0: dove annunciazio trovate persino gli MP3 del CMIT Meeting 2002 di Bologna. E qui, se non fossi così lento nel maneggiare questo mousepad, farei partire gli applausi. Scusate, mi sono partite le risate, vabbè, gli applausi. Grazie. Ringraziamo i nani focomelici che applaudono per noi.
1: I nani focomelici, braccine corte.
0: Ma applaudono.
1: Mamma mia, che forse lì
0: guarda, voleva, siamo tutti tristi.
1: Voleva spiegare quella faccenda lì che stavi dicendo a me prima della Venezuela, della
0: Trinità,
1: l'avevi detta, no? Ma
0: già,
1: la motivazione
0: già l'ho detto.
1: Abbiamo già parlato, ero distratto.
0: No, motivo,
1: stavo cercando questa notizia.
2: Tu in studio, cioè,
1: stavo cercando una notizia sui fatti di Napoli, perché ne dobbiamo parlare, no?
0: O non ne dobbiamo parlare? Quali fatti di Napoli?
1: Ne dobbiamo sbattere.
0: Cosa è successo a Napoli?
2: Non fanno più la pizza margherita.
1: No, che finalmente quei bastardi terroristi sono stati arrestati, voglio dire.
3: Vogliamo parlare. Qui veramente c'è da applaudire.
1: Tanto che infatti si legge dal manifesto di oggi, leggo due righe e poi commentiamo subito. Giancarlo Mattia, 50 anni, spiega che l'ordinanza contiene falsi clamorosi, perfino su condanne di 20 anni fa, tra virgolette, ma è stato in cella con Curcio, nessuna condanna per terrorismo. Chiude virgolette, costringendo la giudice Nadia Plastina a giustificarsi con la giovane età. Cioè praticamente lei è troppo giovane, aveva detto e scritto nelle carte.
2: È troppo giovane, però.
1: E aveva scritto, è troppo giovane, aveva scritto che questo tizio era stato in carcere con Curcio perché comunque è nella stessa cella, perché magari si trovava nello stesso carcere. E invece era falso, completamente falso, e non aveva neanche verificato.
0: Ci sono migliaia di persone che dicono di essere state in cella con Curcio. pare che sia trendy.
1: No,
0: ultimamente.
1: Ma lei l'ha pensato e soprattutto l'ha scritto in un'ordinanza, ecco qual è la faccenda.
0: Già, c'è poco da ridere in effetti, però un giornalista. Invece ho letto un commento molto bello sulla Repubblica, si parlava dell'indagine, dicevano
1: a proposito, cioè, il ministro stavo scherzando prima, se qualcuno è all'ascolto,
0: non è necessario spiegarlo.
2: Ma questa faccenda,
0: meglio che capiscano,
2: la sottosegretaria alla giustizia è di Cosenza, l'avete sentita voi, vero?
4: Sì, è stato in contraddittorio con il sindaco, tra l'altro nei giorni immediatamente successivi all'arresto sono state intervistate queste due donne protagoniste della politica cosentina. Da un lato la sottosegretaria cosentina, che mi sfugge il nome, ricordo solo che è di Forza Italia, e dall'altro invece il sindaco di Cosenza, che è una donna, e che, diciamo, tagliato corto con la polemica, e ha fatto una cosa molto concreta, un'iniziativa apprezzabile da parte del comune di Cosenza, cioè le spese legali dei ragazzi di Cosenza verranno sostenute dal comune.
1: E anche l'ospitalità per la manifestazione metterà a disposizione il palasport.
4: Esatto, allora ricordiamo che venerdì e sabato c'è una o due giorni incontri nazionali su questa vicenda a Cosenza,
0: e non
4: che
0: solo.
4: Tutti sono invitati a raggiungere.
0: E non solo, ma la mobilitazione è permanente in questo momento. E le iniziative, succede questo: tutti i giorni a Palazzo degli Uffici, gazebo informativo più raccolta fondi. Qua mi è giunta una ansima. Mercoledì sera alle 21:30 al Cinema Teatro Italia, sempre a Cosenza, ci sarà uno spettacolo teatrale, Menecchimi da Plauto, incasso interamente devoluto per le spese legali. Venerdì, sabato, manifestazioni.
1: A proposito, informiamo.
0: Comunque, ripeto, mercoledì sera alle 21:30 al Teatro Italia.
2: Ricordiamo che ci sarà un net strike dopo quello di lunedì 18.
1: E soprattutto a livello europeo.
2: Sarà il prossimo, sarà ancora da decidere, o il 23, sabato 23 o lunedì 25.
1: Sabato 23 ci sarà la manifestazione. Sul sito di Indimedia si può leggere che appunto ci sarà un net strike europeo. Ecco, volevo sapere se noi che stiamo dando questa notizia a questo punto siamo dei sovversivi.
0: Siamo tutti un po'. Ma io ho pensato diverse cose. Intanto sono contrario alla pratica del net strike, voglio dire, perché secondo me è una pratica assolutamente illegale. E non è giusto che la gente vada a visitare i siti internet tutti insieme, bisognerebbe farlo in fila.
2: Ti fa male il dito quando fai.
0: È vero, quando faccio reload.
1: Scusate, ma allora tecnicamente vi chiedo una cosa tecnica. Il tizio.
0: Signori, la domanda tecnica.
2: Purtroppo no, ma li devo fare tutti.
0: Scusate. Signori e signori, la domanda. Aspetta. Signore e signori, la domanda tecnica. Vabbè, è partito tutto in ritardo.
1: Il tale Masha, il Masha, ecco, il Masha, ufficio stampa dei Girotondi.
0: Il che? Masha è il cognome di un tizio.
3: Eppure
0: Masha.
2: Masha, coordinatore del
0: Bobby Boycottiamo il biscione.

0: tra ufficio stampa dei girotondi, ha promosso un net strike insieme a un altro tizio che si chiama credo Bernardini o Berardini, non ricordo bene, e sono stati inquisiti per aver lanciato questo net strike. Ma è tecnicamente possibile? C'è una cosa illegale, è dichiarato illegale dalla legge, dire alle persone andiamo tutti questo giorno a visitare questo
1: sovversione sito. No? È sovversione, la legge 270, è certo che è illegale.
0: Ho capito, no? A parte questa legge,
1: probabilmente 270, anche la nostra trasmissione è illegale,
0: perché vabbè, codice Rocco, no, ma tecnicamente voglio dire è una cosa illegale. Voi sul sapete che c'è qualche legge?
1: Tecnicamente no.
2: Risponde la risposta tecnica. La domanda tecnica,
1: sente male, rispondi.
2: La risposta tecnica. Allora richiamo, va bene. Allora, non c'è nessuna legge che si occupi di questa fattispecie, cioè quella del corteo elettronico, perché il net strike è inteso essenzialmente come corteo elettronico, cioè la visibilità dei cittadini di fronte alle istituzioni o di fronte alla controparte che vanno tutti insieme a visitare il sito. Tecnicamente qualche sostituto procuratore che ha un'interpretazione piuttosto restrittiva del codice ha effettivamente indagato delle persone per interruzione di pubblico servizio, nel caso appunto di obiettivi pubblici, come se le persone che partecipano a un corteo venissero a loro volta indagate per interruzione di pubblico servizio, perché viene deviato il traffico degli autobus durante lo svolgimento del corteo nel territorio. Quindi è sicuramente una forzatura dell'interpretazione del codice in assenza di un reato improbabile come possa essere quello per il net strike. Poi vorrei ricordare una cosa, che questa cosa qui la si può configurare effettivamente come una persecuzione vera e propria nei confronti di Masce, perché se purtroppo in Italia abbiamo la memoria corta, ma se vi ricordate una squadraccia di vicina a Forza Italia alcuni anni fa catturò Masce nel suo ufficio, lo legò, lo imbavagliò alla sedia e lo sodomizzò con un manico di scopa.
1: Ma chi?
2: Per diversi Gianfranco Mascia.
1: E chi è?
2: Coordinatore di Boicotta
1: al Bisho. È successa questa cosa?
2: È successa questa cosa nel 94.
1: E da parte di chi?
2: Tre persone.
3: Una squadraccia di Forza Italia.
1: Questo non si sa.
0: Come non però, Mascia, Mascia ricorda, perché poi ovviamente ha perso i sensi, di tipo di sentire delle cose Forza Milan di qua di là. Nel senso che comunque si voleva fare passare l'aggressione come se fossero stati degli ultra, no?
1: Io non capisco. Comunque, vabbè.
4: Questa fu la storia.
1: Sono perplesso, commosso e affranto.
3: Pomelli e manici di scopa.
1: Pomelli e manici di scopa, veramente. Sarebbe da fare un radiodramma intitolato Pomelli e manici di scopa.
0: Vabbè, segnaliamo comunque, grazie a Jaromir che
1: ci dà questo link, decoder.it parla delle storie di Napoli e dice
0: Linux Day a Reggio Calabria.
1: Linux Day a Reggio Calabria, wow.
0: Accuseranno anche loro di cospirazione, attenzione, accuseranno anche voi di cospirazione a Linux Day di Catania. E poi dice Blitz No Global, la difesa di Giancarlo Mattia, l'avvocato psichedelico.
1: Vabbè, leggo e poi vi comunico fra 5 minuti. Va bene, e nel frattempo io direi che sul server irc.autistici.org siamo sul canale Radio Cybernet. Mi chiedono con molta intelligenza quale può essere il canale per Radio Cybernet e noi abbiamo scelto questo nome fantasioso che è canale Radio Cybernet.
0: Fantastico.
1: E so che ci vuole molto per arrivarci.
0: Domanda, aspetta, però dal sito si può entrare o è ancora giù?
1: Sul canale o dove? Sulla radio?
0: Per ascoltarci.
1: Per ascoltare sì, cliccando su live se non ricordo male. Il sito è in costruzione, mi chiedono se ci sono anche le registrazioni degli Otolab per quanto riguarda Hackit 2002, forse c'è qualcosa.
0: Avvisiamo Jaromir.
1: Ecco, mi dicono di leggere l'avvocato psicletico che è un articolo di gomma.
0: Sì, non ho... aspetta che riesco a continuo. Però sì, praticamente io ho letto all'inizio, innanzitutto si dice che Mattia appunto è uno degli arrestati, soffre di cuore e nonostante ciò è ancora agli arresti. Ora lo leggo, finisco di leggerlo. Avvisavo Jaromir, tra poco mandiamo anche la sua intervista.
1: Esatto, ma mentre ti prepari io invece manderei proprio la sua intervista, così tu ti prepari l'articolo. Io mando l'intervista, lui si spara questa sigaretta nelle mucose anali e siamo tutti contenti.
0: Io consiglio di
1: comunicazione di servizio.
0: Non si riesce a leggere quest'articolo.
1: Vabbè, mettiti gli occhiali, dai.
2: Da niente, vorrei sapere se Iron è all'ascolto. Io lo cerco tutto il giorno, si faccia sentire, magari ci raggiunga qui in studio.
1: Ti telefoni al numero di Asbesto che già conosci. E così magari potrà fare un saluto in diretta. Ascoltate, adesso mandiamo questa intervista a Jaromir da Firenze.
0: Realizzata da chi?
1: Realizzata da Gruba, se non ricordo male.
0: Bravo, perché ecco, c'è Asbesto che mi chiama sempre con nome.
1: Che dobbiamo fare?
3: Evitiamo.
0: Shining dovrebbe frustarlo.
1: Ma perché qual è il problema? Tanto ci conoscono tutti, sanno tutti chi siamo, dove abitiamo.
3: Sì, voglio dire,
0: Pippo,
3: ma vogliamo
0: Pippo!
3: Vogliamo dare,
1: credi, tu credi.
3: Vogliamo dare al maresciallo una ragione per il quale guadagnarsi lo stipendio a fine mese.
1: Effettivamente, hai ragione. Hai ragione.
0: Maresciallo, con noi non c'è niente a che fare perché siamo
1: tutti. Va bene, tutiamoci questa roba, buon ascolto.
5: Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Cybernet. Quello che state per ascoltare è la registrazione a un'intervista a Jaromil avvenuta il 9 mattina prima della manifestazione. Eccola.
6: Allora, sono Gruva, siamo con Jaromil in esclusiva per Radio Cybernet. Innanzitutto un salutone alla Svezia.
7: Sì, saluto tutti.
6: Insulto
7: anche.
6: Ecco, lui ti baciava in fronte, mi ha detto di dirti questo, lo so, un po' raccapricciante come cosa, però te lo comunque.
7: Vabbè, sono emozionato.
6: La prima cosa appunto, com'è andata qui in sala stampa, avete allestito, cosa avete fatto insomma?
7: Qua abbiamo fatto il media center, abbiamo lavorato un po' al media center, al settaggio di computer, ci sono stati un centinaio di computer online, abbiamo messo in rete col DHCP, ci sono i servizi interni come proxy, DNS, lo stream soprattutto, e soprattutto anche con Zop Void ha messo su un sistema per la pubblicazione in rete di documenti automatici, per cui si può plagare dal sito web e viene tutto pubblicato da fuori.
6: Ci ricordi il sito e l'indirizzo?
7: Vabbè, l'indirizzo qui interno è doc.mediacenter.sf, mentre da fuori ci si arriva alla pagina dell'SF, perché c'è solo un IP per arrivarci, la pagina dell'FS, dell'ESF, l'Opinion Social Forum è www.fse-esf.org.
6: Senti, dal punto di vista proprio dell'informazione, è stato coperto bene l'evento, penso che voi qui avete un po' monitorato tutto, vi siete forse conto della faccenda?
7: Beh, noi abbiamo fatto solo infrastruttura, poi qui ci sono passati parecchi giornalisti, c'è Radio Gap che ha streamato tutto il tempo, Radio Gap sono varie radio, quindi si è stato messo questo stream, si sono divisi lo stream è stato preso da varie radio in giro per l'Italia e sta continuando, oggi è il giorno più intenso, c'è una manifestazione, per strada ci sono già 300.000 persone, anche di più, stanno riempendo tutta Firenze e la copertura si vedrà soprattutto oggi, comunque finora sì, c'è stata una buona copertura da parte dei media un po' più ufficiali, mentre sì, quella.
6: Senti, invece dal punto di vista contenuti, tu hai seguito qualche conferenza, so che qui ci sono state delle conferenze sul free software, c'era, mi sembra un ragazzo spagnolo o portoghese, se non ho capito male.
7: Brasiliano,
6: com'è andata? Perché mi hanno detto che è andata molto ma molto bene.
7: Ma io non l'ho seguita.
6: Bene, quindi non sai che dici. Vabbè, niente, appunto questa è una tua testimonianza, ora poi noi andremo in giro, quindi martedì ci seguirai, penso.
7: Per forza, noi siamo qua al Media Center, siamo chiusi dentro praticamente perché la fortezza in questo momento è attaccata, cioè uscire è molto difficile, ci sta un bel fiume di gente.
6: Ma martedì sarete ancora qui?
7: Martedì no.
6: Quindi insomma magari intervieni poi in diretta dalla trasmissione e andremo tutto bene.
7: Anche volendo, io sarò di nuovo a casa su Vienna e anche più tardi se vuoi passare se ci sono novità qua.
6: Va bene, niente, questa era ovviamente andava registrata, la sentiremo martedì sera e con tante altre cose che comunque sarete per sentire.
7: Sì. Ricordiamo l'iniziativa pure dell'Hub, che è questo spazio Piazza della Libertà, staccato, indipendente, un po' più indipendente rispetto a quello che è stato l'ESF, che si sta unendo anche al corteo, entrando in corteo con un carro, saranno più o meno al centro in coda del corteo e speriamo vada tutto bene.
6: Sì, io avevo proprio dimenticato, avevo già pensato a fare questa domanda, scusami, l'esperienza di Global TV, sai dirci qualcosa?
7: Global TV è andata benissimo, no, Global TV è un'altra televisione, quella che hanno fatto la Lab, è stata organizzata, sì, un'altra ancora, l'hanno chiamata Global TV da Lab. Si chiama Global TV, Hub TV che è stata organizzata soprattutto dai ragazzi di Candida con la collaborazione anche di olandesi e vari altri internazionali. internazionali che sono arrivate sia dall'Asci, sia dalla Spagna, Io Mango, che hanno animato molto la situazione, ragazzi del Sexy Shock. Insomma, è nata una televisione che ha trasmesso pirata su una frequenza UHF 60 per tutti i giorni dell'SF, ed è stato un successone, una gran bella sperimentazione con un'antenna del lab, è riuscita a coprire più di un chilometro di raggio ed è stata proprio bella, perché tra l'altro ho fatto anche io ieri una presentazione. Insomma, sono passati un bel po' di contenuti anche diretti dal lab. Al lab ieri c'era un sacco di gente, era proprio pieno ieri sera, quindi anche in televisione sarà passato il delirio che c'era.
6: Sì, sì,
7: mentre infatti i ragazzi di Io Mango hanno continuato con le loro azioni, hanno mangato, cioè si sono riappropriati del è stato un esproprio per soprattutto di cibo nei supermercati, che hanno portato e liberato e portato a disposizione di tutti nel lab, quindi è stata un'azione simbolica molto bella.
6: Sì, invece se non sbaglio ci sono stato un gruppo di ragazzi qui di Firenze o comunque di studenti attivi che sono andati al centro SIAE, ci sai dire qualcosa di più concreto di ciò che è accaduto?
7: Io ne so quanto ne può sapere uno che ha letto in di media. Sono andati a occupare la SIAE qui a Firenze dei ragazzi, più gruppi, quindi non so veramente bene individuarli, hanno fatto questa azione molto importante secondo me. E la cosa particolare che è uscita è anche la foto su Indymedia, che è uscita con la Dynabolic sopra un computer della SIAE, cioè loro sono andati lì e hanno simbolicamente installato, hanno messo su Dynabolic su un computer proprio per dichiararlo free software, quindi battezzato col free software. È stato molto bello vederla su Indymedia quella foto.
6: Sì, questa l'ho vista anche io.
8: Bene, questo era Jaromil, come avete potuto ascoltare. Chissà se ci telefonerà, chissà se ci sta ascoltando, non lo sapremo. Adesso vi mettiamo a disposizione qualcos'altra cosa registrata da me, qualche altra intervista. Buon ascolto.
1: In effetti,
9: ecco, con noi
1: sì,
9: gruva
1: ci sarebbe
9: in diretta,
1: qua
9: finalmente.
1: Vabbè, è partita anche l'altra registrazione. Comunque, in effetti qua ci sarebbe un rocco.wav, forse una tua introduzione.
0: No, forse era i saluti che dovevamo mandare, avevamo registrato per l'altra volta.
1: E di cui ce ne fotteremo?
0: Sì, decisamente. Poi chi è questo qui, insomma, che ha lasciato queste...
1: Ma, non lo so,
0: non lo
1: so.
0: Bastardo nell'anima.
1: Non lo conosciamo, bastardo nell'anima.
9: O questo ciotti.wav.
1: Ciotti.wav, che a me fa troppo ridere.
9: Quello che faccio sulla TV.
1: Cioè, uno che si chiama Ciotti, veramente, a me, cioè...
9: Presidente di Libera, che cos'è Libera?
1: Associazione a favore della mafia.
9: Della prostituzione.
0: Sì, praticamente sì. No, cioè, voglio dire, vabbè... Con voi veramente rifiuto, guarda, veramente. Ma mi rifiuto non tanto, perché uno può essere anche un pochettino ignorante, ma comunque sempre fate finta di sapere di qua di là, così colà, e poi insomma.
1: No, noi facciamo finta di non sapere, quando in realtà non sappiamo.
0: appunto.
9: Don Caciotti.
0: Siete messi proprio male.
10: Veramente socratiano questo discorso.
1: Come?
10: Veramente socratiano questo discorso. Da Socrate, il centrocampista.
1: Mi fa ridere la parola socratiano, mi sa di una cosa che ti cade tra capo e collo. Le notizie, dai.
0: Le notizie, no. Shining voleva raccontarci una cosa che presto uscirà. Faremo girare un attimino in rete su un articolo sui magistrati che stanno facendo le indagini. Sono alcune informazioni interessanti, insomma.
1: Che cosa uscirà? E dove, soprattutto? E da dove?
0: Forse su girodivite.it, ma non è detto.
10: www.girodivite.it dovrebbe ospitare un mio intervento in cui ho raccolto materiale preso in rete, messo insieme e cercato di fare un ritratto, per quanto superficiale, di chi si sta occupando dell'inchiesta sui non global cosiddetti. Allora,
1: è in animo come ci applaudono. Sì. E allora?
10: Sono tre i personaggi essenziali di questa vicenda.
1: Cerca di non mandarmi in galera, per favore. No. Modera le parole.
10: No,
1: grazie.
10: Te
1: ne sarò grato.
10: Un personaggio,
1: non
10: diciamo,
1: vorrei doverti telefonare nuovamente per cercare un avvocato.
10: Un'entità giuridica, cioè i Ross dei Carabinieri, che
1: voglio dire, abbiamo già andato.
10: Purtroppo, insomma, benvenuto alle cronache, perché purtroppo da quando è gestito da questa dirigenza ha operato in maniera assolutamente sbilanciata, negando l'esistenza delle persone di destra,
1: diciamo
10: anche
1: birichina,
10: sbilanciata, diciamo, non sto dicendo criminale.
0: Allora, ottime, bravi ragazzi, comunque.
10: No, un po' sbilanciati, perché insomma io ricordo a giugno scorso quando il Ross fece questo questo si dice reportage, no, insomma, il loro rapporto, grazie, il loro rapporto sulle attività degli estremisti politici, e non si parlava di estrema destra quando un mese prima continuava a sostenere che il pericolo veniva dai centri sociali, che veniva in particolare dall'Auro di Catania, dal Freakden Media Lab che organizzava
1: e al massimo del volume.
0: Io non sono esatto. Mia,
10: era questa qui la tesi di quei giorni, riportata alla stampa grazie alla compiacenza del Corriere della Sera del Messaggero. Insomma, i Rossi in quel periodo avevano cominciato questa grande inchiesta sul mondo non global e da qualche tempo cercavano una procura che l'accogliesse, così come raccontano su Repubblica. Sono stati a Genova e Genova da fanculo, Torino ha fatto altrettanto, Napoli ha fatto altrettanto, sono arrivati a Cosenza. Perché a Cosenza hanno incontrato un magistrato, questo signor Domenico Fiordelisi, sul quale insomma ci sarebbe qualcosa da ridire sul suo tipo di carriera. Jerry Fiordelisi era già stato recensito sulle pagine della Commissione Parlamentare Antimafia, l'undicesima legislatura, a proposito di un fatto relativo a delle concessioni edilizie non appropriate, sui quali non avrebbe indagato. Insomma, questo signore poi è uno che frequenta le cerimonie dei Cavalieri di Malta.
1: Gran belle persone, devo dire. Sì. Sono persone piacevoli, okay, molto simpatiche.
10: Non è una mia illazione, questo al limite potranno denunciare il cronista della Gazzetta del Sud, che innocentemente riportava di questa cerimonia di Cavalieri di Malta. Poi in Calabria li conoscono anche per traffico di droga, perché c'era il
1: ma
10: loro...
1: No, ma queste sono tutte le azioni,
10: il loro prefetto
0: abbiamo paura della denuncia.
10: È stato
1: chiaramente, proprio abbiamo paura. Siamo chiaramente paura di una denuncia, vabbè.
10: Agli atti che sono dentro il loro prefetto.
0: Da qualche parte, quindi. Non è che siamo stati noi che stiamo dicendo, cioè che tutto scritto.
1: Non abbiamo le fonti,
0: ce l'abbiamo, la Gazzetta del Sud, le fonti ce l'abbiamo.
10: Sto dicendo le fonti man mano, insomma.
0: Oh. Scusa.
10: Mi fa riprendere il microfono. Okay. Allora, chi c'era alla cerimonia di cui si parla su questo giornale? Diciamo che dal mondo politico venivano fuori alcuni nomi. Era presente per esempio il senatore Peppino Gamo, che è un ex cossigliano, poi ha provato al centro-sinistra. C'era l'onorevole Alessandro Bergamo, che è molto popolare alle sue parti perché è uno che ha sicuramente il gusto dell'azzardo, avendo proposto l'istituzione della Lotteria Nazionale di Paola e della sala da gioco nel comune di Scalea.
1: Ora, facciamo partire un applauso.
10: Sì, ma risulta buffo che entrambi questi parlamentari, nella loro attività di parlamentari, abbiano presentato diversi progetti di legge per il passaggio di aree demaniali alle proprietà dei comuni marittimi. Insomma, pensando a dei problemi edilizi che ha avuto qualche magistrato, non so se effettivamente il giro è quello, ma come giro d'amicizia stiamo dicendo, non parliamo di giro criminale, per carità, non ci denunciate. A parte questo, poi chi c'era?
1: Ovviamente nessuno di noi crede a queste
10: non è per niente.
1: Secondo noi
10: l'onorevole Umberto Pirilli, no? Che è il coordinatore regionale di Alleanza Nazionale in Calabria, passato attraverso...
1: Oh, scusate, questa
10: è sto dicendo cose pubbliche, vuol dire, il coordinatore regionale non ha mica detto il coordinatore delle Brigate Rosse, cioè coordinatore di Alleanza Nazionale, che è stato presidente della provincia...
1: E poi comunque tu, voglio dire, cioè possiamo dirlo, tu sei un giornalista.
10: Sì, ma questo non
1: sono catti tuoi,
10: non mi evita la galera, eventualmente.
1: Ma ce la puoi evitare a noi, forse.
10: Non credo proprio, manco un miracolo. È stato consigliere comunale a Messina, è stato consigliere comunale a Gioia Tauro, è stato assessore all'agricoltura della regione.
1: Una persona nobile e piena di impegni.
10: Che poi approda a fare
2: professore universitario a Messina, Università che noi conosciamo per certi tipi di interessi. Un calabrese che arriva a Messina. Ed è anche in questo momento l'amministratore o il presidente del consiglio di amministrazione, non ricordo esattamente la carica, dell'aeroporto di Reggio.
1: Ah, c'è un aeroporto Reggio?
2: C'è un aeroporto Reggio che fa 40 dipendenti. In questo momento che c'è la lava,
1: una pista di 4 metri,
2: che c'è la... perché ha annunciato già i licenziamenti per i dipendenti, visto che ha detto: quando non c'era la cenere e gestivate 2 aerei al giorno, stavate in 40, facevate il lavoro. Adesso avete 25 aerei al lavoro, 25 aerei al giorno, siete sempre in 40, riuscite a farlo lo stesso, vuol dire che siete troppi, e quindi ha già annunciato i licenziamenti.
0: Comunque,
2: già. Speriamo che l'Etna continui, almeno per salvaguardare il posto di lavoro a 40 famiglie. E vabbè, insomma, questi qui erano i personaggi di contorno che stavano lì alla cerimonia. Sulla Jeep non abbiamo moltissimo da dire, perché insomma dalle cronache dei giornali viene fuori che si occupava di tentate rapine, spaccio di droga, insomma reati cosiddetti minori. Però c'è una cosa singolare: sicuramente c'è una certa affinità ideologica tra i due, in quanto erano due dei 6 magistrati su 24 che a Cosenza non scioperavano lo scorso 23 giugno in occasione dello sciopero nazionale di categoria.
0: Due premiamoli, scusa.
1: Io mi domando, ma lei come fa a sapere tutte queste cose?
2: Io leggo i giornali.
1: Avete capito? Leggete anche voi i giornali e scoprirete tutto.
0: Che giornale dobbiamo portare poi in gacce, cioè, ce lo dici?
2: Giro di vite e l'eroneo.
1: E qua dobbiamo, cosa faccio partire? Applausi o risate? Scegliete voi, dai. Facciamo partire risatine, quelle piccole, va, ecco, un pochettino, a metà, ecco. Invece io la notizia interessante, vabbè, la cosa che è saltata all'occhio subito è il fatto che il ministro degli interni abbia chiesto conto delle indagini
0: Fino
1: Global, no?
0: Anche questi.
2: Io credo che sia
1: è interessante, no? Voglio dire che il Ministero degli Interni non fosse a conoscenza di una indagine sul terrorismo.
2: Ma
1: come fanno a non saperne niente? Si parla di terrorismo, voglio dire.
2: I carabinieri del ROS sono
1: talmente segreto?
2: No, non è talmente segreto, stanno sotto al Ministero della Difesa. Quindi magari ci sono stati degli scazzi istituzionali, cioè, voglio dire, magari è questo tipo di problema, forse. Dall'altra parte Pisanu è un politico esperto,
1: forse
2: che non vuole sicuramente farsi, insomma, mettere all'angolino politicamente in una situazione vischiosa in questo genere.
1: Forse non legge i giornali.
2: Credo che insomma nel centrodestra in generale non ci sia stata una reazione esageratamente forcaiola, proprio per paura della viscosità di questo terreno dove rischia di andarsi a schiantare qualcuno. Pisanu, da politico esperto, ha preso le distanze dal collega della difesa.
1: Bene, io a sto punto manderei un'altra delle interviste registrate a Firenze da Gruva. Che ne pensi?
0: Sì, sì, sì. Quella Cicciotti.
1: E quella, sì, al Pretazzo. No, abbiamo il Pretazzo in linea qua. Dopodiché ci sarà la pubblicità e poi torneremo ancora con voi per deliziarvi con delle panzane colossali.
0: No, e poi vi dirò due paroline su Don Ciotti.
1: Lui ci dirà due paroline e ci spiegherà che cos'è questo Ciotto.
0: Oggi musica non se ne ascolta.
1: Dopo, sì. Abbiamo molti contenuti e poca musica. No. Poi ci sono i focomelici che strepitano.
0: In effetti l'altra volta ho ascoltato, almeno prima che Asbesto iniziasse a bestemmiare, solamente un po' di trasmissione. E comunque è meglio ascoltare le parole.
1: È quello che abbiamo sempre fatto comunque.
0: Quando si lavora sul computer.
1: Arrivederci.

0: Allora, questa è l'intervista con Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del gruppo Abele. Buon ascolto.
1: Sì, ci siamo. Allora, siamo con Don Luigi Ciotti. E lo slogan è un altro Europa possibile, ma qualcosa sta cambiando o è solo un'utopia?
2: Beh, l'Europa da una parte accoglie, da una parte si allarga. Nel 2004 si aggiungeranno altri 10 paesi, poi si spera altri ancora, diventerà un'Europa molto più grande, ma i 15 paesi membri oggi invece si rinchiudono, un po' per cercare delle garanzie economiche, un po' per potere, un po' per possesso. Nel nome della sicurezza poi si stanno facendo delle scelte che stanno calpestando e stanno demolendo un pochettino quello che è la protezione sociale, l'attenzione agli ultimi e a chi fa più fatica. E quindi abbiamo il paradosso, da una parte l'allargamento dell'Europa e dall'altra parte invece un richiudersi in se stesso da parte di molti paesi. Oggi il grande killer in sostanza è diventato nei 15 paesi membri, non dico in tutti, ma il grande killer sul tema della sicurezza. Nel nome della sicurezza si fa delle leggi sulle migrazioni che sono davanti agli occhi di tutti, nel nome della sicurezza abbiamo l'aumento delle presenze nelle carceri, nel nome della sicurezza abbiamo di meno tutele rispetto agli anelli più fragili e più deboli.
1: Ecco, la Fallaci voleva un po' una città blindata, invece che impressione hai avuto di questa città, di questi ragazzi?
2: Basta guardarci attorno, tu trovi qui migliaia di giovani e meno giovani che riflettono, che studiano, che si confrontano, è un momento di scambio, c'è voglia di capire, c'è voglia soprattutto di portare un contributo che arriva dalle proprie esperienze, dai propri territori, ma anche una voglia di portare un contributo per costruire giustizia, avere occhi aperti per costruire giustizia nell'Europa. Qui ci sono persone che credono nell'uomo, che credono nelle persone, che non hanno dimenticato che i bisogni delle persone sono i loro diritti, che non hanno dimenticato che le povertà sono il segno delle ingiustizie, che non hanno dimenticato che il cambiamento possibile su di noi fa la propria parte, che non hanno dimenticato che la politica deve essere trasparente, deve essere vera, deve essere di contenuti, che non hanno dimenticato che al centro di tutto deve essere sempre la persona.
1: La guerra, si rischia veramente appunto l'inizio di questa guerra con l'Iraq, oltre le manifestazioni che ci sarà il 9, in concreto cosa si potrà fare per cercare di bloccare questa guerra?
2: La prima grande vittima di ogni guerra, la storia degli ultimi tempi ci ha insegnato, è sempre la verità. Il primo grande vincitore è sempre stato, non dico sempre, nella stragrande maggioranza dei casi il profitto. Ci sono tante bugie dietro a questa voglia di guerra. Certamente bisogna essere molto chiari, molto fermi rispetto al terrorismo, rispetto ai dittatori, ma c'è modo di intervenire. Non è che per prendere Bernardo Provenzano, boss di Cosa Nostra, che da 40 anni viene ricercato in Sicilia, si deve bombardare tutta la Sicilia. Ci vuole intelligenza, ci vuole strategie, ci vogliono uomini, ci vogliono mezzi, ci vuole collaborazione, ci vuole volontà politica soprattutto per realizzare questo e non penalizzare le grandi schiere delle persone, trovare un modo di usare l'intelligenza che quando si è voluto si è trovato, quindi il ruolo della politica internazionale, il ruolo di una volontà che cerca dei percorsi diversi, questo è possibile quando si è voluto, allora si deve volere questo e poi non può essere che decide uno in modo unilaterale quali sono le guerre giuste, quali sono le guerre sbagliate, la guerra mai è giusta, bisogna trovare il modo di percorrere le strade che nella chiarezza, nella fermezza, senza sconti, rimettino la questione delle persone al centro.
0: Bene, questo era Don Ciotti, presidente di Libera e di Gruppo Abele.
3: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
4: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiera di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
1: Federico ha un fucile.
2: Federico spara.
1: Federico
2: è felice.
0: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
3: A proposito, ora vediamo se riesci
4: a fare aumentare il numero degli ascoltatori.
5: Gli ascoltatori a un certo punto sono anche cazzi loro se non si mettono in ascolto. Comunque noi stiamo registrando e dobbiamo anche salutare, ecco adesso la parentesi di saluto per chi ci ascolta in differita, cioè quei poveri sfortunati.
3: La signora Shining, che la mamma di Shining, noi te la dobbiamo salutare.
5: La signora Shining.
3: Sta ascoltando un po'. Lui si chiama Shining di cognome, no?
5: Sì, certo.
3: La signora dei Translucent, allora.
5: Esatto.
3: Signora, con tanto rispetto. La salutiamo, se riuscite a collegarsi, mia mamma non riuscirebbe mai a farlo.
5: E vabbè, che cazzo dovevo dire?
4: Ma che ha detto il prete, lo sapete?
5: No, io non ho ascoltato, cioè
3: per questi due ignoranti.
5: Ah no, aspetta, sì, vabbè, dai, parla di Ciotti.
4: Che no, non devo parlare di Ciotti, dico solo una cosa, che è presidente di Libera, che è un'associazione che si occupa di combattere la mafia e le mafie, e che per prima ha iniziato a sensibilizzare e ha fatto azioni comunque attive per la confisca dei beni, e tuttora sta lavorando. Ad esempio a Lentini, in provincia di Siracusa, i beni di Nardo, braccio destro della di Santa Paola, boss di Catania, fra poco verranno appunto confiscati e riutilizzati dagli scout, da chiunque ne farà richiesta.
3: No, anche
4: attraverso associazioni cattoliche, purtroppo.
3: E non anche contro gli scout, dai.
4: No, niente, comunque tramite, attraverso l'azione di Libera, ecco, che ha una sede, comunque, che ha in provincia di Siracusa, in Siracusa lavora, ecco, questo per dire un attimo chi era la persona e la figura, no? Basta, non devo
5: dire. Ok, grazie, no, ottimo. E il sito internet www.libera.it.
6: Io oggi ho voglia di memoria, per ricordare una cosa.
5: Voglia di memoria, che bella parola.
6: È bello, Chiamiamo così il giornale.
5: Voglia di memoria.
6: Voglia di memoria.
5: Chiamiamo così il giornale.
6: Solo Libera sta lavorando, ma lo sta facendo ora di difficoltà sempre più grandi.
5: Già.
6: Perché è successo che Libera aveva una convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione, in corso fino allo scorso anno, per l'educazione alla legalità, quella sostanziale, non quella di Berlusconi, quindi per educazione all'antimafia, per valori alti. È successo che quest'anno la signora Moratti non ha rinnovato questa convenzione, per cui ci sono magari associazioni, diciamo, con valori diversi e probabilmente non altrettanto nobili, che ricevono finanziamenti per interventi nelle scuole, mentre chi fa una vera operazione antimafia non lo
3: detto bene, Shining.
4: Praticamente, però poi la situazione si è sbloccata, cioè c'è stata una grande campagna nazionale, ovviamente i fondi sono stati, insomma, poi riassegnati, però adesso c'è un'altra campagna contro l'associazione Libera e c'è un'interrogazione parlamentare di un onorevole di Alleanza Nazionale, di cui ovviamente non ricordo il nome, che chiede di sapere dove Libera prende i soldi, insomma. Questa è la faccenda.
5: Notare l'ovviamente non mi ricordo il nome.
4: Nel senso che è chiaro che va bene.
5: Ovvio che noi non ricordiamo mai un cazzo. A parte Shining, che è la nostra memoria portatile. E lui a ricordarci la rettoria.
6: Mi state facendo venire voglia di ricordare tutto quello che ha fatto il governo in favore della mafia da quando si è insediato.
5: Uccidiamolo!
6: Cioè. Ma ve lo ricordate il commissariato antiradio?
3: Onesto, comunque, per queste cose, che questa puntata a 15 anni ce la possono dare, se, cioè, per quei pochi lì l'hanno arrestati con quelle cose che avevano. Cioè, tutte le cose che stiamo dicendo, no, 15 anni ce le danno.
5: Ai.
3: Quindi noi. Io non sto parlando da una mezz'ora.
5: Però è per intendere qua. Di qualcosa, niente. Dai. Parla.
6: Ma ve lo ricordate il commissariato anti-racket? Ma vi rendete conto che uno dei primi atti di questo governo è stato far Shining fuori Dano Grasso? Fare più qua.
5: Già, cioè, vabbè, certo, uno con un nome così che cazzo devi fare? Cioè, manda a fare in cuccia, cioè, Dano Grasso. Cazzo. Cioè,
3: soprattutto l'avete vista voi. Come...
5: Cambia nome prima, poi fai il commissariato. Dovrebbero partire le risate, ma qua sono. L'interfaccia di Muse è lenta e ingombrante.
3: Anche questa linea
5: Muse, ironia, Muse, che è il software che noi utilizziamo, http://dine.org, dine con la Y, è un programma bellissimo che ci permette di fare quello che stiamo facendo, cioè sparare cazzate davanti a un microfono, in modo che della gente malata di mente come voi ci possa ascoltare. Se Muse avesse dei pulsanti a cui associare dei simpatici effetti sonori, come per esempio applausi, oppure come delle risate, o cose, oppure come lo sciacquone di un cesso, diventerebbe molto più semplice, diciamo, fare queste trasmissioni.
3: Scusate, ma purtroppo Jeremy
5: sì, Jeremy ci ascolta da Londra,
4: dall'Austria.
5: Da Londra, lui si trova. Sì, pare che lui sia partito dall'Austria e sia andato a Londra per andare in Palestina senza il passaporto, e qui partono le risate.
3: Come si dice, ci butta amaranci, va.
4: Se ci buttiamo aranci poi.
5: Esattamente.
6: Però è inutile che parli fuori dal microfono perché ti sentiamo solo noi.
5: Mm? No, ma bene male, lui prende tutto, sì, prende piano, ma prende sano e lontano. Va bene, noi abbiamo altre 472 interviste adesso con Dario Fo da mandare e con un certo G. Chiesa.
4: Sì, manderei quella con G. Chiesa.
5: Dario Fo, ce ne sbattiamo?
3: Dal prete alla chiesa, no? Non è tutto.
5: Fanculo Fo?
3: Sì, sì. No, oppure Fo, sì.
5: Abbiamo le due interviste di Fo e di G. Chiesa, okay. Qui sono in scaletta.
3: Ma ci
5: può
3: dire la durata? Se sono brevi, sì.
5: Non lo so, adesso lo vedremo ascoltandole.
3: Va bene, non devo
5: perché,
3: dire.
5: Perché, sai, noi... No, io l'ho messo in scaletta, se...
3: Vai, vai.
5: Cioè...
3: Non lo so, Gnegno è d'accordo, perché sai, Gnegno... Mm. Ah, e allora vai, mandiamo un po'.
5: Ecco.
3: Mandiamo Fo, mandiamo Fo.
5: Va bene, allora mandiamo Fo.
1: Erano retorici, trionfalisti, e ognuno voleva creare il fascismo. Meno male che in questo momento si è capito che non è quello il motivo. Il motivo era prima di tutto arricchirsi, fare inchiesta, diventare coscienti di delle cose, e poi allora poi si può ragionare. Grazie.
7: Aspetta che c'ho il telefonino, porco Dio bastardo. Ok, allora ancora Dario Fo che risponde a una giornalista americana che gli chiede perché è contro l'America, perché è contro gli americani.
8: Lei potrebbe spiegare agli americani, per esempio, gli europei, cosa c'è?
1: Non è che c'è odio, verso l'America, per carità, c'è un atteggiamento ostile, verso una direzione americana, che fa di tutto per arrivare per esempio alla guerra, dove è chiaro almeno agli europei, ma anche agli americani, perché io leggo fior di articoli su New York Times dappertutto, dove si avverte la popolazione, attenti che dietro c'è petrolio, attenti che dietro sono interessi, attenti che lassù nell'Iraq esiste una via del petrolio che interessa moltissimo i petrolieri americani, allo stesso momento interessa anche i russi, i francesi hanno già i contratti, ed ecco le ragioni dell'opposizione, del fatto che la Francia non vuole entrare in guerra, che la Russia dice un momento, prima mettiamo giù le carte perché noi vogliamo una parte del bottino quando voi conquisterete, eccetera, e se non c'è, vi saremo contro se voi entrate per vostra posizione. Questi gli americani, chiedo a lei, lo sanno?
8: Qualche dono
1: lo sa qualcuno. Ecco, diciamo che da noi la popolazione, quella che c'è qui, scusa, quella che è qui, che è importante, sono i giovani, sono quelli che si reggono, tutti lo sanno. E non li si imbroglia più, non gli si può più dire guerra preventiva per la difesa della libertà e della democrazia. Sì, c'è in mezzo anche il terrorismo, per carità, ma non è l'atto più importante. La cosa più importante che muove presto, subito, è l'economia, l'acquisizione dei mercati, il blocco dei transiti del petrolio e del gas. C'è una, si crea un conflitto
9: pesante nella logica ottocentesca della guerra. La guerra combina profitto, i cadaveri valgono pure il progresso economico, non sociale, non della civiltà.
10: Una domanda, Dario, ma l'Iraq cosa deverrà in basso poi alla fine, fine o non è?
9: Beh, tu mi chiedi di sviluppare un discorso che è dentro una polemica e un conflitto tra operatori e tra strateghi enorme, non si può dire risolvere in una maniera così semplice. È ovvio che per poter risolvere il problema del controllo dell'Iraq bisogna invadere, bisogna controllarla e non basta gli americani.
7: Bene, quello che avete ascoltato era appunto Dario Fo, le interviste sono state fatte da alcuni giornalisti erano lì presenti e io, Gruva, ero lì a registrare tutto per voi, il male necessario. Ok, saluti e dopo vi farò ascoltare qualche altra registrazione, qualche altra intervista. Buon ascolto, nel frattempo scusateci Asbesto che vi intrattiene.
3: Pro Cappella. Meglio non ti denunciano, non ti preoccupare, non ti
5: denunciano, non fare così. Cosa sono questi fogli? No, sei stronzo, cazzo, hai portato quelle notizie e mo non le vuoi leggere. Leggi le notizie. Poi tutto in inglese, non si capisce niente. 4 studenti a Kabul uccise durante le proteste. E vabbè, grazie al cazzo, lì a 8 anni c'è un Kalashnikov, certo che ci scappa il morto.
6: Sì, ma gli hanno venduti gli americani.
5: Proprio. Hai parlato! Sì, ma gli hanno venduti gli americani, no, i Kalashnikov sono venduti ai russi.
6: No, ma infatti non gli hanno ammazzati quei Kalashnikov.
5: E che ne sai?
6: Quelle pistole beretta li hanno ammazzati.
5: Le beretta?
3: I Kalashnikov, gli hanno degli americani che avevano fottuti ai russi dagli arsenali appena se...
5: Questa è un'ipotesi interessante che però noi smentiamo.
4: Che è la denuncia planetaria qua, non solo quelle italiane. Il governo americano anche.
5: La questura di Marte.
4: No, però per esempio su Blob ho visto che in una puntata di Porta a Porta, Ludwak... Lui, quel porco di Lufak diceva non è vero, noi non abbiamo venduto niente. Ma ci stanno in rete, e lo dico anche a qualcuno che ci ascolta, le prove che dicono che gli americani hanno venduto queste armi. Io sono convinto di sì.
5: Ma sai, la rete non è la panacea che risolve tutti i mali del mondo.
4: Ma
5: non è che...
4: chiedendo, no?
5: Non è che in rete trovi tutto.
4: Quel porco di Ludwak diceva che c'è un website dove loro smentivano queste cose.
5: Io vorrei aprire una parentesi tecnica e spiegare che il nostro sito è qth.org/radiocybernet, che è possibile ascoltare questa puntata e le precedenti puntate su papuasia.org/radiocybernet, e che bisogna cliccare su live. Il nostro sito internet è in perenne costruzione perché non ho ancora avuto del balle di sistemarlo. Insomma, cliccate su live, se vi si apre uno strano indirizzo riportatelo all'interno del vostro media player preferito. Se non siete capaci di farlo, allora vuol dire che non meritate di ascoltarci, come scriviamo nella nostra mail di spamming che mandiamo in giro per cercare di guadagnare ascolti.
4: Su Indimedia l'abbiamo scritta?
5: No, non metto mai nulla su Indimedia, ma in effetti mettilo un posto. Ogni martedì alle ore 22 ora italiana, CET Central Europe, c'è questa cosa che noi facciamo così allegramente.
4: Tu volevi merda comunque, che
5: grazie, vuol dire che è ottimo. Guarda, se ci vai su col mouse,
3: che bel culo di merda,
5: vedi, compaiono le cosine. Spacchioso, questo è grandioso. No, non ce ne ha, è fantastico, è meraviglioso, proprio concettuale, arte concettuale. E poi comunque c'è la barra con i link che si vede benissimo anche con likes, quindi i disabili di merda non ci rompano i coglioni. Ecco, mi sono già otteccato.
4: Chissà se c'è un disabile di merda che ci sta ascoltando.
5: No, non doveva venire, tra parentesi.
4: No, non è lui. Madonna mia, ci sta ascoltando.
5: No. A proposito di disabili, a parte gli scherzi, c'è Otello che doveva venire.
4: C'è Otello?
5: Non lo conosco. Cazzo ne so.
3: E c'è anche lui un nick.
5: Sì, vabbè, mo mi avete rotto i coglioni. Io ho parlato di Otello per 40.000 volte in trasmissione, in precedenti trasmissioni. Otello D'Urso, scrittore, abbiamo parlato di lui tante di quelle volte che non avete neanche idea. Comunque, quindi Otello.
3: Ok, pronto. Non abbiate nome, cognome, dati anagrafici.
5: Non abbiate codice genetico. Tanto se cercano asbesto in rete, appunto, un sacco di roba, come minchia non li sa nessuno. Cerca asbesto molesto in rete e vedi cosa ne hai. Io, che cazzo te ne frega? Ah. E qui devono partire le risate, vabbè.
11: Oh, che si fa?
5: Tu volevi mandare della musica o volevi leggere queste strumenti?
3: No, mandiamo un po' di musica, dai.
11: Mandiamo un po' di musica, dai.
5: E quale cosa? Come? Quando?
11: Il numero 2.
5: Ah, ma io devo ancora devo andare di là, cambiare finestra, grazie a Muse. Cliccare sul programma. Trascinare il programma che mi si è appena aperto di là. Cliccare Alt F3, andare di là, selezionare la traccia numero 2
11: e pregare che non faccia schifo.
3: Allora mettiamo il posto su indimite così automaticamente qualche poliziotto si collega.
5: Qua non mi sta leggendo il CD. Mi dice no disc, questo disc non viene letto. Questo disco è una merda, è un masterizzato di merda, mi sa.
3: No, guarda qua, c'è questo posto qua su indimite. Chi sono? I PM dell'inchiesta, bla bla bla.
5: Siamo online. Se online su Indimedia c'è scritto. C'è un post che si chiedeva.
3: Ma dove punta?
5: I PM dell'inchiesta sovversivo, chi sono? Bla bla bla bla bla bla. Se qualcuno era in.
3: www.girodevite.it
5: avesse
3: messo su quella cazzo di cosa. Questo punto non ha senso. Vabbè.
5: Shiny gli girano le palle. E. No, non legge, è vero, è una cosa triste. Di chi si trattava? Chi è questo brano che purtroppo voi non avete potuto ascoltare, ma noi lo recensiamo lo stesso?
11: Erano gli Swans.
5: Gli Swans fanno musica di che tipo?
11: Fanno musica di tipo del loro tipo.
5: Hai dei graffi comunque su sti CD, dovresti trattarli meglio.
11: Li ho appena fatti prima di venire.
5: Li hai appena fatti? E di questo cosa metto, ammesso che lo legga?
11: Di questo metti...
5: Non è che li fai a 42
11: la,
5: per...
11: La settima, no,
5: che
11: li faccio a 8 audio, per...
5: A 8 già... Infatti manco questo mi sa che sta leggendo.
11: Perché
5: cazzo? Non legge i due audio.
11: Mettiamo questo.
5: Sono masterizzati strani, mi sa.
11: No, gli dice questa cosa. Sempre così li faccio.
5: Vedi, fa... fa la ricerca... Ah, ecco, l'ha trovato. Oh, yeah. Bisano numero?
11: No, numero 7.
5: Allora. 7 devo mettere in pausa, devo andare sul mixer, sempre grazie a Muse che è controllabilissimo. Buon ascolto di questa traccia fecal.

0: Siamo nuovamente in diretta.
1: People Power in the disco.
0: Aiuto. C'è sofferenza.
2: Ah, scusate, comunicazione di servizio. Salutiamo Alessandro che è da poco all'ascolto.
0: Ciao. E... un applauso per Alessandro.
2: Non diciamo il cognome, ma insomma la polizia verrà a cercare anche lui, si cerca anche noi. Quindi siccome mi ha scritto che adesso avremo una denuncia planetaria da Marte, insomma, più o meno. No, io volevo chiedere di rispondere, di controllare la mail e rispondere alla mail che io...
0: A proposito di posta elettronica, gli ascoltatori ci possono scrivere all'indirizzo radiocybernet@freaknet.org. Non so perché questa scimmiaggine. Ah sì, lo so perché era andato giù Qsorg, per
3: di
0: cui
3: orario, di che ore sono?
0: Comunque sono le 22. Sono allora sono le 22.
3: Ma devi fare il segnale allo stadio.
4: Ore
0: 22 e 21 e 18 secondi UTC, però UTC, io ho l'ora UTC. UTC vuol dire orario internazionale.
3: UCT
0: orario catanisi. Ah, avete notizie sull'Etna? Io avrei voluto salire su in questi giorni per registrare un po'.
3: Ha ricominciato ieri a vomitare.
0: Si vedono delle gran fontane, devo dire, fa una certa impressione.
3: Sono belle, sì, sì. Ora sta andando verso i boschi di Ragalla.
0: Ah, sì?
5: Secondo voi è a caso?
0: Disbosca. Secondo noi è colpa del sistema. E ovviamente
4: sì, vi posso ricordare sempre,
0: sono i comunisti.
4: Voglio di memoria, metti un jingle stasera.
0: Trasmettiamo adesso voglio di memoria.
4: Allora, l'anno scorso poco prima dei fatti di Genova, del G8, l'Etna cominciò un'eruzione molto violenta. A Genova successe il casino che successe e l'Etna continuò ad eruttare per un sacco di tempo.
0: Sì.
4: Quest'anno, in maniera preventiva, l'Etna ha cominciato l'eruzione un po' prima di Firenze, in maniera moderata, perché non si sa mai bene quello che succede. È stata tranquilla, stava calmando perché a Firenze andava tutto bene, era tutto tranquillo. A un certo punto arrestano i ragazzi e l'Etna giustamente si incazza e riprende con un'eruzione abbastanza più dura. Compagna Etna, grazie, sei rimasta l'unica a fare opposizione in Italia.
3: Potremmo dire che anche l'Etna è commissariata dall'Alleanza Nazionale. Danilo Musumeci, presidente della provincia dell'Alleanza Nazionale.
4: Ma Musumeci può fare ben poco con l'Etna all'opposizione comunque.
3: Speriamo che l'Etna possa fare qualcosa per Musumeci.
0: Guardate, perché arriva freddo da questa macchina qui che è Media Lab? Perché c'è una finestra aperta davanti a te.
1: No, è una
0: lenta. Ed è il caso di...
1: è una cazzata.
4: Applausi.
1: Sì, ma la battuta di Asbest è una cazzata, perché il freddo esce da questa ventola. Quindi no,
0: gli allocchi che ridono qua. Ecco,
1: risponde.
0: All'occhio Bacchini, famosa marca di radio anni 40, anni 30. Ti ricordi? All'occhio Bacchini. All'occhio, vabbè, a quel cazzo che è l'occhio Bacchini.
4: No, mentre io mi ricordo geloso.
0: Gnegno si sta affogando di morte.
4: Mi ricordo geloso.
0: Geloso, sì, vabbè, la voce del padrone. Che faceva anche la voce del padrone.
4: Era un'etichetta, non faceva radio.
0: Io ho la radio, la voce del padrone, c'era mio fratello a casa, spettacolare a valvole. Rarità,
4: c'è
0: probabilmente.
4: Branding.
0: Boh, pure sì, così. No, il branding no, c'è un piercing nel culo. Ma
1: si sente bene, ce lo dice Alessandro, ma la musica si sente male.
0: E la musica, abbiamo avuto un problema tecnico molto anale, quindi mi dispiace molto, sono così, sono cose che accadono in questo mondo diverso, però mi dicono che un altro mondo è possibile, non sappiamo ancora quando. Penso che accadrà. Credo che a questo punto dobbiamo... No, dobbiamo dare spazio alla pubblicità, ai nostri sponsor, purtroppo dopo avremo Franca Rame, che insomma, ci dispiace, ma dovete sorbirvi Franca Rame. Va bene, allora mandiamo la pubblicità, dopodiché le interviste a Franca Rame, mentre noi staremo qui a farci un po' i cazzi nostri.

0: Ultimo a scuola, ultimo nella vita, ultimo, ultimo.
1: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765,
2: bellissimo,
1: fucile e pistole Taurus,
2: il sapore della rivincita.
3: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.

Audiophone, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiophone, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: Adesso ascoltiamo Franca Rame prima di una conferenza stampa tenuta alla Fortezza d'Abbasso in cui parla della Fallaci e di altro. Buon ascolto.
1: E ho visto di tutto, dove c'è la volontà di non provocare o non accettare provocazioni. Tu fai una provocazione di questo genere il giorno prima, tu semini il terrore, tu hai spaventato le mamme, tenete in casa i bambini, listate la città a lutto, cioè tu vuoi il morto, tu vuoi il morto, quindi tu semini terrore, sei una terrorista, e lo confermo, e non solo, ma adesso passerò voce perché se Dio vuole ci sono gli email. Mando, noi abbiamo un giornale online, no? Un giornale che una volta alla settimana fa un articolo, basta entrare nel mio sito www.francarame.it e lì ti puoi iscrivere gratuitamente e ricevi tutte le settimane una lettera, un articolo, un commento, eccetera. E abbiamo 80.000 iscritti, io a questi 80.000 iscritti manderò la frase che ho detto ieri e li inciterò a fare altrettanto e dire alla signora Fallaci che è una terrorista, ha terrorizzato una città, doveva calmare la città, capito? Stai in America, che non venga a rompere le scatole in Italia, stia in America, anche se io ho grande simpatia per gli americani, ok?
2: La ringrazio, sì, grazie per la pazienza.
0: Bene, questa che avete ascoltato era Franca Rame che interveniva sull'articolo vergognoso che ha scritto la Fallaci. Adesso ci ascoltiamo qualche altra dichiarazione di Dario Fo. Bene, continuiamo ancora a sentire Franca Rame che adesso interviene sulla legge Cirami.
3: Nel programma mi sono infilata, era condizione della donna. Comunque, tu Presidente della Repubblica avresti dovuto dire no, belli, fate il pianista, sospeso, si rifà la votazione, avrebbero vinto uguale, ma intanto fai sentire la tua voce, dove sei? Con lo stipendio che ti becchi, in più c'ha tre pensioni al mese, tre pensioni, allora sei il capo dello Stato delle banane? È chiaro che sono un po' arrabbiata.
4: Ma va bene. Ma l'atmosfera che circonda la mette un po' di buon umore?
3: Io sono di molto buon umore, senti come parlo bene alla mattina, io sono di molto buon umore. Sono di grande, sono in grande buon umore, sì. Ma male stanotte. Ho avuto una crisi cardiaca e stanno forse per morire.
0: Sì, questa era Franca Rame, come vedete sempre di buon umore. E adesso penso che ci ascolteremo Dario Fo. Buon ascolto.
5: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia.
6: Era partita per errore la pubblicità. Io adesso devo andare a mettere urina. Mi raccomando, istante e ficcante. Adesso passo la parola a loro. Arrivederci allora.
7: Gruva, c'era qualcosa che volevi dire? No, che forse finalmente online l'articolo sui magistrati www.girodivide.it.
8: E scopriremo così cose.
7: Scopriremo così qualche curiosità sui tre. Ne abbiamo parlato prima, insomma, su chi sono questi PM che stanno portando avanti queste indagini. Nessuna accusa, niente di niente, però cose che comunque loro hanno fatto, cose che stanno scritte, come ci diceva Shining prima, sui fascicoli dell'antimafia, no? Per carità.
8: Ma chi è che stava nello studio legale di Previti? Tutta questa gente? Se non sbaglio è la sottosegretaria alla giustizia, vero?
7: Non ne so nulla, onestamente non mi sento di parlare, non lo so.
8: No, è uscito su anche sulla Repubblica, sul nostro parecchi quotidiani.
7: Ma non sarà quel giorno che non l'avrò comprata. Non lo so, sinceramente non lo so. Quel giorno non l'avrò comprata.
8: Comunque interessante, ministro della giustizia. Invece oggi, spulciando sempre in internet, abbiamo trovato le previsioni della CIA per entro il 2015 su alcuni stati del mondo. La CIA fa previsioni, pensa che la Cina tra 5 anni potrà essere molto pericolosa per via della sua espansione economica, militare, probabilmente ci saranno dei conflitti. La Russia invece entro il 2015 sarà in declino, sarà sfidata dall'interno, dall'esterno. La qualità della governabilità in Russia è una questione aperta, il Giappone invece è incerto. Secondo molti esperti il Giappone avrà difficoltà a mantenere la sua posizione attuale.

0: la terza potenza del mondo, crollerà, secondo la CIA. Invece l'India se la passerà meglio di quanto se la passerà. È interessante questo,
1: Che
0: perché
1: previsione c'è sul Brasile?
0: sul Brasile non l'ho guardata, perché ho cercato soltanto i
2: A
0: siti.
2: proposito di Brasile, perdonatemi, avete visto oggi Casini tra le favelas e in Brasile, giacca con la camicia, insomma, tutto simpatico lì che diceva, poverino,
0: Come Lucio
2: questi
0: Battisti.
2: ragazzi. No, non lo
0: No,
2: so.
0: avete visto Lucio Battisti con la camicia hawaiana nelle favelas del Brasile?
2: No,
0: Vabbè, lui se
1: Lucio
0: lo
1: Battisti
0: ricorda.
1: è
3: No, perché molti analisti economici davano il Brasile come una delle massime potenze mondiali per il 2025.
0: Quindi faranno guerra al Brasile.
3: Ma se Lula si comporta correttamente, sì.
2: Scusa, ma è un transessuale questo Lula?
0: E soprattutto balla Lula.
2: Lula Orp.
0: No, invece dal 15 novembre in Ecuador comincia il social forum ecuadoregno. Speriamo che sia meglio
1: Ancora un
0: di
1: altro.
0: quello europeo, perché quello europeo veramente era
2: E qui,
0: roba da ricchi.
2: Spazio dibattito. Oh, signore e signori, uno spazio dibattito. Con un'altra voce? È possibile.
4: Signore e signori, lo spazio dibattito.
2: Con un'altra? Signore e signori, lo spazio dibattito.
0: Debate room.
2: Ragazzi. Capisco che non ci resteranno perché ci danno la seminfermità mentale.
5: C'è ancora?
6: Signore e signori, lo spazio dibattito.
0: Di cosa dibattiamo oggi, Gru?
2: No, non lo so, tu a parte scherzi. La domanda te la faccio io. Cosa ti è sembrato il forum
5: Dai,
2: sociale europeo?
5: Polemica sul social forum di Firenze.
0: Cosa mi è sembrato il social forum di Firenze?
2: Grazie per queste tue affermazioni sul social forum, andiamo avanti con il programma. No, no, allora, polemica. Andiamo con la polemica. Perché cosa non ti è piaciuto del social forum? Tieni il microfono, con cazzo.
0: Allora, non mi è, no, cosa non mi è piaciuto? Non mi è, non mi è
5: distante, porca madonna.
0: Mi piace tenerlo in bocca, che posso fare? Allora, non mi è piaciuto, per esempio, i dibattiti si sono svolti tutti all'interno di una fortezza, nessun contatto con la città, con l'esterno. La fortezza, per entrare nella fortezza era necessario avere un pass, diverse ore di fila per ottenere un pass. La manifestazione si è svolta nei quartieri periferici nella circonvallazione, nessun contatto neanche in quel caso con la città. Diciamo che tranne quelli che erano affacciati al balcone, i fiorentini che hanno voluto partecipare alla manifestazione, Firenze con la sua potenzialità di gente per strada, di turisti, posso finire di parlare?
2: Sì, no, dico, facciamo così, finisci una cosa breve, cioè un'accusa, una risposta.
0: Perfetto, ho detto, la prima accusa che muovo al social forum è stata una chiusura incredibile verso l'esterno, anche perché poi per poter partecipare a 3-4 giorni di dibattiti, bisogna vedere anche se si trattava di dibattiti, perché la decina da cui ho assistito io non erano dibattiti, ma dei seminari accademici tenuti da professoroni e altra gente, sono stati tagliati fuori, disoccupati, perché per stare a Firenze servivano un sacco di soldi per mangiare, per dormire, a meno che uno non trovasse ospitalità da qualcuno, impossibilità per i lavoratori, perché 3-4 giorni di ferie non sono facili da prendere.
2: Allora, rispondiamo per cose. Il fatto stesso che si è organizzata la fortezza, no? Comunque un forum sociale europeo si doveva organizzare sicuramente da qualche parte in qualche ente fieristico. E città medie italiane dove si potevano fare c'era per esempio Firenze o Bologna. Il centro fieristico di Bologna è molto, ma molto più lontano dalla stazione dei treni di Firenze. Quindi è vero che comunque non era nel centro, ma anche lì c'è da dire che comunque la fortezza non è proprio il centro del centro, ma non è manco tanto periferia. È a un minuto di strada a piedi dalla stazione centrale.
0: Nessuno ha detto che la fortezza era periferica.
2: Non hai detto che è stato.
0: Ho detto che la manifestazione si è svolta nei quartieri periferici alla circonvallazione di Firenze.
2: Perché comunque è chiaro che l'autorizzazione per farla nel centro non te l'avrebbero data mai.
0: Interessante il messaggio politico che è uscito comunque fuori dal social forum, interessantissimo, vero?
2: Qual è? No, tu giustamente prima, magari anche quando noi eravamo online, facevi notare che in effetti non c'è stato comunque qualcosa magari di nuovo che è stato apportato, ma comunque questi i temi che sono stati discussi, che magari non erano temi nuovi per chi comunque frequentava il movimento, hanno avuto una risonanza sulla stampa europea, diciamo, e comunque anche un contatto con le persone che sono arrivate da tutta Europa, e molte persone si sono sensibilizzate e hanno scoperto anche certi tipi di temi, no? Si è scoperta anche una.
0: Io penso che una persona che si faccia 2-3 ore di fila per ottenere un pass, per andare a sentirsi in piedi una conferenza, sia già abbastanza sensibile, oltre che paziente.
2: Perché c'erano 35.000 persone in più rispetto alle persone che si aspettavano?
0: Non c'erano 35.000 persone in più, c'erano 8.000 persone in più, e in ogni caso il numero non giustifica.
2: Scusami, le 3 ore di fila le hai fatte tu, che già eri registrato, o se non sbaglio tu hai fatto 10 minuti, un quarto d'ora di fila?
0: Io non ho fatto neanche nessuna fila perché sono entrato con un escamotage, però ho visto persone fare fila di ore.
2: Ma sì, ma comunque questi sono, anch'io l'ho fatto personalmente 3 ore di fila, ma sono stati dei problemi tecnici. Tutto comunque si è svolto, non ci sono state neanche delle grosse lamentele. Il fatto che si è pagato, no. Noi avevamo anche uno stand con l'associazione di cui faccio parte, ovviamente non rivelo perché comunque è un'associazione sovversiva, no, scherzo. E abbiamo pagato anche tanto, però se tu metti che comunque era tutto auto-organizzato, perché comunque sì, era 10 euro il biglietto, però c'è chi è entrato anche pagando 5 euro, anche pagando 3-4 euro, comunque io non mi sento di stare lì a criticare per forza anche un tipo di organizzazione del genere. L'ospitalità, e qui finisco, è vero che Firenze è una città cara, però diciamo che da sotto Roma la potevi fare, sopra Roma tutte le città sono care, comunque sono state messe a disposizione dei palazzetti, ci sono state delle città intere come Prato o come anche un'altra di cui adesso insomma non mi ricordo i nomi, però c'era... Curva Nord, sì, le cazzate che spara spesso, comunque intere città che hanno messo a disposizione palazzetti e si poteva andare a dormire a gratis. Quindi se noi vogliamo criticare sempre lo possiamo fare, però andiamo a vedere
0: la sostanza, il messaggio politico uscito dal Social Forum Europeo.
2: Il messaggio politico sono i messaggi che comunque sono sempre stati all'interno del movimento da anni, ripeto, sono d'accordo con te nel dire che niente di nuovo è stato detto, però comunque il fatto della Tobin Tax e tante altre cose che ad esempio sono già attive da anni, però adesso hanno una visibilità maggiore, è stata una buona vetrina.
0: Dove?
2: Ma dove? In tutti i giornali europei, molte persone non sapevano cos'era la Tobin Tax e adesso ne hanno anche letti. Ecco, personalmente io non lo ritengo un successo planetario, la svolta, una cosa storica, ma comunque un passo avanti che si è fatto. Non possiamo ignorare questo.
0: Quindi la Tobin Tax intaccherà il sistema capitalista?
2: Vabbè, allora, se noi dobbiamo provare a lottare, ci dobbiamo provare. Se ci dobbiamo ritenere perdenti dall'inizio, lo possiamo anche fare. Magari...
0: La Tobin Tax è uno strumento di lotta?
2: Certo che lo è.
0: Certo.
2: No, non lo è.
0: Tassare la borsa è uno strumento di lotta?
2: Ma è anche uno strumento per ridistribuire. Ora io nello specifico non conosco e non posso farmi insomma a garante o a portavoce di chi ha portato avanti la Tobin Tax. Ho fatto un esempio perché mi è venuto questo in mente. Però voglio dire, allora ti pongo a te adesso una domanda, che comunque sei molto bravo a fare le domande. Era meglio che questo forum non avvenisse, non si facesse, insomma?
0: Ma il forum poteva, evidentemente, se ci sono state così tante persone che ci sono andate, vuol dire che c'era un'esigenza, bisogna vedere da chi parte questa esigenza. E quindi da chi parte la domanda è chi arriva l'offerta, diciamo, chi coglie la palla al balzo in questo caso. In questo caso, dal mio punto di vista, l'offerta è stata raccolta dai professori universitari europei che sono venuti lì, hanno fatto la fila per poter dire le loro cose, poter fare pubblicità ai loro libri, è stata raccolta da giornalisti della BBC, di Rai 3, che hanno partecipato ai dibattiti, non si possono chiamare perché non si è parlato, non c'è stato dibattito.
2: No, non erano per niente dibattiti, è chiaro che se in un'aula gremita con circa 3-4.000, 5.000 persone...
0: Ne parlano solo 5, è chiaro che non è un dibattito.
2: Certo, e si occupano...
0: Di cui 3 sono giornalisti istituzionali. È chiaro, se poi arriva
2: quali sono questi giornalisti?
0: Ha parlato il giornalista della BBC di cui non mi ricordo il nome, ha parlato il giornalista di Rai 3 di cui non mi ricordo il nome, non mi pare che siano informazioni.
2: Ma ha parlato Luigi Sullo di Carta, mm-hmm. E questo cos'è? Ha parlato il giornalista del TG di Rai 3 che faceva servizi ed eravamo insieme ad ascoltare quella conferenza.
0: Esattamente. È giornalismo indipendente, nuovi metodi di giornalismo, di informazione, quali sono stati? Quali sono i risultati usciti da questi dibattiti?
1: Allora, io vorrei spazzare una lancia complessivamente a favore di Nirvana, che scavano l'atmosfera e difendendo tutto del social forum. Intanto una cosa, per me il giornalista, il giornalista istituzionale non è figli buttana di default, cioè non per forza, allora cioè, Michi Gammini non credo, quindi se c'è qualcuno che ha da portare delle... Fulvio Grimaldi c'era, è di Rai 3, sì, ma era a Canterbury, voglio dire, allora è stronzo perché ha lavorato per Rai 3, cioè non mi va. Il giornalismo indipendente ha avuto una grandissima opportunità, delle cose molto belle ha fatto a Firenze. Il lavoro di Hub è stato molto bello. Hub TV, il luogo indipendente del, cioè il media center indipendente, anche i ragazzi di Global TV, dei disobbedienti, hanno fatto 2 giorni di trasmissioni satellitari, cioè sono esperienze, cavolo, che resteranno. i quotidiani interni, i due quotidiani, Social Press e Quarto Stato, accidenti, sono esperienze importanti e molto, concrete.
7: In quale ambito hanno agito queste?
1: Quelli stampati?
2: 60.000 presenti.
1: Quelli stampati, 60.000 presenti.
7: Siamo sempre in allora, cioè,
1: non è autoreferenziale per una cosa. Non è autoreferenziale perché? Perché è vero che ha avuto questo forum pochissimo, cioè spazio molto limitato sui nostri media, perché il TG2, per dirne uno, faceva i servetti su, ancora non hanno spaccato Firenze, aspettiamo domani, magari bruciano tutto, tagliano l'uccello al David. Era questo qua il tipo di cosa che facevano, però negli altri media hanno dato anche rilevanza invece a quello che è successo là dentro. D'accordo che non c'è stato dibattito, ma io non me l'aspettavo il dibattito. Quando sono andato al seminario dell'open software ho detto minchia, ho svegliato stanza quando ho visto tutta quella gente che c'era lì.
2: Perché tipo quello
1: cosa,
2: tipo brasiliano.
1: A cosa è servito? Non certamente abbiamo dibattuto delle cose più rivoluzionarie sulla strategia del free software, assolutamente no. Cose trite e ritrite per me che sono nel campo, ma c'era tanta gente che è arrivata a Firenze, magari si è incuriosita di questo argomento, è andata lì e è tornata a casa con delle cose
7: in
1: più.
7: Il software si è svolto nel locale dell'altro.
1: No, sono un seminario, come dici tu, istituzionale dentro la polveriera. Mi sta bene anche l'organizzazione, il fatto che si sia pagato per entrare, perché in fondo le spese ci sono state e se bisognava fare tutto quello che si è fatto era giusto che tutti quanti dassero il loro contributo anche economico, almeno per poter far venire il relatore del seminario sul free software, che è venuto dal Brasile. Beh, insomma, non aveva molti mezzi, non era, è giusto che ce l'ho pagato.
0: Il relatore del problema delle carceri è l'assessore alle periferie di Roma, chissà, questo, oppure uno dei relatori dell'informazione indipendente era un prete comboniano che ha detto che Nigrizia è un giornale indipendente e dà la voce all'Africa dal basso da 130 anni, qualcuno l'ha letto negli ultimi 15 anni, è verissimo, ma qualcuno conosce gli altri 115 anni di Nigrizia? Eppure circa 2000 persone, circa 2000 persone l'hanno applaudito. Questi sono alcuni altri messaggi che sono passati. Ora non condanno al 100%, ovviamente ci sono state all'interno con 30.000 e passa partecipanti, qualcosa di buono ci sarà pure stato. Però allora parliamo del seminario sulla proprietà privata, dove il professor Luc Ballard è venuto con la sua foglietto patinato a farsi pubblicità al libro e non ha parlato di proprietà privata né lui né tutti gli altri che sono intervenuti. Parliamo di, non so, della repressione poliziesca alle manifestazioni no global, dove ha parlato con un'avvocata per mezz'ora e sono scappati tutti perché non stava dicendo nulla. Ci sono stati tanti aspetti.
2: No, ma voglio dire questo, però attenzione, cioè è chiaro che ci saranno state magari conferenze in cui e non è funzionato il dialogo, a parte che non c'è stato dialogo nelle conferenze, cioè non c'era dibattito tranne in qualcuna perché comunque c'era tanta gente. È chiaro che qualcosa magari non è andata come ci si poteva aspettare, però mettiamoci nei panni di chi questi argomenti non li conosceva, di chi comunque, cioè ripeto, non è stata la cosa molto autoreferenziale.
0: Direi che in alcuni casi è stata fatta disinformazione. Quando l'assessore di Roma dei DS ti parla del problema delle carceri come un problema dal basso, quando un prete di Nigrizia.
2: Ma scusami, io non c'era questa cosa, e voglio che tu mi racconti che cosa ha detto questo solo perché era dei DS, cioè e che non penso che sia questa l'unica cosa, l'accusa. Voglio
0: capire. Non c'era un ex carcerato, non c'era a parlare del problema delle carceri. Ne parlava di un assessore di Essino.
2: È facile dire queste cose, gli ex carcerato.
1: No, vabbè, questo magari ti posso dare ragione, no, però voglio dire, è dare un giudizio, insomma, complessivo alla cosa. Io dico che magari nello specifico, ma ripeto, l'ho detto un minuto fa, nello specifico magari qualche problema poteva essere, insomma, risolto, qualcosa in più poteva essere detto, però secondo me è stata una grande operazione di visibilità.
0: Di marketing, sicuramente sì.
2: Anche di marketing, ecco. Ma
0: no, direi che è stata una grande festa dell'unità. Transnazionale,
2: la festa dell'unità, vabbè, io non la
0: penso. In cui il messaggio è uscito, perché purtroppo poi alla fine Agnoletto, quello che parla a nome di tutti, è quello che abbiamo fondato la nuova lobby che agirà sul Parlamento europeo e sui singoli parlamenti nazionali.
2: Ma ha detto queste parole, lobby.
0: Ha usato queste parole, oppure in italiano ha detto gruppo di pressione. veramente interessante. Che c'è?
2: Vi faccio segno, stringere, tagliare, perché insomma, fare uno stacco, dare un po' di respiro agli ascoltatori.
0: Basta col pippettone.
2: Giusto per spezzare la tensione, io avevo due consigli. La prima è una proposta. Secondo me Casarini non deve parlare in TV, cioè non è assolutamente l'uomo anti immagine per il movimento, secondo me. Mia opinione personale, eh? Sto scherzando ovviamente, dai. L'altra cosa è, vista l'associazione che i ROS dei Carabinieri, tornando agli arresti, hanno fatto riguardo a Radio Gap, associandola ai gruppi armati partigiani, no? A cosa? Ai gruppi armati. Io consiglierei a Radio Gap di smettere di chiamarsi Radio Gap. Le radio del movimento devono scegliersi di nomi furbi. Adesso noi non ci chiameremo più Radio Cybernet, ci chiederemo Radio Viva Gesù. Così voglio vedere che cazzo ci scrivono nel rapporto i ROS. Radio Viva Gesù. Radio Gap dovrebbe chiamarsi Radio Yahweh. Cioè, basta, no? Disobbedienti, no? I fratelli in Cristo, noi disobbedienti. Finiamola con queste stronzate, disobbedienti, antagonisti, ma che fratelli in Cristo bisogna essere? I Beati Paoli forse non è il caso. Va bene.
8: I servi di Dio,
2: i servi del Signore. Forse Shining voleva aggiungere qualche nome, però io volevo far partire dopo un brano di Zappa.
8: No, ti volevo solamente dire che se interrompiamo il dibattito e poi lo riprendiamo dopo, in realtà non ci saremmo scazzati nel frattempo su 3.000 altre cose, gli ascoltatori hanno sentito e non capiscono perché continuiamo a litigare dopo.
2: Ma io vi interromperò, vi impedirò di scazzarvi ora durante il brano di Frank Zappa, picchiandovi selvaggiamente.

0: Con l'eco,
1: con l'eco,
0: un po' di eco, giusto per tornare. È quasi mezzanotte, teoricamente la nostra trasmissione finirebbe a mezzanotte, diciamo, non dovremmo superare 2 ore, ma noi le supereremo abbondantemente. Perché sì, molti ascoltatori stanno cedendo alla stanchezza.
2: Scusate, comunicazione di servizio, è online l'articolo di Shining su questa cazzo di faccenda dei magistrati.
0: Dove si trova?
2: www.girodivite.it.
0: No, aspetta, www.girodivite.it. Non facciamo come la Rai che ogni volta che dice il sito www.rai.it, allora, è il punto dove il cazzo punto metti
2: .girodivite.it
0: e poi http://. Dov'è? www.rai.it. Che cos'è? Gopher?
3: Non ha servizi, puoi solo pingare.
0: www.rai.it. Cazzo, metticelo il punto. Ma se no, www.rai.it. www.djbcrumlaikralamepsabloffadibuquit. Dove stanno i punti?
2: Sulle
0: voglio dire.
2: Vabbò.
0: Pure www.www.it. Chissà se esiste, provate un po'.
3: Che cosa?
0: www.www.it. Esiste.
3: Ma da
0: mo, con definizione di mo non si sa. Noi abbiamo le abbiamo mandato Frank Rame, vero?
3: La più geniale è stata registrarsi localhost.com.
0: localhost.com.
3: Geniale. Perché sì, è successo già da molti anni, praticamente se hai un problema sul DNS, vai sul e metti localhost sulla nel tuo browser, ti porta direttamente a sto sito perché il browser ci aggiunge di suo il punto com se non specifichi il dominio.
2: Ci metti il super porno su localhost.com, immagino.
3: No, ci hanno messo
2: enlarge your penis.
3: No, hanno fatto ancora più geniale, l'ha fatto una ditta che fa servizi di rete e ti fa il DNS loro.
0: Va bene, abbiamo lo sponsor che ci preme per mandare gli spot, quindi spot pubblicitari, dopodiché torneremo online per le polemiche.
4: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi. Inquadrare. Mettere a fuoco e... Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale, non eccedere nel dosaggio.
5: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
4: Questo proverbio vi sembra stupido? No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.
0: Sì, ci abbiamo anche sempre un po' di eco qua. Abbiamo delle notizie, vogliamo ripartire con la polemica sul social forum di Firenze? Mentre comunque ribadiamo che... Cioè, dovremmo cercare notizie anche sui compagni arrestati. Cioè, ci sono novità? Io ho letto che adesso sul sito di Repubblica pare che i ROS siano nella bufera. E qua ci vorrebbe un effetto...
2: Un effetto freddo, sì.
0: Un effetto ventosità, diciamo. Ventosità, non platulenza.
6: Io non ho notizie fresche, ho sentito...
0: Non ne hai?
6: Ho sentito... Ragazzi, vabbè, sono... Come ormai tutti sanno... Francesco Caruso si è avvalso della facoltà di non rispondere, così anche gli altri interrogati sono stati in attesa per domani l'interrogatorio dei ragazzi arrestati a Taranto. Oggi è stato quello invece dei cosentini in carcere e non c'è molto da dire. Per quanto riguarda le polemiche sul ROS, c'è stato un duro attacco di Pecorario Scanio e Verdi, che ha insomma contestato un po' l'operato di questo raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, che però è strenuamente difeso dal governo, almeno per le dichiarazioni che si leggevano fino a qualche ora fa. non so se c'è qualcosa di nuovo sul sito dell'Ansa.
0: No, però leggevo sul sito dell'Ansa, no, però leggevo su Indie Media che il 27 settembre la prima sezione penale della Corte d'Appello avrebbe dovuto esprimere un caso di valutazione su Silvano Pellissero per la vicenda degli attacchi sferrati contro i cantieri dell'alta velocità, immagino, TAV, TAC. Ricordiamo che sono morti due, diciamo, compagni anarchici per questa storia. Pare che la Corte di Cassazione di Roma abbia annullato la condanna, smontando il castello di carte messo in piedi dal tristemente famoso Maurizio Laudi, che a noi ricorda un mito tra Niki Lauda e Bruno Lauzi, non so perché, non so chi sia. Comunque, a quanto pare questo tipo ha creato dei problemi, diciamo, va. Vabbè, insomma, c'è, su Indie Media c'è questa notizia di apertura, e poi siamo tutti 2,70, io non pensavo di essere a 90 da molto tempo, mi dicono che siamo tutti 2,70, 2,70 c'è da rompersi la schiena veramente, però all'alba del 15 novembre qui non, insomma, le perquisizioni, non mi sembra che ci siano... che ci siano delle novità ultimamente.
6: No, bisogna dire che...
0: Aspetta. Ah no, niente, Andreotti versus Sofri, Caruso contro Previti, si potrebbe fare MTV Celebrity Deathmatch. Andreotti contro Sofri.
6: Ma, non abbiamo parlato stasera della beatificazione del senatore
0: Andreotti. Ah sì, qua... Vediamo se riusciamo a collegarci con Radio Maria nel frattempo.
6: Stato è beatificato da tutte le forze politiche indistintamente, come vittima di un sistema giudiziario che non funzionerebbe. Ah, io non so cosa ne pensano gli altri ospiti di studio.
2: Guarda, io personalmente ho comprato giornali e altre cose, ma mi sono rifiutato di leggere la qualunque cosa sul caso Andreotti. Cioè, alla fine, io non lo so se è colpevole o se non è colpevole, ma questa è già la beatificazione di un personaggio che viene sia da destra che da sinistra, gli si dice che comunque lui non c'entra niente, senza questi che hanno neanche letto la sentenza, insomma, io non...
0: E tra parentesi, neanche noi ne sappiamo tanto, ma potremmo saperne, perché che io sappia gli atti del processo Andreotti sono tutti in rete.
6: Veramente non puoi leggerti un milione di pagine.
0: È vero, però volendo uno potrebbe.
6: No, è vero che ci sono dei distinguo, non so, mi è capitato di sentire le dichiarazioni di Anna Finocchiaro, per esempio, ieri, e diceva che in effetti è scandalosa la condanna, perché avviene a 24 anni dal delitto, che sono i tempi della giustizia scandalosi, non la condanna in sé. E cercava di distinguere l'uomo politico dalla vicenda giudiziaria. E questo
1: fino agli anni 90 era in mano di Andreotti e dei suoi amici, quindi era un po' difficile riuscire a fare giustizia.
0: Noi smentiamo, ovviamente.
1: Siamo scordati tutto. Il problema è che tutti sono dimenticati i vari clan andreottiani in Sicilia, Lima, Drago.
2: Voglio dire che comunque sono dati di fatto, cioè non è che...
0: Sì, dati di fatto che noi smentiamo, ma comunque...
2: Va bene, però voglio dire, insomma, cioè questo non vuol dire perché... che comunque lui era implicato oppure no, però era amico dei tizi. I tizi sono stati arrestati per mafia. I tizi, così noi non facciamo nome e cognome, erano della sua corrente politica, e questo non sapeva niente, e questo non ha colpe di niente. Io non lo so se c'entra col caso Pecorelli o storie varie.
6: Un nome e cognome lo possiamo fare: Vito Ciancimino, perché tanto stamattina è morto.
2: No, poveraccio, è morto anche, ma voglio dire,
1: mio. Ma sarà morto anche lui con un caffè come Sindona.
6: È molto contento per la riabilitazione politica della corrente andreottiana fatta di Pecorelli, Pecorelle, cioè di cioè Angelini qui in interiorio siciliano. E insomma, ha avuto la sua rivalutazione politica, perché dopo 50 anni di dominio comunista su quest'isola, che ha portato allo sfascio tutto quanto, beh, insomma, è giusto dare a Cesare ciò che è di Giulio.
7: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mysteria gloriae, resurrectionis mysterium, Iesus amortuis resurgit, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
8: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
7: mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
9: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, lunghe in ora mortis nostre, amen.
0: Signori, uno scoop, abbiamo Shining che recita il rosario in latino a Radio Cybernet.
9: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, lunghe in ora mortis nostre, amen.
0: Va bene, dopo questo intervento ecclesiastico che noi apprezziamo comunque perché...
2: Anche il senatore Andreotti aveva apprezzato.
0: Che a tema, questa radio che stiamo utilizzando ci è stata gentilmente offerta da Hannibal, nostro caro utente nonché amico, nonché fotografo ufficiale del Freaknet Media Lab.
2: Ormai è passato la miglior vita.
0: No, ormai è passato in Trentino,
2: nelle
0: sue patrie, in Friuli, vabbè dove cazzo vive lui. Comunque lui ha trovato questa radio nella spazzatura, me l'ha portata e mi ha detto, asbesto, vedi se funziona.
1: Questa radio funziona.
2: Avremo anche il suo lettore CD trovato nella spazzatura.
0: Un lettore CD? Mm-hmm. Trovato un lettore CD. E funziona.
2: Sì. Penso di sì.
0: Io ne sono convinto, qui a Catania si trova un sacco di cose che funzionano. Ho usato per anni un impianto stereo trovato nella spazzatura. Non era un granché, però con le casse fatte di cartone suonava.
2: No, l'arredamento della casa fatto con la spazzatura.
0: Una cosa comune qui tra studenti e mentecatti come noi.
2: Tra gente che...
0: Gruva, anche tu hai la casa arredata con la spazzatura? No.
2: perché Gruva va al social forum europeo.
0: Vedi,
3: allora,
0: vedi.
3: Ripongo, porco Dio, puttana madonna troia!
0: Che cazzo? Ti sei bruciato con la sigaretta, fuma! Che ti fai le stimmate come sì, Bon Giovanni l'ufologo. Nell'occhio,
2: Madonna. Ma intanto la possiamo spegnere sotto fondo la
0: tuta. No, perché è bellissimo. Guarda, abbiamo anche la Bibbia lì, voglio dire. Sì, sì. Cioè, sta su 4 o 5 canali diversi, voglio dire. Allora, anche spazzolare, non troviamo un caso. Solo Radio Maria in quest'ora. Prima ci stava Nirvana. Bene, noi abbiamo praticamente esaurito gli argomenti. Abbiamo esaurito abbiamo esaurito con le interviste da Firenze. Per adesso abbiamo in realtà del materiale registrato che magari vi proporremo nella prossima puntata.
2: L'intervento
0: se ci riusciamo. Potete portare a questo punto direttamente le cassette perché la piastra funziona.
2: Meraviglioso.
0: E possiamo fare un collegamento oppure direttamente così. Come?
2: Ci cioè, sarà l'intervento completo della Guzzanti al social forum.
0: Bene, registrato bene?
2: E ci sarà una registrazione di Dario Fo che non parla, ma che racconta un suo spettacolo sugli animali, una cosa interessante, su alcuni esperimenti che fanno sugli animali, anche lì registrato, lo manderemo per intero.
0: Questo mi interessa molto, in quanto abbastanza vegetariano.
2: Gli animali è stata abrogata la legge che vietava il commercio di zanne d'avorio tolte agli elefanti.
0: Che dici?
2: Abbiamo qua.
0: Ma dai. Spacchio stai dicendo?
2: Sì.
0: Con la SMI. Ma dove Spacchio viene? Allora.
2: Gli stati sudafricani non sarà più praticata la lotta contro il commercio del lavorio. Così hanno deciso il Sudafrica, di conseguenza lo Zimbabwe, lo Zambia. E successivamente il Botswana, insomma, gli Stati Uniti e l'Europa non hanno dimostrato,
0: hanno fallito
2: nel dimostrare la loro guida morale, che da essi erano capaci di avere un tempo sulla stanza di conservazione degli elefanti. In sostanza anche gli elefanti scompariranno, insomma.
0: Ma da dove viene questa notizia? Questa notizia siamo sicuri che sia attendibile?
10: È attendibilissima, sì.
0: Siamo sicuri?
10: Siamo sicuri.
0: Va bene. Allora, un attimo di pausa di riflessione ecclesiastica mentre noi cerchiamo altre notizie per voi.
7: Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Ci sono le leonidi nel cielo, c'è uno sciame meteorico che è possibile osservare, per cui in alto le palle degli occhi di notte e perlomeno in Nord Italia si attacca perché lì c'è un inquinamento luminoso notevole. In Sicilia ancora, vabbè, no, qui in Sicilia la Via Lattea si vede, voglio dire, almeno dalle mie parti, il centro della Sicilia si vede molto bene, devo dire, ma anche qua alla fine, dai. Stiamo leggendo Google News, news.google.com, se vogliamo proprio dirla come insomma, così. E poi, niente, si parla di sport, entertainment, ci sono un po' di notizie, c'è la notizia sul Venezuela che avevamo dato all'inizio. Vabbè, che dobbiamo fare? Ave Maria di qua, Ave Maria di là. Va bene, niente, qua se abbiamo finito potremmo anche concludere qui la nostra trasmissione di Radio Cybernet. Sì. Direi che questa sera è stata una trasmissione ficcante, particolarmente ficcante oserei dire.
2: Scrivete insulti
0: e commenti a radiocybernet@freaknet.org. Oh, e qua mi spunta la notizia di Repubblica sui ROS, deputato verde Paolo Cento. Comunque sulla Repubblica c'è questa notizia, andatevela a leggere da soli. Io vi saluto con questo meraviglioso sottofondo e che Dio vi benedica, fratelli, che Dio vi benedica. Ma qua mi dicono no, come già finisci? Ma se mi dite, potremmo fare come effettivamente Radio Giucas, che trasmette il lunedì alle 22, tra parentesi ci siamo dimenticati di citare i nostri fratelli di Radio Giucas.
10: Che trasmettono su quale?
0: I fratelli in Cristo, ha ragione Shining. I nostri fratelli in Cristo di Radio Giucas, che trasmettono ogni lunedì alle ore 22, e così sta nascendo questo network di radio indipendenti che fra poco saremo tutti arrestati comunque.
10: Dove si beccano questi?
0: I fratelli in Cristo si trovano su radio.autistici.org, lì c'è l'elenco delle radio, diciamo, che trasmettono via rete. È un link un po' più semplice magari rispetto a Radio Cybernet, che però non funziona, o meglio funziona un po' così. E Radio Giucas si ascolta lì, cioè, oppure vai su, sinceramente il sito di Radio Giucas non me lo ricordo, lo chiedo se mi vogliono dire sul canale qual è, sui vari canali, qual è il sito di Radio Giucas. Mi chiedono di streamare un concerto dal vivo, mettendolo direttamente in un canale. Ecco, adesso faremo noi questa prova che sicuramente ci farà schiantare la rete.
2: No.
0: E ristreameremo un concerto dal vivo di cui vorremmo Vorremmo sapere qualcosa di più da Jaromil, si tratta di una performance dal vivo, e mentre il sito di Radio Giucas ci è arrivato da Nightolo, autistici.org/loa/giucas, http://www.autistici.org/loa/giucas, Giucas con la C. Allora, adesso noi streameremo questo live a Vienna, non sappiamo di chi, perché chi ci manda la URL, cioè Jaromil, non parla.
10: Sappiamo che Jaromil ha fatto una performance a Graz.
0: Sappiamo che ha fatto una gran performance a Graz, ma Jaromil fa spesso diverse performance qua in giro per il mondo. L'unico posto dove sembra non voler venire è la Sicilia.
10: Come dargli torto?
0: Come dargli torto, effettivamente, tutto il bordello che c'è qua. Va bene, un po' di Radio Maria.
7: Per nostra, fie sinceri, santificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
0: e benedictus fructus
7: ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Bene, abbiamo questo live di cui Jaromil, madonna puttana, non ci vuole dire che cazzo di live è.
2: Ma toccavo ancora il DNS.
0: Aspetta, no, qual è il problema? Ditemi. Siamo problemi sulla rete Media Lab. L'IP di Fido non viene riconosciuto? Non mi ricordo chi, forse Martin ha commentato tutte le macchine che non erano più online.
2: Lo devi fare sapere. Un MP libero?
0: Prenditi quello di Fido, dai, deve essere commentato.
2: Andiamo a cercare, lo fa.
10: Noi lo commentiamo in discussione con loro?
0: Sì, commentate la discussione tra di noi.
2: Che siete due cazzoni, che cazzo vuol dire commentare un computer?
0: Va bene, noi adesso mandiamo un attimo questo live di Jaromil, streamato Vienna, adesso non, giusto per fare questo esperimento per vedere se funziona. Buon ascolto.

Comunque da osservatori da Valencia non si sono ancora collegati, perlomeno noi non abbiamo un riscontro del collegamento. Andiamo avanti con una sessione, nel caso in cui si siano collegati e non ci abbiano ancora avvisato. Io sono Jaromil, qui c'è Shezan alle percussioni, Quartz Bubu al sassofono e effetti vari, c'è Din Don, rumorista e anche centravanti metodista del gruppo. Abbiamo in mente per voi una piccola presentazione streamata, abbiamo avuto dei problemi con l'Ashicam, però a questo punto vorremmo farvi sentire anche qualcosa. Questo è un modo di adoperare i software che sono lì presentati a Valencia, i software che alcuni ascoltatori in rete già conoscono, sono Dinebolic, Muse, dei software per streamare, dei software che permettono di streamare dei suoni in rete, così come stiamo facendo. Anche l'Ashicam del resto permette di streamare immagini, in questo momento abbiamo un problema con il masquerading. Comunque, dicevo, procederemo in una dimostrazione pratica di quello che è Muse Dinebolic. Dinebolic fondamentalmente è un CD che potete mettere nel vostro computer, far partire il computer con quel CD e vedrete un sistema operativo libero partire, che vi darà a disposizione un programma Muse per streamare in rete. Il tutto è configurato con un server publicvoice.fm, configurato nel senso che è facile cominciare a streamare con un server in rete a costo zero. Perché tutto questo? Per dare accessibilità. Per dare accesso a tutti ai mezzi di comunicazione, che non siano solo unidirezionali. Che le voci si moltiplichino in rete. E adesso vi proporremo una di queste voci. In seguito a questa presentazione mi ripeterò in inglese per gli ascoltatori che non hanno capito una beneamata mazza in italiano. Ma per ora un po' di musica per allietare le vostre orecchie.

0: lo dico in italiano, morte.
1: Per coloro che ci seguono in italiano, quelli che parlano italiano, che ci stanno seguendo, noi stiamo finendo lo stream adesso perché c'è una certa urgenza. C'è una certa urgenza, c'è un treno che parte, c'è qualcuno di noi che se ne deve andare, ci siamo divertiti, è stato bello. Questo è stato un modo di usare il nostro software, ma già mi palpeggiano il culo, quindi devo andare. Va bene, suoniamo l'ultima cosa. Grazie a tutti, un saluto a Joe, che ci ha particolarmente apprezzato in IRC, grazie.

0: potassio?
1: Secondo me ha bisogno di un po' di potassio. Non ti fermare, togliamo noi il potassio.
0: Tieni, ecco, prendi il tuo potassio.
2: Grazie, questo è il mio potassio.
0: Il tuo potassio?
1: Adesso potrei entrare in Messico.
2: Ora starò meglio.

0: Potacce, possiamo trovare.
1: Non parlare nel mondo, in questo modo possiamo trovare dei potacci.

americana così un po' urlante, la mia mente inquieta come mi preoccupa. Non riesco a trovare riposo, sono disgustoso, dice suo fratello, che attraversa di nascosto la frontiera e si ubriaca di scarne puttane e di gas turco. Maria ha bisogno di una chiavata, dice il re del villaggio, ha bisogno di essere chiavata da un dio molto annoiato. Gli altri abitanti del villaggio cantano una canzone sul motivo di «Oh, quei giorni del 49 in accento gallese». E Harley Stevenson da inizio ha una sommossa sulla cima della montagna. Una volta Maria piantava chiodi in casse da morto per guadagnarsi da vivere. «Spaccherò un cristallo di finestra sulla testa di Harley Stevenson», diceva suo fratello estremamente ubriaco di gas turco.

rosicchiato Josephine, che a un uomo che morì a Siena una volta pugnalò Maria e nascose i suoi vestiti, fu arrestato sotto un'accusa di incesto. Nel villaggio, che sta lentamente morendo di cancro, si pulisce la vistosa barba e borbotta. Poliziotti, progresso, monumenti americani, e non c'è niente che conti. Recentemente Maria ha fatto l'amore con un mendicante. Era mascherato del gargiante spagnolo. Fece non l'amore su una moquette. Essa è capace di percorrere un miglio in 5,9 giorni, e il circo viaggiante che passa per la città una volta all'anno la rispetta per questo.

credo che avete troppo nella vostra mente. Ciò di cui avete bisogno è qualcuno che vi lusinghi, io lo farei, ma a cosa servirebbe? Dopotutto, io non ho bisogno di niente da voi. Voi siete così bloccati, comunque, che siete diventati avidità pura, mentre i mistici del mondo balzano nel sole, vi siete ritirati in un paralume. Se avete intenzione di pensare, non pensate perché le persone non si amano fra loro, pensate perché non amano se stesse. Forse allora comincerete ad amarle. Se avete qualcosa da dire, fatemelo sapere, io sono giusto dietro l'angolo, vicino ai comandi di volo. Prendetevela comoda e non fate troppo male, guardate le piante di pepe verde e pensate che avete visto abbastanza popcorn, vi state trasformando in tossicomani, come ho detto, non c'è semplicemente niente che possa darvi, purché un semplicemente, non c'è niente che possa prendere da voi, purché una coscienza inquieta. Non posso dare né prendere nessuna abitudine. Arrivederci al ballo mascherato. Tormentosamente, ragazzo d'acqua.

0: Allora, questo è sempre Radio Cybernet, abbiamo trasmesso questo incredibile pezzo live di Jaromir Shezan, è stata veramente una sorpresa per noi ascoltare questa roba, non credevamo che si potesse arrivare a tanto, ma in effetti ci si è arrivati, qui in studio siamo rimasti io e Shining e ci stiamo divertendo molto, solo che abbiamo esaurito un po'... Come dire, oddio, ci sarebbe veramente un casino da parlare. Io ribadisco innanzitutto l'iniziativa di domani a Cosenza, va, giusto per chi ci sta ancora ascoltando, che domani a Cosenza c'è questa cosa che adesso io non trovo. Ecco, Cosenza. Domani sera, mercoledì sera alle 21.30 al Cinema Teatro Italia, spettacolo teatrale Menechimi da Plauto, incasso devoluto per le spese legali. Sì, insomma, speriamo che tutto questo si risolva bene. Ma io credo che sai cosa pensavo? Che secondo me tutti questi arresti che ci sono stati sono una grossa inculata alla fine per il governo. Cioè, gli si sta ritorcendo come un boomerang. Io la cosa che ho pensato guardando la TV è stata: chi semina vento raccoglie tempesta.
1: Io credo che questo è vero in termini puramente politici, ma il problema di questo governo è che non capisce un cazzo di politica. Berlusconi ragiona non come Presidente del Consiglio, ma come Presidente del Consiglio d'amministrazione, ed è una cosa completamente diversa come logica, come capacità di gestire quel ruolo, quella di importanza. Io ho paura che in Italia possa finire molto male proprio per questo. Da un lato la gente si esaspera e i continui soprusi che vediamo quotidianamente, dagli arresti arbitrari agli aiuti sostanziali alla mafia. E l'unico modo per tenere buona la gente a quel punto diventa, oltre alla creazione di nemici, di fantasmi terroristici di qualsiasi tipo, diventa poi la pressione diretta. Paura che si possa andare a finire in una situazione tipo Argentina alla lunga.
0: Già, questa paura ce l'abbiamo da molto tempo, in effetti, poiché siamo lungimiranti.
1: Ma io penso che i più attenti ce l'hanno da almeno 22 anni, da quando Spadolini, ormai passato miglior vita, e Tina Anselmi, caduta in completa disgrazia politica perché era una persona onesta e capace, fecero quel grandissimo lavoro sulle intenzioni della

0: Bene, e che nel dimenticatoio è causa solo per noi stupidi, non per chi manovra il potere.
1: Già, già. Ricordo uno stampato dei giovani comunisti, credo che, o no, dei democratici di sinistra di un sacco di anni fa, che raccoglieva insieme la Costituzione e poi al fondo c'erano le ultime pagine, c'era il documento di rinascita,
0: piano
1: di rinascita democratica della P2. Ce l'ho conservato gelosamente, questo libreccino verde.
0: Per fortuna c'è chi ha fatto le operazioni di memoria, il piano di rinascita democratica lo trovate con molto sforzo di ricerca su Clarence. All'inizio, non per fare sempre polemico, però all'inizio su Clarence veniva data una grande visibilità a questo tipo di documenti. Adesso però, se cercate bene in fondo, proprio tra gli ultimissimi link nascosti nel sito, riuscirete a leggere cosa era stato previsto e cosa era stato attuato.
1: Va bene, io direi di chiudere qua la trasmissione a questo punto.
0: Io vorrei salutare i telespettatori con una sonora i cyber ascoltatori con una sonora pernacchia.
1: E concludiamo citando che tutto ciò che abbiamo detto non è vero, non è vero nulla. Non rispecchia assolutamente il nostro pensiero.
0: Ma io non ne sono certo perché non c'ero.
1: Infatti, nessuno di noi c'era. Tutto questo audio è stato generato da un computer. Nulla di questo che avete ascoltato è vero e corrisponde a verità. Si tratta di finzione e il testo è stato scritto da diversi autori. Spero vi sia piaciuto. Radio Cybernet, puntata numero 6, è andata veramente bene. Muse non si è piantato. Comincio a sospettare che i problemi siano dovuti al driver del Lucent Win Modem, per cui ogni volta che streammo direttamente dal portatile succede un casino. E, bene, ringraziamo lo sponsor Cane Capovolto, ringraziamo Radio Giucas che trasmetterà lunedì, ogni lunedì sera alle 22 ora italiana, e poi ci sarà Radio Cybernet il martedì sera alle 22 ora italiana. Qz.org/radiocybernet il sito di riferimento, mentre quello di Radio Giucas, se riesco a recuperarlo, no, mi dispiace, non riesco a recuperarlo, comunque su radio.autistici.org c'è il link, dovrebbe essere autistici.org/loa/radiogiucas, se non ricordo, /giucasradio, non me lo ricordo, è troppo tardi, mi si impasta la voce, io vi saluto, non ce ne voglia Giucas, ma sono un rincoglionito fondamentalmente. Bene, questa è Radio Cybernet che chiude le trasmissioni. Grazie per averci ascoltato e buonasera. Buonasera.

0: sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale.
1: Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiera di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
2: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti.
1: Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia, armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

Oh.

จับแว่นลงเหยียดฟ้าOh, oh, oh, I think I'll have to do it.

Thank you.

que

0: Oh, oh,
1: yeah,
0: yeah.
1: Yeah,
0: whoa.

one.

Thank you.

Thank you.

Yeah, good.

0: Lista. Sí. Sí.
1: Che
2: cosa?
1: Non si sente, vero?
2: Cosa non si sente?
1: La voce.
2: Proviamo tutti quanti insieme, vai, va.
1: Ma poi si schierate, lo so! Stai, ti ho visto! Ehi, prova!

Yeah.

0: Uno come ti sente del complesso? Quella non si sente, quella sua?
1: No, è la posizione, Davide. Stava dietro. Ha ha ha.

0: Beh, non sono queste cose, non sono.
1: Oh, ma sono 3 ore che parlo e non ho attaccato il minchia di...

Bene. Vediamo un po' che cazzo riesco a fare, va. DRC, va bene. Vai. Da questo momento in poi dichiaro ufficialmente porco Dio 194.100, ma come cazzo è questo indirizzo IP? Mi piace il 27 alla fine, che mi ricorda un pilota di Formula 1 a cui ero molto affezionato.

0: Che cazzo, adesso non mi ricordo più che cazzo stavo facendo, mandatevene a fanculo, va! C'ho sicuramente 40 kg di JavaScript che stanno girando in background, porca madonna, www.qt.org. Allora, vediamo un po' se qua si riesce a entrare. E porco Gesù! Sì, una volta entrato in locale ci mette un botto per entrare, vabbè, questo lo sappiamo. Radio Cib, password, porco Dio! Me ne fotto. Allora, getindex.html e get, anzi no. Sì, perfetto. Passive getindex.html. Porca madonna. E poi put string della minchia.m3 ucazzo. E vabbè.
1: Diventare più potenti, diventare più potenti, diventare più potenti, diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.
0: Oh, con vado, ciao.

0: Vai.
1: Você vai kill, Dan. Vai lá. Você vai kill,
0: Dan. Vai lá. Tchau.

0: fare? Ma se non canti, che cazzo? Finché no. Sì, non è tanto. Pochettino. Oh, un giocatore. Ho fatto il telecronista, di oggi.
1: Pochettino.
0: Cambiamo, speriamo. Beh.

0: puttana.
1: E come altro?
0: BC, scrivi B maiuscolo, tabulazione. Ok. Allora, ecco qui di flash perder. Spazio. Che è sta cazzo di acqua qua? Non serve niente? Facciamo irc punto. Prova flashnet.it. No, irc.flashnet. Ok, entrando, non meno di un di no.
1: Entero, io.
0: Flashnet.it.
1: Questo è Telnet, vero?
0: No, questo è irc.
1: Nickname non presente. Questo è un mix?
0: No, no, devi aspettare cosa. Dove quando cerchi di venire a fare, se è già iniziato. Finito. Vabbè. Allora, flash J. Spazio. Cancelletto. Kernel sì.
1: Senza spazio.
0: Senza spazio.
1: Certo.
0: Ma sei solo?
1: Non ho

Quando si chiama questa casa? È il nome della fama, no?

0: un secondo per una cosa futile.
1: Come si fa il default lock se voglio collegarti?
0: Ah, non lo so. Ma non capisci.
1: E che usi sotto console?
0: DRC2.

0: Non arriva a quelli. Si va là in query e poi.
1: Sì, si va là in query. Slash query. Spazio, nome della persona. Però questo di comodo che se tu fai una tabulazione e scrivi il nome della persona, se lo finisce. Comunque se lo premi due volte ti apre slash message query il nome del nick delle ultime persone con cui hai avuto dei messaggi di dati.

0: Però fa la canzone per pagare, perché mi è tutta la...
1: No, non mi frega niente.
0: No, perché quando scrivo poi mi appare come message query con l'altro.
1: C'è stata connessione.
0: Per uscire dalla query come faccio?
1: Prova a fare flash query. Ti ha detto? Connessione user non ha detto.
0: Oh, beh, che

0: conseguimos fazer isso. Esse é o problema aí do.
1: Ma se la parentesi la voglio
0: lei. Lui è riuscito a entrare il flash, poi non riesco a entrare.
2: No, quello è un'impostazione locale.
1: Non puoi fare?
2: Il programma è così, cos'hai detto?
0: Che lui è riuscito a entrare su Flashnet.
2: Io no. Appunto, ci dovevi entrare tu prima.
0: Ah, ho capito. Ammette due connessioni per IP.
2: Team Flash.
0: Il problema è che tutti quanti si chiamano.
2: Sì, infatti lo sanno tutti alla fine. Capisca le Team Flashnet Omniway dove ci sono io. E CN vabbè per i casi tuoi.
0: Infatti CN è un centro.
2: Ma che aspetta di nuovo in questo contatto?
0: Non è che sei tu, no? Mi fa entrare?
2: C'è anche Wing.
0: Wing non mi fa entrare. Quello dove sei?
2: Omniway.com. Oh, che bello, li ho eliminati tutti in un colpo.
0: Omniway.com
2: e omniway.ircd.it. Senza IRC davanti.
0: Omniway.irc.
2: Sì. Omniway.irc.
0: CD o C?

0: Non sto capendo niente grazie a questi errori in italiano.
1: Grazie a questi?
0: Errori in italiano.
1: Quali sono questi errori in italiano?
0: Fai dovrebbe essere inesistente. Cioè, ci sono.
1: Devi esportarti il linguaggio nuovo con l'inglese. Export lang e
0: Ma io come
1: export.
0: esportarlo
1: Allora non lo so. Non ne ho idea.
0: in italiano? Infatti, meno male messo in inglese, non in italiano. Evidentemente sto. Non è che BCX gira più dato. No, questi due. Troppo veloce.

I got to love you.

Abbiamo anche su file to file stream the speaker. Speaker! No, ma mi sento un eco. Ma mi dici. Beh, bello speaker, vabbè, vaffanculo lo speaker. Parliamo un po' qua cosa vuol dire list, abbiamo un noti che ascolta da 6298, abbiamo un CT1 410 net.it, non capisco chi è che già ci ascolta da Catania. Come vi stavo dicendo, stasera c'è un concerto, stasera torneranno dal vivo i Make It One e i Delirium, due gruppi locali. Alle ore 20 inizierà questo concerto e io sto cercando di costruire un microfono per vedere se ci riusciamo a mandare questo evento dal vivo. Avrei i miei dubbi, però noi ci proviamo. Perché siamo fatti per le cause perse, perché siamo degli idealisti di merda, e perché siamo anche un po' froci, fondamentalmente. A proposito di fondamentalmente, vi vorrei ricordare il sito internet funda.ment.org. Sì, vabbè, tiratela. Ah, che Giaromi, l'aspetta un attimo. Vediamo un po' se mi puoi dare una mano. Per qui, oddio. Allora hai selezionato l'input.

0: notevole, il rosso messo sul negativo e il verde sul positivo. Che porco Dio!
1: Vabbè, qui intanto io non so.
0: Io mille. Lo faccio dalla Workstation Sun, visto che me la tiro. HTTP. Qt.org. Connecto to Qt.org. Net radio. Suca minchia.

Vediamo un po' questa fottuta pagina assolutamente priva di qualsiasi convalida V3C di minchia. Allora, siamo contro la censura, ok, ma io in fondo me ne fotto. Buona domenica. Mettrai contro la pena di morte. Io direi che la mostra del cazzo di Elizabeth Olson è finita. Possiamo chiavare. Io me ne chiavo di quella lesba. Allora, Radio Cybernet contro la spaccio di censura. Allora, KB.

Muoviamo questo qua. Vediamo un po' se così noi aderiamo lo stesso a questo porco Dio di comitato della minchia scoppolata. KB KK, anzi diciamo KB. Andiamo qua sopra, della censura in fondo non ce ne frega un cazzo. Nostro KC. Viva lì, minchia. Diventa, se non mi sbaglio, 16. Oggi quanto ne abbiamo? 16. 12-2019. Stream.m3u Radio Cybernet Live from CSA Auro Catania. Descrizione: concert 2 punti. Abbiamo i Mi One più Delirio.

Se quella è la traduzione in inglese, allora qua devo mettere musica, incrocio fuori. Cosa vuol dire pane?

Stream M3U diventa ufficialmente live. 194, porco Dio, porca Madonna, mignota di tuo zio. Dove cazzo è il muso di minchia? Qua. Mettiamo il numerico e non se ne parli più. Ok. Going. SM3U. Va Aider.

0: mi sono cancer, ogni volta che fai il beat costa tanto. Ci siete andati davvero a fanculo?
1: Io sto
0: Eh già.

Vabbè. Diciamo che se qui qua sì, vabbè, vaffanculo a Pissling. Pissling di merda. Diciamo che se clicco qua, mi si dovrebbe aprire. Ed effettivamente mi si apre. Però molto sicuro che non si sente. In effetti non si sente. Oh, mi compare la scritta, però non si sente. Sta pure piantato, ao, ao, si è ucciso brutalmente XMM.

e porco Dio. Ecco, vedi? Mi telefonano proprio adesso, Dio bastardo. Per dire chi stranuti è che mi rompe il cazzo telefonicamente. Ah, è Marco, come sono con te? Sì. Ciao. Bene, perché non mi amica? Sì. Eh? Ok, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah, volevo dirti, vaffanculo! Oh, perfetto, allora. Che c'è? Che c'è da ridere? Non capisco. Perché ridete? Qual è il problema? Vorrei capire.

Allora, diciamo qualcosa di intelligente. Diciamo che io sto per costruire un microfono, ma non so se funzionerà. Diciamo che stasera suoneranno in concerto i Make It One e i Delirium Tremens di Catania, gruppetti locali. E se riesco a cablare questo microfono sulla linea, su due cavi inutilizzati del collegamento per i terminali seriali che vanno fino a giù, abbiamo una qualche possibilità di trasmettere questo concerto, altrimenti la sega, oppure, se vogliamo, le fave di fuga, le fave di fuga. Il problema è il problema è il cablaggio, perché mi mancano i cavi. E voi dite, ma a noi cosa ce ne fotte? A me serve fondamentalmente una serie di cose: una resistenza da 2,2 kΩ, un condensatore da 47 microfarad 16 volt elettrolitico, sufficiente cavo e uno spinotto jack, cosiddetto Giacomo. Ma dove figlia di Dio lo trovo lo spinotto jack? Adesso io andrò a cercare questi oggetti. Se volete, venite con me a cercare questi splendidi oggetti.

adesso vedremo questo spinotto che ho trovato. Si tratta di uno spinotto che proviene dagli alimentatori, sai quegli alimentatori marocchini bastardi e negri, quelli che vendono, cioè tutti gli spinotti possibili immaginati. Io adesso annodo con le dita al volo cazzo di figa, di minchia, di corpo, di cazzo, di culo, di mezzo, di culo, di testa, di seme, di sperma, e giusto per non staccarvi il microfono in modo brusco, visto che sto usando un software bestiale, potrei mandare in play qualcosa.

0: Allora. Cazzo. Si sente meglio dell'altro. No. Ci posso credere. Ragazzi, come mi sentite?
1: Come fare perché?
0: Ditemi come si sente con questo microfono, perché ho scoperto una cosa magica. Allora, porco Gesù. Cercate, ho scoperto che i microfoni non vanno alimentati.

Codigno. Bene. In pratica ho scippato il microfonino da una cornetta telefonica, l'ho montato,

0: Però
1: la vorrei abbassare, giusto per provare un po'. E anche andare a levare questo porco di speaker. Oh, perfetto. Ah, ma è fantastico. Adesso io sto stendendo il cavo e andrà.

buscar un temporano.

0: quindi va, legale. Sento qua. Allora. Si sente? Porco Dio che si sente. Vabbè, ah no, quello secondo me. Giao mi sta facendo un panino, poi mi stai sentendo anche adesso. Giusto per capire. Giusto per capire, porco Dio. Giusto per capire che io il cavo
1: ho puttana madonna.
0: Vabbè. Giusto per capire che il cavo io lo tengo. C'è anche un pubblico. Oh, salutiamolo questo pubblico variegato. Mentre io sono qui che lavoro sui cavi. In questo momento ne sto tagliando uno, lo sto per spellare. Come sentirete dai rumori. Ecco fatto. Sto spellando questo cavo, che è un cavo, ho recuperato dalla stanza di là un cavo multipolare schermato, credo che sia un cavo a coppie di 15 poli, è uno dei classici cavi che di solito usiamo per i terminali seriali, però non volevo star lì a rompermi troppo le palle a cercare il cavo adatto, o perlomeno a cercare il cavo più adatto. Quindi questo cavo, che comunque è schermato, io adesso ci attacco al volo lo spinotto. Qua il nastro isolante è meglio dell'oro, va via come l'oro, come il pane, la gente si nutre di nastro isolante, tutti fanno a gara per fottersi il nastro isolante, logicamente. Allora, l'unico forse è 60 metri di cavo seriale. Andranno bene con un microfonino dall'altra parte? Vediamo un po' i colori. Potremmo usare... Madonna, sono tutte le coppie... Ah, sono a coppie intrecciate, meglio così. Quindi noi adesso usiamo questo qui. Però prima di cambiare il microfono, a questo punto switcho. Apro questo. Che bello che questo qua io gli avevo fatto tutto il circuito, no? L'alimentazione di qua, di là, ma vaffanculo, io adesso taglio, e m'ero pure fatto tutto il contenitore per le pilette, bello pulito, perché logicamente le cassoline vanno alimentate, però evidentemente succede questo, che l'uscita, anzi l'ingresso al microfono del computer, è già con una sua alimentazione che esce. Quindi molto probabilmente non è necessaria nessuna alimentazione esterna per i microfoni dinamici come questo, per i microfoni a condensatore. È bello trasmettere sapendo che c'è un pubblico molto variegato. E di questo ringrazio Madre Natura. Grazie, Madre Natura. Mangiaro mi è andato a farci un panino dove? Nella sega? No, è tornato. Cioè, allora in pratica, riepilogando, io ho semplicemente strappato una capsula microfonica da una cornetta telefonica, purtroppo non di un telefono pubblico, ma potrò rimediare in futuro a questo errore. L'ho ficcata nello spinotto microfono del mio computer portatile e ho ottenuto un amplification devastation decisamente superiore al precedente tipo di collegamento, che era con la batteria, l'alimentazione, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che l'ingresso microfono del Compact ha già un'alimentazione. Io sto finendo di cablare, anzi di ricablarmi il microfono. Quello mio vero. Mi state dando del pazzo, lo so, purtroppo è il dramma di noi incompresi, no? Di noi tecnologici, tecnocrati, burocrati, comunisti e mangiabambini. Ah, guarda quel pazzo tutto il giorno davanti al computer, ma è pazzo. E poi magari invece hanno, queste persone hanno un amico scrittore o pittore, ah guardatelo, è un pittore, sta tutto il giorno a dipingere, che bravo. Però il pittore è bravo, il programmatore di computer è pazzo. Purtroppo non c'è niente da fare, siamo incompresi. Adesso cambio microfono. Perfetto. Grazie. Bravo me stesso. Bravo me stesso. Come sei bravo me. Bene, dopo essermi fatto i complimenti da solo, direi che completare il cablaggio è duopo. Quindi abbiamo detto che questo microfonino va giù. Qui ci va lo spinotto anale. E poi chi è stato e chi non è stato è. O chi è stato non è, insomma, non mi ricordo più chi cazzo è stato. A un certo punto fate voi. Quindi abbiamo la coppia bianca. Allora, devo unire il bianco al nero e l'arancione al bianco. Ecco fatto. Quindi mi raccomando, ora sapete un po' di più come funzionano queste cose misteriose. In questo momento sto streamando utilizzando un meraviglioso software. Questo software si chiama Muse. Non conosco la pronuncia esatta di questo programma, però si chiama Muse e lo trovate in rete. È un programma molto bello che con semplicità e gioia vi permette di streamare con una fatica paragonabile allo zero assoluto. Ora non stiamo lì a spiegare cosa vuol dire streamare, però è veramente gioioso l'uso di questo programma. Ve lo dico io, che per anni sono impazzito con programmi per streamare, sbattendomi in configurazioni mostruose e bestemmiando il paradiso intero con i suoi santi di merda, perché un tal programma non funziona e l'altro mi si impalla, eccetera. Poi finalmente è arrivato lui che ha fatto questo programma Muse e mi ha detto: toh, usalo, lo lanci, scrivi quella roba lì e funziona. E io ho detto: ma non ci credo neanche se me lo fai vedere. Eppure alla fine credetti. Ora scusatemi, ma devo andare a collegare gli altri fili di là. Mi tiro un po' di microfono. Non ha più la batteria, lo metto qua, su Catania 1 BBS, che è questo.
1: Mentre io collego, adesso ho tagliato un palle. Meno male che era la calza di metallo. A questo punto mi voglio svegliare, mi sono rotto i coglioni. Bianco, arancio, che adesso è anche squistato, quindi in un certo senso viene di là, posso riprendere direttamente prendere questo, prendo il blu e l'arancio, quindi l'arancio lo collego all'arancio.

Vai, bastardo mio. Perfetto, poi i collegamenti sono fatti. Qui come sono combinati i positivi e i negativi? Ovviamente non me lo ricordo più. Faccio il cablaggio e non me lo ricordo più, questa maniera. Sai che ti dico, mi sbaglio con il gruppo, perché il microfono come piazza ma dare a me. Allora, visto che adesso devo scendere dalla scena di soli, mi metto un brano musicale. Vedo il brano della consenso. Vediamo un po' se lo trovo, di uno di un

0: Ascoltando pure voi, Jaromir in Austria. È arrivato con noi Marco.
1: Ciao.
0: Il quale, se vuole, vi saluta, se no vi manda a fare in culo.
1: Sto salutando, se mi sentite bene,
0: se no. Se no, andate a fare in culo. Allora, si sente? Mettiamo un po' di eco, va. Allora. Porca puttana. Ah? Sì. Qui non capisco se mi sentono, però. Allora, sì, ci sono quattro ascoltatori, se non mi sbaglio.
1: Questo per
0: quattro. Mi sentite? Voyager, svegliati. Wow. Mi senti? Vediamo se l'esperimento di telecontrollo industriale sta funzionando. Adesso io svizzerò il microfono, sì, voglio, abbiamo capito che mi stai ascoltando, quindi adesso praticamente collegherò una linea che va attraverso i cavi dei terminali seriali verso un microfono che sta al piano terra. Vediamo cosa si sente.

0: Allora, il problema è grave. In pratica io stavo sentendo sotto. Porco Dio, come lo risolviamo questo problema?
1: C'è un auricolare? Sai messo un auricolare?
0: Per cosa?
1: Per sentire...
0: No, le casse del portatile.
1: Ma loro stanno per chi c'è in ascolto?
0: In ascolto c'è Voyager da Rimini.
1: Come che non si sente?
0: Poi c'è... No, lui non riesce a sentirlo. In che senso non si sente?
1: Lui che risponde.
0: Lui sta ascoltando.
1: Sono
0: io che trasmetto. Scusate, pardon. Ciao Voyager. Poi c'è Jaromil in Austria che sta lavorando a casa sua, bello comodo, che sta codando. E poi c'è un gruppo di utenti di Rimini che ci sta ascoltando e che io saluto, non li conosco ma li saluto. E abbiamo un grave problema. Abbiamo il problema che i cavi che passano assieme ai segnali dei terminali prendono un sacco di disturbi. Questo non è bello.
1: Forse ci vorrebbero dei
0: sarebbe il cavo di fermata
1: per RG58.
0: Ci vuole, quindi... ci vuole il cavo che va fino giù, e quello è il problema. Dove cazzo
1: ma
0: sì,
1: non grosso deve essere.
0: No, ma è troppo la distanza, non ce la fa.
1: Ce ne sono?
0: Sono le 6, perché?
1: Non la comprare?
0: No. No, ma non è un problema di comprare il cavo adatto, il problema è troppo lungo. Niente, come facciamo? Non possiamo mandare il concerto.
1: Diciamo, si può mandare in rete? Ma giù, hai visto se ci sono cavi per fare la prova?
0: C'è proprio di rete? No, non ci sta la rete giù. Dovremmo tirare un cavo di rete al volo, ma non ce l'abbiamo così lungo. Sarebbe un cavo con un hub. Non so come possiamo risolvere questo pezzo di problema. Se qualcuno di voi ha qualche idea, me lo faccia sapere qua sul talk, per favore. Minchia, il radiomicrofono io ce l'ho a casa. Porco Dio. Sì, ma chi ci va fino a casa?
1: Ma già, se con questo regolatore si sente abbastanza bene. Va bene pure.
0: Ma
1: invece un cavo non ce l'hai,
0: sì.
1: Un cavetto per poter mandare il concerto.
0: Potremmo prendere i segnali direttamente dal mixer.
1: Dal mixer che c'è giù?
0: Sì.
1: Ma dove viene fatto? Questa rotativa?
0: Sì, sì.

0: Pamparara.
1: No, degli articoli molto interessanti su questo mondo di analogia.
2: Ciao, dillo a tutti quanti, stiamo trasmettendo in diretta, grazie.
3: Sono arrivato a dare un 5 a
1: PCU. Una volta la mia professoressa di latino greco ha avuto il coraggio di dare uno meno meno a una mia compagna di classe.
2: Eir, che cosa ti è successo oggi di bello?
3: Ma ti hanno calato un bel palo.
2: Dove?
3: In matematica.
2: Ah,
3: compiti in classe. Consegno foglio bianco. Anzi, non foglio bianco, sono i disegni.
1: Ancora meglio.
3: E poi mi accorgo che la soluzione del problema era una minchiata.
2: Questa ti costerà una sigaretta, lo sai?
3: Bastardo.
2: No, vabbè, c'ho il tabacco, quindi se non me lo posso offrire.
1: Tabacchio! Ma ti potrà offrire una delle mie.
2: Sì, una delle tue fa schifo.
1: Ottime sigarette.
2: Che sigarette fumi, HKS1?
1: Io fumo dell'esportazione senza filtro.
2: Wow. Puoi farti del male, HKS1.
3: Mi piace il dolore.
1: Mi piace il dolore.
2: Abbiamo un problema. Stasera c'è il concerto, io volevo trasmetterlo dal vivo.
1: Wow.
2: Ho pensato, uso due fili inutilizzati del cavo seriale che va da qua fino a giù. Ci attacco un microfono e vediamo che succede. Okay, l'ho fatto.
1: Due fili, e se diciamo quella della...
2: L'ho fatto. E il risultato è che si sente in lontananza quello che succede di sotto, ma c'è un bordello di disturbi.
1: Questa è colpa di Dio, ovviamente.
3: Per colpa di Dio.
2: Porca puttana. Cioè io sotto sento quelli che danno le martellate che stanno montando il palco, però ci sono un mare di disturbi.
1: Sì.
2: Come cazzo si può fare? E il cavetto per giunta è schermato, ma se io schermo tutto e lo butto a terra? Il cavo seriale non ha lo schermo a terra. Forse quello è il problema.
3: Cioè, per esempio, stai usando un cavo seriale.
2: Ah.
3: Però come il microfono? Al posto del.
1: Al posto del tuo ano.
2: C'è anche un problema. Il mio portatile non è schermato.
3: Mi serve una fine.
1: Guarda il tuo di air, c'è una di TV.
3: E come? Si sente a cavo.
2: No, poi ci devo lavorare.
1: Oh, stavo leggendo. Che?
2: Leggi dal posto tuo, coglione. Adesso io farò un altro tipo di. No, lo posi per favore, grazie. Vediamo se riesco. Allora, qui mi dicono fare andare il segnale NIC vicino al segnale seriale pirla. Sì, grazie, ma dove li trovo 60 metri di cavo da tirare giù?
1: Nel tuo culo.
2: Per giunta lontano dagli altri casi.
1: Nel tuo culo.
2: Che è assolutamente non fattibile.
1: Di dietro!
2: No, vuoi aprire?
1: No, non può.
2: No, ma perché mi rompono il cazzo? Perché mi rompono il cazzo al cellulare?
3: 5, 5,
1: 3, casa, giusto,
2: no, se il 5 non mi ricordo chi è. Vabbè,
1: rispondo al telefono.
3: Sì? Ciao! Minchia, ho avuto un contrattempo. Sono migra. Sì, sono a Caracas, sono il nostro lavoro. Senti, non è escluso che te li porti io stasera lì. Cercherò di portare a te. Ok, allora cercherò di portare tutti i conti. Va bene, ciao. Ok, ciao.
2: praticamente ho scalato il pacco a un mio amico che mi aspettava.
1: Dove
2: che bello! No, a caso dovevo dargli delle cose, non mi sono fatto trovare perché sono venuto qua. Adesso staccherò l'alimentazione del portatile, sperando che le batterie funzionino. Per cui se cade la connessione, mi dispiace. Ecco fatto. In questo momento stiamo usando le batterie.

0: porco Dio, per poco non tagliavo il cavo del microfono.
1: Questa coppola.
0: Che cazzo è? Che pelo di giadalla?
1: Il cappello a coppola di minchia.
0: Bene, bene.
1: Bene, bene. Il tuo pelo è esistente. Mettere la tuta, noi proviamo questo bene come esistente.
0: Devo ridere oppure...
1: Devi sucarmela, testa in giù.
0: Sinceramente non lo so.
1: Ah.
0: Le batterie sono già al 98%, 97%. Stanno calando vertiginosamente.
2: Durano, reggono niente praticamente queste batterie. Un'oretta, nemmeno.
0: C'hanno un difetto merdoso che non capisco, le devo portare alla Compaq perché sono ancora in garanzia.
2: Che... perché questo è un Compaq, allora sì. Che difetto hanno?
0: Che non durano.
2: Sì, ma anche le mie. Il mio è un Toshiba. Se fra giapponese e americano non sono stati in grado di fare le batterie decenti che durano almeno 3-4 ore.
0: Sì, ma tu quando l'hai comprato?
2: Io l'ho comprato l'anno scorso, quest'estate prima di partire. In offerta, quindi è appena uscito.
0: È ancora in garanzia, fatele cambiare.
2: Mm.
0: Certo.
2: Vediamo. Quello che dura poco, ma anche perché bisogna tenerle sempre sotto carica.
0: Invece io non lo faccio.
2: Probabilmente anche tu hai lo stesso problema.
0: No, io le tengo sempre in
2: carica. Sì.

0: perfetto, quasi camblato la nuova spina elettrica con il polo di massa che ho dovuto spaccare quando sono andato in Austria, perché quei bastardi hanno le spine di massa di merda, quelle tedesche del cazzo, del porco dio, che non hanno il polo centrale, quindi tutte le spine col polo centrale non entrano. Bastardi austriaci del cazzo, bastardi.
1: Interrompiamo la trasmissione.
0: Bastardi di austriaci e bastardo chi vive in Austria.
1: Sovraccarico nevrotico.
0: Bastardo!
1: Bastardo, porco dio!
2: Qualcuno mi sa spiegare cosa c'entra Dio con la Madonna?
0: Qua fanno domande.
2: Erano legati da parentele, da rami del pedigrì o
0: il pedigrì?
2: Il piedi grosso, una proiezione del nostro ego.
0: Allora, qui mi chiedono di dare notizie di Roma, il Papa che incontra Heider.
2: Bene, siamo su Radio Cavallo.
0: Ho collegato l'alimentazione, adesso vediamo come va il segnale del microfono del piano terra. Adesso proverò.

0: tenemos un poquito, va.
1: Tapado.

0: E no, ho fatto un po' di ora.
1: Multipolare da 40 poli per passare più le segnali di microfono di unghie. Così lo troviamo nella stanza di là.
2: Anzi, adesso lo dispello prima di andare giù.
0: Dispelli il cazzo, dai. Il cazzo, dai.
2: Pare che ci siano degli scontri a Roma in questo momento.
3: A Roma?
2: Sì, tre feriti. Cariche.
3: Per cosa?
2: Italyindimedia.org. Per la visita di Haider al Papa. In questo momento dovrebbe esserci il corteo dei centri asociali.
3: Yeah.
2: Che non riescono mai a fare nulla di pacifico, porca madonna, loro però. Qui poi si sta dando la notizia sul restream. Che praticamente la pagina web è http://www.tmcrew.org. /no-hider/index.htm. Però potete andare a vedere anche italy.indimedia.org, agenzia di stampa indipendente che raccoglie le voci dei dannati. Mentre io spello cavi e mi girano le palle.

0: Ma là il cazzo.
1: Il cazzo, così duro da mangiare, così stupido da amare.
2: Il cazzo non ti lascerà mai.
0: Ma è anche bloccata la macchina da
1: là. Perché ti tramanda la generazione?
0: Perché sei
2: vivo a come così anche di vicino.
1: In questo periodo
2: prendi due e tutti uno. È una campagna che va a parlare del vicino.
0: Ringraziamo HK per questi spot pubblicitari. Meno male che abbiamo gli sponsor.

0: e io spello fili.
1: Spella, spella, coglione. Ah, mi dovrei leggere la porta.

0: Allora, venite giù a darmi una cazzo di mano? Chi viene giù?
1: Io.
0: Allora datti una mossa, va. Adesso attacco il microfono di sotto, eh.

0: Si sentiva sotto quando ho chiamato? Sentiva quando ho chiamato qua?
1: Si sentiva la
0: cosa. Bene o male? Bene o male? Ok, sto per staccare un attimo il microfono, avrete qualche attimo di silenzio e poi il cablaggio sarà sistemato.

Ok, dovreste già sentire. Una pergolante. È grosso questo microfono. Paranoia 1, prova, sta.

0: Porco Dio, è caduto.
1: Trasmettiamo il concerto su internet.

Ale, direi che si sente. Ci sono le prove. Mentre adesso direi di andare con un po' di notizie. È il momento delle notizie. E vediamo cosa dice l'ANSA. Haider, scontri tra polizia e dimostranti. Ci sono stati scontri nei pressi di Via della Conciliazione, però con questo eco non capisco più un cazzo. I dimostranti hanno cercato di forzare il blocco attuato dalla polizia. Scontri molto violenti, polizia lancia lacrimogeni. Stanno avvenendo in questo momento in largo Giovanni XXIII, il grande stizione con l'immagine dei deportati di Auschwitz è stato distrutto e gettato a terra. I dimostranti hanno formato barricate mettendo in mezzo alla strada i bagni chimici. Almeno una persona è rimasta ferita, un poliziotto del Messaggero che è stato coinvolto negli scontri, colpito alla destra con il magazzino di un poliziotto. Da un poliziotto. Gli stavo mostrando il tesserino professionale, ma lui ha risposto: non me ne frega niente, se ne devi andare. Ha cominciato a colpirmi. Complimenti alla polizia. Gli scontri si sono spostati nei giardini di Castel Sant'Angelo. La polizia è avanzata verso i dimostranti facendoli arretrare. Le ragazze dei centri sociali lanciano sassi contro le forze dell'ordine che rispostano con lacrimogeni. Dunque, la polizia davanti al portone di Castel Sant'Angelo, dopo una trattativa con i parlamentari di Rifondazione, era indietreggiata. Dietro la sezione c'erano ragazzi coperti di gomma piuma. In pratica l'obiettivo è arrivare il più vicino possibile all'albero di Haider. Vabbè. In prima fila tra i tanti c'erano anche il giornalista Sandro Curti, il consigliere regionale Salvatore Bonadonna e alcuni partigiani. Quindi sono attualmente, ci sono degli scontri. A quanto pare sta succedendo un vero macello. Noi vorremmo avere dei link, vediamo su Indy Media. Vediamo un po' su italy.indymedia.org che cosa sta succedendo. C'è Goddog che praticamente ci sta ascoltando, noi lo salutiamo. C'è Smilso che ci ascolta, ciao Smilso. Smilso ci dice: possiedimi. Allora, Indy Media, Parigi, inizio, ultima ora da Castel Sant'Angelo, vediamo un po'. Ultime notizie. Ultima ora da Castel Sant'Angelo. Al momento la manifestazione rimane compatta, ore 17.40, ma costretta nei giardini di Castel Sant'Angelo. Molti compagni hanno risposto con terminazione delle cariche della polizia. Sono sicuri alcuni mangiano nella mente accaniti della polizia durante le cariche, è molto probabile anche qualche fermo. Ok, questa è l'unica notizia che finora ci è arrivata, speriamo che qualcuno riesca a... 17... Dunque, polizia carica a Roma, vediamo un po'. Quali sono... Allora, ore 17, cariche della polizia contro la dimostrazione antifascista che attesta il Tangelo. Attualmente la manifestazione è compatta, questa è una notizia delle ore 17, che allora c'è poca roba effettivamente. Il grosso delle notizie arriverà comunque più tardi e sicuramente noi vi daremo degli aggiornamenti durante la nostra trasmissione. Mi dispiace che non ci sia il link sulla pagina di Radio Cybernet per quanto riguarda Indy Media, ma è una cosa a cui provvederemo appena possibile, per cui vedremo un po' come fare. Allora, live now. Perfetto, facciamo un po' di topic qua e là.

ayat bagi yang mempok. Gesù Cristo, Gesù Cristo uno è italiano. Vabbè, è certo che sto parlando. Coglione, che fanno, mi senti?

0: tenga el acceso a la cabeza de una rara. Gabri, senti si può navigare, vero?
1: Sì.
0: Mi puoi annunciare?
1: Sì. Vediamo Voyager che va a cacare. Oh! Funziona il microfono? Hai colto l'ego?

Oh, lei come stiamo? Bene, bene.

Beh, torniamo in locale. Prova. Ah. Minchia, la lentezza. Ah, sì? Ah. E qua siamo sempre al Media Lab. Vediamo un po' se speaker riesco a regolare i volumi in modo da evitare questo cazzo di effetto Larsen. Ah. Ah. Ah. Ma allora vaffanculo però. Vaffanculo. Ah. Di programma. Dai.

0: cosa cerchi Marco in rete?
1: Sto cercando il mio vestito della mia facoltà e poi è un'altra cosa che ora mi sta sfuggendo. Quale
2: cosa ha studiato?
1: Sociologia.
2: Qua a Catania?
1: No, a Roma.
2: Ah, a Roma.
1: Mm-hmm. Studio qui e vado a Roma a sostenere gli esami.
2: Studi qua e vai a Roma a fare gli esami?
1: Mm-hmm. Quando sono pronto. Ci va. No, è via Salaria.
2: Via Salaria?
1: Sì. Vicino, sempre vicino a Cento, vicino a Piazza Cento. Andiamo un po' di musica.
2: Ultimamente abitavo a Roma, forse via Ligurizia.
1: Ah, sì. Ok, vicino a San Giovanni.
2: Via Roberto. No, quello zona di Via
1: Salaria. Ah, via Ligurizia, certo. Sì. Allora, dietro la Piazza Cento. Qua abitavo io da questo.

0: non come qua, sempre lì.
1: C'è un altro ascoltatore, noi lo salutiamo.
0: Questo tempo sempre i telefoni devono essere accesi.
1: Cioè, i termosifoni?
0: Sì, ma come qua, perché fa
1: freddo. Sì, no, le montagne sono più alte che in Sicilia, in Calabria.
0: Sì, ma sempre sei pronto per il termo, per portarsi, per appoggiarsi. Qua si può stare senza la luce, qua, standello. Questo qua non l'ho visto mai, dite me. Solo qua.
1: Oh, salutiamo Lobo. Lobo che ci ascolta da Firenze.
0: Turisti non come questi, no, turisti di alta qualità.
1: Stasera trasmetteremo un concerto dal vivo. Sì. Non sta in invernale, ma non ce n'è.

0: Это очень скажет. Proviamo il Freaknet Media Lab di Catania.
1: Allora se viene una potenza da me si può trovare molti lavori, io sono sicuro, sì.
0: Ah.
1: Sì. Sì, si possono trovare molti lavori, perché la zona dell'università, molti professori, molti studenti, c'è molto uso di computer, tutto
2: questo. Io lo so. Grazie per la scelta.
0: Vabbè, chiudila. Stai caricando? Limitati con gli scaricamenti, perché sennò va male la trasmissione.
2: Come è acqua?
0: Beh,
2: un'ora e mezzo.
0: Insomma, ma che cos'è?
2: Una canzone.
0: Che palle. Vabbè, io sto mandando, non sto ricevendo, quindi sono su canali separati. Dovrebbe.
2: Vabbè, sono i furbi, non so.
0: Vediamo, dai. Vale. FAS, Fabbrica Assorbenti Sud. FAS, Federazione Anarchici Siciliana. Ma cosa stai cercando? FAS, se hanno fatto qualche cosa in rete. Tu la conosci che la Federazione Anarchici Siciliana? No. Mi senti giù? Che senso mi senti giù?

0: anche lì le cose non si sono mossi strane, come qua, anche più di Roma, ci sono per esempio, no, vengono da, non come Roma, per esempio, africani o arabi, no, no, no, da noi ci sono cinesi, greci, molti, sempre si viene sempre in Tunisia, sì, insomma, sì.
1: Ale, beviamoci questa birra. Adesso vediamo un po' come va la situazione qui. Colleghiamo l'audio del concerto. Vediamo se stanno provando o che cosa.

0: non mi frega molto, allora qua si frega molto la fine di Siracusa,
1: vabbè, Siracusa sì, certo, Siracusa dove sono nato.
0: No, questa cultura qua in Sicilia è un po' strana, sì, ma verso Roma, verso Calabria, ci sono molte persone che non credono alla loro lingua, perché sono italiani fatti, sì. Capito? E possono capire. Anche ci sono persone che parlano inglese, anche inglese, non italiani.
1: Mica, Haider e gli anarcocapitalisti, a tutto c'è un limite. Se stai leggendo notizie interessanti le puoi anche dire al microfono.

Puttana, io ho questa bolletta di merda.

0: sentendo sotto. Allora abbiamo delle informazioni e delle notizie. Vai pure.
1: Si sta svolgendo a Milano, all'Hotel Duomo, un convegno indetto da alcuni lofti figuri autodefinitisi anarchici di centro, che vede tra i relatori il pennivendolo berlusconiano Feltri, tra parentesi recentemente indagato per delle foto...
0: indagato dall'ordine dei giornalisti,
1: sì. L'hanno espulso, non so, avrà il processo, queste foto che ha pubblicato. Sul, non so su che giornale. Qual è questo giornale che sta dirigendo nuovo?
0: Non mi ricordo.
1: Una ventata di aria fresca, c'è un titolo. Ricossa, che è quello che doveva divenire il ministro dell'economia dopo il golpe e sogno. E ciliegina sulla torta, il nazista Haider. Questi sporchi individui usano la A cerchiata per coprire la loro adesione al più sfrenato liberismo e la loro simpatia per fascisti e leghisti. Si dicono libertari ma si adoperano per negare ogni libertà. Per costoro è necessaria la massima vigilanza e la più netta intransigenza. Riportiamo a seguito un articolo. Anarchici di centro. Che si richiamano esplicitamente al cosiddetto anarcocapitalismo americano. Che strano questo sito, carino questo sito che ho trovato. Vediamo cosa è successo a Nizza. Lo sapete che hanno creato a Taormina una nuova card? Una card che funziona praticamente come nei villaggi turistici. Si chiama Tao Card, puoi pagare ovunque. Cioè, qualsiasi negozio di Taormina paghi con questa carta magnetica, che equivale praticamente ai soldi, a una carta di credito, che si chiama Tao Card.
0: Tao Card.
1: Sì, assurdo. Cioè, come quando nei villaggi turistici paghi con le palline,
2: Gabriele,
1: con le collane.
2: Sai che cosa significa drift in italiano? Dici corrente di drift, questa cosa. Hai incontrato mai questa parola?
1: Drift? No?
2: Drift, sì.
0: Drift vuol dire scorrimento.
2: Sì.
0: Ma si dice drift comunque in italiano, eh?
2: Sì?
0: Sì. Perché il termine tecnico non si traduce.
2: Oh, sì.
0: È meglio non tradurlo perché tutti lo studiano comunque come drift.
2: Drift, il portatore.
0: Corrente di drift, la corrente di scorrimento, o cose di genere.

0: creato un sito degli anarchici siciliani.
1: No.
0: Beh, magari lo creiamo, lo facciamo noi, glielo facciamo
1: no,
0: noi.
1: No, perché alla per come li conosco io, gli anarchici siciliani hanno sempre dimostrato come posizione proprio presa ufficialmente un totale distacco e allontanamento dalla tecnologia. Cioè dicono no, a noi non piace usare il computer, perché non è una cosa che tutti possono avere.
0: Beh, a noi poi che l'abbia detto qualcuno magari non
1: sì,
0: è che
1: strano,
0: tutti
1: però
0: fanno...
1: loro ritengono, almeno nei ragazzi con cui parlo, Natale Musar no, ma altri di Ragusa sì, dicono proprio che il discorso di usare il computer e la tecnologia secondo loro è sbagliato, non si deve fare perché la tecnologia comunque ti viene dalle multinazionali, i computer li producono,
0: fanno un discorso primitivistico,
1: sì, fanno un discorso
0: proprio estremo,
1: oltranza, sì, un po' estremisti,
0: un po' esagera, sì, beh.
1: Per cui
0: hanno anche ragioni, non certo che le radiazioni di un tubo catodico possano fare, non siano troppo salutari, questo sono d'accordo anch'io, però una società tecnocratizzata come la nostra è anche normale e opportuno forse, specialmente per chi è abbastanza borghese, per chi vive spesso in città. Sapere utilizzare anche un computer stesso.
1: Salutiamo anche la
0: se non perdersi di fronte alla televisione, almeno fandolo.
1: Ma non
0: farlo. Per radiazioni.
1: Orecchioni.
0: Farò di fronte allo schermo di un computer.
1: Vado a vedere cosa si sente dalla finestra di là.
2: Sono paranoico.
0: Gaffaglia degli anarcocapitalisti.

0: contento di questa trasmissione.
1: Oggi sarà una bella prova. Questa storia del microfonino è utile per certi versi.
2: Per quell'altro che è anche più piccolo, forse è ancora più, è anche più, quale? Funziona anche meglio quello là più piccolo che
1: no, è uguale, è
2: uguale proprio.
1: Una cosa che
2: ci ho messo. Ah, sì, del
1: microfono. Acqua di bottiglia. Va bene, io vado a fare la piscia. Tu, se vuoi, intrattieni pure.
2: Sì.
1: Vedi se sono informazioni sugli scontri di Roma, che ne so, ANSA oppure.
2: Sì, cercando, però la sto guardando per gli scontri che ci sono stati.
1: Il tabello è italy.indymedia.org.
2: Italy.indymedia.org.
1: Indy con la Y. Sì,
2: ora ci vado. Oppure posso usare questo, il sun?

No, ammesso, 1000 manifestanti. Dice che si sono avvicinati ai Celerini con le mani alzate, cioè pacificamente, li hanno caricati i Celerini francesi.

Si stanno sentendo da Rimini o da Recanati, forse da Rimini, e siamo pure con le connessi con l'Austria. La piattaforma anarchica internazionale Flag Blackened. Vediamo cos'è questa piattaforma.

0: unità ideologica. Cos'è l'unità ideologica? La coscienza di gruppo. Unità ideologica. Poi ti sei anarchismo. Thinking about anarchy. Tararà. Ma dai, ma anch'io sono primitivista. Abbastanza anche all'estremo. Più per il baratto che per altro. Penso a un villaggio rurale, villaggio in campagna, tutti collegati con i terminali, vecchi terminali messi ognuno in angolo di ogni casa. Ad Agira hanno fatto una sperimentazione, un utilizzo sperimentale di software Windows con touchscreen. In alcune case di vecchi, di anziani, hanno montato questi della Jetson, questa fabbrica italo-giapponese, siculo-giapponese che c'è giù a, dove, a Priolo, mi pare. In alcune case hanno fatto delle installazioni sperimentali con dei touchscreen per controllare, che ne so, la spesa del frigo, cosa c'è nel frigorifero, per accendere la luce, per accendere il gas a distanza soltanto toccando lo schermo. Sarebbe una cosa anche alquanto pericolosa. Boh. Bene. Andiamo a vedere questo sito. www Italy.
1: No, senza www. Italy.indimedia.org.
0: Va bene, questo. Anche www Italy.
1: Solo 3 ascoltatori finora. No, 5.
0: Ah.
1: 4. 4 ascoltatori.
0: Da dove stanno
1: Ma c'è Lobo da
0: riferendo?
1: Firenze, c'è Lone Star da Ragusa, c'è. E poi non riesco a vedere, c'è da Università di Palermo, c'è un collegamento, poi dovrebbe esserci Voyager a Rimini, e se mi ascolta c'è pure Jarmin.
0: Oh. Che ci sta fornendo il server?
1: No, il server è nostro adesso, stiamo trasmettendo con il nostro server, hai visto?
0: Austriaco.
1: Sì. Ed è il nostro.
0: No, sta sempre accetto per noi.
1: Sempre.
0: Solo per noi? Bello.
1: Quindi mi sono distrutto le mani, guarda qua. Non so come cazzo pulirmele.
0: Ma che combina? Che hai fatto?
1: Sai quella cazzo di schiuma che si espande, tu schiacci, è uno spray, no? È la schiuma poliuretanica espansa per tappare i buchi, le infiltrazioni di aria, queste cose qua. Mi si è schifata sulle
0: Ah, quella che
1: mani.
0: fa tipo gomma piuma.
1: Sì, quella che diventa poi rigida.
0: Sì.
1: Mi si è attaccata le mani, dovevo pulirla con l'acetone.
0: Col cisto, no, col cisto ammoniacal, che c'ha dei grani, dei
1: Però il problema è che con
0: microgrammi.
1: l'acetone non si scioglie più.
0: Se è granuloso, lo toglie il grasso.
1: Ma non si
0: Vede
1: scioglie
0: bene.
1: più.

0: Look smart. Hai visto le bighe, quante bighe che ci sono in giro? Quelle a motore, a motore elettrico credo che siano. Con i babbi Natale che girano per la città.
1: Ah, questo. Sul supermercato, sì?
0: Sì, andiamo un po' come fanno giri così. Credo che non so se distribuiscono roba. Volantini, non so cosa. La lentezza.
2: Università di Palermo.
0: Come Università di Palermo? Se non c'è anche la. Così per dire.
3: No, tanto per dire. Tanto per dirlo forte.
0: Università di Firenze. Centro didattico televisivo.
3: Rita in media.
0: Televisivo. Televisivo. Lo sto cercando,
3: ma. Ma sei un cazzone, vai. Vai su.
0: Allora.
3: Italy. Punto indimedia.org non indie.org.
0: Allora
3: sì,
0: Adriano Emanuele. Questo è il sito che mi ha caricato lui. Sì, allora www.
3: Quante volte sono
0: detto? Allora così, senza nulla.
3: Italy. Dot indimedia. Indie con la Y media.
0: Ah, Indie media.
3: Te l'ho detto Indie media.
0: No, l'ho capito. India
3: org.
0: Punto org.
3: Yeah.
0: A Wanda.
3: Minchia org, ma perché gli metti maiuscoli e minuscoli? Ma come sei composto?
0: Perché si è attaccato orgasm.
3: Sì.
0: Si è attaccato il cazzo. Minchia, le mie mutandine di Ethernet, ah! Molto comode, ah!
3: Ma che stai facendo?
0: Mio padre, c'ha una fabbrica di Ethernet. Mi sono fatto un paio di mutandine personalizzate, customizzate in Ethernet. Minchia, il materiale ipoallergenico. Indie News, Independent Media Center.
1: Io ho lavorato una volta in una fabbrica per mutandini e tutta roba, sì.
0: In Ethernet?
1: No, molti anni fa in Sudan, sì.
0: È vero?
1: Sì, fabbrica per vestiti di sì.
0: Ma che fabbrica era? Europea?
1: Ma fanno tutte queste cose di fotonici.
3: Tu lo sai che ho vissuto fino all'età di 15 anni? Proprio a due passi dalla Ethernet siciliana.
0: In una fabbrica di Ethernet.
3: Sono nato lì praticamente. Non sono nato in ospedale. Non nella fabbrica, però.
0: Sul macchinario per fare. In un banco di Ethernet.
3: Sì, probabilmente.
0: Partorito a crudo su un banco di Ethernet.
3: Per cui il mio nome Alberto in effetti deve avere qualche origine.
0: Ci sta.
3: Sì, qualche origine strana.
0: Una lega di Ethernet e amianto e rame.
3: Sì.
0: Fetal.
3: Sì, tra amianto e rame.
0: Amianto, rame e ottone.
3: Scusa, sì.
0: No, amianto, ottone e Ethernet.
3: E pulviscolo atmosferico.
0: E pulviscolo di PVC. Le scuole sono pieni i nordici.
3: Perché i nordici sono pieni di pulviscolo di PVC?
0: Ci sono noi nordici in Puglia, ho sentito, in Lombardia, in Piemonte ci sono delle fabbriche di PVC che praticamente sono non rispettano determinate norme europee sulla emissione di gas tossici come l'anilene, il fo, non mi ricordo come si chiama, comunque sono alcuni gas cancerogeni e poi ci sono delle fabbriche in Puglia vicino Brindisi che hanno chiuso di PVC. Che dopo essere state chiuse, praticamente dopo aver rilasciato tutto questo pulviscolo per tonnellate, in quantità, cioè quantificabile.

0: in tonnellate.
1: Tonnelli e tonnelli.
0: Nelle aree tutte litorane, no? Vicine. Per cui con anche grazie a pioggia e vento ci sono questo pulviscolo è arrivato a prendere la rete idrica
1: e stiamo parlando di inquinamento radio Cybernet grazie al contributo di Marco. Tu fai parte di Lega Ambiente.
0: Sì.
1: Diciamo che sei un
0: attivista reporter di Lega Ambiente.
2: Io sono Pedro, non so se sei stato citato da Nelly per protezione del environment, come si dice environment in italiano? Ecologica sempre, perché per proteggere tutte le cose come la fauna, la flora del paese, le cose come monumenti.
0: Una cosa tipo l'Acmur
2: come Lega Ambiente, ma una cosa molto a livello molto alto, perché si formano nelle università, nelle scuole, capito?
0: Sì.
2: Grandi professori sono queste cose.
0: Tu studi, fai studi universitari?
2: Io sì, qua in Italia, anche prima io studiavo a Politecnico, no, professori sono
1: gli studenti. Ciao.
2: Per esempio,
1: bene.
2: Noi dobbiamo
1: stiamo facendo una trasmissione dal vivo
2: come università nazionale.
1: Noi trasmettiamo il concerto di stasera.
2: I piramidi, come i monumenti storici.
1: Sto ritrasmettendo. Sei stato al microfono solo per andare in concerto. Anzi, non conosciamo, meglio un po' altro.
2: Allora siamo stati danesi per
1: una bella storia, no?
0: Sì,
1: come
2: no? Questa sommerità.
1: Quella davanti al centro documentazione, va bene?
2: Penso ai libri, Ministero per la
1: se volete sedia volete prendere da qua.
2: Come questi cose, per esempio, come l'ambientato, tutta questa roba sono temi culturali e ambientali, capito?
0: Intendo
2: con la scuola di
0: ma questa mobilitazione che c'è stata a Roma di cui parlavi e non altri è su Tactical Media Crew praticamente un altro bel organizzazione telematica, un bel network.
1: Grandi informazioni oggi qui su Radio Cybernet.
0: Mobilitazione antinazi a Roma, iniziata la mobilitazione antifascista il 16-12-2000, cioè oggi, ai giardini di Castel Sant'Angelo, dove sono presenti più di 2000 compagni e compagne, compagni barra E-I-E, che dir si voglia. Atmosfera tranquilla, la polizia è presente con elicotteri, il classico schieramento della grande occasione, sì. Palloncini con scritte anti-Hider, clown, gente con frisbee, clown suppongo alternativi al clown di McDonald's, anti-McDonald's.
1: C'è un grande
0: Natale di Roma.
1: C'è un bel logo rosso, combatti i fascisti.
0: Sì, Gegen Nazis con... Ma che vuol dire Gegen in tedesco?
1: Anti, contro.
2: È una cosa passata anche qui, Gegenheim, passato sì.
0: Set Nazis must die.
1: Parli il tedesco?
2: Io capisco molte cose.
1: Molte lingue?
2: No, io lo so la lingua olandese, ci sono molte parole quindi, anche come dialetti, capito? Io lo so il dialetto tedesco della zona del Rai, in queste zone da Bonn e andando verso nord. Quando parlo in dialetto io capisco molte parole, sì. Che come olandese, capito? Tedesco dialettale, sì.
0: Quindi c'è questa parte anche.
2: Come marocchino, quindi qua capisco in dialetto siciliano, capito? Capisco come funziona.
1: Ah sì?
2: Come funziona qua.
1: Che molte parole, sì.
2: Sì, anche io conosco come funziona nord la zona nord delle Germanie, sì.
1: Sono molte parole arabe qui.
2: Ci andavo spesso dall'Olanda in queste zone, Aachen, Bonn, queste zone, fino a Francoforte, sì. Capisco come parlano, come capito, le loro mentalità, capito?
1: Sì, c'è un sacco di parole arabe nel siciliano, cioè. Il fino è arabo se non mi sbaglio. Sì, Gebbia.
2: Allora questa è la maniera dei tedeschi di parlare, come Gegenheit, questa roba, capito? Hanno un po' di quando parlano i tedeschi, quando parlano tra di loro sono intellettuali, parlano in maniera molto intellettuale, capito?
1: Sì.
2: Allora sempre usano questa cosa, come gli Stein, parlano nello spazio-tempo, sì.
0: Anche a Brescia c'è la medesima manifestazione, sempre antinazi, circolata contro Haider, mentre a Bologna c'è la manifestazione dell'MSI, del Movimento Sociale Italiano, fiamma tricolore.
2: Allora per olandesi odiano molti i tedeschi, allora questi olandesi pensano così che il miglior tedesco è il tedesco morto, capito? Migliori, capito? Migliori, sì. Questo è quando un tedesco muore, questo è il miglior tedesco, sì. Perché hanno sofferto molto.
0: Sai con i tedeschi?
2: No, olandesi hanno molto con i tedeschi, perché hanno sofferto molto durante la guerra, capito?
0: Mm-hmm.
2: Allora gli olandesi proteggevano gli ebrei, questa cosa, capito? Anche la mentalità olandese è molto capitalista, un regno, capito?
0: I boeri, basta vedere quello che hanno fatto giù in Sudafrica.
2: No, ma il paese
0: tipo in cui si sono manifestati, in tutta la loro merdosità e
2: ghiaccia. No, perché questo è un regno e sono vicini, capito? Allora parlo dei tedeschi che sono persone che abitano sulle montagne, perché il loro paese è basso, capito? Sotto il livello del mare. Tedeschi, persone che sono aggressivi, che abitano sulle montagne, capito?
0: Uh-huh.
2: Sì, così. Non hanno buon cuore per i tedeschi.
0: Arlacchi a Palermo dice la mafia è finita.
2: Allora, gli olandesi sono spacciatori di droga, sì, conosciuti in tutto il mondo. Allora spacciano molto in Olanda, capito? Anche grandi persone spacciano anche, capito? Spacciano in Germania, sì. Spacciano droga.
0: Noi sapete che quasi l'80% dell'eroina che circola in Europa proviene dalla Turchia, dalla penisola anatolica.
2: Olandesi sono questi primi che hanno introdotto la droga qua in Europa, opio, tutta questa roba, hanno portato dalla Cina. Sono capitalisti.
0: Met strike contro la pena di morte. Per il 30 novembre che già c'è stato, quindi.
1: Ah, il 15 gennaio c'è il net strike contro la CIA.
0: Ah, bello, questo è interessante.
1: Molto pure. Importante.
0: Fuck mafia CIA. Music mafia. Ma su che canale, su che network?
1: In che senso?
0: C'è un net strike
1: su internet, no?
0: Sì, ma su che... su una chat o...
1: Beh, tu puoi andare su www.netstrike.it e trovi tutte le informazioni.
0: Mm-hmm.
1: Questo vale anche per chi ci sta ascoltando, ovviamente. Grazie uh-huh. alla segnalazione di Lobo, che prontamente ci ha dato il link. Questo è il bello delle radio in rete. Abbiamo un feedback dagli utenti, i quali possono subito darci informazioni. Un po' come si faceva una volta telefonando alle radio private.
0: Zelig Conference.
1: Ah sì, è lo Zelig. Ci sono i compagni dell'OA di Milano, lo Zelig Conference.
0: Mm-hmm.
1: Sì.
0: Ma questo è di Parigi, qua dice. Zelig Conference, dicembre 2000 Parigi. Cos'è questo vertice OCS che c'è stato il giorno? Movimento di massa antiproibizionista. MDMA. Ah, beh, su un convegno che c'è stato a Genova, antiproibizionista. Avevo preso il manifesto su a Roma, poi l'ho lasciato in una moletta, non l'ho potuto scendere. C'era un treno, organizzato un treno occupato per...
2: Una cosa può essere più semplificata e non semplificata di più, sì? Più semplificata,
1: sì.
2: Più semplificata.
0: Ah, qua parla pure di Palermo, la mobilitazione che sta a Palermo, io ci sono stato. Action Against Global Crime. I potenti del mondo
1: attenzione, annuncio ufficiale, attenzione, annuncio ufficiale, ho trovato i sorgenti del Lucent modem per Linux. Attenzione, annuncio ufficiale del Win modem Lucent per Linux.
0: Contro la pena di morte.
2: Lavoriamo solo nel campo complesso, solo con numeri complessi, capito? Perché non si lavora più con numeri reali, no? Capito? Solo.
0: Gabriele, hai una cartina?
1: Sì.
3: Beh, prima è stata pure carina quella manifestazione qua di Catania, stava in luce l'altra sera, mentre tu eri fatta la lezione, per la lezione.
0: Mira, la cartina, la cartinza. Mentre Catania diventerà il prossimo anno, per il nuovo prossimo millennio sarà capitale europea tecnologie. Sanatra Thompson della SC. Non sanno di più quello che c'è in Marocco. E diventerà, avrà il primato biotecnologie e biomedicina.
1: Bene, bene.
0: Toccherà a noi siciliani salvaguardare sulla moralità di ciò che vogliono fare. Mentre invece non si sa, questa moratoria che hanno presentato sulla direttiva della brevettabilità della vita dovrebbe essere di almeno 10 anni all'introduzione di sementi transgeniche qui in Europa. Anche se in realtà per i primi campi sperimentali sono stati qua in Sicilia, a Vittoria. Penso che anche facile collegare anche che ci siano stati interessi appunto da case come la Thompson, da case, da gente che lavora lì magari. Ma poi la Thompson non faceva insieme, non era insieme alla Normand una volta, faceva, creava videoregistratori. Poi se è stata recuperata da un trust di cervelli. Trust di cervelli. Prossima volta porto il disegno del trust di cervelli. Un disegno splatter. Pasquale Pistorio, uno dei più grossi businessman, con recuperatori. Organizzatori e ideatori di piani di recupero per aziende. È stata rilevata prontamente, molto prontamente. È stata una delle, diciamo, dei recuperi più storici, più importanti di quest'ultimo secolo. Ma c'è una sigaretta normale, ce l'hai, Gabri?
2: Io
0: Prendo una punta.

0: quanti ascoltatori ci sono? Ah! Ah, Gabriele, quanta gente c'è in ascolto?
1: Ma 4 o 5, non mi ricordo. Sì, 4. Forse 3. Ma ci sono delle teste di cazzo.
0: Ma perché hai dato un appuntamento? E invece come... Io non porto più, sai, mi hanno chiamato... Mi hanno mandato la lettera per il servizio civile.
1: E allora?
0: Se parto, però rientro, devo rientrare il 27. Il 28 devo essere sotto casa tua, praticamente quel palazzo che c'è. Con le bandiere, dove mi daranno una serie di assegnazioni.
1: Non ho capito, che vuol dire non parti più?
0: Che voglio dire che dovevo... In teoria sarei rimasto...
1: Posto di Valla?
0: Su... praticamente sono al nord fino al 2-3, invece mi faccio il capolanno qua perché mi hanno costretto. Non so, oggi c'era una tipa, mi hanno detto guardi, io se no la denuncio per diserzione, l'ho mandata a cacare.
1: L'hai mandata a cacare?
0: Sì, ma che stile è individuo per il resto della sua vita.
2: Buono ricordo, sì.
0: Sì. Che ti faccia del male per il resto della sua vita,
1: ti abito,
0: no? In una maniera indecente. No, perché guardi, io lavoro, eventualmente mi... cioè, giusto, è arrivata così, tra parentesi, lo scaglione precedente al mio non l'hanno ancora chiamato, hanno chiamato il mio in anticipo. Ho detto, guardi, anche perché vorrei... sono venuto oggi perché vorrei sapere un po' com'è combinata la situazione, per... sai, c'è scritto serie di assegnazione, dovrebbe essere proprio quello, sotto caso tu, sarebbe una cosa stupenda. Che vuol dire che mi alzerei, scenderei e sarei già là pronto sul luogo.
1: Senti, la tipa se n'è già andata praticamente.
0: Sì, ho sentito oggi Maria Rosa, domani mattina ci vediamo.
1: Se vuoi iniziamo subito a fare qualche sistemazione lì.
0: Oggi se n'è andata, oggi pomeriggio?
1: Praticamente sì, domani è l'ultimo giorno, potrebbe venire.
0: Io domani devo venire alle 9.
1: Minchia, così presto?
0: No, alle 9 alle 9:10 devo telefonare a Maria Rosa e poi verso 10:30 avvicinare.
1: Ho capito. Vediamo un po' come stanno andando le cose di sotto per quanto riguarda il concerto. Vediamo se stanno provando, che cosa stanno facendo. Adesso switcherò il microfono.

0: Persia. Ma perché non mettiamo un po' di musica in sottofondo?
1: Sto provando.

0: Molte cose che io mi piace comprare, capito? Sì, e la volta quando cerco una informazione su qualcosa trovo molti libri, molte cose.
1: Beh, ma ci sono anche le librerie, magari costa meno.
0: Pure tu lo stesso argomento si trova delle volte
1: 10 libri. Sì, e ti fai fare la spedizione. Ne prendi tanti, costano poco, perché paghi le spedizioni, ma non le spedizioni. Una certa quantità.

Interessante. Cioè, saranno con l'assessorato all'agricoltura del Piemonte hanno fatto un intervento per illustrare praticamente un progetto di rintroduzione della coltivazione di canapa, che prevede come interventi praticamente a lungo termine ricerche mirate all'introduzione di caratteristiche, di un perfezionamento, diciamo, di metodi d'analisi esistenti per l'individuazione del THC, no? Che è il principio tetraidrocannabinolo, che è il principio della cannabis. Una bella cosa.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, sto facendo la trasmissione dal vivo.
0: Quale?
1: Quella di adesso.
0: No, con chi?
1: Con me. Sto già trasmettendo.
0: Con radio?
1: Sì. Come l'altra volta, non ti ricordi?
0: Ah, sì, vero.
1: C'è un microfono sotto e trasmettiamo il concerto dal vivo.
0: Quale concerto?
1: Quello che ci sarà stasera.
0: E questo è il tuo. Grazie.
1: Prego.
0: E quindi, e sono andato a mettere il passaggio del mio.
1: Sì, certo. Purtroppo, sì.
0: Purtroppo, credo. Comunque c'era un problema che mi sono scaricato ieri, che modificava il passaggio di Windows.
1: Non ce ne sono tanti.
0: Rendeva simile a Modif, a qualche altro. E che non sono riuscito a prenderlo.
1: E meno male.
0: Grazie.
1: Prego.

0: Ah, senti, poi ho scoperto un'altra pagina web dove apro due file di segni digitali, you and me, e you and him, e permetto di scegliere la coppia con un JavaScript. Troppo bello, ho fatto stanotte, troppo bello, grazie all'idea che mi è venuta
1: Ma che si è
0: parlando
1: bloccato,
0: con voi.
1: ma
2: si è bloccato il computer,
1: No. Sì,
2: sì,
1: è
2: sicuro?
1: sta navigando,
2: no?
1: Ma che è bloccato?
2: No?
1: C'era lì nel senso, vedi, è una cosa. No, chiudi quella roba qui. Non devi aprirlo di nuovo, cazzo!
3: Perché no?
1: Perché no? Perché ce l'hai già di sotto.
3: Qual è di sotto?
1: Minchia, ah, chiudiamo sempre
3: ma da dove si vede
1: secondo.
3: qua che c'è di sotto?
1: Quando clicchi su una parte vuota dello schermo
3: a fare la
1: sotto
3: la
1: che fai la lista di finestra che hai nascosto, perché le hai nascoste, tipo questa l'hai nascosto, non l'hai più.
0: E come si nasconde la finestra? Come si nasconde la finestra?
1: Si nasconde sbagliando e cliccando qua.
0: Dove?
1: Qui. Così non chiude, così nasconde. Per chiudere i programmi bisogna andare su file e trovare l'opzione per uscire, cioè
0: e non c'è close, in questo menu qua non c'è close.
1: No.
0: E questo qua non è close?
1: No.
0: Che cos'è questo qua?
1: È di nascondere.
0: No, quest'altro.
1: Per ingrandire la finestra.
0: No, la chiude.
1: No, non la chiude.
0: Ah no?
1: No, non la chiude. Ma quante cazzo di finestre hai aperto?
3: Una! L'hai aperta due?
1: Ma continuano a aprirsi finestre, continuano. Poi è che sai, sono un computer lento, per cui
3: Ma no, lento, lento, ma questo è un 086,
1: questo è un 386.
0: Un 086. Ma come si dimensiona la finestra?
1: Come si fa con qualsiasi sistema conosciuto, come si fa con Windows?
0: Aspetta, come faccio a dimensionare la finestra? Non spiego.
1: Scusa, con Windows come fai?
0: Ora sto dimensionando, sto spostando.
1: Devi metterti sull'angolo.
0: Qui?
1: Sugli angoli. Ti devi tirare gli angoli. Banale.
0: Davvero? Ma la tua razza size da qui? Sì,
2: No.
0: size. Sì. Size. Eccolo qua, vedi? Ah, ho chiappato l'angolo, perfetto. Ok, andiamo a vedere. Perché io infatti facevo size, almeno. Invece non mi ricordavo che chiappavo l'angolo.

0: Prova.
1: Vai.
2: Dai, non fare il bordello.
0: Quante persone ci sono in ascolto?
2: No, nessuno.
1: Bello lo sfondo. Non è che mi dà così bella bitmap lo che qua.
2: No.
1: Cattivo. C'è di qualcosa che l'ho scritto?
2: No, non so forte già scritto, quindi non ho niente da dire.
1: Foglio recondito. Ma è pregiudizievole. Sai che fai?
2: Sto qua e trasmetto.
1: Tutta notte?
2: Sì.
1: Fino a quando?
2: Ma finisce il concerto, non è male.
1: Ah, devi andare più tardi? Vado a casa a trovare queste cose? Facciamo di trasmissione?
2: Vai, ci vediamo dopo. Ok?
1: Ciao, più tardi.
2: Ciao.
1: Un bacione a te.
2: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: No.
1: No, vero? Va bene.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ai, ai, ai, ai.

Qua quante linee ci sono? Una, vero?

Oh,

0: Torniamo in studio e salutiamo Vited, che a quanto pare ci sta ascoltando. E pare che la situazione qui funzioni abbastanza bene, devo dire. La trasmissione del concerto si farà. Bisognerà vedere con... con la musica sparata come si sente, se il microfono è in distorsione, spero si senta bene. Sai cosa può essere l'eco anche? Sei abbastanza perdutello.
1: L'eco?
0: L'eco che si sente quando suonano sotto, può essere il microfono è messo proprio accanto al soffitto con le volte. Per cui può essere quello. Bene, bene.

0: vediamo un po' quando iniziano a suonare. Chissà se avremo scontri con la polizia.
1: Forse sono buoni, capito? Solo il prezzo non sono buoni.

0: ¿Ves? Y seguir Dios caso.
1: Siento que sí. Niente, stavo consultando questo sito dell'asso canapa. Ho intenzione di affittarmi un terreno delle 1500 metri quadri. Dovrebbe essere coltivati a patate. La terra è molto dolce, la bevina è bella, bella infossata.
0: Senza cacate interi.
1: Basta, io esco.

0: Amico. Com'è che si esce? Non era contro il backspace? O contro l'F1? Come si esce?
1: Contro l'Alt backspace.

0: Vedi giù com'è che stanno suonando.
1: Vediamo se sotto suonano. Proviamo a switchare il microfono.

Thank you.

0: Beh, vediamo un po' se e come mi sentite adesso, che sto parlando dal microfono al Media Lab. Datemi una conferma sul canale, se forse devo alzare così i volumi. Un problema? Ora si sente più forte. Sai che devo abbassare tantissimo i volumi quando mando la musica dal vivo di sotto, perché va tutto in distorsione. Ora i volumi sono tutti sparati al massimo, quindi vi do una buona serata qui dal Freakness Media Lab di Catania, Centro Sociale Auro. Sono le 19:21 minuti orario universale GMT, che corrispondono alle 20:21 minuti ora italiana, per cui niente, vediamo un po' come arriva. Adesso mi ascolto io. Qua mi arriva ancora roba vecchia. Sì, in effetti arriva piano, quindi. Ho fatto una scoperta interessante con i microfoni, così ho già detto e quindi non la ripeterò. I volumi stanno qui, lo stream funziona alla grande, devo dire, eh? Devo dire che funziona veramente bene. E adesso una domanda al volo, mentre qua mi chiedono l'uccello. Ma perché?
1: Devo abbassare tantissimo i volumi.
0: Vabbè, ho staccato l'ascolto da parte nostra. Mi dicono di dire qualche cosa. Di, e adesso vediamo cosa mi dicono. Cocuzzo Pircazzi! Mi dicono di dire Cocuzzo Pircazzi, una località della Sicilia, che si chiama così. La parola di testa è Cocuzzo Pircazzi. I sorgenti di BC. Cazzo lo sa. Viva voce, sono sommissato dai messaggi. Sì, mi dicono anche che c'è molto fruscio, mentre saluto l'amico Rockstar che ci ascolta da Caltanissetta, se non erro. Il fruscio è dovuto al fatto che il microfono passa con le linee dei terminali seriali su un cavo multipolare lungo 60 metri e il microfono è connesso a due cavi non utilizzati di questo cavo seriale che serve i terminali di sotto per i bollettini del Media Lab. Insomma, terminali di accesso pubblico sono delle shell, insomma, che uno si può loggare, leggersi la posta o queste stronzate qua. Terminali, va. Mi chiedono notizie di Lon. Lonstar sta bene e basta. Sentiamo l'inizio del concerto. Mentre sta arrivando qualcuno, vediamo. È arrivato Marco. Quanti ascoltatori ci sono? Ma 5 o 6.
2: Stanno facendo il check degli strumenti.
0: Ah, infatti se io le stanno provando. Io devo preparare un casino per trovare la regolazione dei volumi.
2: Ah?
0: Uh-huh. Perché vanno in distorsione. Per cui. Ora mi sono aperto un XMMS in locale, così possiamo sentire dalle casse effettivamente come arriva. E vediamo un po'. Ma quando iniziano?
2: Ma non so, una mezz'oretta comincia.
0: Una mezz'oretta comincia, bene, bene. Bene, bene, bene. Vabbè, cosa possiamo dire a questi disgraziati che ci stanno ascoltando? Possiamo andargli a leggere qualche notizia da Indie Media, vediamo se ci sono aggiornamenti da Roma sugli scontri.
2: Sono andate prima, vediamo
0: se la trovo per di nuovo.
2: Parti dal
0: video, vediamo un po'. IndieMedia.it dovrebbe funzionare anche così. No, non esiste IndieMedia.it, ma vaffanculo. Fanno i sottodomini di merda, si fanno. Italy Indie Media, vediamo un po'. È il momento del rullo. Cartina. Allora, concluso il corteo antinazzi, andiamo a leggere. È una notizia delle 19:31 che potete leggere anche da soli su italy.indiemedia.org. Ore 19:12, si è concluso in via di Ripetta il corteo dopo aver attraversato il Tevere e percorso qualche strada del centro di Roma, nella zona alle spalle di Piazza Navona. Ora i manifestanti sono tornati al concerto di Rifondazione a Castel Sant'Angelo. Durante il corteo c'è stata qualche provocazione sul lungotevere da parte delle cosiddette forze dell'ordine, ma non ci sono stati grossi problemi. C'è anche un link su tmccrew.org/no-hider-index.htm
2: per quei 4 o 5 malcapitati che ti stanno ascoltando. Siamo su Radio
3: Come? Qua o dove stai parlando? Roma?
0: Sto trasmettendo su internet, quindi ascoltano da tutta Italia, dove vogliono.
3: Vuoi avere anche delle risposte, sì?
0: Sì, sì, loro mi dicono qua se ascoltano, se sentono bene oppure no.
3: Se per esempio io sto in Africa, si può per esempio fare trasmissione per esempio?
0: Da lì?
3: Sì, sì. Africa, Italia.
0: Serve internet.
3: Sì, con internet.
0: Se c'è internet, sì.
3: Sì?
0: Ah, e da lì possono anche ascoltare, semplicemente.
3: Sì?
0: Sì, sì.
3: Per trasmettere, per esempio, concerti dal vivo,
0: sì, sì,
3: dall'Africa in Italia, qua per esempio dal Sudan in Italia.
0: Sì.
3: Si può fare questa cosa, sì? Ah, poi gestiamo quel fotografo.
0: Sarebbe bello. Infatti giù c'è il microfono, adesso noi trasmettiamo il concerto che fanno stasera.
3: Sì. Allora si può trasmettere il concerto africano.
0: Certo, come no. Che cazzo mi dice qua microonda? Spiega ai profani. Andiamo a cercare altre notizie, va, vediamo se l'ANSA ci ansima qualche notizia. Andiamo a vedere l'agenzia ufficiale. No, siamo collegati con un modem 33.6. Colin di Stati Uniti, mamma mia.
3: Chi?
0: Colin Powell.
3: Il nuovo presidente?
0: No, il segretario di Stato degli Stati Uniti.
3: E chi è il presidente? Il
0: presidente Bush.
3: Bush, sì, sì, sì. Quando si dice?
0: Due giorni fa Gore si è ritirato.
3: Sì.
0: Ha detto basta e...
3: Ritirato, sì.
0: Sì, sì.
3: Adesso il presidente è entrato nella Casa Bianca o no ancora, no?
0: No, prossima settimana. Cosa ci lascia? E vabbè. Cazzi suoi. Oh, c'è Shani, vediamo se un po' ci ascolta oppure fa il cazzone come al solito. Allora, qua c'è una notizia dell'ANSA, però non si parla di scontri, gli scontri stanno sotto. Propositata reazione della polizia, dice qua. Beh, poliziotti si comportano sempre così. Perché?
2: Che cosa succede?
0: Perché esagerano con la violenza i poliziotti?
2: Perché hanno le pistole, non le mani.
0: Dici?
2: Perché ancora hanno le pistole. Ma saranno anche la guardia municipale in alcune città italiane in questa data.
0: Il tentativo di portare, minchia, ma qua hanno un font enorme. Un attimo che mi regoli il font perché non si legge un cazzo. Ce li ho 24, grazie.

0: Allora, il tentativo di portare l'immagine della tragedia di Auschwitz su di un grande cartello per ricordarla a chi celebrava l'albergo di Heidelberg è stato impedito dalle forze di polizia. Una reazione spropositata che ha rischiato di produrre tensioni serie e conseguenze gravi, quanto si legge in una nota della Segreteria Nazionale di Fondazione Comunista che definisce ancora una volta Heidelberg come persona non gradita a Roma. Vabbè, sarà. Ci sono delle foto degli scontri sul sito ANSA. Scontri, qui dice, durati pochi minuti tra la polizia e i manifestanti verso le 19 anche in via Vittoria Colonna, all'angolo con Piazza Cavour. Un poliziotto è rimasto contuso a terra dopo essere stato colpito. Soccorso dei colleghi, si è rialzato dopo qualche minuto. Altri due ragazzi a terra in attesa delle ambulanze. Incidenti sono cominciati quando due manifestanti si sono allontanati dal gruppo. In pochi istanti decine di poliziotti sono usciti dai mezzi e hanno caricato i manifestanti. Due ragazzi fermati, molti passanti hanno protestato contro le forze dell'ordine, ritenendo l'intervento troppo violento. Quindi i passanti hanno manifestato, cioè hanno protestato.
1: Sì. Faccia di cazzo.
0: Vediamo un po', vabbè, foto di fronte ce n'è una sola. Heidelberg applaudito sotto l'albero, ma da chi, vorrei capire? Alle 16.50, alle 16.40 teste rasate bruciano rifiogeni largo Giovanni XXIII. Il grande striscione con l'immagine dei deportati di Auschwitz è stato distrutto e gettato a terra. Ma questi sono deficienti, sti poliziotti.

Questa è una notizia che abbiamo letto prima da Indimilla. Vediamo un po' le altre notizie dall'ANSA, dopodiché switchiamo il microfono.

0: Usura, chiesti 3 anni per il cardinale Giordano, accusato di usura. Madonna.
1: Vabbè, chiudiamo. Escape.
0: A questo punto ripassiamo al microfono di sotto per vedere se hanno incominciato a suonare oppure.

Beh, vediamo questo eco, va. Ale, eco elevato. Radio Cybernet oggi trasmette, diciamo, giusto per fare dei test, delle prove e anche un po' per non avere un cazzo da fare. Per cui

E vabbè. Allora, mi si è piantato Netscape sulle pagine web di Repubblique. RM Lock, chiudiamo il Netscape e apriamone un altro Netscape. Repubblica, via. Andiamo su internazionale.it, che non è la squadra di calcio, ma bensì si tratta di

call winamp, ricordatevi, tutti i punti barabara, no, abbiamo un media org 8000 slash live uguale non è uguale è volata una cassa? Beh, succede a volte.

siamo un po' più egoisti, oggi vogliamo essere egoisti. Egoismo, egoismo uberale. Indirizzo in prima pagina. La trasmissione di oggi è una trasmissione assolutamente sperimentale, il che è un eufemismo per dire che non ce ne frega un cazzo di quello che diremo, che non me ne frega un cazzo di quello che dirò, perché sono completamente solo qui al Freakness Media Lab. Che te devo di, e che te devo di. Evviva il Festival dell'Unità. In questo momento sono andato a vedere il sito internet del giornale L'Unità. Me ne sbatto. Non so chi ci ascolta, ma comunque abbiamo BlackBerry, che salutiamo caldamente, unico ascoltatore finora. Ciao BlackBerry. Mentre Microonda non accenna ad entrare. Senza sede, senza telefono, i liquidatori chiudono anche il nostro sito. Allora non è vostro, se ve lo chiudono vuol dire che non è vostro. Linee telefoniche tagliate, riduzione dell'uso dei locali, impossibilità a proseguire l'esperienza. Oh, e fatevi una fanzine, la chiamate all'unità e continuate a uscire. Fate che fotocopie. Fate le fotocopie, distribuite l'unità in ciclo stile, insomma, datevi una mossa. Ma qualcuno starà sentendo? Io non so. Ma si sente quel che dico e quello che vorrei capire.

Olè, sono venuto qua per fare qualcosa, ma non mi ricordo più cosa. Questo muse, ma si può ridimensionare la finestra di muse. Oh, ma allora è veramente un programma serio. È un programma veramente gioioso, oserei dire, perché mi dà gioia usarlo. Ieri ho definito muse un programma gioioso e mi dà gioia. Mi chiedono di annunciare il mio dissenso. Sì, io annuncio il mio dissenso. Questo dissenso che proviene da una riflessione profonda. Sento in lontananza dei rumori. Essendo che mi trovo solo, chiuso in un centro sociale, vado a prendere un bastone. No, penso che prenderò una birra.

0: qualcuno ha dimenticato al Michelangelo una bottiglia di vino. Un vento in acqua siciliano da 20 gradi potentissimo. Dovete sapere che il vino siciliano non è come quella merda che si beve in giro per l'Italia. Il vino siciliano non è, come si suol dire, un vino da femminucce, ma è qualcosa di paragonabile all'inchiostro di tina, con cui si può addirittura dipingere, e non certo. E non scherzo assolutamente. Sì, ma io non trovo. Sì, vabbè, alza la voce, oh.
1: Alza la voce cosa?
0: Sto girando per la stanza, non posso alzare la voce. Il problema è che non trovo la pivottiglia. Quando manca la pivottiglia usiamo la pinza. Troia puttana di Dio.

0: Bene, mi dicono di alzare la voce. Sì, questa puntata sarà un vero delirio, poiché mi è stato chiesto di trasmettere, io non sapevo se farlo o meno, a un certo punto ho deciso di farlo. Per cui, buon ascolto, mi trovo al Freaknet Media Lab di Catania, accanto a me c'è una workstation Sun, di cui farò sentire i beep. E poi che cosa vi posso dire? Ah, ma è rimasto, porca madonna, è rimasto Subbi collegato. Dovete sapere che Subbi era qui da noi. Era qui da noi in locale.
1: Scusate.
2: Sul terminale Catania 1, infatti c'è la sua scelta aperta. Dio cane, la scella aperta Dio cane. E vabbè,
0: cose che succedono quando gli utenti si dimenticano di fare exit. Quanti sono i fortunati ascoltatori che godono della mia voce? Attualmente 5. Però, cioè, andiamo meglio di ieri che c'era il concerto dal vivo. Ma guarda un po', sarà che la gente me ne frega un cazzo della musica. Un sottofondo musicale mi viene chiesto. Ma noi siamo una radio di parlantina, non siamo una radio di musici. Vediamo un po', un sottofondo musicale. Potrei mettere sotto un sottofondo musicale tipo questo. Non ho idea di come si senta. Un speaker. Oh. Dovrei riuscire a sentirmi. Ah, sì. C'è un po' di musica. Vabbè.

Dice c'è e chi non c'è non c'è. Cosa sta succedendo sul server? Abbiamo 6 client connessi, 5 di qua, 5 di là, mettiamo un po' di... Vai, sei troppo forte, mi dicono, ma dai, non diciamo stronzate. Cioè, sono qua che non ho un cazzo da fare. Accendo lo stream e mi dicono sei troppo forte. Ieri ero qui, che mi sono fatto un culo così per mandare un concerto dal vivo del centro sociale Auro e nessuno mi ha cagato. Sapete cosa vi dico? Che gli ascoltatori sono degli ingrati. Ma va bene così. Perché non bastano 36 kilobit per secondo? Perché non ho una T1 nelle vene. Qui abbiamo soltanto un modem a 33,6.

Allora, visto che qualcosa la devo pur fare, vi vorrei dare giusto un po' di ultime notizie e direi che a questo punto facciamo il notiziario non ufficiale di Radio Cyber. Qua mi dovrò organizzare un giorno o l'altro con tutti i jingle belli pronti, le pubblicità, tutto sistemato, così apro Muse, automaticamente mi sistemo tutte le playlist, faccio partire le sigle, insomma un po' di professionismo a questa radio ce n'è bisogno effettivamente.

Quindi Roma ha avuto la sua rivoluzione, Heidel, il governatore della Carinzia, ha voluto persino prendere in giro la comunità ebraica del presidente. Beh, questa è una cosa divertente. E di questo ringraziamo i mezzi di comunicazione che ci hanno dato spazio. Così il signore degli anelli, tanto caro, il signore degli anelli, ho detto io, tanto caro nome destra e ultranazionalista, ha dato motivo a giovani ed anziani di sinistra di schierarsi contro quelli che lo ritengono una persona esemplare. L'unico esempio che ha dato è quello di essere solamente un gran maleducato rispetto al ruolo del campista. Le notizie che sto leggendo le trovate su italy.indymedia.org. Che è veramente una gran bella cosa questo qui. Adesso vi darò un aggiornamento dalla Zelig Conference, che è una conferenza molto bella e molto interessante. Oserei dire gioiosa, ma non mi permetto. La Zelig Conference, io ancora non ho capito dove cazzo la stanno facendo. Questo perché sono un professionista dell'informazione, no? Allora, durante il secondo giorno della Zelig Conference, il dibattito è finalmente entrato nel vivo. Il tema della discussione di oggi era movimenti, attivismo e comunicazione. Ad aprire la discussione è stata la proposta di creare un'agenzia di stampa europea che funzioni sia per la produzione e raccolta delle informazioni sul movimento, sia come centro di promozione del dibattito politico per i diversi soggetti che costruiscono le mobilitazioni in tutta Europa. E in effetti c'è questo italy.indymedia.org che potrebbe già andare bene. Da questo momento in poi la discussione è diventata un caotico fiore di proposte. Tra i diversi soggetti, molti hanno sottolineato il ruolo di Indymedia dal punto di vista della raccolta di informazioni. Bene, questo è un piacere, sono contento, perché il bacio e il braccio è meglio. Da diverse parti è stata sottolineata l'esigenza di costruire un luogo per mettere in relazione diversi soggetti attivi, eccetera, eccetera, eccetera. Le idee sono parecchie, l'appuntamento è sul sito della Zelig Conference, che è www.samizdat.net/Zelig. Samizdat è scritto S-A-M-I-Z-D-A-T. Sierra Alfa Mike India Zulu Delta Alfa Tango .net. Secondo il dibattito della giornata si è concentrato sul software libero e la cooperazione produttiva. La discussione è iniziata con l'introduzione sui progetti BSD e New Linux e sulle loro caratteristiche economiche, sociali, politiche, eccetera. Bene, ricordiamo che i ragazzi dell'OA di Milano sono attualmente alla e anche loro ci daranno degli aggiornamenti sulla mailing list e community. Questo direi che qua non ci sono altri. Foto delle manifestazioni contro Heidel.

una bella macchina fotografica. Macchina fotografica in vita. Allora, qui BlackBerry si prende lo stream di là, non si capisce un cazzo, ma de che cosa non va? Mi dicono che non si capisce un cazzo. Ah, mi dicono di abbassare la merda di musica di sottofondo di minchia. Comunque la musica è finita, per cui morta lì. Scusate, una pausa di riflessione.

sono stato chiamato in talk, mentre qua la musica, la musica si è letteralmente fermata, per cui va bene così. Prossima volta regolerò diversamente i volumi. Qui abbiamo delle foto molto belle della manifestazione contro AIDS. Ma veramente la foto è una sola. Da altremappe.org. Andiamo a vedere questo sito altremappe.org che cosa ci propone. Un problema di volumi. Qui c'è Shining che mi chiama. E vabbè, che ci possiamo fare? Altre mappe.

0: Ma potremmo aprire un'altra roba tipo comunicazione e movimento, così, ah, che bel sito. altremappe.org. Cronaca di una giornata di lotta antifascista, immagini e foto. Bello. Bello. Ci sono delle belle foto, andate su altremappe.org e devo dire che ci sono belle foto sugli scontri a Roma. E adesso un sorso di birra. Potrei avvicinare il microfono così. In effetti è così che dovrei parlare, con il microfono vicino. Però mi rompe un po' le scatole. Ci vorrebbe un'asta per il microfono. Ecco una cosa che manca in dotazione a questo computer portatile. Cioè il portatile con l'asta per il microfono. Un'asta alla vista per il microfono, come cazzo la posso fare?
1: Oh!
0: Pardon. Mi dispiace un po' dover ruttare in presenza di ascoltatori del sesso femminile che potrebbero rimanere negativamente impressionati dal mio comportamento così, come dire, sboccato. Ed ecco qua che ho costruito un'asta per il microfono con un porta incensi. Ecco qua. Qua ci metto una bella scheda. Così, sta qua. Bene, ecco qua. Ora il microfono dovrebbe essere un po' più vicino. Sì, passano i motorini sotto le finestre. Confermo, mi chiedono se mi passano i motorini sotto le finestre. Ed è vero. Passano anche delle grandissime teste di cazzo sotto le finestre. Allora, io volevo andare a vedere le foto di altremappe.org. Sono belle. Ci sono le foto del corteo di Nizza, McDonald's. Connessioni, centri sociali. Allora. Vediamo un po' immagini e foto. Peng. Andiamo a vedere queste immagini e queste foto. Clicca sulle immagini per ingrandirle, ma è geniale questa pagina. Oh, il portatile, cazzo! Porca puttana, speriamo che non si spenga. Porca puttana, è andato giù con le batterie al 10%. Cristo. Cristo. Falso contatto nella... Questo perché le teste di cazzo qua... Quando hanno le ciabatte per metterci dentro le spine, e hanno la spina tedesca del cazzo quella grossa così, non è che usano l'adattatore, no, prendono un martello e piantano la spina nella presa.

foto un po', come dire, sì, si vede la gente, si vede quello che sta succedendo qui. A me non sembrano foto, a me sembrano grabbate dalla TV.

Oh, ed ecco a voi la musica della chiesa qui accanto. Spero che vi arrivi. Ogni volta ci fa due palle così con questa cazzo di musica.

Vabbè, beviamoci questa birra. Rottino. Un caro saluto pure e persino a Shining, che si sta pure egli ascoltando, pure egli. E a proposito di pure egli, direi che è venuto il momento di rullarsi una sigaretta con il tabacco acquistato ieri. Dopodiché si vogliono le cartine e i filtrini. Ecco. Ah, ma il tabacco è già qui bello e pronto, quindi non c'è bisogno del pacchetto. Prendiamo questa cartina di riso e arrotoliamo una sigaretta. Visto che non so che cazzo dirvi, perlomeno vi dico quello che sto facendo. In effetti non so cosa dire. Cioè, intanto sono venuto qua con il preciso scopo e intenzione di beccare Jeremy, perché gli devo dire una cosa. Poi perché qua c'è la tariffa flat, diciamo che qui posso lavorare mentre da casa no, perché a casa non ho la flat, mentre qui in laboratorio abbiamo la flat e siamo belli e flattati in culo. Terza cosa, fa più caldo che a casa mia, perché con tutti i computer accesi qui dentro c'è un caldo della Madonna, mentre casa mia è una ghiacciaia. Voi direte, ma quanti gradi ci sono a casa vostra? Ma io vi dirò, 17. Ciao Blackberry, salutiamo il Blackberry che si distacca da noi come un mitocondrio impazzito. E io finisco di rullare la sigaretta. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'.

0: sto aspettando Jaromir perché gli devo spiegare che c'è un problema su uno dei suoi software che egli ha scritto. È un altro programma molto gioioso questa volta. No, porco Dio! Non ho l'accendino! E ora come cazzo... Minchia, qualcuno ha scordato un accendino qua! Bella lì! Ho trovato un accendino! E funziona pure! Forse è l'accendino di Shining. È un accendino viola.
1: Oh oh.
0: Con attaccate delle cose. Un appiccicaticcio. C'ha un, come un adesivo che è stato grattato via. Comunque.

portacenere la metto qua, la bottiglia la metto qua, scacco a re. Perfetto. Allora, ricominciamo a calarci nella, come dire, nel nostro essere professionisti speaker della radio. Vi vorrei parlare di una cosa, vi vorrei parlare dei Wii Modem, che sono dei modem di merda, che però cominciano a essere supportati da Link. Il sito principe è www.linmodems.org. Su linmodems.org troverete una cosa molto interessante. Non andatevi a guardare i link, perché i link sono vecchi, ma la mailing list, e in particolare gli archivi della mailing list, sono veramente belli. Già, perché sugli archivi della mailing list ho trovato persone che hanno scritto driver che non sono inclusi nella pagina di linmodems.org, per cui sono riuscito finalmente ieri notte a far funzionare il modem di merda Lucent del cazzo del mio computer portatile, e ho scaricato roba a 6K e mezzo al secondo, porca puttana. Ops.

Bene. Se qualcuno degli ascoltatori ha qualche richiesta particolare, dici che diamo, qua a quanto pare ci devono dare una cattiva notizia. C'è Kaufman sul canale che ci dà una cattiva notizia. Si tratta di un link che adesso andiamo subito a vedere. Andiamo a vedere con Netscape, ce l'andiamo a leggere da soli e io la leggerò per voi. E mi dice Directory Listing Denied. Veramente una cattiva notizia, devo dire. Già. Eh sì, che cattiva notizia.

Andiamo a vedere se adesso ci danno il link giusto per questa cazzo di notizia. Vediamo un po'. E leggiamo questa notizia. Eminem killed in car accident. Oh, cazzo, è morta una persona in un incidente stradale. È morto un certo Eminem. Non sappiamo chi sia, potrebbe essere un musicista. Chiediamo lumi sul canale.

il rapper, multi platinum rapper Marshall Mathers, conosciuto anche Slim Shady and Eminem, was found dead in a car accident around 2 praticamente ha evitato una macchina che era ferma e è andato a sbattere contro gli alberi, perché la macchina è distrutta. La macchina è implosa nell'impatto, rendendo difficile l'estrazione del corpo di Mathers. È stato dichiarato morto sulla scena dai paramedici, che sono arrivati un po' di tempo dopo, cioè poco tempo dopo. Cristo aveva 26 anni, porco Dio. E vabbè. Già. Bisogna andare sempre piano in macchina. Bisogna andare soltanto in prima. Uno mette la prima e va. Così sei sicuro che non ti succede niente. Perché se sbatti sei in prima,

come notizie in effetti non c'è più un cazzo da dire qua. Torniamo sull'immobile e torniamo sugli archivi di minchia. Vediamo un po' cosa trovo.

I ragazzi stanno verificando l'attendibilità di questa notizia della morte di questo rapper, perché suppongono che possa trattarsi di una trovata pubblicitaria, poiché la pagina che replica esattamente le pagine di MTV va su un IP diverso, quindi va su un IP diverso e non su MTV.com. Per cui sospettiamo che si tratti di un falso notizia di merda. È un redirect di minchia.

Porco dio, come si fa il cut and paste sulle pagine di Netscape? Ma che cazzo, puttana della madonna. Sto portatile di minchia.

Lean Modern show to wallbrand.org, show Linux Remodern to all. Vabbè, comunque. Introduzione. Questo è Linux Remodern to document. Inteso come un piccolo riferimento per aiutarti a trovare cose che non va con i Lean Modern di merda. Cos'è un Lean Modern? Perché i Lean Modern hardware non sono supportati? Informazioni del sistema. Laptop con internal Lean Modern. Kernel support module. Allora, module tools, back mode, tip and trick, fix scripting, pvp.o from kernel 2.2.14. Vabbè, questo non me ne frega un cazzo. Chipset and drivers, fanculo. Oh, Conexan. Vabbè, Conexan non serve, a me serve un mio amico, per cui non me ne frega un cazzo di niente. Vabbè, me ne fotto di questa pagina dei Lean Modern.

Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa mi dice questa pagina di manuale. STRM. Invece non termina un cazzo. E se ne fosse 3D n bytes.

parla di qualcosa, mi dicono di parlare. Mi dite parla, parla, ma io che cazzo vi devo dire, porco Dio. Vi posso leggere i film che danno qua a Catania in questi tempi. Placido Rizzotto, Before Nightfall, L'antepesta perfetta, The Cell, Faccia di Picasso, Fuori in 60 secondi, FBI protezione testimoni, Il dottor T e le donne, mentre come cinema porno non c'è nulla. Vabbè, me ne fotto. Vale.

Allora, vediamo un po' di musica dal microfono, però. Sentiamo la musica che va qui. Ma merda, ma merda.

0: Avete ascoltato un brano di True Nepal. Caro amico.
1: Ow. Oh.

E vabbè. Vado a pisciare. Vi lascio la musica per davvero questa volta.

0: 忘记了。
1: 是你叫我。
0: 他叫谁过？
1: 是你。
0: Come? Sono venuto per scrivere un po', sì.
1: Ah, sì, sì.
0: Lato, sì.
1: Trovato?
0: Oh, ragazzi dell'auto, sì.
1: Bene. È chiuso praticamente, dici?
0: Sì, sì.
1: Ci siamo noi. Hai una sigaretta di Dalla?
0: Sì, ho il tabacco, Vanelli.
1: Eh?
0: Il tabacco Vanelli.
1: Ah, no, il tabacco ce l'ho, ce l'ho.
0: Ma Vanelli?
1: Non conosco.
0: No, questo Vanelli. Prova questo Vanelli mezzo, non si fa. C'è anche full svar. Quando c'è full shark, capito?
1: Sì.
0: False svar shark. Quando c'è full, questo intero, sì, questo scremato, sì.
1: È più forte.
0: Meno forte questo.
1: Questo è più leggero.
0: Sì. In Olanda vendono anche queste full svar shark. Svar significa nero. Shark tabacco. Io fumavo queste cose prima, ma era full, capito? Sì. Molto buono. Questa meno danni alla salute.
1: Sì.
0: Sì. Ma non costa poco, no? Mi sembra che è economico, non è vero, sì.
1: Beh, dipende.
0: Sì, 40 grammi, sì. Questi sono 6.800.
1: Ah.
0: Capito? Sono arrivati un po' di sigarette, qualcosa di genere. È un sigaretto, un grande.

0: Eri Gerusalemme per la trasmissione, sì?
1: Ma è abbastanza, sì.
0: Allora si può monopolizzare tutti questi radio con internet, sì? Vengono tutti radio internet, secondo te?
1: Ma bisogna vedere quello che vorranno fare.
0: E qua molti radio popolari qua in Italia, sì. Se normali per riesci a monopolizzare questo, sarà.

0: groom olandesi, ma non è molto fumato in Olanda, no. Questo pannello che è popolare in Olanda.
1: Groom è questo.
0: Sì. Che è il proprietario di questo fabbrico, che come si chiama? Edgar.
1: Reynolds.
0: C'è il proprietario di questo drone, come si chiama? La fabbrica?
1: Dove Egbert,
0: questo è al supermercato in Olanda, capito? Allora vende il caffè, tutta questa roba, capito? C'è il caffè molto buono. Dove Egbert.
1: Sono tante cose?
0: Sì, supermercato.

0: Io per fare il diagramma non preciso, preciso solo fare con questa X-Band, fare il diagramma di posti script, ma non si può raggiungere, si può aggiungere questa cosa qua, ma quando faccio print vedi fa error. Allora come si può aggiustare questi errori?
1: Non l'ho mai provato, non lo so.
0: Sì. Qualche volta proviamo insieme, che è necessario vedere questo diagramma qui.

0: magari ti ricordi, si fa un'automazione, non si facciano automazioni, sì? Assumazioni, si fanno ipotesi o si fa
1: assunzioni,
0: non sì. Che un assume.
1: Sì, io assume che una variabile è.
0: Sì, sì, so, assumo, che... sì, del verbo assumere, sì. Dici assunzioni, sì?
1: Sì.
0: Non assumazione, no?
1: No. Assunzione.
0: Quando ti presti, sì? Con doppio S, sì?
1: Sì. Assunzione, poi con la Z.
0: Una Z.
1: Assunzioni, con la M. Sì.
0: Assunzione.
1: Sì.

0: posto questo? Ha risposto?
1: Sì.
0: Mi sta ricordando un po'.
1: Ah, sì, sì, rispondono direttamente.
0: Con scrivendo te?
1: Rispondono, loro rispondono scrivendo, sì. Sì, sì. Mi ascoltano e.
0: Ah, sì, sì, ho capito.
1: Direttamente.
0: Però ancora non hanno i mezzi ancora per rispondere.
1: Si potrebbe fare in due direzioni e parlare, però c'è molto ritardo, perché tutti questi dati che vanno in rete ci sono 15 secondi di ritardo, da quando uno parla a quando l'altro risponde.
0: Ma sono un po' a Catania, no?
1: No, sono in giro per l'Italia. C'è un mio amico a Firenze, c'è altra gente a Roma.

0: Sai la differenza tra una donna e l'altra? No? No? Com'è la differenza tra un computer, tra questo computer e questo computer? Sì. Com'è la differenza tra una ragazza e l'altra? Sì. Tutti funzionano nel sistema operativo, le ragazze, le donne, sì.
1: Sì.
0: Sì. Va bene, va bene.

Dobbiamo mettere un po' di musica, quindi chiedono la musica. Metto molta musica da mettere, però posso mettere giusto qualcosina tipo questo. Vediamo un po' se i livelli sono giusti. Così come vanno i volumi? Ditemi un po'.

0: ci sono equazioni che non si può risolvere con la massa,
1: a mano, solo col computer.
0: Sono troppo complicate, come le equazioni di continuità del film con il cuore, transistor, cioè di allora hai che fare qualche cosa per esempio soluzioni di
1: qualche programma?
0: Sì.
1: Per qua, per Linux, non lo so.
0: Anche per altri sistemi, se hai qualche informazione sopra.
1: Devo cercare, devo cercare.
0: Allora, se queste cose per queste per simulazioni, le avete tutte cacci, io mandate per loro un NR, chiedere se hanno loro hanno tutta programma per simulazione per altri piatti forti. Allora mi hanno risposto dopo che avranno tutte cose in aprile. Adesso mi hanno adesso mi hanno mandato una che una NR che hanno per Unix. Sì, sì. Dopo ti faccio vedere NR, ok?
1: Bene, bene. Okay. Per Unix va bene.
0: Sì, sì. Certo. E dopo un anno detto che avranno per Linux, perché forse si può
1: Unix fare, Linux, va bene.
0: Si può fare simulazioni per programmi di trasporto, tutte queste cose di economia, capito? Allora possiamo se riusciamo di fare simulazioni, simulare qualcosa, capito? Possiamo anche collaborare con l'università, qualcosa del genere, perché questa è la cosa molto avanzata, la simulazione politica. Dobbiamo approfondire questo, queste cose. Il lato tecnico qua, dopo se qualche cosa nei lati teorici io posso approfondire.
1: Ma con Scilab, ti ricordi Scilab? Quel programma di matematica che dovevo.
0: Ah sì, ma qua ci vogliono molti soldi per abbonare. Sì. Perché ci sono molte informazioni, i giornali, tutte queste cose.
1: No, se le equazioni di continuità si potevano risolvere con Scilab, dicevo. Sarebbe da provare.
0: Dopo ti faccio vedere questo di fatti sì. Quindi possiamo essere un po'
1: fare un po' di esperimenti.
0: Sì, sì.
1: Buono, buono.
0: Sì. Perché all'università io lo so che la facoltà di scienza economica hanno molti problemi con la simulazione.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Non hanno centro di calcolo.
0: No, no, no, anche se hanno centro di calcolo, non sanno come usare il programma, come che cosa la simulazione, capito? Si sanno che le simulazioni sono soluzioni numeriche e basta. Capito? Sì. Quando tu hai un'equazione, per esempio x, per esempio, uguale 2, per esempio, tu devi simulare queste cose e mettere queste cose nel suo valore numerico. Capito? Perché sì, un'equazione questa di questo un punto dopo per l'equazione di una variabile, due variabili, tre variabili, se devi simulare, mettere i valori numerici.
1: Sì.
0: Allora loro non sanno, non hanno anche la pazienza di
1: raccogliere i dati, quindi poi compilare le tabelle.
0: Si può, capito? Ma si può fare il spinello, si può fare
1: il certo, certo.
0: Sì. Ci vuole una volontà. L'università in molti casi sono inutili, capito?
1: Lo so, lo so.
0: Sono i posti dove si scambiano varie parole intellettuali e sono finiti, capito? Sì. Allora io ho chiesto a uno studente che sta facendo la tesi in fisica, ho incontrato io ho parlato con lui su questa cosa grado di libertà, ho parlato con lui che il modulo di un punto materiale, quanti gradi di libertà è il modulo di un punto materiale. Io mi ha risposto, ho cominciato a parlare così traslazioni, rotazioni, capito? Questo è uno che sta facendo la tesi, già laureato, non sa che cosa si può pensare della libertà. Mentre studiano molto su questo cosa si può pensare. Hanno un problema con le particelle elementari, sono come le piante, capito? Un studente di botanica può fare memorizzare tutti i nomi delle famiglie, sì, genere, specie, tutte queste cose, la stessa cosa, capito? Io ho chiesto alla studentessa a quale famiglia appartiene il trono, capito? Non so queste cose.
1: Certo. È così, è così.
0: Quanti soldi stanno a fare?

0: all'università parlano sempre di tutti questi programmi di computer, di come si chiamano questi basic, tutta questa roba, capito? Ma non c'è nessun studente che sa questa cosa.
1: Basic,
0: come si chiamano gli altri? Questi
1: programmi. Linguaggi, dici?
0: Sì.
1: Beh sì, ma poi il basic è già un linguaggio vecchio, però non è che fanno cose vecchie.
0: Ma per esempio, tu conosci alcuni studenti che sanno per esempio programmare in basic? No, non sanno niente, non è vero così. Io faccio la schiena,

0: Baby, Fortran, tutta questa roba, non sanno.
1: Fortran è un bel linguaggio, sai? Ecco, in Fortran, si potrebbe fare qualcosa in Fortran per il discorso delle questioni di campo. Noi abbiamo il Fortran qui.
0: Sì?
1: Sì, possiamo scrivere programmi in Fortran.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Si può imparare il Fortran, sì?
1: Beh sì, ci vuole un libro. Forse abbiamo qualcosa noi sul Fortran.
0: Se qualcosa lo si imparare. C'è un programma, sì?
2: No, qui c'è il Fortran, c'è un linguaggio simile. Forse vabbè, il basic, ma qua il basic non l'abbiamo.
0: Sì.
2: Il Fortran è un grande linguaggio, lo usano in pochi, però è fantastico per le formule matematiche.
0: Sì?
2: Sì, sì, sì, è proprio orientato a questo.
1: E quindi si usa proprio per la matematica.
0: Sì.
1: C'è Simona che lavorava in Fortran.
0: Quindi che cosa si può per queste equazioni di matematica con Fortran? Che cosa si può fare?
1: Puoi calcolarle proprio.
0: No?
1: Puoi solo calcolarle.
0: Calcolare? Sì. Matrici, tutta questa roba?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sono programmi speciali?
1: Ci sono i programmi, ma più che altro devi... Ah, ecco, si possono cercare programmi in Fortran per le equazioni differenziali.
0: Equazioni differenziali, sì.
1: Si potrebbe trovare qualcosa.
0: Sì, sì, equazioni di continuità non sono equazioni differenziali. Perché qua, dove c'è questo fatto una qua?
1: In tutti i sistemi.
0: No, ma qua... Perché...
1: No, ma devi scrivere il programma in pratica. Quando tu hai esterno qua,
0: sì, sì.
1: Tu con Joe scrivi il tuo programma in Fortran.
0: No.
1: E poi lo salvi, no? Praticamente lo registri e poi dai il... comando per compilare, non mi ricordo se è. Com'è il comando per compilare in Fortran? Non me lo ricordo più. Comunque c'è un compilatore perché tu ti crei i tuoi programmi.
0: Sì, sì.
1: E quindi si può allora GCC.
0: Simona ha un libro, sì?
1: No. Meno K Fortran. Ah, G77, dai, G77 è il nome del programma che hai scritto.
0: Sì.
1: E lì lo compila.
0: Sì.
1: E poi lanci il programma e esegui quello che hai fatto. Però allora, bisogna conoscere il linguaggio di programmazione, bisogna impararlo, ci vuole qualche libro sul Fortran.
0: Sì. Non c'è qua, no?
1: No, qua no.
0: Simona ha un libro forse, sì?
1: Non lo so. Ma in biblioteca, in fisica li avranno sicuramente.
0: Sì, sì, sì.
1: Lì lo usano ancora oggi.
0: Sì.
1: Perché il linguaggio è vecchio,
0: sì.
1: Però siccome è talmente buono per la matematica che lo usano ancora oggi.
0: Si può imparare in pochi tempi, sì?
1: Non lo so, penso di sì.
0: Solo seguire il libro, sì.
1: Sì, dovresti seguire il libro.
0: Sì. Qualunque libro è basta, sì?
1: Fortran 77 si chiama, quello che abbiamo noi.
0: Sì?
1: Sì. Che è un tipo di Fortran universale, diciamo.
0: Sì. Io penso che qua tutte le questioni del Fortran. Vedi qua, solo c'è questo Fortran, non ci sono più programmi. Java, forse no.
1: Java c'è, no, per programmare in Java no, possiamo solo eseguire le applicazioni Java. Però Java non è un bel linguaggio,
0: no?
1: Secondo me. No, è grosso, consuma troppe risorse, ci vogliono computer potenti per il Java.
0: Sì. Non si può fare matematica con Java, no?
1: No.
0: Solo con Fortran, Basic no.
1: Basic no, non è il caso.
0: Sai come si vuol dire RET in italiano? RET o FUNCTION, RET. RET. RET, la parola RET. Rate of exchange.
1: Ah, rate.
0: Sì, sì.
1: Rate, scritto.
0: Sì, sì.
1: Rate, rate, come si può tradurre? Non lo so. C'è il vocabolario da qualche parte.
0: No,
1: io
0: credo.
1: Era lì, mi viene.
0: Per esempio, il rate.
1: Eccolo qua.
0: Ah, rate, cambia, rate, insomma, per favore. Però non senti.

0: proporzione, coefficiente. Non lo so.
1: Non provo, no?
0: No.
1: In inglese, non lo so. Rate of exchange. Per esempio, rate of exchange. Quando io vado alla banca, per esempio, rate of exchange of the dollar. Parole semplici.

0: sicuramente avevi qui intrattato proprio il rapporto, sì.
1: Rapporto.
0: Coefficienti, sì, tariffa.
1: Ah, ecco, rapporto.
0: Rapporto, sì. Che rati non è buono, sì.

0: prendi un programma per fare questi tabella, per fare questi diagrammi, questi come
1: grafici. Ci sarebbe il mio plot, però non so come si usa.
0: Sì.

0: Allora, questa è la lettera che trovate. Cassi, Toda, Toda, Company, Advanced Migration Laboratory, di Google, di Cassi, Cassi, Com, we are pleased to inform you about some of our current SynScript developments and give you your current customer information. Please make us aware of any change or new. Questa SynScript, questa questa platform supporting to Linux.
1: Sì, è già il problema.
0: Sì.
1: Sono andato in mano.

0: Allora, se poi vuoi passarmi qualcuno dei documenti che hai scritto, lo vogliamo mettere in rete.
1: Quando vuoi, Non c'è problema.
0: Se vuoi diffondere qualcuna delle cose che hai fatto.
2: Io ho poesie.
0: Di fisica.
2: Fisica ancora non c'è qualcosa pronto, no?
0: Poesie?
2: Le poesie che ho scaricato, sì, da internet. Poesie, certo, sono poesie, ma sono ottimo poema che sono completi. Si può mettere in posto scritto.
0: Volendo, sì.
2: Io devo trovare qualche notizia su questo biografia del... Si può navigare?

sì, c'erano i capelli qua. Perché?

0: con Platò e qua
1: GCC.
0: Sì, ma io ho scritto per lui qua.
2: Però non c'è lì?
0: No.

0: cercare anche su, su internet per Fort Lanzi, manuale, versione di sì. Ti porti?
1: Che cosa?
0: Libri, versione di
1: Sì.

0: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
1: Che succede?
2: Sono cose che non si possono sapere.
1: Che cazzo vuoi tu? Vai a stare in culo un attimo. Beh.
2: Il problema è che
1: bisogna vedere chiaro.

0: Radio Cybernet.
1: Minchia, Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: E vabbè, siamo qua, ma che dobbiamo fare? Trasmettiamo.
2: Ma stai mettendo anche della musica?
1: No, in questo momento il microfono è morto.
2: Perché c'è qualcuno che sente?
1: Sì, c'è un po' di gente che sente. Un po' di musica, va.
3: Adesso canta di due, compilato su

0: Cos'è che si è crashato?
1: Aspetta,
0: mettiamo un'etichetta anale. No,
2: questo
0: no.

Allora direi che tra poco iniziamo questa trasmissione trasmettendo la riunione del Freaknet Media Lab, riunione straordinaria di emergenza dal centro sociale Auro. Colgo l'occasione per mandarvi tutti a fare in culo con gioia. Ciao. Ciao. E a Fanano. Dovete sapere che ci hanno portato un Macintosh, un Apple Macintosh. Ma voi vi chiedete che Apple Macintosh? Ci hanno portato il cosiddetto Apple Macintosh, che la Apple ha fatto, che si chiama Macintosh. Che esteriormente è fatto proprio come un Apple Macintosh. Però non funziona, è una RAM bruciata.

0: Gede. Vabbè, quindi questa fine in sottofondo, tra poco noi metteremo il microfono più o meno al centro della stanza e voi potete ascoltare tutte le nostre espressioni gergali. Guarda la presa. Ma come faccio? Forse prenderò un altro gioco qui. E come se lo prende?
1: Aspettando.
0: Ah, allora hai problemi di lentezza del computer. Sì, sì, sì. Ho problemi con Pioneer, una delle nostre macchine, che appunto ha dei problemi, e quindi c'è dei problemi che dobbiamo fare.
2: La finestra si crea con...

0: Beh, c'è lobo che ci ode.
1: Mm?
0: Cosa? Sto aspettando a te.
2: A me?
0: Sì.
2: Io aspettavo te. E avanti ti sei andato?
0: Mhm.
2: Sì. Mm. Io... No.

0: Posso usare questo?
1: Casinato perché in bianco e nero.
0: Ma va bene ora quando...
1: Ma chi sono stai io? Sono ancora come luce. Io sto aspettando a voi.
2: Ma
1: perché aspetti? Perché sto seguendo qua gli ascoltatori. Allora io mi tiro il microfono. Ah, prova. Ah, ah, ah. Trovate il microfono.

0: sarebbe un supporto per il micro, non c'è.
1: Mica.
2: Prendilo con freno. Guarda di discorso di entrare in guerra in storia.
0: No, mettiamo qua.
2: Invece io volevo fare un po' di telefono al tavolo perché mi sembra.
0: Sì, si è visto come arrivato il puntuale. Mi chiedo che fine abbia fatto il pezzo.
2: Ma forse avrà capito l'ora giù, 18:30. No, 18:20.
3: Può darsi, perché io potevo anche intendere quello, ma non l'ho fatto.
2: Vediamo il topo che finisce.
3: Il topo.

0: la webcam.
1: Tu vai su globo.superfustanaeva.it, vedi la Mutdocam come è stata ribattezzata.
0: Hai appena calzato i radioascoltatori di Radio Cybermen.
2: Sì,
0: stanno grazie
2: alla terra. Aspetta,
0: un, due, tre,
3: Non è che è poi di brutto.
1: Vabbè, è vero, però no, no, se viene molto lontano comunque si può più.
3: Tipo parlo di Bruno.
4: Sono in 5.
2: Possiamo sapere.
1: Laveremo i panni in pubblica piazza. Installeremo il mondo. Ci installeremo la polvere. Dopodiché
3: no,
1: vorremmo fare la
3: cosa. No, ma c'è un momento felice di mandare in broadcast da questa regione. No.
4: Non so che gli devo dire a questi qua, che riprendiamo la trasmissione più tardi a questo punto, visto che ci stiamo spostando in un'altra stanza dove non siamo connessi, per cui la trasmissione per adesso la interrompo qua e fra circa un'oretta vi comunicheremo i risultati, le ultime novità relativamente a queste notizie tragiche di cui avete detto sulla Mistark Meeting. E per adesso noi interrompiamo la trasmissione semplicemente così, mandandovi a quel paese. Mi dispiace, devo andare. Chiudiamo con la sigletta e riprenderemo fra circa un'oretta e mezza.

0: per non parlare rudum et aleine, ma che cazzo, che sono gli aleineni, aleinenum. Vabbè, basta, mi sono rotto i coglioni.
1: Basta, si sono rotti i coglioni. Allora vediamo la notizia della nascita di un sito che ci ha dato Lobo, che non sappiamo adesso dove cazzo si trova nelle nostre finestre. www.softwarelibero.it, che se il signor Netscape ci permette di andarlo a vedere, adesso noi ve lo descriviamo. Software Libero, in pratica si è costituita in Italia l'associazione Software Libero, e noi adesso andiamo a vedere questo sito. È una notizia che già Phalanx vi ha dato l'altro ieri e noi ve la diamo lo stesso. Comunque Netscape è completamente piantato. Ma qualcuno si sta scaricando l'inferno alla rete?
2: Io non scaricate l'inferno dalla rete, se no vi seguiamo lo stroppo, ve la saliamo.
1: Giusto, infatti dice che non trova il nome del sito perché praticamente la rete è completamente... Le sigarette erano là. Sono state consunte.
2: Ti vai avanti le sigarette,
3: eh?
2: Sì.
1: Niente da fare. www.softwarelibero.it non viene trovato. Dice server not found. Per cui Lobo ha sparato cazzate, infatti è serverlibero.org.
2: Coglione.
1: Lobo, coglione. Vediamo un attimo se .org lo trova. Io mi ricordo infatti .org. Ma il Netscape continua a essere completamente piantato, infatti non trova neanche .org.
2: Oltre neanche il bastardo di Gio.
1: Niente, assolutamente. Vediamo un po'. Softwarelibero.org, eccolo qua. Sta arrivando molto lentamente questo sito di merda, per cui mettiamo un po' di musica, tanto per...

0: Tu scemo! Ci dicono di succhiare. E noi succhiamo.
1: Porco Dio.
0: Perché a quanto pare softwarelibero.it esiste e punta allo stesso sito di softwarelibero.org. Però a noi ha aperto softwarelibero.org, non sappiamo perché. Comunque l'associazione Software Libero è un'entità legale senza scopo di lucro. Nasce come uno sforzo di un gruppo di persone a tempo attivo in Italia, eccetera, eccetera. Alcune tesi lato, qui vediamo un po' chi parla.

0: noi non riusciamo a capire perché ogni tanto Muse ha dei blocchi e dei piantamenti per cui l'MP3 da noi si ferma letteralmente. Vorremmo sapere da Lobo se comunque la trasmissione avviene con scatti oppure no, cioè se va bene oppure no, ma a quanto pare di sì. Direi che non ci sono grossi problemi. Parlano di noi ancora, deve arrivare. Comunque guardatevi da voi il sito e vediamo un po'. Chissà perché mi dicono qua, chissà perché che cosa. Comunque si sente bene. Cosa che ti fa in Session Fold?
1: Lo Scrotab nuovo.
0: Ah, possiamo parlare di una delle nostre nuove produzioni, lo Scrotab, che è un nuovo tipo di Crontab per Linux. Abbiamo inventato un Crontab, anzi HKS1 ha avuto l'idea di realizzare questo meraviglioso software che si chiama Scrotab. Parlaci di Scrotab, da cosa nasce l'idea?
1: Beh, l'idea nasce appunto dal fatto che ogni tanto io, nei momenti più silenziosi, in cui siamo al media, faccio partire l'MP3, il cazzo.
0: Potresti farcelo sentire in questo momento?
2: Beh sì, certo, lo posso far sentire subito.
0: Alza il volume e lo facciamo ascoltare così, diciamo, sull'altoparlante. E adesso ascolteremo questo MP3 che HKS1 lancia nei momenti di sconforto, giusto per intrattenerci.
2: Porco Dio!
0: Ed eccolo a voi.
2: E coglione!
0: Cosa coglione?
2: Tent open DSP.
0: Si vede che c'è qualcuno che ha aperto un XMMS.
2: Chi è che ha aperto XMMS? I coglioni. Il cazzo di...
0: Comunque lui lancia...
1: Comunque,
0: se ne fotterà.
1: Si prova.
0: FDSP, ma guarda un po', ci sono i moduli.
1: Comunque, e quindi un giorno ho lanciato questo MP3 in un senso assoluto e come al solito asbesto come un coglione si mette a ridere. E Shining mi dice, perché non fai un programmino che ha un orario random, lancia questo MP3? E ho detto, facciamolo.
0: Facciamolo.
1: E così ho fatto questo programmino in C, che praticamente mi scrive un crontab e gli metto dentro appunto la riga che lancia l'MP3 a un orario random e poi rilancia se stesso dopo che ha lanciato l'MP3.
0: Quindi ci sarà una volta al giorno a caso che questo MP3 verrà lanciato e verrà ascoltato da chiunque si trovi qui.
1: Sì, e il bello che è questo è praticamente ha fatto lo stesso programma però senza utilizzare Crontab, l'ha demonizzato.
0: Quindi a forma di demone, diciamo, c'è un demone che casualmente a determinati orari lancia degli MP3 da una playlist, se non ricordo male.
1: Ovviamente anche di notte, a massimo volume.
0: Quindi per simulare le presenze nel laboratorio e cose del genere.
1: Ovviamente. Anche i peti potremmo fare.
0: Esatto.
1: Anche i russi.
0: Questo è il progetto Scrontab che si... Scrotab, che presto troverete sulle pagine web di www.freaknet.org. E adesso niente, alzo un po' il volume della musica e vaffanculo.

combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria.

Laura. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.

Vabbè, siamo tornati in disetta dopo queste belle notizie e dopo questo meraviglioso comunicato che vi abbiamo mandato. Volevamo comunque ricordarvi che noi stiamo ancora aspettando i vostri contributi di peti e rutti e scuregge dedicate a Ivo Germano, per cui spediteci di preposta elettronica in formato MP3. Per il migliore sarà sorteggiata una foto di Ivo Germano intagliata nelle feci. Leggiamo su Kernel Panic commenti su Hitler e Mussolini che ci lasciano di stucco. Ma è il bello della diretta. Notizie brevi, è squittato il server sunsite.dk da irc.cs.hut.fi. Dead socket. Anche irc.gate.ru è squittato, anche irc.msu.ru, ma di questo sicuramente non ve ne frega un cazzo. Adesso non so se Jaromil ci ascolta, ma vorremmo mandarlo candidamente a fare in culo, anzi a fare in ano. Adesso vi facciamo ascoltare una registrazione che ho fatto oggi da una cassetta. Trattasi di un qualche cosa che voi dovreste indovinare da dove viene questa registrazione. Vediamo un po' se capite.

Vediamo un po' se qualcuno ha riconosciuto questi suoni anali. Il vincitore di questa merdata di concorso è ovviamente il Lobo, che si è sicuramente spaccato i coglioni a giocare a Quake per anni in tutte le salse. E comunque, da quello che mi ricordo, la registrazione era il personaggio messo in mezzo a una porta che si apriva e chiudeva in continuazione finché il personaggio è morto, schiacciato. Babà, cosa stiamo organizzando per il porco Natale HKS1?

0: questa trasmissione va giù, poiché abbiamo esaurito le nostre notizie per oggi, anche se comunque il microfono continua a restare aperto e a propagare i suoni del laboratorio. Vediamo un po' cosa gli possiamo mandare. Niente, come suoni non c'è molto, in effetti. Adesso manderò una chicca, una recita di una poesia che si trova sul sito quake.enemy.org. È una poesia recitata da due cari amici e adesso ve la ascoltate. Quindi buon ascolto, oserei dire.
1: We are reading now a poem by Aftoek, who is writing poems dealing with the mythology of Doom, and there are some poems on this website which can be found in doom.enemy.org, and yeah, we are going to read it, and the one we are going to read can only be read when you shout it out loud with your voice, otherwise you're not allowed to read it. And it's even saying you in which way to read the stuff, with numbers from 0 to 5. 0 means whisper, and 5 shout out as loud as you can. The name of the poem, Scouting the Baron's Bedroom. I was in the Baron's bedroom.
2: He wasn't home, and the smell of his nostrils
1: appeared.
2: I heard a noise,
1: and aimed my super shotgun
2: at the Baron's bedroom door.
1: Silently enough,
2: I opened the door with my left hand
1: and let it open slowly on its move.
2: Left clear, right clear, I'm going in.
1: No signs of threat.
2: There was another room down this bathroom.
1: I got a bad feeling.
2: Let the door open.
1: A secret bedroom with a switch.
2: I covered my back for a few seconds,
1: which lasted more than a reload time.
2: I decided to push the skull button.
1: Nothing happens.
2: Back to the bathroom.
1: I heard a Baron slamming the door!
3: Damn it, I'm trapped with 3 SSD shots and an empty pistol!
1: Would the Baron let me pass for prostituting?
3: I didn't think so, so I slammed his door open! Oh, yes, I did!
1: Frack! Take this! Frack! Frack! I rolled over, and luckily enough,
3: found a secret exit behind the bed, which I kicked open.
1: Rolled again, ran, found a BFG 9000!
2: Oh, dear. I hear an arc file rising dead monsters.
1: This plasma is for escape.
3: Let's run!
1: The escape is this way. Here come the ghost monsters. Slam! Slam! Slam! Slam!
3: Oh, dude, damn it! The arc file is still alive!
1: Let me punch it down!
3: What?
1: Punch! Ha ha! Break this rotten thief, you demon!
3: Suddenly I jumped on fire and a loud sound!
1: I hucked the arc file with the grip of death!
3: There goes the arc file's skull exploded!
1: At least the backup have arrived!
3: Go! Go! Go!
0: Benissimo, direi che è arrivato benissimo. Lobo non capisce la poesia e quindi noi killiamo la sua query senza pietà. Ti è Lobo, prendi questo. Va bene, adesso chiederei a Jeremy sul canale se può continuare lui lo stream, visto che io non so più che cazzo dire. Direi che notizie della morte non ce ne sono. Andiamo a vedere su Repubblica. Intanto vi do qualche notizia di quelle istituzionali. C'è un bel giornale che si chiama Internazionale, che ha un sito, si chiama internazionale.it, però non ha un cazzo di notizie online praticamente. Questi sono dedicati ovviamente a Ivo Germano. Dai Jaromil, ricomincia tu la trasmissione, adesso. Ah, devo dare una notizia spiacevole. Noi ci siamo girati il sito di Indie Media, e abbiamo visto

0: tutti i link di Indie Media e abbiamo visto link a un sacco di radio di movimento, un sacco di situazioni di movimento, ECN, Radio Onda Rossa, Hackit 98, Hackit 2000, tutte queste belle cose qua. Ma non c'è neanche un cazzo di porco dio di link a Radio Cybernet, porco dio! Quindi io proporrei anche di boicottarli duramente per questo. Vediamo cosa ne pensa Jaromil di questa cosa. Ho ragione, eh? Porca Madonna. Io comunque gli ho scritto, gli ho chiesto di mettere il link, se no li avremmo, ne avremmo boicottati alla grande. In realtà quello che ho fatto è stato aggiornare le pagine di Radio Cybernet, includendo i link di Indie Media e i link di Candida TV, perché anche Candida TV non ha nessun link verso di noi. Ciao Marina. Io sì, sì.
1: Se per gli aspetto dove ci sono nel cinema lo poi
0: vediamo. Siamo Wall Street in altalena, clandestini gettati in mare e stronzate di questo tipo. Oh, accordo MP3 Warner Music, ai, musica online. Telecom, ecco l'aumento del canone, bastardi ladri di merda. Vediamo un po'. Qual è questa notizia della Telecom? Giusto per incularci un po', ecco qua. Telecom Italia ha deciso le percentuali di aumento del canone comunicate all'Authority, dopo la decisione dell'organismo di garanzia dell'11 dicembre. Un attimo che mi stanno chiamando alla finestra, ma porco Dio! Io sono con i
2: Se vuoi continuare per le tue notizie.
3: Quale, questa qua?
2: Aspetta ancora un po' e poi risale. Che te devo dire? Ma perché? Ma se non c'è nessuno? No, mi chiamo già, sono 5 minuti, non esiste. E poi me lo voglio avanti.
3: Niente, praticamente il canone per le famiglie aumenterà del 5,9% dal febbraio e del 4,5% da luglio, per un totale del 10,4%. Il canone per le aziende aumenterà del 2,3% da febbraio e del 7% da luglio, per un totale di 9,3%.
0: Porco Dio!
3: E cazzo, perché per le famiglie costa di più, invece per le aziende di meno.
0: Ah, quindi per le famiglie di più, 10% in più per le famiglie di merda. Porca troia. Oh, è arrivato Massimo della sala prova, vuoi dire qualcosa alla popolazione di internet?
4: Salve popolazione di internet, voglio un pochino di tabacco.
0: Ah, prendi. Cartine?
4: Salve popolazione di internet.
0: Comunque qua in 15 minuti partiranno le sostituzioni per quanto mi riguarda, mentre io adesso vi vado a leggere un'altra notizia, altre due notizie qua di Repubblica, di merda, questo giornale di merda, che comunque, vediamo un po'.
3: Comunque c'è da dire per gli appassionati di spettacolo e di cinema che il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice, è incassato soltanto con la prima uscita più di Titanic. E cazzo!
0: Bella cosa!
3: Minchia se è bello, intanto perché è un film italiano e abbiamo fatto vedere che ci abbiamo i coglioni.
0: Titanic,
3: vabbè, anche quello lì ha preso molto, con Leonardo di Pecora. Invece di quell'altro gay, e che cazzo!
0: No. Ci sono i filtri se vuoi dentro, eh? Se li vuoi provare. Allora, ora una bella notizia, tanto per cambiare, sulla pedofilia. Che bello quando hanno queste notizie. Tre persone arrestate e una quarta denunciata per detenzione e divulgazione per via telematica di materiale, eccetera eccetera. Ci sono delle sigle, eccetera. Iesi, Roma, Pavia, Ponte Nizza, Genazzano, Venezia. I carabinieri hanno raccontato alcuni particolari dell'operazione partita dal sospetto del militare dell'arma che viaggiando su internet si era imbattuta in una chat line. I carabinieri di Siena hanno ottenuto un'autorizzazione magistrale, hanno continuato le indagini, il giovane militare si è fatto passare per una tipa disponibile, eccetera, eccetera. Hanno beccato in fragranza di reato. L'operazione permette di sequestrare video, materiale video, 4 PC, webcam, trasmissione di uno scanner, 26 CD-ROM e 230 floppy disk e basta così. Vediamo per ultimo queste notizie sull'MP3. Mentre sono partite in lontananza le campane della chiesa. Vediamo se Jaromil si attiva. Ah, sono pronti, allora do quest'ultima notizia, dopodiché mi interromperò e lascerò le trasmissioni allo studio di Roma, visto che siamo così ormai international anali. mp3.com, il sito internet che fornisce brani musicali, si è accordato con Warner Music Group per fare un pacco di soldi. Un triennale per offrire musica e video di proprietà di Warner Music e il secondo biennale per svolgere attività promozionale per gli artisti, accolta positivamente dai mercati finanziari ma sicuramente non positivamente da noi, che non ce ne frega un cazzo di questi qua, del fatto che vogliono fare soldi eccetera, per cui adesso io cederò le trasmissioni a Jaromil, quindi Asbesto dallo studio di Catania vi saluta e vi manda l'ultimo jingle giusto per così, per non sapere che cazzo mandare. Dopodiché passerò la linea a Jaromillo. Buonanotte.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Alla fine del mondiale delle sorelle, perché ha visto che tutti vanno al mondiale delle sorelle, capito? Ma penso che la Pimbe può pensare intelligenti di...
2: Ma dalle scuole non fanno pagare niente completamente.
1: No, ma non fanno, sono stronze, capito? Sono sorelle di altri, devo capire che. Mettere qua, cioè, si portano qua a fare i piatti indiani, tutti i giorni, capito? Un po' così. Il bianco di riso, per esempio, riso fatto bene, per esempio, per 50 lire, capito? O ciabatti, costaruti, questa roba indiana con verdura.
2: Sì, sempre ciabatti.
1: Sì, sì.
2: Beh, il ristorante alla indiana Laolo sarebbe una cosa fantastica.
1: Sì, la volta anche di nuovo...
2: Bisogna però, mangiare... effettivamente, trovarla però veramente, una decisione talmente importante perché comunque... coinvolge organizzativamente non solo i ragazzi che dovrebbero cucinare, ma anche chi deve tenere aperto, chi deve garantire un minimo di presenza di servizio d'ordine, chi deve fare pulizia, c'è tutte queste cose anche da. Per questo dico comunque.
1: Io sono libero, non ho niente da fare, allora posso sempre venire tutti i giorni qua a fare la pulizia, per esempio queste cose, anche. Questi amici che stanno insieme con me possono fare questi beni perché non hanno molto da fare, capito? Loro hanno.
2: Sì, ma sono tutte cose che dovrebbero appunto discutere collettivamente, perché coinvolgono comunque la struttura in maniera quotidiana, ogni giorno funzionerebbe, sarebbe attiva per questo, quindi.
3: Abbi, me la prendi una birra.
4: Saliamo due.
2: Va bene.
1: Allora, non so di che questo amico Pakistano che sta adesso insieme con noi, lui è un bravissimo cuoco, cucina sempre per noi, capito? Lui può gestire le cose sempre bene, tutti gli altri, tutta questa roba, anche noi che stiamo aiutando, capito? E così lui fa bellissima cosa. Anche perché la moschea è qua vicino, capito? Possiamo anche invitare delle persone della moschea qua per cucinare quando vengano così persone vivaci, capito? Che sono due moschee qua aperti. Allora c'è molti.
3: Il banner l'ha fatto già, Romina, abbiamo la conferma.
2: Sì, ho indovinato.
1: Perché anche la moschea non può essere isolata così dal mondo, capito? Andare così in aula sarà un buco qua per la moschea.
2: Giusto. Oggi ho visto su una televisione locale l'intervista a Musti.
1: Musti.
2: Chiamata così, Musti, la nam della moschea
1: di Roma, o di qua?
2: Di qua?
1: Di qua, Musti, i matti. Questo è il palestinese.
2: Palestinese.
1: Lui parla di imam, qua, molto famoso del Catania, ma per noi non è imam, capito?
2: Tu sei di un'altra confessione?
1: No. Noi sappiamo che lui è stronzo, capito? Lui vende i gioielli alla fiera. A bocca fede, non è una persona, fa il mago, tutta questa roba, capito? Solo per guadagnare i soldi. Lui, a un certo punto noi pensavamo che lui è un po' cretino, ma adesso penso che lui è imbecille, capito?
3: Ma chi dice la gialla?
1: Mufid,
3: Mufid, sì, mi hai parlato di
1: Mufid. Io pensavo prima che lui è cattivo, una persona cretino, capito? Ma dopo ho deciso che lui è imbecille, capito? Dove è la moschea? Dove lui c'è fare il man? Questa è la mia moschea, aperto io questa moschea.
3: Quale? Quella?
1: Questa moschea sta via Calì, aperto io. Io sono responsabile della moschea. Allora dico, vado sempre a questi amici senegalesi, capito? Io parlo con loro perché tutti loro commettono per fare collette per pagare l'affitto della moschea, la luce, tutte queste cose. E noi teniamo questa moschea aperta. Quando è possibile preghiamo e abbiamo solo venerdì, così lui fa l'imam, tutta questa roba, ma non mi piace molto questa idea, ma cosa possiamo fare? Lui è imbecille, capito? Stronzo. Allora quando vengono ospiti persone anziane, così, noi possiamo ospitare queste persone, capito? Allora sempre vengono persone da lontano, che persone anziane, capito? Sopra 50, 60, noi sempre ospitiamo la moschea. Allora come un albergo musulmano, io ho fatto questa cosa.
3: No, sei all'altra però sei sempre in via Calì.
1: In via Calì, questa mia moschea. Sì. Allora io faccio tutti i vagari, capito?
3: fai pagare?
1: Sì, sì, sì, perché dare aiuto, perché qualche soldi devono uscire per
3: nel nome delle aspetto di
1: Dio. Sì, sì. Allora, questi amici senegalesi sono fatti miei, pagano l'affitto, la luce, tutte queste cose, sì. Perché io sono membro della loro sette religiosi. Allora, mentre l'altra che sta a via Serravalli, che adesso dove sto io, queste usano come doccia, sì, pregano, ma sempre un posto per fare la doccia, devi pagare 2000 lire per fare la doccia con acqua calda, un posto di incontro dove mettere i loro bagagli, vanno alla stazione, capito? Stazione, capito? Con i mauriziani, non so, così. Ma una moschea vera è quella di Catania qua.
2: Un centro di aggregazione, praticamente.
1: Sì, sì. La moschea di Catania è questa moschea vera, sì. Perché i musulmani che vengono da fuori, vengono qua, hanno un problema alla fiera o qualcosa, al tribunale, tutto.

0: Ah, ah.
1: Io sono uno dei primi influenzi che sono venuti qua in Italia, capito?
0: No, niente,
1: però
0: andare a parlare di lui, no?
1: Uno dei primi influenzi qua in Italia, dall'83. La polizia è un grande influenzi.
2: Cosa intendi dire?
1: Allora, specialmente io, perché ho visto quando vengono questi indiani, pakistani qua a Catania, capito? Sono trattati molto male. Loro sempre, io apro questa moschea, i pakistani, asiatici, capito? Vengono qua a stare alla moschea perché loro, non lo so, vanno a comprare i visi di là, queste cose, cristalli, queste robe, capito? Loro sono gente un po' chiusa. Allora io sempre apro la moschea per loro, lascio loro stare. Che qua è un buon marito,

Però mi chiede di dirgli qualcosa di bello. Potrei definirgli di nuovo il programma Muse. Muse è un software bello e gioioso. L'ho definito così prima, è gioioso. Sì, ma da gioia nell'usarlo. Ok, andiamo su Indie Media. Questo sito del cazzo che raccoglie le voci

0: 啊，
1: 走啊，为什么不去树林呢？
2: Andiamo un po' di lì, perché i rumori di fondo, sì, anche visto la camera.

0: Mi dia la pista, abbiamo. Mi dia la pista.
1: Sì, non è.
0: No. Beh, pioniere. Computer con i nomi da satelliti in merda.
1: Figlia.
0: Che cosa?
1: Se sono i satelliti e i computer.
0: Ah, mi fa piacere. Anche a me. Ma capito? Oh, boh, mi
1: sì, poi ce n'è anche uno che non c'entra niente, Hotbird 2.
0: Beh, Hotbird 2 è un satellite per telecomunicazioni. Potete essere quelli dei...
1: Ma scusa, io sono tutti satelliti di esplorazione.
0: È vero.
1: Satelliti che hanno segnato la storia dell'esplorazione spaziale. Ecco, se sentiamo la telefonata di Asbesto.
2: Sì?
1: Ecco.
2: Ciao. Sono ancora qua al lavoro.
1: Forse sentite un po' in lontananza, quindi saranno anche cazzi suoi quelli che hanno visto al telefono. Tu che video di parlare? Scordatevelo. Aspettate a me.
2: Penso di sì,
1: però
2: forse andiamo, sai?
1: Ma quando dici tu?
2: Sì, però non è vero che non potremo andare, quindi dovrei esserci per 1:15. Va bene, va bene. Ciao, ciao, ciao.
1: Stavo raccontando dei satelliti di esplorazione spaziale.
2: Io avevo anche portato qua dei... eccoli qua.
1: Lo sai, delle...
2: le cose che ho trovato anni fa nella spazzatura.
0: Questi fascicoli Uomo e lo spazio, non li hai visti?
1: No, che bello!
0: Sono delle foto fantastiche di satelliti. Questo è l'Explorer. Questa è la capsula Mercury.
1: Sei mandato nello spazio.
0: Mercury, non abbiamo niente che si chiama Mercury.
1: Questa è un'idea, potremmo rinominare.
0: Questo è Transit 3B, vabbè.
1: Transit 3B, questo è il
0: centro di commento spazio. Explorer 10. Venus, Sputnik. Il pallone Explorer 9. Questo cos'è? Lo Sputnik 8.
1: Madonna, che bello. Guarda che telecamerone, sono un cambio oggi.
0: Madonna.
1: Già. Vediamo questo così. Ah, il Discoverer.
0: Sì. 19. Poi guarda che antenna direttiva bestiale.
1: Mamma, quanto è
0: tutta
1: bella
0: la cavità.
1: Cioè, prende effetto induttivo
0: cannone, praticamente a cannone. Cioè. Questo, guarda, il centro di computazione e calcolo, sono delle foto bestiali.
1: Sembra il media praticamente. Un bordello. Quindi stanno facendo un muto. Si fa attorno al
0: tavolo. Ma questi sembrano quasi PDP-11. Sì, infatti non c'è manco una tastiera, sono tre scriventi. Mi dà un sacco il regolo calcolatore. I cervelli elettronici, qui vengono definite l'elaborazione dei preziosissimi dati ottenuti viene effettuata attraverso l'opera di cervelli elettronici. Bellissimo. Ah, eccolo qua, il progetto Mercury. Questa è la parte.
1: Ma c'è la collezione completa?
0: No, no, purtroppo no.
1: Cosa abbiamo trovato? Questo l'anno 1, secondo me numero 10. Satellite Venitore Lire 290, questo fascicolo. Dovreste trovare la data. Il disco allegato contiene 1. John Fitzgerald Kennedy pronuncia il suo primo discorso al congresso degli Stati Uniti. 2. Giovanni XXIII augura il buon Natale. 3. Registrazione del primo volo dell'ottobre 90. dell'X15 dell'8 giugno 1959.
0: L'X, incredibile. Qua c'è la data del 65, quindi non erano ancora andati sulla Luna. Ciro, Explorer 8, Discovery 17. Guarda qua il satellite Eco 1. È un pallone praticamente enorme. Primi esperimenti di trasmissione televisiva via Eco 1 con una frequenza di 8.350 megabit al secondo e 20 kHz del MIT.
1: Bellissimo.
0: L'alimentazione e le funzioni digestive dell'astronauta. Si possono mangiare benissimo, non soltanto prodotti speciali racchiusi in tubetto, ma anche alimenti di ogni giorno, pane, uova, carne, eccetera. Appariva chiaro la provata inutilità di cibi sinteticamente preparati, che potevano produrre soltanto effetti deprimenti sull'umore dell'astronauta, destinato a viaggiare per giorni chiusi in una capsula. Uno specialista sovietico di medicina spaziale, Evgeny Sheplev, affermava addirittura che in avvenire i cosmonauti dovevano portare con sé i polli e conigli vivi da cuocere. Vabbè, insomma,
1: vabbè, l'astronave che ti butta di Cristo,
0: alimentazione insufficiente, aggressione da parte di agenti patogeni, deficiente assunzione di proteine, ipoproteidemia, grave stato morboso. Perdita di acqua, produzione di edemi, cioè gonfiori, dovuta a presenza di liquido tra le cellule in quantità superiore al normale, diminuzione del rendimento muscolare, stato di astenia, cioè debolezza generale, una minore introduzione di grassi di qui di là, la perdita di acqua, passo dell'astronauta.
1: Purtroppo ci sono molte più immagini americane che si vedono.
0: Sputnik 5. Che cosa abbiamo? Ah, terribile il transit. Apparecchi bestiali. Ah, eccolo qua, un tizio che lavora alle telescrivenze. Questi attacchi orrendi. Ma Giacomo ci sta sentendo?
3: Non lo so. Ci abbiamo ritorno?
0: Sì, ritorno c'è, cioè noi stiamo streamando comunque.
3: E allora ci stiamo sentendo?
0: Sì, ci stiamo sentendo.
3: Ma siamo? Hai messo proprio
0: io metto il volume perché sennò rientra. Satelli che tiro.
3: Mi sta sentendo pure tutto?
0: Però certo che si deve vedere un panorama da lì. Progetto Mercury Carpenter Shirva. Metabolismo basale, temperatura corporea dell'astronauta. Quindi invece da qualche parte di là c'è una rivista di volo dove spiega, non so se ne ho parlato, gli effetti. Cazzo, guarda nel 65 cosa stavano progettando. Quello che attualmente è lo Space Shuttle. Ah, questo è l'X15.
3: Lo so, questo
0: l'anno fa, infatti.
3: No, esatto, questo sì. È l'X15.
0: Ah, ecco, ecco. Allora,
1: ma lo usavano praticamente come un aereo ultraveloce.
0: Sì, infatti dice discendente dell'aerolastro X15. Sì, l'X15 è stato solo un esperimento, poi non lo userò più.
1: Sì, niente. No.
0: Ti dicevo, praticamente a quanto pare quando tu sei su un aereo, su un cassa, supersonico, eccetera, no? E fai una picchiata e successivamente una cabrata e torni su, nella fase di picchiata succedono fenomeni strani nel corpo umano.
1: Comprimono i coglioni.
0: A parte questo, ci sono 2 o 3 secondi in cui tu non vedi assolutamente niente e vedi rosso. Vedi tutto rosso quando lo giù. E quando sali vedi tutto verde o un altro colore. E hai 2 o 3 secondi di buio completo.
1: Ah, semaforo. Però rosso se sono infermati mentre vai giù. Verde, ok, vai a tornare.
0: Ma ti immagini, cioè tu scendi e non vedi più un cazzo e poi ricominci a vedere. ed è inevitabile. E hanno costruito queste tute anti effetto G, che sono tute praticamente che si sono gonfiate e si tengono premuto, no? In modo da cercare di tenere equilibrata la pressione sanguigna quando tu fai queste manovre. Ah. Il problema è lo spostamento del sangue nel corpo umano, che ti va tutto giù o tutto su. È allucinante, allucinante. Bestia. Ah, ecco qua, questo è Pioneer Quinto.
1: Sovente l'X15 sembra un'idea, vabbè, folle se vuoi, però deve aver fatto una certa impressione ai suoi tempi.
0: Minchia, erano dei più veloci. Il Vanguard, satellite tipo Vanguard, piccolissimi.
1: Sì, mai erano.
0: L'involucro sferico in oro puro.
1: Perché in oro puro?
0: Non lo so.
1: Antistatico, il costruttore.
0: Finalmente ho capito perché quando parte il missile fanno vedere gli effetti, si vedono tutta quella roba bianca che si stacca e cade giù. Ti sei mai chiesto?
1: Come
0: perché?
1: Roba bianca? La
0: quando
1: cova,
0: quando parte un missile e fanno vedere l'inquadratura, ci sono dei pezzi di roba bianca che si staccano e cadono giù.
1: Eh sì, sono gli aggancci.
0: No, non solo quelli, ma tutto della superficie. Dice, ma come si sta sverniciando? E invece è che siccome esce il gas, per effetto termico, come il freon quando esce, la differenza di pressione congela l'umidità sul missile e i pezzi di ghiaccio si staccano. Pazzesco. Il dottor Van Allen, chissà se è con Brown. Quante cose che si scoprono. Volume 3.
1: Ho capito cosa.
0: Pioneer
1: Prima. 15.
0: Ah, il Pioneer Prima è lanciato l'11 ottobre 58, raggiunse la quota di chilometri 127.223, poi ricadde verso la Terra. Vabbè,
1: che doveva fare?
0: Che ne so, stare su.
1: Non può stare su all'infinito.
0: Perdersi nello spazio.
1: Tu lasci andare, sali nello spazio. Poi
0: anche la Pioneer
1: beccano qualcuno, arriva un assicuratore di Marte che ti fa causa, guarda, non lo sapere.
0: Ah, ecco, conseguenze fisiologiche. E questi mi piace sono. Quindi apparecchiature sterilizzate. Ecco, vedi? Qua il missile è partito, c'è tutta questa roba che gli cade di lato. Ah. Vanguard Primo. Si prevede che rimanga in orbita per più di 100 anni. Il Vanguard Primo. Ci sono satelliti che ancora funzionano e mandano segnali, si possono ricevere.
1: Dici di quelli.
0: Di quelli lanciati negli anni 60, sì.
1: Beh, se hanno batteria solare.
0: Atomica, atomica. Atomiche? Pile atomiche, sì.
1: E adesso
0: io c'è la mappa, c'è la mappa di Centenaro.
1: Pum, stai fuori la città. Insomma, bella idea che hanno avuto. Ma non c'erano le celle fotovoltaiche.
0: Vanguard Explorer Sputnik. Un piccolo registratore a nastro magnetico installato nell'esplorer del 3.
1: Ma quello è piccolo?
0: Madonna! Beh, la terra i continenti extraeuropei non sono
1: omaggio del Brasil.
0: Ah sì, l'ho conservato perché c'è la Russia. Lo Sputnik primo. Laika.

0: Nel mondo la musica stereofonica in auto e in casa si chiama Stereo 8. La pubblicità delle cassette Stereo 8.
1: Ah, me le ricordo.
0: Guarda che guanti assurdi. Uno che guida con questi guanti assurdi. Ogni cartuccia Stereo 8 può essere acquistata solo a 500 lire da chi ne ha restituita una già ascoltata. Però, se tu hai una ascoltata, sì, questa l'ho ascoltata e ce ne danno un'altra. Bello.
1: E paghi in un letto?
0: Alla fine sì.
1: Senti se la fiai. No, ma perché non ha, perché non ha, non ha, non la scarichiamo quella pubblicità?
0: Quale pubblicità?
1: Quella che hai appena preso della
0: pubblicità. Ah, la scandalizziamo?
1: Sì. Ah, cioè, testimonianza di un momento in cui culturalmente la questione del copyright era stata in maniera, mi sembrava molto più serena.
0: Sì, ma anche passata nel, passata nel tempo, cioè.
1: Sì, che testimonianza di una,
0: di un mondo bello che non c'è più.
1: Fatto di un mondo bello che non c'è più, il mondo postmodo non è che, non è che, voglio dire, stavano per tanto peggio di così gli artisti, per cui via comunque della distribuzione agevolata, no, della musica. Facesse dei danni.
0: Bella questa mappa con il limite dell'abitabilità umana.
1: Peccato per queste enormi macchie di sporra sul lato destro. Se vedi appiccicola, dice, si è attaccato il trapagine.
0: Mm. 1969.
1: Vabbè.
0: Vuoi leggere? Che famo, ce ne andiamo?
1: No, non è.

Va bene. Prego.

0: Stato febbraio 1961, Robert White raggiunse con l'X-15 la velocità di 6.550 km all'ora.
1: Quanto?
0: 6.550 km all'ora.
1: Con questo aereo?
0: Con questo aereo qui.
1: Ma neanche gli aerei di oggi?
0: No, vabbè, ma questo non è un aereo, dice, è il primo razzo aerospaziale, si tratta in verità di un strano ibrido, un incrocio tra un aviante, un missile e un veicolo spaziale vero e proprio. Infatti spiega prima tra le caratteristiche, non ha gli alettoni, viene deviato a colpi di, jet, di gas compresso da un lato dall'altro.
1: Minchia. E poi è capace di atterrare, quanto fa?
0: Eh sì, è capace di atterrare. Infatti se vedi è un carrello regolarissimo, non è qualcosa diciamo di ridotto.
1: Mamma mia, agghiacciante, 6.600 km l'ora. Cioè, vado da Jaromil in quanto?
0: Vai da Jaromil in...
1: Allora, in un'ora sono...
0: Poco più di 10 minuti.
1: In un minuto faccio
0: 100 km secondo.
1: Adesso vediamo quando i vicini ci vengono di fuoco.
0: Scusa, 6.000 diviso 60.
1: 109 km. In un minuto. Quindi un minuto sono 100 km. Mi sembra poco. Ma non è poco. Madonna, un minuto. Sono 50 km in 30 secondi. Più di un chilometro al secondo, quindi mettiamo che sono 2500,
0: molto più di 2500, ma io sarei 2000 perché poi viene d'aria più veloce che col treno, questo dicevo che sei lì 20 minuti,
1: 20 minuti. Oh, Jaromil.
0: Arriviamo, eh. Oh, se la puoi calare la pasta qua.
1: Io, niente, prendo...
0: L'X-15...
1: Prendo l'X-15, calo la pasta, tra 20 minuti siamo da te. X-15, il mito.

0: Andiamo a vedere il sito spacelink.nasa.gov.
1: Beh, ma così la banda, lo streaming.
0: Ma chi se ne fotte? Vado a vedere un sito e mica vado a scaricarmi gli MP3 della NASA.
1: Chi sono gli MP3 della NASA?
0: Che ne so. Ma conosci l'applet Java della NASA che ti dà le posizioni dei satelliti?
1: No.
0: È bellissimo. Mai vista?
1: No.
0: Vediamo se la trovo.
1: No, è un po' di grasso. No, sta crashando più Netscape queste cose.
0: No, no, mi crasha.
1: Ma come prima?
0: Dipende.

0: sono notato che questa antenna elicoidale mobile è montata sul pianale di un tir.
1: Sì, con i cavi, con i ruoli di cavi.
0: Tutti i cavi. E la gomma di scorta tutta là sotto l'antenna. Infatti.

0: Eccolo qua.
1: Ma hai visto le macchine davanti al senso? Che razza di cose che girava negli Stati Uniti e questi
0: forma di
1: razza.

0: Ma secondo me il PGP11 nel 65 farà PGP10 ancora.
1: Che cosa?
0: PGP11 c'è nel 65?
1: No.
0: E allora non può essere nel 15. Arriva le spalle.
1: Ecco la tascherina.
0: Forse dovrei staccare il bagno. Un po' da qui. Ancora va decisamente meglio.

0: Sinistralandia.
1: Caso della Casa Americana Mercury. 1. I resti guerrieri. 2. Castello dei retrorazzi.
0: Mi sta arrivando la plettona già.
1: Guarda che buco che era sta cazzo. E guarda che c'era in punta lo spazio per il letto, capito perché facevano in quel modo.
0: No, no, non è il letto, è il paracadute, tutto ripiegato.
1: Sembrava il letto questa cosa.
0: Un po' si dura la
1: paracadute principale, quindi si girando il paracadute. Wow.

0: adquisición.
1: Non so, non ho, ovviamente proviamo a ancora i satelliti per poter localizzare le capsule. Nell'immagine si vede una capsula Mercury mentre galleggia le acque dell'Atlantico. Nella parte terminale si nota un'antenna radio. Non appena la capsula tocca la superficie dell'acqua, si disciolgono sostanze chimiche coloranti, facilmente individuabili ai mezzi di recupero.
0: Vedi questa chiazza verde che fa pensare alla spiaggia inquinata. Poi a merda che galleggia, come si vede spesso in estate.

0: Che poi si è dovuto fare un sistema di fratelli impazzire delle obbligazioni mondiali, cioè per riflettere le onde radio
1: sistema di
0: satelliti passivi per un attimo mondiale. È andato su una palla di rame alla fine, un quattro mediali.

0: ma hai visto questa foto? Si sono agganciati. Si sono agganciati in paracaduta al volo con l'aereo.
1: Dove? Madonna.
0: Assurdo.

0: bene, va. Se ne andiamo. L'unico ascoltatore è rimasto Jaromir alla fine. E quindi ciao Jaromir, che ci accorgi.
1: Poverato, scusaci per questa serata.
0: Vabbè, che ci possiamo fare?
1: Ti mando un bacio, Jaromir.
0: Sono cose che accadono. Bene? Direi che si stacca. Ciao. Ciao, ciao. Beh, intanto sistemo le cose qua.
2: Nel posto loro.

0: sono abbastanza distrutto.
1: Ma ieri, quali libri? Io ho provato due libri di telecomunicazione che mi fanno di scuola, è il manuale di elettronica. Manuale di telecomunicazioni.
0: Manuale di elettronica e telecomunicazioni l'hai portato qui?
1: Che è il Karim.
0: Mai visto. Io non l'avrei portato qui.
1: Questo ve lo fatti pure vedere, adesso vabbè io metto qui visto che Karim non è finito. Facciamo un po' più libri.

Can I be right? Can I?

Muoviti ripetere! Io non mi conico di giovane notti! Che sarà il cuore!

avendo carne aspetta e vedrai come bella la perversità. E ora che

Che da me che non passerai, solo tu ombra verità. Che da me che non camperai, come fiori che passerai. Fatti bella non lo scordare, il tuo fumo non avessi ormai, ora che ti rivelerai, non ridirti saremo noi.

quello che ho pensato. Cridami di non l'amore, la piega l'armi mutilato, l'uomo il cuore malato. Sono il del controllo, è l'ora di pagare il debito, è l'ora di pagare il debito.

potrebbe accendere le luci in modo tale da favorire il campo.

Aspetta.

ആയിരം.

0: io più affondo mi scorrere le ossa.
1: Un'aria più affondo mi porta a spaccarti le ossa. Diario, diario, diario.

Señor, bendiga usted, ahora el Señor, bendiga.

Yeah.

continua con diffusione musicale. Ciao, ma...

0: vediamo un po' ora come si sente. Se devo regolare di nuovo tutti i livelli.
1: Oh, peccato.
0: Eh?
1: Beccato la base.
0: Ah.
1: Riuscito a provarlo al primo colpo nella N8, anche se ha cambiato di posizione tra la Flatware 7.0 e la 7.1.
0: Giusto perché non avevano un cazzo da fare, vuol dire che non ci hanno cambiato di nuovo, eh? Bene, sa che ci siamo qui.
1: Ma il ritorno come mai non ce l'abbiamo ancora? Abbiamo un grande lag?
0: No, perché ho passato qua, credo.
2: Bene, sta che ci siamo. Ma il ritorno come mai non abbiamo un grande lag?
1: Ah,
2: no, perché ho.
1: Ma riusciamo anche a farlo andare in latte?
0: Certo.
1: Anche se il latte è oltre di. Tanti minuti, assai, ci metterebbe delle ore di arrivare al fisso.
0: Vabbè,
3: devi fare questa idea, di aprire un ristorante qua al lavoro,
0: non ho capito.
3: Aprire un ristorante qua sotto, posso dire. A questi amici pakistani possono fare questo lavoro, sì. Sì.
1: Se lo usiamo per un scopo commerciale ci butta fuori il sindaco.
3: Sindaco, non commerciale, ma così amicizia con il popolo, perché così è utopico, capito?
1: Ah, quindi come progetto culturale, di amicizia per il popolo.
3: Sì, sì. Capito? Allora c'è un amico pakistano, due che possono venire a cucinare, sempre passare un po' di soldi, capito? Così tutti noi mangiamo, divertiamo, capito? Perché noi ci parla di diciamo che qua, noi siamo solo qua, computer, mangiare e bere, capito? Birra, mangiare, capito?
1: Ma lui ci conosce, però sai che siamo pure quelli che facciamo i cortei contro la globalizzazione.
3: No,
1: sai che siamo anche quelli che facciamo le manifestazioni, siamo solo tra i ragazzi.
3: Non facciamo questo per commercio, ma per mangiare, capito? Così che tutti noi mangiamo, cosa pensi? No, non per scopo commerciale, no, per scopo per mangiare, capito? Così che tutti noi mangiamo. Fare un po' di cose di topico così. Cosa pensi?
1: Sempre lo stesso gruppo di persone diventa un'impresa, diventa un posto di lavoro.
3: No, non un posto di lavoro, no, un posto per mangiare, così diventa un po' attivo, capito? Perché ragazzi, se uno raccoglie 3.000 lire o 5.000 lire per un piatto o qualcosa del genere, non è che sono grandi soldi, massimo 5.000, non è una cosa che. Che è una 30 o 40 mila.
1: Però poi ho una segna di gestione.
3: Ma penso che non c'è bisogno di.
1: Come non c'è bisogno?
3: No, ma guarda che tu dici sì e l'altro sì,
1: no. Bisogna farlo.
3: Io penso che il direttore Gianviero che è già convinto che a quanto c'è qualcosa che è positivo, fa attività positiva, capito?
1: Ma secondo me bisognerebbe mettere d'accordo. Cioè,
0: e ora.
1: È una questione così importante,
0: si sente
1: noi siamo già d'accordo tutti. Poi fare un'iniziativa che si occupa uno spazio dell'auro tutti i giorni senza una decisione comunque.
3: Allora possiamo votare a fare gli altri votare, sì.
1: Sì, se ne parla con in assemblea di gestione.
3: Poi convincere gli altri, poi noi mangiamo.
1: Personalmente il fatto che poi ci sia la cucina aperta tutti i giorni la controverrei comodissima,
3: sì, sì.
1: E sono perfettamente d'accordo perché comunque sarebbe,
3: sì, sì.
1: Sarebbe un arricchimento del cielo,
3: sì,
1: sicuramente.
3: Sì, sì.
1: Arricchimento non nel senso monetario,
3: sì.
1: Proprio come anche come valore, no?
3: Anche mangiare una cosa diversa, anche
1: sì.
3: Una cosa diversa,
1: sì.
3: Una cosa diversa, sì. perché noi stiamo qua a casa vicino, capito? Tutti le sera possiamo venire, cucinare, fare delle piatti bellissimi, capito? Semplici, capito? E pochi soldi, tutti mangiano, noi mangiamo. Capito?
1: Porco!
3: Fa a cucire indiano, capito? Per qualcosa di meglio. Quindi dopo questo fa intelligente, capito? Sa dove c'è la stazione centrale.
1: Allora,
3: no, una cucina anche così, invece di andare a mangiare sorella Maria Teresa Calcutta, che sono sì, di piazza.
1: Senza proprio.
3: Sì, sì, sì. Meglio fare la cucina indiana qua, mangiare con capito. Far salire un po' uno che fa uscire 2-3 mila lire, mangiare.
4: Sterminatore, Bucarest 2001.
5: Da una grande distanza vedo un freddo, remoto quartiere, giorno azzurro, ventoso, sole freddo. Sul vostro sterminatore là che si arrampica per le grigie scale esterne di legno.

0: Sterminatore, serve il mio aiuto. Sono gli scarafaggi, signora Murphy? Sono quelli degli ebrei al piano di sotto? O quelli dei polacchi della porta accanto, signora Murphy? Certo che mi prenderò cura dei suoi scarafaggi, non stia a dirmi dove sono. Vede, io lo so, signora Murphy, sono esperto di queste faccende. E non mi dispiace di dirle, signora Murphy, che mi piace il mio lavoro e ne sono fiero.
1: Tutti i giorni portano un po' di pane e raffermo o un avanzo di minestra al branco di una dozzina di luridi scarafaggi che si sono insediati in pianta stabile all'angolo della strada. Così li riconoscono e non li attaccano.
0: In molte occasioni assistei a questo rito a bocca aperta. È per questo che ho un sigaro. Io adoperavo la mia macchina, una Ford V8 nera, e lavoravo da solo, portando le mie bombole di polvere di piretro spray e i miei bulbi di fluoruro su e giù per le scale. Personalmente preferisco un lavoro di piretro a uno di fluoruro. Con il piretro si ammazzano gli scarafaggi proprio là, di fronte a Dio e al cliente. Mentre questo amido e fluoruro lo lasciate in giro e tornate dopo qualche giorno. Un operaio sudista delle industrie belliche mi ha detto: se lo mangiano e corrono qui intorno, grassi come porci.
2: Bucarest è invasa da un esercito di scarafaggi, spesso malati e aggressivi. Gli animalisti li difendono, la gente del luogo li conosce e li protegge. È una solidarietà che nasce dalla comune miseria. Appena fa buio, i pedoni della capitale rumena camminano al centro della carreggiata e non solo a causa dei troppi buchi sui marciapiedi. È per evitare di essere aggrediti da un grosso scarafaggio che sbuca da dietro una macchina, ci spiega Rodica, madre di famiglia ingegnere. Ne sono rimaste ancora molte nel centro di Bucarest, nonostante le grandi distruzioni compiute sotto la dittatura dei coniugi Ceausescu.
0: Ci sono personaggi come Silvius Prigoana, proprietario di una società di nettezza urbana, che propongono di raccogliere gli scarafaggi in grandi ricoveri fuori città. Silvius è ormai il personaggio più odiato dagli entomofili di Bucarest. Nel corso di un dibattito televisivo ha citato i testi di legge esistenti, risalenti all'epoca comunista, che impongono la cattura delle blatte e precisano che debbano essere abbattute e le corazze debbano servire a fabbricare accessori per la casa. Hanno dato un nome a ogni scarafaggio, ci sono il tignoso, il nero e tanti altri. C'è anche Giuda, che non è particolarmente sornione, ma solo rosso di pelo, come l'uomo che ha tradito nostro Signore Gesù Cristo. Sono soddisfatti di questa invasione di blatte, perché grazie a loro non ci sono più topi né zingari nei dintorni. Come se avessero sentito l'ultima tromba, gli scarafaggi sciamano fuori e rotolano in convulsioni sul pavimento.
1: Due mesi fa sono stata morsa ad una coscia da una blatta che non avevo mai visto nel quartiere. È arrivata da dietro. Quando l'ho vista, avevo uno sguardo disperato.
0: Morde sì, signora, mi taglia come un coltello e io non mi sento bene, sa.
2: Fatalista, la signora Murphy si è recata a Colentina, il grande ospedale specializzato in malattie infettive, per una serie di 12 iniezioni di siero anti-Marburg che vanno fatte al ventre. La morte sopraggiunge per la putrefazione dei tessuti molli. I più agiati si procurano il vaccino francese, molto meno doloroso. Circa 20.000 abitanti di Bucarest sono vittime ogni anno di morsicature abbastanza gravi da richiedere le cure ospedaliere. Nessuno se ne preoccupa più di tanto. Ioan Enciu, uno dei vice sindaci di Bucarest, si rifiuta di drammatizzare la situazione perché, dice, attaccano solo quelli che hanno paura di loro. Anche nel giardino dell'ospedale gironzolano centinaia di scarafaggi nutriti occasionalmente dal personale o dai malati.

0: Beh, signora Murphy, l'agente della disinfestazione municipale era in giro. Hanno lasciato quella polvere bianca che attira scarafaggi come una bottiglia attira un prete. Sono un'organizzazione di spilorci. Quello che hanno lasciato qui è fluoruro. Gli scarafaggi acquisiscono una tolleranza e diventano tossicomani. Possono essere pericolosi se il fluoruro viene sospeso improvvisamente. Ah, è proprio qui.
1: Gli scarafaggi senza padrone sono ormai ovunque, sonnecchiano tutto il giorno sull'erba spelacchiata dei prati o rovistano nelle pattumiere in prossimità dei mercati. Gironzolano di fronte agli edifici pubblici, compresa la Presidenza della Repubblica, sdraiati davanti alle garritte dei soldati di guardia che gli lanciano i resti dei loro panini.
0: Gli abitanti di Bucarest amano i loro scarafaggi. È una solidarietà che nasce dalla comune miseria e sofferenza. Si identificano con loro, vedono anche loro come vittime dei Ceausescu. Gli scarafaggi di oggi sono in un modo o nell'altro i loro discendenti. Ci sono intere famiglie retrograde che non vogliono far entrare lo sterminatore, negando così i diritti elementari di molti abitanti della capitale. Sono come un esercito affamato. È pericoloso andare a piedi alla fermata dell'autobus. D'inverno prendono possesso anche dei garage sotto gli edifici o si piazzano direttamente sui pianerottoli. Ora si trovano spesso queste vecchie nonne ebree in una stanza con i loro scarafaggi e dobbiamo forzare la porta. Su, nonna, apra, è qui lo sterminatore. Lei strilla in Yiddish che non c'è nessun scarafaggio. Entriamo con la forza. Io rivolto il letto. Dio mio, ce ne sono migliaia. Gli do lo spray. La nonna guaisce come se la Gestapo stesse assassinandole la figlia nubile, fidanzata a un dentista. Quando invito a cena degli amici, vado a prendere la porta dell'ascensore, perché queste bestie conoscono i residenti, ma attaccano tutti quelli che sentono come intrusi nel loro territorio.
1: Di notte gli scarafaggi prendono possesso del luogo, riparandosi sotto le bancarelle fino al mattino seguente. Sono della comunità, non appartengono a nessuno in particolare e non vagano realmente da un luogo all'altro, ma hanno un territorio ben delimitato.
2: Sta attento là sotto, se non esci entro 10 minuti vengo a cercarti.
0: Quando il nostro personale interviene per catturare delle bestie, anche su denuncia di alcuni abitanti del quartiere, viene sistematicamente insultato e aggredito.
1: Il demagogo ultranazionalista Corneliu Vadim Tudor assicura di averne raccolti 17.
3: Figli della fame, bestie senza padrone, davanti a quali icone potrò invocare il perdono?

0: Sterminatore, Bucarest 2001. Prodotto dal Laboratorio Radiodrammi dell'Immagine Leggera, quinta edizione, 21-25 marzo 2001, Palermo. Il radiodramma è stato realizzato da Simona Ala, Massimo Cirrone, Mariano Equizzi, Daniele Giannusa, Giuseppe Guzzardo, Francesco Mannarini. Coordinazione di Alessandro Aiello e Gabriele Saverio. Voci di Silvano Cavatorta, Heinz Hermans, Mariano Equizzi, Rosana Provenzano, Rosa Castagnetta.
1: Vai! Uomo, dove sei?
2: Me la... un attimo solo.
1: Oddio!
2: Non riesce ad aprire?
1: Ah no, va qua.
2: Mi danno che non riesce ad aprire?
1: Ah sì, qua.
2: Vediamo se è lui.
3: Sì,
2: se la metto in bustina è meglio.
1: Ed ecco, già me l'ho fatta. Vabbè dai, ecco si può aprire, per Tom.
2: Allora, questo intervento è fatto innanzitutto per farvi ridere un po', poi per farvi riflettere sull'argomento di cui vi parlerò. Vi direte cosa c'entra Linux con questo. Non c'entra molto con Linux, ma c'entra più che altro con la libertà di informazione, che è quello per cui è nato il Freaknet molti anni fa, con il laboratorio di informatica libera, dove chi voleva poteva venire da noi, usare i computer, e può farlo anche adesso. Sempre sono giusterissimo, adesso ne parliamo. Senza dover dire niente a nessuno, vieni, vuoi un account, lo facciamo, ti siedi, lavori, ti manetti, rompi il computer, non facciamo un altro, così via.
3: Adesso usa.
2: Sì, ci provo.
1: Riescici.
2: Allora, io parto da un po' lontano. Parto da questa data, perché prima di questa data noi stavamo un po' più tranquilli, tra virgolette. Stavamo addirittura facendo degli esperimenti con il wireless libero, così come si fa negli altri stati normalmente, mettendo access point un po' in giro e dando la possibilità a chi voleva di condividere la propria banda a casa e fare connettere gli altri internet. E poi c'è stato il 9-11 settembre, questo attacco alle torri che ha scatenato tutta una serie di guai che ben conosciamo. Finalmente gli americani hanno trovato un nemico, perché giustamente l'attacco alle torri è stato pensato a un'organizzazione di cui questo personaggio sembra essere il capo, è una comunità, ha vissuto e ha combattuto tutto il tempo in Afghanistan, quindi gli americani sono andati a attaccare l'Iran. E vabbè, con tutta una serie di leggi speciali che hanno comunque approvato negli Stati Uniti per limitare, la libertà personale. Quello che a noi interessa è, dal punto di vista della connettività, del digitale, avranno fatto qualcosa per limitare le connessioni internet, per vedere chi si collega, dove si collega. Avranno promulgato delle leggi per identificare gli utenti meglio, per evitare che, non so, qualcuno dovesse collegarsi con te per identificarlo.
1: La risposta è no,
2: ufficialmente. Poi in realtà i loro servizi segreti funzionano, eccetera. Però questi esempi, che questi qua sono europei, le slide sono invertite, però anche Londra è coinvolta, diciamo, anche l'Europa è più o meno coinvolta in tutto questo casino. Questi sono esempi di reti wireless libere che ho preso un po' in giro per la rete.
1: Wireless a Londra, ANC e Amsterdam Network Collective,
2: è una bellissima rete wireless di access point di computer messa sui tetti dei palazzi, e questi tizi si sono inventati una specie di internet parallela a cui chi vuole si collega liberamente. E ovviamente su questi server trova di tutto, trova film, scaricare, MP3, tutto quanto. E non ha niente a che vedere con internet, è una rete a parte, con le sue chat, con i suoi siti. E rete di Amsterdam che fornisce anche ovviamente dei gateway su internet, per cui si può, volendo, anche uscire. Tutto liberamente gratis, perché se io ho la DSL a casa non vedo cosa, che problema mi crea condividere Freelance.net è in Germania, a Berlino. Freenetwork.org è un'organizzazione di reti di questo tipo. Il caso più conosciuto è quello di Seattle. Seattle Wireless ha un sito meraviglioso dove spiega come modificare le schede, come modificare le access points e come connettersi liberamente alla loro rete. Io qui ho evidenziato due reti che sono in inglese, che spiegano come connettersi alla loro rete. E semplicemente ti dicono semplicemente connettiti e basta, cioè metti sotto il palazzo di qualcuno che ha l'access point della nostra rete, vedi che puoi entrare, entra, ciao, arrivederci, naviga, fai quello che vuoi. Lo stesso questo metro che li fai in San Francisco e Ithaca Network, per esempio a New York, addirittura a New York dove c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle. A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa succede in Italia con le reti libere con accesso a internet? L'Italia purtroppo, bello slide da ridere, prendetela come uno scherzo, diciamo. In Italia si è pensato bene, unico caso in Europa e a quanto pare al mondo, di limitare in qualche modo con questa legge di controllare quello che è l'accesso a internet. Io, nel caso del mondo ce ne sono, c'è la Cina, c'è forse qualche paese dell'Africa, qualche dittatura, non so, sì? Nel Medio Oriente immagino. Comunque, misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale che abbiamo un po' dato un'occhiata nel Prisma, abbiamo letto, abbiamo tirato delle conclusioni un po'. Così, non siamo avvocati, non conosciamo bene le leggi, però da quel poco che leggiamo da tecnici abbiamo voluto citare solo quei punti che direttamente ci toccano. Per esempio dobbiamo loggare tutti i dati del traffico che passa attraverso la rete. Stiamo parlando degli header, fortunatamente, cioè delle intestazioni di dove viaggiano le informazioni e che percorsi prendono. Fortunatamente il contenuto non dobbiamo loggarlo per ora. Una volta questo non era così importante, si potevano cancellare per un po' di tempo, non c'era questo controllo stretto sulle informazioni. Con questa legge bisogna loggare tutto, cioè se io mi collego a un sito si deve sapere che io a una determinata ora di un determinato giorno, io persona, mi sono collegato a quel sito passando attraverso determinati server. Fortunatamente gli americani stessi, l'11 settembre tra parentesi, hanno pensato loro a delle soluzioni. Io qua ne ho citato alcune. Questa è Tor più Privoxy. Tor è un sistema per cui la vostra connessione di rete viene distribuita a caso tra diversi server, in modo che per raggiungere un determinato servizio io ogni volta passo per percorsi diversi, dividendo le mie informazioni in pacchetti che viaggiano per percorsi diversi in modo anonimo. Privoxy invece è un proxy locale con capacità di filtro e altre cose. Praticamente questi due pacchetti messi insieme, è abbastanza facile, vi rendono la connessione pressoché anonima. Ci sono dei piccoli problemi che stanno assorbendo, comunque mi sento di dire che è abbastanza sicuro come navigazione anonima. Per cui quando io vado a analizzare i log del mio sistema che passa attraverso un coso del genere, io leggo cose che non hanno senso, perché non si può stabilire se io mi sono collegato ad esempio al sito della Apple e dal sito della Apple non riescono a vedere chi si sta collegando, perché vedono una connessione per metà dalla Cina, per metà da un server che sta in Afghanistan, per l'altra metà dalla Francia, e se mi riconnetto il percorso sarà ancora diverso. Quindi di quei log che dice la legge non me ne faccio niente, ma questo, e questi software esistono da 3-4 anni, per cui che senso ha questo articolo di legge? Nessuno. Non solo, esistono altri strumenti come gli anonymous remailer, per cui io posso mandare un messaggio di posta elettronica al nemico che sta lì sopra e nessuno lo può intercettare, perché non riesce a capire, io intanto non si riesce a capire dall'esterno io a chi sto scrivendo. Se analizzano la sua connessione non si riesce a capire lui da chi sta ricevendo il messaggio. E se uno si mette in mezzo, semplicemente non lo può fare. Tutti i messaggi viaggiano sempre da server diversi, in forma ogni volta crittografata in modo diverso. qui il problema reale di questi software, che sono talmente potenti che non si possono aprire, il problema reale di sicurezza è l'utente, che puoi avere il software più potente del mondo per la criptografia, ma se scegli la password tipo e qui è un problema di cultura. NewPG e PGP sono software a standard unitario della criptografia, sono software libero. Questo è un libro che vi consiglio, se lo trovate ancora di leggere, esiste una versione digitale che si può scaricare e stampare, spiega tutti questi giochetti di criptografia, eccetera. Poi c'è un altro articolo, e qui ho voluto anche qua giocare un po', cioè chiunque vuole aprirsi un locale con un internet forum oppure un laboratorio di informatica libera con un computer per farli usare alla gente deve chiedere permesso a questo. A me questo ricorda la storia di un po' di anni fa.

0: finita la tua immagine. Poi per far condicio ho voluto aggiungere anche questa che ho trovato, che mi fa ridere tantissimo per tutto quello che significa effettivamente. Poi domanda, si parla nell'articolo di legge, si parla di terminali di accesso e reti di comunicazione, quindi anche le cabine telefoniche da cui si possono mandare gli SMS, oppure le reti locali degli uffici. Io mi siedo un computer, lì c'è il mio collega, è un terminale di accesso a telecomunicazioni, quindi devo chiedere il permesso a quest'ora. Allora anche il bancomat, perché io comunico con la mia banca, quindi quello è un terminale di accesso. Quindi come l'hanno scritta questa legge? Quindi immagino che bisognerà identificarsi per andare a prelevare, non lo so. Dopodiché la legge stabilisce misure che il titolare deve osservare per acquisire questi dati anagrafici, perché non solo io devo prendere permesso alla persona, ma chi si siede davanti al mio computer deve essere identificato. Quindi mi deve dare un documento, io lo devo copiare, lo devo conservare, e quindi ho anche il problema del trattamento dei dati personali, e quindi ciò rodo dati si volta sulla sedia e si tratta perché io non gestisco i dati come dice lui,
1: ma è più
0: non più volta, però vabbè. Quindi un sacco di problemi. Bisogna identificare chiunque, e io mi domando, e i senza tetto, i viaggiatori, quelli che non hanno documenti, come fanno? Cioè allora viene negato il permesso di accedere a canali di comunicazione, non possono scrivere i loro parenti a casa, perché non hanno documenti. Questo è assurdo secondo me. Vabbè, questo lo pesa anche da internet. Pare che sia un film. Ovviamente questo significa in Italia, caso credo unico al mondo, fine del wireless libero. Avevamo già cominciato la sperimentazione delle serie di accesso fonico, per sì che le persone si collegassero liberamente. Tra di questo lo stiamo ancora facendo. Però è una situazione agghiacciante, visto che gli stessi Stati Uniti sono pieni di reti wireless libere. Torniamo un attimo al discorso dei documenti. Io mi devo fare dare i documenti dall'immigrato che viene da me a navigare. Ok, e se mi dà un coso di questi, come faccio io a sapere che è originale? Una patente dell'Armenia. Oppure, se mi dà questo... Vabbè, io lo fotocopio e lo metto da parte. Oppure questo qua. Una tessera di un circolo in India, immagino. Io devo identificare chi abbia, ok, lui mi dà questo pezzo di carta, non metto da parte sulla porta. Sì, ma i fini della lotta al terrorismo, cosa mi serve? Non solo, io devo informare chi naviga anche in lingue straniere, che esisto, delle condizioni di navigazione, ok, io glielo dico in thailandese. Sulla privacy l'abbiamo già detto prima, effettivamente. Poi, tutti questi dati che raccolgo devono essere acquisiti secondo modalità informatiche. Questo è il decreto attuativo, non è la legge, quindi è quella parte legislativa che ti spiega come devi applicare la legge. Quindi immaginavo un po' più di chiarezza, invece no, modalità informatiche. Io ho scelto queste. Le scorate e in altre scorate.

要不在这里多少个微信币。E vabbè, questo è un commento generale su come sta scritto questa legge. Insomma, io ho fatto due ipotesi. Che oltre a questo decreto sono scritto da persone che non hanno competenza tecnica, per cui non sanno che cosa stanno legiferando, oppure, e io penso più la seconda, che stanno scritto questo decreto apposta utilizzando un linguaggio ambiguo. In modo che chi poi dovrà applicare questa legge potrà interpretarla e dire: ok, tu devi fare così, tu invece devi fare così. Tu mi dai fastidio, io ci vengo a rompere le scatole e ti chiudo il locale. Poi la tua cosa. Questa è la situazione più triste, secondo me. Perché non è l'unico caso di legge scritta in questo modo. Noi avevamo pensato all'inizio delle soluzioni. Mettere in mezzo alla nostra rete ipoteticamente un proxy fatto con Tor, Freeboxy e gli strumenti di cui abbiamo parlato prima, e quindi tanto i log se ne utilizzati, ma questo è lo stato unico e come minimo si risolve il problema dei log. E poi tecnicamente la prima versione della legge parlava di accesso alla rete, accesso a internet, quindi noi abbiamo detto: ma io sto accedendo al proxy, non a internet, quindi io non sono connesso all'internet regolarmente. Poi, appunto, come stavo dicendo prima, questa legge è stata modificata e si è parlato di terminali di comunicazione, quindi virtualmente qualunque cosa, anche i telefonini. E a questo punto ho finito. Sono un po' di linea.

0: Io lascio la parola ad altri perché forse ha una soluzione tecnica interessante per questi problemi.
1: Me l'hanno dato.
2: Dove sono? Dove ha?
3: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
4: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.

0: Conte Gessani.
1: Giusto per inciso, se avete visto le istruzioni per l'uso dei cellulari, c'è scritto che la potenza media di trasmissione è all'incirca da 150 a 350 mW e la potenza massima consentita per avere il GSM è di 2 W.
0: Questo non lo so.
1: Gli apparecchi wireless, che chiamiamo comunemente wifi, quindi quelli che viaggiano di 2.4 GHz, sono limitati a una potenza in dBi equivalente di 100 mW.
0: Quando va bene?
1: Quando va bene, perché in realtà, siccome al solito anche in questo campo la legge è stata fatta da gente incompetente, si riferiva alla potenza di emissione effettiva. Mentre invece la potenza elettrica effettiva con una lente, con una antenna da 20 dBi è di meno di 50 mW. Quindi attenzione, non ci facciamo, non sto difendendo il wireless, sto dicendo se ci mettiamo il wireless, mettiamoci anche i telefonini, che già di per sé trasmettono almeno 150 mW.
0: E sono molti più milioni di miliardi che le schede wireless. Sì.
2: Cioè siamo già fottuti. No. Quello che auspichiamo è che la rete universitaria, che già io riesco a ricevere per esempio da Fontana Rossa, assurdo ma è così, diventi libera, come in altre università del mondo che io citavo parlando in varie liste, che sono libere senza problemi, no? Che qui bisogna spedire il documento, ti mandano la lettera con la password, che vabbè, lo chiede il decreto, ok, ormai non si può fare più niente, però io auspico per una rete libera nelle scuole, insomma.
1: Altra domanda? Anche tu, sì, prego.
3: Io avrei una domanda sulle tecniche. Non ho capito molto bene il discorso della registrazione di screen, del fatto che dopo un po' di tempo senza andare a lei, al punto che la screen viene cancellata per essere sempre con la stessa. Cioè, come mantengo la rintracciabilità?
4: Allora. Quando tu registri uno SNAM, quando un nodo registri uno SNAM, genera due chiavi RSA. Con queste chiavi RSA tu identifichi, sei identificato univocamente per quello SNAM. Quindi bisognerebbe spiegare un po' come funziona nel DNA. Comunque, quando tu registri uno SNAM, contatti un gruppo di nodi. Quel gruppo di nodi corrisponde sempre a quello SNAM, non solo per te ma anche per tutti gli altri nodi della rete. A quel gruppo di nodi gli dici mantenete questo hostname che è associata a questa chiave RSA. In questo modo tu dopo un giorno mandi un aggiornamento firmato con la tua chiave RSA. Quel gruppo di nodi che lo riceve confronta la chiave RSA memorizzata in precedenza con la tua firma. Se sei veramente tu, allora viene aumentato il contatore di aggiornamento. Ora, se questo hostname non viene aggiornato per più di 3 giorni, allora chiunque voglia risolverlo non avrà più il tuo indirizzo, ma avrà l'indirizzo di quelli che sono successivamente in coda, o non avrà nessun indirizzo se non c'è nessun altro in coda.
3: Però quello su cui interrogavo questo, io voglio mantenere una rintracciabilità su questa rete, ma per motivi di vario tipo, per ragioni non si usava il documento,
1: se no. Io direi però, scusate se interrompo, le questioni strettamente tecniche, cioè riguardanti il protocollo, eccetera, che serve a discutere su nel suo gruppo moltissimo. Arrivano decine di mail su ma per quale motivo è stata fatta questa scelta in questo punto del protocollo, ma per quale motivo avete scelto di fare NDNA così. Io vorrei parlarne dopo in separata sede, perché probabilmente non interessa, non so se non è per bloccare la domanda, voglio rispondere, però
3: qualche livello è là,
0: funziona
4: 3
1: per lì se l'altra. Ok, altre domande, prego.
5: Sì, in merito al TCPA, se ho ben capito, c'è possibilità di eludere la sinergia con la pallata affidandosi a software libero, ma come posso in ogni caso eludere quello hardware, cioè quello che potrebbe doversi trovare nell'architettura
1: Bella domanda.
2: Potenzialmente lo potresti graffare, però considera che è molto onerosa, perché stiamo parlando degli scale nanometri, di microprocessori, quindi non,
6: metto in dubbio che in futuro possa esserci la possibilità di craccarlo, anzi, magari tuttora già ci sono i primi progettini per il crack, però mi sembra che è molto oneroso.
1: Ma in ogni caso vorrei dire, cioè questo ci deve fare pensare. Il fatto che fra un anno e mezzo, possibilmente, se andiamo a comprare un computer e gli vogliamo aggiungere un altro masterizzatore, saremo costretti a utilizzarne uno che è nella lista di pallati. Questo secondo me è il problema. Indipendentemente dal fatto che si trovi o no un crack, ok? Quella è una soluzione di backup, che è anche la peggiore, perché vuol dire che bisogna andare contro un sistema che toglie dei diritti. Questo è quello che secondo me dovrebbe far riflettere.
6: Cioè scelgono loro per noi, non scegliamo noi l'hardware che preferiamo.
1: Era
5: il discorso dell'hardware si piace, più tecnico la vendita non venderà più di sempre tabile con qualche display da BIOS, come è stato nel dicevo di professore dei medici di
1: Fresno.
5: A dei primi tempi, non sappiamo fino a quando questo sarà consentito. E finché sarà di sempre tabile,
1: poi dopo
5: un hardware che vogliamo.
1: Quando decideranno di chiudere il rubinetto,
5: dopo decidono di chiudere il rubinetto.
2: Mi ricorda scala.
5: Non parlo con un video che non fare passare un po' di cose, perché magari non è solidità con l'abilità, prima o poi l'hanno fatto senza che ce ne siano le tre risposte.
1: Prima le prossime domande, vi ricordo che quando è uscita questa ora, nella 25, che è proprio qua dietro, ci sono dell'interno live di cui parlavo poc'anzi.
7: E sono io che devo anche mettere
1: anche Daci,
2: PC è finito.
1: Ah, ma il PC è finito, cioè tra un anno e mezzo
7: è
1: Prego, c'era una domanda da loro. La stessa. No, ci siamo messi tutti d'accordo, cioè piace a tutti questa cosa, tutti per tutto.
8: In teoria sì.
9: Ci sono dei cellulari in Cina, ma in altri paesi asiatici che sono gli Xperia. Cioè come sistema operativo sono gli Xperia. Perciò per quei cellulari viene anche lo sforzo di portare il codice su un altro sistema operativo. Poi il codice è in C, perciò è facilmente portabile in altri sistemi, per altri sistemi operativi.
10: C'è un sito, linuxphones.com, penso.
9: Si può portare anche per Windows.
1: Sarà un'altra domanda?
10: Però non lo faremo mai.
1: Un'altra domanda?
5: Chissà cosa. Per riguarda la sicurezza e l'affidabilità di questa rete, avete previsto un sistema di log, perché in qualche modo è bellissimo il fatto che uno può avere una rete completamente libera e tutto, però è anche vero che più statisticamente 100 milioni di persone, almeno uno, diciamo così, poco di vincenza che potrebbe fare danno c'è. Cioè è una cosa probabile, quindi in qualche modo magari
2: anche noi stessi,
5: diciamo così, per controllare che tutti agiscano, diciamo, secondo un modello di parametro che non ci sia qualcuno che faccia danno.
10: È il controllo che non capisco, controllare cosa, che non ci sia qualcuno che faccia danno a chi, essendo che è una struttura totalmente non centralizzata, quindi ovviamente tu sei responsabile delle cose che tu hai.
5: Ma in un'ottica di 15 persone.
9: Ma intendi come sicurezza delle reti oppure come sicurezza sociale? Nel senso come eventuali attacchi proprio al sistema delle reti oppure come attacchi tipo immagini di pedofilia?
5: No, io parlo di sicurezza in generale, comunque tipo di problematica che la sicurezza.
10: Ma per quanto riguarda l'algoritmo, i codici ovviamente sono implementati al meglio di quello che possiamo, sicuramente. Poi per quanto riguarda i dati che sono nella rete, la rete rappresenta, diciamo, che la prospettiva della realtà, quindi quello che c'è nella realtà c'è anche nella rete. Sicuramente non è possibile controllarlo, non è giusto controllarlo. Poi per quanto riguarda la sicurezza personale, ovviamente se tu hai a cuore la tua privacy, usi il sistema operativo e dei software applicativi e tieni le tue comunicazioni in modo criptato, comunque perlomeno con una certa diciamo intelligenza, sicuramente sarai più sicuro di uno che invece ha la password tipo o qualche altra cosa e che comunque non si preoccupa per niente della sua privacy. Ma quello succede, cioè, con Windows non pensate che al momento sia più sicuri, assolutamente.
5: Quindi in ogni caso non avete il sistema di
2: a livello di sistema sì, per vedere se il demone funziona, se qualcosa sta andando storto, certo, devo rendermi conto.
5: Comunque non è semplice, stiamo parlando di un protocollo, quindi nulla a che fare con quelli che sono gli applicativi che si possono essere montati solo, possono leggerci. Però il livello di sicurezza è fondamentalmente cioè va implementato sulla parte progettuale del protocollo oppure a livello della licenza, cioè quindi degli applicativi che vengono utilizzati.
2: Forse la cosa che ci siamo dimenticati di dire è che funziona, cioè lo stiamo già usando, funziona. Non siamo più nella fase di scrittura del codice, siamo già nella fase di testing, sta già funzionando.
7: Ma quali sono i limiti attualmente di questo codice?
10: I limiti?
5: Questa cosa si intende per
7: me? Cosa avete scontato rispetto agli attuali sistemi di comunicazione del computer? Una rete veloce o dare, cioè, insomma, c'è la stessa velocità che anche
10: sì, i nostri limiti sono semplicemente che attualmente non abbiamo le infrastrutture, quindi le cerchiamo, però
2: a proposito, noi tra poco venderemo delle magliette per autofinanziamento e fare queste strutture. Dovete contribuire con le nostre splendide magliette.
9: Per quanto riguarda la banda è limitata ovviamente solamente alle schede di rete che usano i singoli nodi, cioè non è che c'è un provider che dice tu hai pagato tot e hai solamente 5 nodi, dipende solamente appunto dagli acquisti principali.
2: Il numero di nodi?
9: Nodi può stare nodi 2 o 2 da 120 che sarebbe il più semplice.
11: Ma in questo caso indicazioni pratiche quello che può provare eventualmente usare il fatto di dire scaricato qua da casa tra i due computer che ha a casa.
10: Stiamo sviluppando una community dove si potranno interfacciare tutti gli utenti che vogliono provare nel suo Google, quindi fare dei gruppi per visite per città, dei forum di discussioni tecnici e non solo.
11: Comunque sul sito
10: quando sarà disponibile sarà subito pubblicizzato sicuramente. E comunque noi, cioè a Tricklet e non solo, siamo disponibili per provare, metterci d'accordo, fare delle giornate, degli eventi,
2: tra un po' organizzeremo cos'altro.
9: Presente un Hacklab già incominciato a usarlo, ci sono alcuni nodi che stanno già usando, che sono collegati tra loro attraverso il suo. Questo è un
5: punto. Il problema è che la comunicazione del wireless è solo un discorso di rete parallela, ma l'ipotesi è quella che dovrebbe utilizzare sulla rete normale esistente.
9: Sì, è compatibile con internet, o meglio, nella prima fase. Per essere compatibile con internet, gli indirizzi IP che ogni singolo nodo può prendersi sono ristretti, perché sennò andrebbe in collisione con gli attuali indirizzi IP. Poi in una seconda fase, quando è abbastanza diffuso, allora si toglie le restrizioni. È solamente un'opzione nella linea di comando.
5: Quindi l'ipotesi comunque di progettare, di testare una modalità di uso potrebbe essere anche quella di includerla all'interno di internet e non come unità parallela.
9: Cioè sfruttare dei link che vanno su internet. Questo è un problema, perché la mappa, se si costruisce a un livello fisico e si mischia poi a un livello virtuale, cioè su internet, dove dovrebbe essere comunque indipendente da internet, possono crearsi dei conflitti. E così quando poi la mappa si autoriscrive ovviamente quando quel link poi
5: si può incapsulare pacchetti su
9: TCP è usato il demone
2: di incapsulare di utente TCP,
9: esattamente.
10: Appunto, è che c'è un'incongruenza a livello di algoritmo.
2: Esatto,
7: il problema è quello, cioè
5: sempre in vantaggio.
7: Sì.
5: Sì, l'ideale sarebbe poter fare il discorso della rete parallela, ma in termini di creare di sperimentazione su una rete già esistente abbastanza vasta da ipotizzare i vari
7: il problema è che i backbone non ce li ha nessuno. Cioè i backbone non li abbiamo
2: per ora
10: non ti si temere.
7: Esistono anche simulatori diretti, quindi in qualche modo è possibile fare delle informazioni.
10: No, le simulatori non fare il fatto
7: sono già, sì,
10: ci sono tutte
7: e questo per questo scaturire
12: rispetto a internet molto piccole, sì, abbastanza localizzate e con funzionalità ristrette. Qua stiamo parlando di reti su cui girano i browser, i server web, le applicazioni comuni di un computer su distanze mondiali. E il problema dei mesh network attuali, per quello che ne so, perché diciamo, me ne sono occupato per un pochino, è che sono invece, hanno delle caratteristiche pensate per essere utilizzate in ambienti limitati, spazialmente, funzionalmente e dal punto di vista protocollare. Quindi fare un confronto con una soluzione MANET esistente è possibile, ma non ha molto senso, ammesso che la soluzione MANET esistente non abbia la stessa intenzione di sostituire internet. Cioè una MANET pensata per 900 milioni di nodi con funzionalità di tutti i tipi eccetera. Quindi semmai la simulazione che si vuole fare è quella di capire prima la scalabilità del sistema. Direi su tutto.
13: Vabbè, esistono soluzioni anche su protocolli, su mesh network con un grado di scalabilità,
10: sì, ma
13: però
10: conoscendo il diretto su Google è il meta-algoritmo che è stato implementato per la tracciabilità dei nodi, che è il QSPN, quindi se lo leggi vedi che cosa, qual è l'innovazione rispetto a una mesh network già esistente, cioè ti consiglio di guardare.
12: Sì. Domande? Ancora? Non ci sono più domande? Tutti contenti? Sì.
13: Dicevo, per quanto riguarda il prodotto qua dice c'è la GDL.
12: Sì.
13: Io ho visto nella logica speciale che si chiama AXL, New AXL, non so se vorrei cosa
2: America c'è.
12: Allora, New non credo. Le licenze New di cui sono a conoscenza, sono la GPL, che è la General Public License, che è quella di cui abbiamo parlato. La LGPL, che è la, una volta si chiama Lesser, ma adesso si chiama, una volta si chiama Library General Public. Adesso si chiama Lesser General Public Library, Public License. E la FDL, New Freedom Foundation License, che si applica soltanto alla documentazione. Esistono però tutta una serie di licenze considerate libere, quindi licenze considerate libere dalla Free Software Foundation. Alcune di queste sono compatibili con la GPL, altre sono meno compatibili con la GPL, ma comunque libere. E poi esiste tutta una serie di licenze, una serie enorme di licenze open source. Quindi non so la
14: RDL, forse la Christina.
10: No, no, è
2: Academic
12: License. Academic License ce ne sono, credo, tre versioni differenti. Però non è. Credo che sì, non ha niente a che vedere con
14: GNU. Non è GNU.
13: Ho spiegato tutti i clienti.
12: Sì.
13: Mi sembra c'era questo genere di istituzione. AFDL e la
12: AFDL e la Free. Ok, di FDL sì, sarà la Free.
13: Per la parte del
12: poi in realtà ci sono, ripeto, moltissimi, vi invito, se uno è interessato a discorsi di licenze, vi invito a visitare GNU.org, il sito di GNU.org, alla sezione licenses, philosophy licenses, ci sono elencate tutte le licenze considerate libere, quelle compatibili con GPL, quelle open source e quelle non libere.
15: Abbiamo trovato la licenza di cui parlavi,
14: non compatibile con la GPL,
15: però non è risultata non compatibile,
14: vi sono sito
12: del
14: non è
12: compatibile
15: con la GPL, sul sito di la trovi tutti i dettagli, però nella la pagina in inglese che è mantenuta un po' meglio.
12: Altre domande?
15: Se quella italiana ancora non ha spunto.
12: Altre domande? Sì, l'avevo detto poco fa. Quasi tutti i produttori di processori attuali, processori intendo dai processori per PC, ai chipetti, ai microcontrollori per le lavatrici, quindi i DASI, sanno, non ne ho idea, non credo, forse sì, non ho idea. Sanno, non lo so. forma alternativa. Se già abbiamo quelle che funzionano senza Palladium e sono quelle che sì, ma se nessuno, se continuiamo così sicuramente dovremmo cambiare. Cioè se continuiamo a stare zitti a partire dal Palladium non esiste, sicuramente fra due anni tutti dovranno cambiare e passare a Palladium.
2: Ma il problema non ce ne accorgerà.
12: Neanche ci accorgeremo
2: che stiamo
12: passando a Palladium, no? Perché passare in maniera smooth, per così dire. Quindi io prima di porvi il problema se esisterà una casa produttrice che uscirà da Palladium, cosa in cui personalmente non credo, perché non converrà a quel punto a nessuno, io penserei che caspita posso fare per evitare che si arrivi al Palladium globale.
16: Che non già una risposta.
12: Esatto. Per fare cosa? Perfetto, già alcuni punti della copiata di CPA Palladium sono stati considerati da commissioni di ricerca della Comunità Europea, per esempio, non applicabili, perché ledono alcuni dei diritti sanciti dalla Convenzione di credo che sia di Roma. Comunque quella che sancisce i diritti fondamentali dei cittadini europei, perché questa cosa lega fondamentalmente i cittadini, le persone a un prodotto. Quindi alcuni di questi punti sono già stati discussi da commissioni, però non ufficialmente diciamo considerati non applicabili, però già sono in fase di discussione in commissioni di studio. Quindi si può fare molto, si può sensibilizzare le persone e fargli capire che si rischia l'ennesima fregatura, e questa volta grossa, perché non si parla solo di software, il software si può cambiare. Si parla di hardware e l'hardware non si costruisce così, cioè non ci potremmo mettere in teoria lì a saldare i cippettini, ma mi sembra
2: davvero allucinante come cosa. Io gli schemi dell'Apple 2 ce li ho.
12: C'era un'altra domanda, qualche
2: parte. No, cerchiamo, una volta si faceva tutto, voglio dire.
12: Una rete libera non facilita e non diciamo non pregiudica nessun utilizzo, cioè proprio perché è libero. Già oggi con le reti controllate la pedopornografia è diffusissima, già oggi, quindi avere la rete libera o non averla può soltanto incidere su chi la usa per altri scopi che non la pedopornografia. Il problema non è, ripeto, di chi la usa in maniera illegale, perché già hai metodi per farlo senza che nessuno se ne accorga.
17: Ma lì
12: se non c'è nessuno che li va a guardare, cioè non vedo il problema.
0: Il problema è nella natura dell'animo umano, mica
12: nell'animo umano,
0: strumento che è in mano.
12: Sì, da qui si parlava della rete libera, del discorso in XQ, quanto parte.
17: Ma parlavi comunque legato a un discorso commerciale.
12: Sì, certo. Sì, sì.
17: Quindi non ha niente a che vedere con la sicurezza, con il terrorismo.
12: Assolutamente. No, parlavi no, assolutamente.
18: Sì, magari così
0: sì, sì, poi magari
12: esatto.
18: Sì, c'è
17: in ogni caso dico dovrebbe essere una sfera di influenza completamente diretta dare un problema
12: sì, sì, sì.
17: Senza persone.
12: Il discorso è che secondo me l'unico punto è questo,
17: che anche i siti diranno lo stesso discorso dei programmi, non c'è i siti che potrebbero essere all'interno del sistema parlando, se non sono autorizzati
12: dal browser, per esempio
17: autorità, diciamo,
12: sì, sì, sì.
17: Che si prende il diritto di oscurare alcune
0: tu vieni all'oceano, tutto tanto di stazioni, e ci vai ad abitare. No, lo so, vediamo. Intanto che siamo qua.
4: Oppure come diceva Luciano, siamo delle microonde, con i forni a microonde, con i
2: microonde. Quindi siamo dei forni a microonde, esatto. Questo per dire
18: che siamo le onde convogliate qua.
4: Altre domande? Va bene, ok, vi lasciamo allora liberi per il maestramento nell'aula 25, vi ricordo, ecco dietro. Due cose soltanto vi ricordo. I nostri siti.
2: Sì. Le magliette. Comprate le magliette!
4: Come io non lo so.
18: Dove ci dico?
4: Per ottenere un effetto di questo su una distorsione di...
2: Devo attaccargli una chitarra?
4: No. Va bene, ok. Come?
14: Questo è molto...
4: Ma
14: questo
4: è l'ambricolosa.
15: No, vabbè, due microfoni su due non direbbe.
2: Non è il microfono il problema, è l'amplificatore.
4: Ok. Allora, vabbè, proviamo senza il microfono. Questo non si sa. Vabbè, dai, fregatene, fallo. Vabbè, allora, cominciamo lo stesso. Allora, velocemente, perché già siamo un pochino in ritardo, in realtà avremmo dovuto cominciare da zona non quarto, ma come diceva prima, Marfi ci osserva, quindi fa in modo che qualcosa vada sempre come dice lui. Allora, cos'è? Perché siamo qua oggi? Innanzitutto vorremmo ringraziare chi ci ospita, perché siamo nella aula magna della facoltà di scienze naturali, fisiche e matematiche, non so quale sia l'ordine esatto, che ci ospita del nuovo dipartimento, appunto, in questa e nelle altre aule in cui saranno le altre attività oggi. Volevamo salutare in particolare il professore Gallo, il presidente del corso di laurea in informatica, che si è sempre è stato sempre disponibile verso queste iniziative. Se vuole dire qualcosa.
19: Io voglio dire solo due parole, poi altrimenti mi portano altrove. Anzitutto vi porto un saluto. Io ieri sono stato a Caltanissetta nella iniziativa gemella, che sta andando molto bene, e quindi, come vedete, Linux è presente bene sul territorio, a dispetto di chi ha reti commerciali. Evidentemente anche chi non ha reti commerciali riesce ad avere presa. Benvenuti, buon lavoro, ricordo questo benvenuto a nome di tutta la comunità accademica che ho l'onore di rappresentare stamattina. Siamo stati ben lieti, come sempre, di prestare le nostre strutture. Vi chiediamo scusa per i problemi di amplificazione. Dovete comprendere che queste aule vengono usate sostanzialmente 40 ore alla settimana, e ogni tanto un sistema usato così tanto ha bisogno di una manutenzione e possono capitare dei piccoli guai. Buona giornata, buon software libero, buon lavoro.
4: Allora, due parole soltanto su cosa vedremo oggi e di cosa ci occuperemo. Innanzitutto Linux Day è una festa, nel senso che non è un
1: un insieme di seminari tecnici ad altissimo livello dove 150 persone due soldi capiscono cosa dice il relatore. No, la nostra intenzione è un'altra, quella di farvi vedere cos'è il software libero, cos'è Linux, e magari far venire la curiosità, perché non è l'unica attività che noi realizziamo durante l'anno, ci sono tantissime altre, e quindi è una sorta di assaggio di cosa è il mondo del software libero. In particolare oggi avremo 6-7 interventi, tutti limitati a 10 minuti ciascuno, quindi tranquilli, non ci sarà possibilità, speriamo, di annoiarsi. Il primo sarà un'introduzione al software e alla cultura libera, perché per noi vanno sono strettamente legati i concetti di software libero e di cultura libera, poi vedremo di cosa si tratta. Finalmente al secondo intervento parleremo di Linux, vedremo in brevissima in due slide cos'è, e soprattutto affronteremo cercheremo di parlare delle distribuzioni, perché moltissimi hanno visto che abbiamo visto che moltissime persone hanno difficoltà a cominciare con Linux, perché ci sono tanti Linux, sembra che ci siano tanti Linux. Terzo intervento sarà di Luigi Toscano, e parlerà di software libero non solo per piattaforme GNU Linux, perché il software libero non è legato indissolubilmente soltanto a Linux. Linux è un flavor, una scatola che contiene della roba che è software libero, ma non è l'unica possibilità di avere software libero, di utilizzare software libero. Dopo parleremo di formati aperti, che è un tema che ci è stato sempre caro, lo trattiamo da molti anni e da diversi aspetti. Forse abbiamo ragione, perché negli ultimi due anni in particolare i movimenti verso i formati aperti sono stati unanimi dall'ambito commerciale, aziendale, dai grossi produttori di software e così via. Quindi ne valeva la pena e ne continua a valere la pena. Poi parleremo di... non vi lasciate impressionare il titolo, perché... Parlare del terrorismo in Italia, di Gabriele, di Asbesto. Parleremo della nuova direttiva Pisano, nota anche come decreto antiterrorismo. Questo decreto contiene alcuni punti, due in particolare, che incidono pesantemente sui quelli che noi chiamiamo diritti digitali, cioè la capacità delle persone di accedere alle risorse telematiche e informatiche, di utilizzarle liberamente e di poterne fare uso opportuno. Questi diritti vengono pesantemente minati da questo decreto, ne parleremo assieme. Poi avremo una brevissima presentazione di Netsukuku. Non so se ne avete sentito parlare, c'è stato anche un articolo su Punto Informatico, su diversi newsgroup, giornali su internet nazionali e internazionali. Netsukuku è un progetto Freaknet che ha come obiettivo quello di realizzare una rete paritaria, quindi peer-to-peer, totalmente libera e guidata dagli stessi utenti. Ce ne parlerà Alt molto succintamente, perché non scenderemo nei dettagli dell'algoritmo, ma dobbiamo vedere cosa, abbiamo intenzione di far vedere cos'è, come funziona. Dopodiché avremo, scusate, Mirko, perdone, si è avuto un errore avvicinato. Allora, l'autore è Mirko Musumeci, stavo scrivendo su Fuscello, probabilmente non ho guardato. Parleremo significa tratteremo l'argomento, in realtà parleremo, non sarà sempre un parlare solo nostro, dei rischi reali del TCPA, probabilmente ne avete sentito parlare, si tratta di Trusted Computing. Vorremmo capire trusted fino a che punto è trusted, da parte di chi e nei confronti di chi altro. Credo di aver finito. L'ultimo intervento sarà a cura di tutti, perché si tratta di smanettamento libero, come lo chiamiamo. C'è la possibilità di in una prima parte partecipare a Question Time,
12: una mezz'oretta di domande e risposte che sicuramente vi verranno in domande vi verranno in mente e risposte che dovremo cercare di trovare assieme su quello che è questa giornata, su quello di cui abbiamo parlato. E poi dopo invece la possibilità di vedere nelle altre aule le demo con Linux a bordo, cioè vedere quanto è difficile utilizzare Linux, quanto è difficile farci editing video o farci streaming multimediale, che stiamo già facendo sull'altra aula, sull'aula 2, perché siamo in troppi, qui non c'entriamo tutti, e quindi vedremo questa roba. Ok, non vi andare più di tanto, lascio la parola a Giordano Scuderi, che si occuperà del, cioè introdurrà il primo talk.

vi parlerò del software libero, del più software, della cultura del software libero, introducendo alcuni concetti e parlando di GNU e di tutto quello che sta dietro la filosofia del software libero. Allora, intanto un po' di storia, come nasce il software libero, o più software che bisogna dire? Nasce nei primi anni '80 all'opera di Richard Stallman al MIT. L'esigenza di Richard Stallman nasce perché in quegli anni tutti i software diventarono proprietari. Dopo decenni di condivisione del software, a un certo punto i software cominciano a diventare proprietari, e per poter modificarli o condividerli con gli altri utenti non era possibile se non firmando degli accordi di non diffusione. Quindi in sostanza questo impediva la libera circolazione delle informazioni che vi era stato fino a quel tempo. Chiaramente in una struttura come quella dove lavorava Richard Stallman, che era un laboratorio di intelligenza artificiale, il problema era più sentito. La regola imposta da questi proprietari del software era che se tu condividevi il software col tuo vicino, eri un pirata. Chiaramente non era neanche possibile fare modifiche a questo software. Perché solo i proprietari erano in grado di farli, perché avevano i sorgenti. Allora, la parola free. In inglese la parola free significa sostanzialmente due cose: può significare gratuito oppure libero. In italiano questo problema non esiste, però molte delle incomprensioni che ci sono state dietro alla parola free software sono derivate appunto dall'ambiguità che c'è in termini inglese. Diciamo, free software si deve intendere come software libero, come può essere la libertà di espressione o di parola, non come software gratuito, anche perché comunque il software libero può anche essere software commerciale, che può essere messo in vendita. Un software è software libero se chi lo usa ha queste quattro libertà, sostanzialmente. Ha la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo per cui esso lo voglia usare. Ha la libertà di modificare il programma secondo le proprie esigenze. Chiaramente per far sì che questa libertà sia possibile è necessario avere il codice sorgente del programma che vogliamo andare a modificare. Ha la libertà di distribuire copie del programma sia gratuitamente che dietro compenso. Quindi non c'è una restrizione per quanto riguarda la redistribuzione di software libero a pagamento. È possibile farlo e viene fatto tutt'oggi. Poi ha la libertà di distribuire versioni modificate del programma, cosicché tutta la comunità possa usufruire dei cambiamenti e le eventuali modifiche apportate a quel software. Queste sono le quattro libertà fondamentali. La Free Software Foundation si occupa di promuovere lo sviluppo e la filosofia del software libero. Creare e diffondere la filosofia del software libero. Ha finanziato diversi progetti, cioè è stata fondata sempre da Richard Stallman e ha finanziato diversi progetti di software, tra cui possiamo ricordare il compilatore GCC e la Shell Bash, ad esempio, ma ce ne sono tanti altri. Ora parliamo del progetto GNU. GNU intanto è un acronimo che vuol dire GNU is not Unix, sarebbe GNU non è Unix. Questo progetto aveva l'obiettivo di creare un sistema operativo completo che fosse compatibile con Unix, dove ogni software all'interno di questo sistema operativo sarebbe stato libero. Per sistema operativo completo intendiamo dal kernel all'interprete dei comandi, all'editor di testi, tutto quello che appunto di cui un utente può avere bisogno nel proprio lavoro. Chiaramente il progetto GNU è ispirato alla filosofia del software libero.
Ora parliamo un po' di quelli che sono gli aspetti del diritto. Per far sì che il software rilasciato con licenze libere rimanga tale, sono stati introdotti i permessi d'autore. Il permesso d'autore non è altro che una restrizione che si dà al software rilasciato per far sì che nessuno possa aggiungere ulteriori restrizioni al software rilasciato con licenza libera. Quindi, in sostanza, tu puoi fare quello che vuoi con quel software, ma non puoi aggiungere ulteriori restrizioni, come ad esempio una restrizione può essere quella di non far modificare a qualcun altro il software che noi stiamo rilasciando con licenza. Questo, appunto, come detto, serve per far sì che i software rilasciati con licenza libera, quindi software liberi, rimangano tali anche nelle successive versioni. La GPL è una delle licenze che implementa questo concetto di permesso d'autore ed è utilizzata nella maggior parte del software GNU. Ce ne sono altre come la LexRGPL che sono delle licenze che pongono meno restrizioni e sono state utilizzate di solito per le librerie per favorirne l'utilizzo anche da parte di software commerciali. Ora, perché GNU Linux? Perché GNU Linux? GNU era un progetto che in realtà doveva includere tutto il sistema operativo. Il problema fu che per creare la parte kernel nel sistema operativo, il lavoro fu più lungo di quello che si pensava. Quindi il sistema operativo, in sostanza tutto il sistema era quasi pronto, ma mancava ancora un kernel che fosse completamente funzionante. Nel 91 un finlandese di nome Linus Torvald, che era universitario nell'università di Helsinki, produsse un kernel che era compatibile con Unix, che utilizzava GCC e la shell bash, che poi fu impiegato nel sistema che oggi noi chiamiamo GNU Linux. Quindi GNU Linux non è altro che un sistema GNU che utilizza il kernel Linux. Da questo, diciamo, deriva la doppia, quindi chiamarlo solo Linux è riduttivo, perché praticamente siamo con Linux e ci riferiamo solo al kernel, non al sistema operativo completo. Poi molto spesso si confondono i due concetti free software e open source. La differenza tra queste due parole sta nei loro valori, sono due movimenti distinti. Per il movimento open source, il fatto che il software debba essere libero è un problema pratico, non è un problema di etica. Invece per il movimento del software libero, il software non libero è un problema sociale. E l'unica soluzione è appunto il software libero. Quindi ci sono molti temi su cui differiscono eticamente, anche se poi riescono a collaborare fianco a fianco i due movimenti. Adesso diamo una breve introduzione di come nacque Unix, visto che poi dovrà parlare di Linux. Allora, Unix nacque da un progetto, inizialmente fu un progetto di AT&T che voleva creare un sistema chiamato Multics. All'epoca questo sistema, siccome è ritenuto troppo complessa la realizzazione, fu abbandonato e due ricercatori indipendenti ne continuarono lo sviluppo. Chiamarono il sistema così creato, lo chiamarono Unix. AT&T, per problemi politici, cioè per motivazioni politici più che per regalare qualcosa, non mise royalty su questo Unix, e quindi lo mise a disposizione delle università e dei ricercatori, mise a disposizione sia il codice sorgente che le eventuali modifiche che venivano fatte.
furono diverse università, tra cui quella di Berkeley, che lo utilizzava. Successivamente, quando i problemi politici erano derivati dal fatto che AT&T all'epoca era in regime di monopolio come società telefonica in America. Successivamente, quando fu smembrata, cominciava a mettere delle royalty sui nuovi sistemi che uscivano. Quindi da Unix System 5 in poi non vi era più la possibilità di accedere al codice sorgente, ma lo mise in vendita. L'università di Berkeley, che aveva utilizzato fino a quel momento lo Unix, però la propria versione di Unix che era chiamata BSD. Da qui nacquero poi tutte le versioni di Unix che noi conosciamo attualmente, perché da Unix System 5 AT&T concesse licenza ad altri produttori, come per esempio Sun, la possibilità di creare la propria versione di Unix. Ora, due riflessioni su quello che è il diritto d'autore attualmente. La legislazione attuale fu creata all'epoca della stampa. Adesso l'hanno riadattata a quello che sono tutte le informazioni digitali, ma all'epoca è stata pensata per favorire la creatività, perché per come era studiato il diritto in quell'epoca non andava a colpire i singoli che fruivano dell'opera protetta dal diritto d'autore, ma colpivano solo quelli che erano i grossi editori che poi facevano le copie di questi libri. Quindi non si aveva una limitazione. Chi è che usufruiva dell'opera non aveva una limitazione per quelli che erano gli usi che ne poteva fare, anche perché quando è stato creato non era possibile, non vi erano gli strumenti che ci sono oggi per la copia dei libri. Quindi comunque è stato pensato per favorire la creatività e non per premiare in qualche modo chi è che aveva creato quest'opera. Difatti, i diritti di proprietà intellettuale sono delle licenze concesse dalla società a chi è che produce l'opera, allo scopo che ho detto prima, appunto perché giova alla società stessa. Come è detto, il caso attuale, il caso dei programmi

0: vedremo un breve video un breve videoclip, lo vedremo probabilmente. Dov'è? Ah, questa è quella di prima. Togliela, sì, aspetta un attimo.
1: La mano.
0: Aspetta.
2: Linux non funziona.
0: Vai, togliela. Qual è il file? Dov'è il testo? Qual è il file?
2: Trusted Computing, eccetera, eccetera.
0: Trusted Computing ABI.
1: Ma c'è un drop.
0: T maiuscolo
1: tab.
0: Esatto. Ok,
1: dovremmo esserci, no?
0: Sì, spegniamo la luce.
2: E alza i volumi al massimo.
0: Compreso quello del portatile.
2: Gli altri.
0: Aspettate un attimo. Aspettate un attimo.
2: Alzo il volume perché altrimenti...
0: Sì, sì.
2: Il software maledetto.
0: Allora.
2: Alza X. Siamo nel terzo millennio, eh? C'è l'interfaccia grafica.
0: Sì, lo so, c'è l'interfaccia grafica. Io purtroppo non l'ho visto.
2: Fai vedere Linux così, lo odieranno tutti.
0: Ok, allora, questo funge, quindi lo possiamo togliere. Ormai lo sappiamo.
2: Comparirà per sempre. Vai, spegni.
0: Ok.

0: fine due slide.
1: Non capisco. Ok, no, mai fatto.
2: Allora, io sono un amico che nome Mirko, in arte Mirkochip, penso che sicuramente avete già sentito parlare del TCPA. Chi è costui? Il TCPA è un'architettura hardware messa a punto da Intel, la nota casa produttrice di microprocessori. Con quale scopo? Quello di ottenere maggiore sicurezza a partire dalla struttura hardware del sistema. Però poniamo la nostra attenzione un momento su Palladium. Chi è Palladium? Palladium è un software messo a punto da Microsoft e questo è in grado di supportare a pieno, a regime, tutte le funzionalità messe a disposizione dal TCPA. Ok, abbiamo una sezione hardware e una sezione software. Proviamo adesso a metterle insieme, a combinarle. A mio modesto modo di pensare, ha un'esplosione, è una miscela esplosiva. Perché? Perché si darebbe luogo all'inizio di una nuova era, l'era in cui l'utente è subordinato alla volontà del calcolatore, e questa è una cosa molto bella, immagino, per tutti noi. Cosa significherebbe? Significherebbe il noleggio del software, cioè nel senso, io faccio un esempio, vado in un negozio di dischi, compro il mio CD preferito a un prezzo abbordabile, molto conveniente, vado a casa, lo provo, lo metto nel lettore, lo posso utilizzare un massimo di 3 volte, ad esempio. Questo perché? Perché è la casa produttrice che impone questo limite. Nel senso, io pago tanto, e allora tu lo puoi usare tanto il CD. E questo mi sembra un limite molto, molto grave. Un altro problema, un'altra difficoltà che si incontra nell'architettura TCP è quella nel trasferire i dati da una macchina all'altra, a causa dell'incompatibilità hardware dei dispositivi di memorizzazione. Perché questo? Perché il dato dispositivo di memorizzazione che noi utilizziamo non può essere contemplato nella lista hardware del TCPA, compatibile alle specifiche del TCPA. E inoltre un altro problema che si riscontra può essere quello della copia dei supporti ottici, CD e DVD, perché si necessiterà obbligatoriamente della copia originale, della sorgente dati. Allora, perché ci si vuole spingere ancora oltre con questo progetto? Perché le software house ancora spingono con questo progetto? Perché effettivamente sì, dà più sicurezza, ma a loro, non a noi che siamo gli utilizzatori. Dà più sicurezza a loro perché loro sono consapevoli che poi l'utente sarà costretto a utilizzare soltanto del software munito di licenza, del software quindi proprietario. Allora noi andremo incontro allora a meno sicurezza, quindi già qua sei il contraesempio di ciò che avevo detto prima, che la Intel vuole imporre più sicurezza a partire dall'hardware. Questo è un carissimo controesempio. Perché? Come si accerteranno poi i produttori di software se l'utente davvero utilizza il software munito di licenza regolare? Monitorando. Come avverrà questo monitoraggio? In remoto, spiando, quindi alle spalle, non nulla si potrà fare perché ciò è imposto dall'architettura hardware. Non si potrà quindi decidere, ah no, va bene, io non voglio essere spiato. Come è strutturato il TCPA? Il TCPA, in breve, è il microchip denominato FRIZ e questo è integrato nell'architettura del microprocessore. Quindi già stiamo parlando di scale nanometriche. È così denominato in onore del senatore Fritz Hollings del Sud Carolina. Come funziona? Il TCPA entra in gioco dal primo avvio del computer. Non appena si accende il computer, il TCPA effettua dei controlli, effettua la verifica della ROM di boot, verifica se tutti i settaggi imposti alla casa madre sono effettivamente imposti, non sono stati modificati dall'utente, verifica che tutto l'hardware installato nella macchina sia corrispondente a quello presente nelle liste del TCPA supportato e in caso contrario rimanda l'utente a una connessione ad internet per cercare un certificato di validità, ammesso che esista. Ammesso che quest'hardware che è installato nella macchina sia contemplato da queste liste, perché a un certo punto io non posso più neanche avere un controllo al 100% della macchina, non posso più decidere di installare qualunque hardware di qualunque casa madre, no, posso soltanto installare quell'hardware che è contemplato nelle opportune liste di hardware compatibile TCPA, compatibile con le specifiche TCPA. In caso invece positivo, nel caso in cui i controlli vadano a buon fine, allora il caricamento dei driver procede, va avanti e in fase di avvio del sistema operativo, caso in cui stessimo montando un sistema operativo Palladium based, allora in questo caso il controllo passa a Palladium. Allora, se io con DCP non potevo installare le periferiche che a me andavano bene, che preferivo io, attraverso Palladium non posso installare il software che piace a me, ma soltanto il software contemplato nelle liste di Palladium. E questo secondo me è molto grave per una comunità libera informatica. Dov'è che TCP è già entrato in azione ed è a regime? Nell'ambito della telefonia mobile, ad esempio. Se disgraziatamente si rompe una batteria di un cellulare e dovete sostituire, mettiamo caso, voi comprereste una batteria originale che vi costa il doppio di una compatibile o la seconda? Io penso la seconda, perché d'altronde le stesse funzionalità col prezzo dimezzato. Ma lo potete fare, perché non appena voi montate la batteria compatibile sul cellulare e provate ad accenderlo, questo entrerà in modalità protetta e vi inibirà di moltissime funzionalità del cellulare, addirittura della stessa funzionalità base che potrà chiamare. Un altro ambito in cui ha trovato una realizzazione nelle stampanti, in quanto dotate di un controller in grado di controllare il tipo di cartuccia che state inserendo. La cartuccia ha un firmware, se questo non corrisponde, non verrà insomma riconosciuto adeguatamente dal controller della stampante, la stampante si bloccherà, non andrà avanti e siete costretti a comprare cartucce originali. E un ultimissimo esempio, quello più pratico, più banale, è quello della PlayStation 2, che è perché la Sony costringe ad acquistare delle memory card proprietarie di casa Sony, pena l'impossibilità di salvare i vostri giochi. Ma allora, è possibile disabilitare il TCPA? Sì, diciamo di sì, è possibile disabilitare il TCPA, con una pena però, con un aggravante, che non potrete utilizzare tutto il software contemplato dal TCPA. E quindi anche l'hardware. Ma mettiamo caso, Microsoft Office, sicuramente un pacchetto che verrà contemplato in Palladium. Cioè mi chiedo, ma noi saremo veramente disposti a mettere da parte il pacchetto Microsoft Office a fronte della disabilitazione del TCPA? Noi saremo veramente disposti a fare questo? Allora siamo noi che possiamo fare la differenza, perché nel caso in cui fossimo disposti, allora noi andremo alla ricerca di alternative e abbatteremo le case maggioritarie produttrici di software, ma solo in questo caso, altrimenti possiederemo un altro appiattimento come quello che c'è adesso. Perché allora mi sta spuntare una domanda, ed è anche retorica: perché la maggior parte degli utilizzatori di word processor ancora utilizza Word anziché un Office intorno? Non c'è motivazione. Quindi, in conclusione, il TCPA insegnerebbe un Palladium è una vera minaccia per la libertà informatica, però mi ripeto, vi esorto a riflettere perché noi possiamo fare la differenza. E qua c'è una chicca fotografica, una prima finestra rappresentativa di Palladium e ciò che permette di fare. Infine, alcuni link. Il primo, dove è il sito ufficiale della guerra contro il TCPA, e il secondo è un sito dove potrete reperire alcune informazioni in merito di cui ho parlato in questo momento. Inoltre potrete reperire le informazioni nella pagina 18 del giornale Corridoio, dove c'è un articolo da me redatto su questo argomento. Ho finito.
0: Alla fine degli interventi, che quest'anno siamo riusciti a contenere nell'ora e 35, ora e 40, di solito diamo spazio per un piccolo question time. Quindi se volete, se avete voglia, se avete domande da fare, siamo qui per rispondere assieme a voi eventualmente alle domande. Vai.
3: No, più che una domanda volevo riallacciarmi alle cose che ci hai illustrato a Sbesto poco fa, dire due cose al titolo personale. Tutto come state? No, questa era l'unica domanda, no, perché intanto è bello vedervi in tanti allegri il giorno dopo che uno sciopero generale è riuscito anche bene. Questa cosa c'entra con quello che dicevamo, perché mentre Sbesto parlava mi veniva in mente che ogni anno ci è toccato presentare l'ultima invenzione del governo in materia di repressione dei diritti, di cancellazione delle libertà personali attraverso strumenti elettronici o anche non elettronici. Quest'anno abbiamo parlato del decreto di Sano, l'anno scorso abbiamo avuto possibilità di parlare un attimo del si chiama quello bruttone dei beni culturali?
2: Urbani.
3: Questo governo ogni anno ci promette mesi, in qualche caso anni di galera per azioni che compiamo quotidianamente, come ascoltare un MP3, scaricare un MP3, oppure accedere a internet attraverso una connessione libera. Non sappiamo come andrà il futuro, che se è vero che sul wifi altri stati non hanno non hanno avuto una legislazione così repressiva come quella che hanno messo in vigore in Italia, è anche vero che su altri aspetti della vita quotidiana sono state imposte delle restrizioni alle libertà personali, per cui tanto anche quest'anno non è che siamo più a lanciare l'allarme del fatto che che ci stanno erodendo queste libertà ce le hanno tolte. Credo che rispetto al primo Linus Day abbiamo delle garanzie di cittadinanza in meno. Sento sicuramente in una condizione, puoi dire, più vulnerabile, pur non avendo cambiato abitudini, pur non essendo diventato un terrorista nel frattempo, pur non avendo compiuto cose di questo genere. Credo che comunque vadano le cose in futuro, o anche in caso di un cambio di una maggioranza o quello, o insomma sulla della politica, sarà utile per noi alzare la voce per andarci a riprendere quei diritti che ci sono stati tolti, come, e insieme a questi diritti anche le cose di cui godevamo come cittadini, come un'informazione libera che oggi è sempre meno tutelata, sempre più aggredita. Questo appunto a prescindere dal colore, perché dal colore politico di quello che ci riserva il futuro, perché comunque non è detto che il potere sia disposto a ridarci indietro ciò che noi abbiamo barattato per una presunta sensazione di sicurezza, quello che abbiamo avuto il cambio del sentirci protetti da un possibile attentato, e perché tutto quello che ci è stato imposto come queste restrizioni appunto sull'accesso alla rete, in fondo è sempre giustificato dal fatto che domani mattina, se tu apri un internet caffè, Bin Laden in persona si presenta da te per mandare giusto dal tuo internet caffè il volantino, l'email di rivendicazione della verità. Sappiamo quanto effettivamente sia improbabile, e ci rendiamo anche conto di come tutti i dati che nel frattempo vengono raccolti sulle nostre persone possono essere utilizzati per fini di tutt'altro tipo. Niente, io volevo solamente dire questo e fare l'augurio che speriamo che questo sia l'ultimo Linus Day che facciamo sotto il governo Berlusconi.
0: Probabilmente dovrebbe farti un'idea molto di massima su che cos'è il corso libero, no? Cioè, quasi tutti non ci hanno capito niente, perché in certe slide non è che si può spiegare tutto quello che è il mondo del software libero, si può dare soltanto una introduzione ai principi generali, altrimenti rischiamo di parlare per ora di nulla. Io sono convinto che il software libero bisogna viverlo per capirlo tutto. e sceglierlo prima ancora, perché altrimenti parlarne soltanto e dire sì, vabbè, mi piace, eccetera,
3: non è granché. Per viverlo, per sceglierlo, bisogna installarselo sul computer
0: e probabilmente sceglierne uno o scegliere una serie di software liberi fra la miriade, fra i milioni di programmi liberi esistenti. L'idea migliore sarebbe quella di partire dal sistema operativo, cioè se partiamo dal sistema operativo libero e ci mettiamo sopra software libero, siamo a posto. Una delle appunto delle scelte che vi proponiamo è quella appunto di Linux, anzi del sistema GNU Linux, che come vi spiegherà tra pochissimo Andrea è qualcosa di più del solito, del solo Linux, e quindi lasciamogli la parola e ascoltiamolo per questi 10 minuti. Ok, fai spazio, c'è uno spazio in più, cioè ci vuole uno spazio in più e un man in meno.
2: Perfetto, salve a tutti, come ho detto sono Andrea Stadaccini, sono qui un pochettino per illustrare il significato del termine distribuzioni, soltanto un po' tutti, qua dentro penso che abbiate sentito il termine Linux, ma la parola Linux ha almeno tre accezioni che vengono continuamente confuse tra loro. Originariamente la parola Linux assumeva solo il significato di kernel Linux. Un kernel, come già anticipato Gaetano, è quella parte del sistema operativo che si occupa di interfacciarsi con la macchina e fornisce comunque un'interfaccia a tutti gli altri programmi per poter accedere alla memoria a tutto quello che c'è dietro un computer. Un kernel da solo non ha praticamente alcun utilizzo pratico e ha almeno la necessità di quei programmi di base che servono, non so, per dei testi, una shell, programmi di posta, tutto ciò insomma che serve quotidianamente. Oltre a tutto questo ci sono una serie di programmi accessori, cioè tutto ciò che ci può essere utile per portare a termine un determinato scopo, come scrivere una relazione, estendere fare un grafico, mandare posta, software scientifico, insomma tutto ciò che ogni giorno ci può servire. Queste ultime due significati vanno sotto il termine di GNU Linux, perché in realtà, come ho detto, Linux è sicuramente il kernel, mentre il progetto GNU si è preoccupato di portare avanti lo sviluppo di tutti quei programmi accessori che costituiscono il sistema. Quindi, come già ha detto Gaetano, la storia la sapete, quindi possiamo anche tranquillamente andare avanti. Cosa troviamo nella distribuzione? Allora, innanzitutto il kernel Linux, altrimenti non sarebbe una distribuzione Linux. I programmi di base, come abbiamo già detto. Inoltre abbiamo una serie di programmi che si occupano di hostare una gradevole interfaccia grafica per poter utilizzare il computer. Questi programmi sono, quelli più diffusi sono KDE e GNOME, bene o male, penso che abbiate visto, comunque li vedete tranquillamente più avanti, ne vale 25. Tutto ciò che serve per collegarsi al mondo esterno, quindi mettere in rete più macchine, che siano macchine Linux, macchine Windows, non importa, perché ci sono dei programmi che permettono di condividere risorse, stampanti e tutto il resto in una rete mista. Connessione verso l'esterno, quindi sul web, la posta, FTP, insomma tutto ciò che serve. Programmi per l'ufficio, l'ho scritto OpenOffice.org giusto qualche giorno fa, una settimana fa, ha raggiunto la versione 2.0 e grazie allo sviluppo, al supporto attivo per i formati aperti, ora è tranquillamente utilizzabile per qualsiasi attività di qualsiasi attività, ufficio, casa, grafici, quello che vi può servire, c'è. La multimedialità non è trascurata, ma la distribuzione Linux generalmente troverete tutto ciò che vi serve per visualizzare DVD, visualizzare filmati, leggere MP3, cioè trovate anche degli encoder, programmi per manipolare immagini, video. Computer interpreti, ci sono sicuramente, tra coloro che utilizzano Linux ci sarà qualcuno che ha interesse a programmare, quindi tutti i più diffusi linguaggi di programmazione sono supportati e inclusi generalmente in una distribuzione Linux, C++, Perl, Python, Java, insomma tutto ciò che vi può servire lo trovate. Assieme a questo avete anche tutti i tool che vi servono per sviluppare un'applicazione, tra cui ovviamente sono gli editor di testo, via Emacs, su tutti. Ci sono anche gli ambienti di sviluppo integrato, ambienti per lo sviluppo rapido, ovviamente tool per l'automazione dei progetti. Se qualcuno di voi utilizza MATLAB e magari non può passare a Linux giusto per il MATLAB, non c'è problema, perché bene o male per quasi tutti i settori che il MATLAB tocca c'è un sostituto open source, anzi free software. Alcuni open source, alcuni free software.
0: tra cui Schirab ad esempio per il settore dell'automozione, per il calcolo scientifico simbolico abbiamo Maxima, calcolo numerico, insomma ciò che c'è serve, ciò che serve c'è. Ci sono anche giochi, c'è qualcuno vuole giocare e c'è gente che mi dice a me piacciono i giochi di virus, sono dei passatempi, cioè, alcuni giochi sono semplicemente dei passatempi magari un po' più veloci, anche giochi di che sono Real Tournament, Doom 3 sono stati portati su Linux perché lavorano con OpenGL che non ha liberi molti perché fosse. Ma allora perché ci sono così tante distribuzioni? Effettivamente ciascuno di voi ha sentito parlare di 3-4 distribuzioni, perché tra di loro si differenziano essenzialmente per la filosofia, perché ci sono distribuzioni ad esempio che vogliono che ci sia inclusi nello CD solamente software libero, distribuzioni che magari sono un po' più elastiche e accettano anche software che non sia esattamente software libero. Lo scopo, sono distribuzioni tagliate per un certo scopo, sono distribuzioni molto adatte ad esempio a lavorare su un server, distribuzioni molto adatte per la multimedialità, distribuzioni molto adatte per un desktop, distribuzioni adatte per l'utente avanzato. Installazione e configurazione, allora ci sono diversi target di utenti, ci sono diversi tipi di strumenti che si occupano di supportare l'installazione, la configurazione e l'amministrazione del sistema. Magari una distribuzione come la SUSE o la Mandriva vi darà un installer grafico molto facile, semplificato, è un sistema di gestione di pacchetti avanzato senza che non richiede necessità di preoccupazione da parte dell'utente, mentre distribuzioni magari un po' più avanzate come la Slack o la Gentoo richiedono uno sforzo maggiore ma offrono un maggiore controllo. Ovviamente non tutte le distribuzioni hanno gli stessi programmi, questo l'abbiamo già detto, e le politiche di rilascio, esempio, ci sono delle distribuzioni, almeno la Sulle fino a qualche versione fa non era, le ISO non rendeva disponibili le ISO delle versioni liberamente scaricabili, ora da un po' sono liberamente scaricabili, sono quelle che trovate, che ne so, le lascio ogni 6 mesi, quella una volta ogni quando funziona, quando decidono che tutto va bene, hanno più caldo. Cosa hanno in comune? Cioè, tutta questa diversificazione di ambienti ha una base comune molto solida, costituita dal kernel Linux, dai utili di base, e inoltre implementano esiste uno standard che si chiama LSD che evita, ha lo scopo di evitare che ci siano difformità eccessive tra le diverse distribuzioni e quindi offre una certa omogeneità di presentazione, di interfaccia, di funzionalità. Vabbè, questo l'abbiamo già detto, ci sono KDE e GNOME abbastanza diffusi che offrono un'interfaccia comune, non troppo diverse tra le distribuzioni. C'è una particolare categoria di distribuzioni molto importante che è quella delle distribuzioni live, sono generalmente stanno su un CD o su un pendrive e permettono di provare il sistema Linux, GNU/Linux, senza alcuna installazione sul computer. Cioè vuol dire che non volete ripartizionare, spasciare i vostri dati, perfetto, prendete il CD, lo infilate e funziona tutto. Non mi piace, prendete la buttata, mi piace, bene, installiamo. Così funziona. Allora, si ha la generazione degli script avanzati di autoconfigurazione, in particolare la NoFX si occupa del riconoscimento abbastanza efficace delle periferiche anche multimediali, nella maggior parte dei casi. Programmi di ogni genere, tutti quelli che vi ho elencato, praticamente di ciascuna categoria presenta almeno un rappresentante. C'è la possibilità, se voi volete provarla per un po' di tempo, per esempio la NoFX, se voleste provarla per una settimana, inserisce e metti, inserisce e metti, magari vi personalizzate il desktop, potete salvare le vostre personalizzazioni sul chiavetto o sul disk, così che la prossima volta che consiglio il CD alla distribuzione live, ritrovate le vostre preferenze, i vostri dati e tutto ciò che avete fatto. Perfetto, una carrata molto veloce delle principali distribuzioni, la Debian, in ordine rigorosamente alfabetico, perché ci sono... No, io rigorosamente alfabetico, no? Allora, la Debian... che è una distribuzione che punta soprattutto sulla stabilità e rilascia penso una persona all'anno, non so quante siano, comunque...
4: No, rilascia quando è tempo.
0: Quando è tempo, perfetto. Cioè vuol dire che voi avete release molto molto mature, esiste c'è un sistema
3: che...
0: Ma
3: tu è un peso per chi è che sono vecchio,
0: Mature, siamo neutri, no? Allora, comunque è un sistema di gestione dei pacchetti, scarica tutto quello che volete, gestisce le dipendenze, è abbastanza avanzato. Il programmatore è derivato della famosa Redis, l'avete sentito nominare, che da un po' ha rilasciato questa distribuzione che va avanti, è abbastanza facile da installare, da configurare, ha i suoi problemi, ma comunque è sulla buona strada. La Gentoo è una distribuzione per smartphone. Se qualcuno ha intenzione di compilare tutto ciò che è un sistema operativo, dipende da Gentoo, si passa 2-3 giorni davanti al computer, c'è la gente che lo fa,
3: tanto compilare sono
0: umani, basta. Sì, sono umani. Ci vede.
5: uno spreco di potenza di processore, energia universo limitata, quindi prima o poi questo raggiunto. Vabbè, la Mofix è una distribuzione live, perché quella che prendete infilata e funziona la buttata. La Mandriva è la derivata della Mandrake, si usa un connettivo abbastanza semplice da installare, è un po' mastodontica, però comunque per un utente esperto può personalizzarla. Cioè, secondo me è una buona, una delle buone distribuzioni per iniziare, perché la prendete e installa tutto. E poi man mano ve la personalizzate, la tagliizzate come volete e assomiglia a quello che vorreste. La Slater è una, la distribuzione più antica attualmente in commercio, attualmente distribuita anche in commercio, se qualcuno volesse. Allora, queste sono tutte disponibili gratuitamente per il download, ma se qualcuno vuole comprare, questa è la Slater, va sul sito, da $39 al tizio che si mette là per, perché c'è qualcuno in questa istituzione, non ce lo dimentichiamo. Per $39 si manda a casa e gli dice, ma io me lo posso scaricare, perché lo dai $39? Perché c'è gente che lavora, e dietro questo sviluppo, cioè ci sono persone che lavorano e persone che ci vivono, che intanto ci mettono a disposizione

0: l'avrebbe fatto funzionare da solo. La SUSE invece, così come la Ubuntu, è una delle distribuzioni che si possono considerare che non ha mai utilizzato Linux e molto probabilmente l'ha inserita, cliccata avanti, finito, e avrebbe un sistema perfettamente funzionante sia sulla SUSE sia sull'Ubuntu. La Ubuntu, come in particolare, cioè, negli ultimi due anni, diciamo, si è fatta avanti, un anno e mezzo. Insomma, ha acquisito una proprietà incredibile perché è derivata dalla Debian, però quindi ha molti vantaggi, perché Debian è un'istituzione molto solida, molto avanzata, diciamo. Ha aggiunto facilità d'uso, ha aggiunto pacchetti aggiornati, ha aggiunto un rilascio di mesi, insomma, sembra una ricetta vincente. Vedremo quando andrà a finire. Io ho finito.
1: Per un attimo.
2: Aspetta un momento se stai iniziando.

0: studio di lavoro.
1: Che cosa?
0: Il microfono. Studio. Non serve.
1: Ma sta facendo delle prove, non ho idea.
2: Qua non dico se ne ho 800 per 600, là se ne prendo
3: 152, io l'ho detto così,
1: lo so, è meglio se te lo dice lui, il parametro della rete è fuori.

0: essere due reddite sono le persone di Yoda oppure se
1: 2239 e non ce ne sono risultato da lì.
0: 2800 mi fa lì 239 tra me c'è nel mondo del mi sembra un altro
1: vabbè se no lo prende lui e...
2: Sì, ne faccio uscire una caserma di
0: Enemap
2: sulla rettifica di Valle. Ma io so che al CEA sono tutti...
3: Sì, ma noi siamo... Allora, il CEA è lì e noi siamo
2: qui. Ah, voi siete qua, voi siete qua.
0: Sì, tranne che... Ma della scritta, io non mi hai creduto.
3: GLS dipende. Cioè, GLS dipende da loro, però la decisione interna è nostra.
0: Il CEA è uno?
3: Due.
2: Qual è il numero di te?
0: L'ho chiamato, ma non mi risponde.
3: Sì, ora ve li do.
4: Questo qua va a 1.854, per quello non va bene. Sì, per quello
3: sì. Pronto?
0: Sì, li metto anche a
2: 800. Oh, che fai?
0: Lo prendo, sembra un
2: po' più grande.
3: Togliti, allora, commento.
2: Tu hai una bella cavola, porta.
0: Da qua, dice, sì. Ah, questo sì. No, è la profondità 8 bit.
2: Eh?
3: Ma toglielo lo stesso.
2: Sì, sì.
4: Lo commento?
2: Sì, esatto, all'aula magna.
3: Aula magna che potrebbe costruire le altre aule.
2: Senti un po', ma come possiamo? Senti un po', senti un po', senti un po', senti un po', senti un po', senti
0: un po', senti un po'. Ma non esiste più da nessuno.
5: La voce è 1.280 per 1.280.
6: Ma sembra che ci sia. capito?
7: La cosa, lo streaming, no? Se inizia, se
6: possiamo
7: cominciare. La messa non lo so.
6: Arriva a 3 minuti con
8: alimentazione vegetale. Quale? 2 secondi che possiamo solo partire lo
7: streaming. No, Luigi.
8: Cioè, devi mangiare, non adesso.
7: È dietro, vicino alla batteria.
8: La facciamo quella cosa?
6: Che dici?
8: E vai, vanno.
6: Thank you.
7: vuoi, ti passo un po' di foto. Open Office di Alpine,
9: no,
7: tutte e due le copie.
9: Poi alla fine mi sono lasciato con l'Open Office.
7: Quindi che faccio? Lo introduco poi io direttamente lui?
9: Sì.
7: Visto che sono collegati tanti corsi.
9: Ok, sì. Quelle là sono le immagini che dovrei cambiare al momento del giorno.
7: Va bene. I gomitoli ce li hai?
9: Eh?
7: I gomitoli?
9: No, no.
7: Disgraziato, disgraziato. Di cosa?
9: I gomitoli.
7: Gomitoli?
9: Gano.
7: Perché?
9: Niente. Serviva per te, niente, sto complicato.
7: Allora date un cavo di rete.
9: No.
7: Ma dovevate fare una...
9: Sì, per spiegare come venire i rossi. No.
10: professore Gallo esiste ancora. Grande.
11: La persona in grande.
10: Bello, qua. Cioè fa solo questa cosa qua?
11: No, questo qua poi.
10: O cambia a seconda di quello che succede, non lo so.
11: No, non cambia, però è insieme a questi due tasti, questo per la fare la schiena, questo deve stare.
10: Bello.
11: Tutti insieme. Realtà non comprare.
10: La famosa
11: scelta che gira non fa niente. Però se mi piaceva il discorso che potevo aspettare di Striscia.
10: Senza... questo è comodo effettivamente, eh? Ah, mi è arrivata automaticamente la posta.
12: Thank you.
11: si vede.
10: Ma quindi con cosa facciamo la presentazione? Con questo?
11: Con quello, metti questo qua.
10: Ah, quindi bisogna girare e venire qua?
12: Sì, che è meglio, vale. Perché sei
11: col pubblico. Senti, appunto.
12: Stai da quella parte.
11: Perché il mio proiettore lo comanda a 1280x854.
9: Qual è il tasto per cambiare?
12: Per cambiare cosa?
10: Addio positivo.
12: Su.
10: Come?
12: Su.
11: Ma credo che anche le freccettine funzionano.
12: Forse non lo so. Ci siamo?
11: Ecco, bravo.
12: Lo so, ma non è secondario così.
11: Ah, vabbè.

0: Stream mando de los águilas. Que puse de especial. Escuché, men, Wi-Fi.
1: Dale, Laura, comunque per un po' ha funzionato.
2: Non è il mio check.
3: A me sembra finale della navigatore.
2: Però
0: prova.
3: Enzo, il cavo, tienilo con le mani.
2: No, ma non è questo.
3: Non è problema di cavo.
2: È la bestia.
4: No, ma l'aria condizionata non c'è niente di più. Allora devo dire per gli altri di...
2: Devi gridare di là.
3: Ma perché non ascoltate lo stream mio?
4: Da Radio Cybernet, no, com'è?
2: RCP
3: Dine.org 2.8000 / RC.
4: Dine.org 2.8000 / RC.
2: Non è il microfono. Non è il microfono.
5: Inquadrare, mettere a fuoco e... Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale, non eccedere nel dosaggio.
6: Vengono affidate sempre ad altre enormi multinazionali. Ad esempio l'Alcatel gestisce le principali backbone sottomarine che passano dall'America all'Europa e in altri oceani più o meno spazi per il mondo. Ora cominciamo ad analizzare i router.
7: Che cosa sono?
6: I router sono dei computer, dei grossi computer dedicati che si

0: solamente di una cosa: devono smistare tutto il traffico che ricevono tra un provider e un altro. Perciò se io faccio parte di un provider, per contattare il sito ad esempio freaknet.org devo prima far passare i miei dati al mio provider. Il mio provider si occuperà di mandare questi dati al suo router più vicino. Questo router, questo computer, manderà questi dati al router a cui è collegato il provider di freaknet.org. Il router del provider di freaknet.org riceverà i dati. Il provider di freaknet.org alla fine manderà i dati a freaknet.org. Quindi questa è una comunicazione che avviene normalmente quando voi vi connettete a un qualsiasi sito. Ora, il problema di internet attuale è uno, principalmente, che questi router e queste backbone sono poche e in mano a pochi. Infatti, con delle stime molto approssimate, ma recenti, possiamo vedere che i router dell'attuale internet sono 200.000. In questo schema vediamo tutti i vari router connessi tra loro. Attorno al grafo ci sono le varie principali città del mondo, come Tokyo, New York. Ora, quindi abbiamo detto che i router di internet sono 200.000. Tutti i computer che sono collegati attualmente in internet sono 972 milioni circa. Questo significa che se un router di questo cade, soprattutto un router principale che è posto tra una backbone e un'altra, vuol dire che milioni di computer che sono collegati in internet cadono. Ora, abbiamo detto e ripetiamo che questi router e le backbone sono in mano a delle multinazionali che vengono supportate da questi governi. Ora, a parte il fatto che chiunque potrebbe trovare un tipo di attacco mirato ai router di internet, a parte il fatto che una di queste nazionali potrebbe mettersi d'accordo con qualsiasi governo, decidere per conto suo di gestire a modo suo i router che possiede o le backbone, questo significa che se succede una cosa del genere, tutti i nodi che sono attaccati a quel router, a quella backbone, sono in balia di queste multinazionali e dei governi. Facciamo un esempio stupido: il DNS, che è il sistema su internet che permette di risolvere gli hostname, ad esempio freaknet.org è un hostname, io per contattarlo devo sapere il suo indirizzo, perciò mi rivolgo a un server che è un server DNS e mi dice che al nome freaknet.org è scelto un indirizzo. Ora, questi server sono sempre gerarchici e sono su un sistema gerarchico e centralizzato. Significa che, ad esempio, che i principali root server DNS, quelli che stanno in cima a questa gerarchia, sono 13 in tutto il mondo. E alcuni di questi, facciamo un esempio banale, sono nei laboratori di ricerca dell'esercito americano. Altri sono nei laboratori della NASA, altri a Tokyo e altri in altre parti del mondo. Pochi giorni fa, una settimana fa, si è concluso il summit su internet a Tunisi. Su questo summit si discuteva su chi doveva governare internet, perché l'amministrazione Bush di punto in bianco ha deciso: va bene, i nostri root server che manteniamo noi ce li gestiamo per conto nostro, senza chiedere agli altri server gestiti dagli altri governi il loro parere. Questo significa che tutti i domini che erano inseriti nei loro root server erano in mano, e lo sono comunque. Tutto questo fatto del governo di internet è solo una presentazione formale, ma in realtà già adesso sono in mano agli Stati Uniti. E quindi questo è un esempio di come sia facile avere il dominio di internet. Qua si vede poco con la luce. Comunque, questi sono tutti 200.000 router collegati tra loro. Qui vediamo le principali backbone della Alcatel sottomarine. quelle che collegano l'America all'Europa, ad esempio, e queste sono quelle che passano nel Mediterraneo. C'è una, ad esempio, che passa a Palermo, infatti a Palermo c'è Password. Questa invece è la crescita dei router di internet. Noi siamo nell'anno 2005, attualmente ci sono 200.000 router su 900 milioni di nodi. Ora, perché a noi interessa che internet inizi a governare? La situazione, ora, vi mostriamo una situazione attualmente che è così, in Cina. In Cina esiste un enorme firewall gestito dal governo cinese che filtra tutte le connessioni internet e tutti i dati che passano dalla rete cinese alla rete mondiale. Questo significa che chiunque in Cina voglia andare su un sito dove siano scritte delle parole chiave, tipo democrazia, lui quel sito non lo vedrà mai. Questo è successo. Ad esempio, il portale msn.com cinese è stato chiuso dal governo cinese qualche mese fa perché conteneva in una news la parola democrazia. Ma questo non è il fatto più grave. Alcune persone in Cina vengono arrestate ed alcune incorrono anche nella pena di morte solo perché hanno cercato di creare un sito dove loro esprimono il loro pensiero politico o anche su cose banali che vanno in contrasto con quello che dice il governo cinese. Queste persone sono state incarcerate a vita e altre sono state portate a morire. Ora, però, tutto questo sono semplici soluzioni. Se tutti i nodi, se tutti i computer, scusate, che compongono la rete mondiale divenissero dei router, allora non ci sarebbe più nessun governo o gruppo centrale che potrebbe controllare internet. Internet, la rete mondiale, si creerebbe da sé e sarebbe mantenuta da se stessa. Quindi avremmo non 200.000 router, ma 972 milioni di router. Questo significa che io, per contattare a Catalaz, devo passare prima da loro e loro che sono diventati dei router. Perciò mando i miei dati a lui, che li passa a lui, che li passa a Catalaz. Noi quattro siamo diventati dei router. Ora, perché questo attualmente non esiste? Perché internet non è già così? Semplicemente perché gli attuali algoritmi che vengono usati per gestire i router di internet, come lo SPF o il RIP o il BGP, richiedono una potenza di calcolo elevatissima e anche un consumo di memoria sempre enorme. Un esempio: ieri mi sono scaricato da un sito che è collegato a uno dei router di internet la tabella di routing dell'attuale internet di qualche ora fa. Questa tabella in binario era grande 500 megabyte. 500 megabyte però solamente per 200.000 router. Immaginatevi che cosa significhi avere una tabella di router, di routing, per 900 milioni di router. È impensabile avere, gestirla con gli attuali algoritmi. Ora, non entriamo in dettaglio sul funzionamento di questi algoritmi perché sennò finiremo domani mattina. Però c'è una semplice soluzione che permette di risolvere tutti questi problemi. Se noi strutturiamo la mappa di internet come un frattale, o per precisione, come un grafo con un altro livello di clusterizzazione, noi possiamo avere tutta la mappa di internet, perciò tutta la tabella di routing, in pochi kilobyte. Non superiamo mai, ad esempio, i 32 kilobyte per 2 alla 128esima di nodi, che è un numero molto molto grande. Ora, però, ci serve anche un altro algoritmo che ci permette di trovare le rotte migliori. Questo algoritmo l'abbiamo trovato e si chiama QSPN e sfrutta un semplice principio della rete. Se noi mandiamo un pacchetto a molti, questo pacchetto, ad esempio, io mando un pacchetto a tutti voi, io a me interessa la rotta, per la rotta migliore per raggiungere Catalad. Ora, il primo pacchetto che ha raggiunto Catalad ha percorso sicuramente la strada migliore. Catalad ha ricevuto questo pacchetto e lui mi dice: senti, ho ricevuto questo pacchetto, in questo pacchetto c'è scritta la rotta migliore, perciò contattami con questa rotta. Questo è il principio basilare del QSPN. In questo modo abbiamo un sistema scalabile che può reggere anche su 900 milioni di nodi, ma i primi 900 milioni di nodi, perché possiamo arrivare anche a 4 miliardi, 2 alla 32esima ad esempio, e anche ad aumentare, perché l'incremento è piccolissimo per grandi incrementi. Ora, questo che vedete è un access point. Perché un access point? Perché il modo migliore per collegare dei computer tra di loro è ovviamente attualmente usare il wifi, il wireless. Quindi, per cominciare, ad esempio, come nella rete che ha detto Asbest, di cui ho parlato Asbest ad Amsterdam, dove in ogni tetto degli hack lab di Amsterdam c'è un access point e sono collegati tra loro in questo modo, e loro gestiscono una rete parallela da internet. Purtroppo questa rete ovviamente è composta da pochi nodi, però con questo sistema, con il protocollo Netsukuku, alla stessa maniera, cioè collegando tra di loro i vari nodi, è possibile avere una rete completamente parallela composta da tutti gli attuali nodi di internet o anche di più. Ora, ad esempio, qui alla Cittadella basterebbe montare un ripetitore poco costoso, o anche fatto a mano come questo. Questa è una scodella fatta con un po' di fil di ferro, qua non si vede ma di sottofondo c'è una città, e la copertura di Catania sarebbe già quasi totale. Quindi con questo ripetitore io metto il mio access point sopra il tetto della casa mia, il mio access point manda i pacchetti al ripetitore e il ripetitore li manda ad esempio alla casa di Asbest, e in questo modo possiamo comunicare. Ora, i vantaggi di Netsukuku, oltre al fatto che la rete non è più controllata perché è gestita direttamente dai nodi che la compongono, sono diversi. Ad esempio, intanto il DNS viene sostituito, perché su una rete che già parte da un sistema non centralizzato e non gerarchico è possibile impiantarci altri sistemi non gerarchici e non centralizzati, come ad esempio la NDNA, che sta per Abnormal Netsukuku Domain Name Anarchy. Ora, la NDNA permette a chiunque di registrare al massimo 256 nomi per ogni macchina connessa a Netsukuku liberamente. Io mi voglio registrare il nome alt/fritnet.org. Bene, allora tutto il sistema a NDNA contatterà i nodi che si occuperanno di mantenere la mia registrazione. Ovviamente viene fatto anche attraverso un sistema di crittografia, quindi solo io ho la proprietà di quello hostname, fino a quando però io lo mantengo. Se dopo 3 giorni il mio nodo, il mio computer non manda degli aggiornamenti ai nodi che stanno mantenendo quell'hostname, allora quell'hostname decade e chiunque altro può prendersi quello stesso hostname. Se no, se è già occupato, entra in coda. Ora, Netsukuku, abbiamo parlato finora, per adesso, solamente dei computer, ma Netsukuku è un protocollo di rete, di routing dinamico. Un protocollo di rete può essere usato non solo dai computer, specialmente quando richiede poca memoria è proprio l'utilizzo del processore. Ad esempio, i cellulari. I cellulari si appoggiano sempre a una rete gerarchica e centralizzata. Noi, per chiamare a qualsiasi numero, adesso, qui, ci colleghiamo a una cella, la cella più vicina, che contatta i server del nostro gestore telefonico, che contattano gli altri server degli altri gestori telefonici, che rimandano i dati alla cella più vicina al cellulare di destinazione, e alla fine i dati transitano in questo modo. Ma se noi utilizzassimo il protocollo del CPU anche sui cellulari, dato che richiede un minimo consumo di CPU e di memoria, allora sarebbe possibile avere anche una rete nel CPU sui cellulari. E perciò l'intervento dei gestori telefonici sarebbe superfluo. Lo stesso vale sulle NetSQ gestita dai computer. Ovviamente in una rete gestita dai singoli computer gli internet service provider non servono più a niente. Non c'è bisogno che noi firmiamo un contratto burocratico dove noi dobbiamo assegnarlo al nostro nome, al nostro indirizzo, per connetterci a internet. Tra l'altro, questo che significa? Internet, essendo centralizzata e gestita dai provider e dalle multinazionali, in internet è facilissimo localizzarli. Ad esempio, se la Telecom vuole sapere un IP a quale casa corrisponde, in 2 secondi può verificarlo, perché ha il database di tutti i contratti, di ogni singolo utente, ogni IP corrisponde a una regione geografica, ogni IP, restringendo il campo dell'IP, corrisponde a una zona geografica sempre più precisa, e poi loro hanno il loro database e perciò vi identificano subito. Inoltre, visto che i dati passano sempre da loro, per loro non c'è niente di più facile che prendere tutti i dati che voi mandate e registrarli. Come ha parlato di questo, ha parlato Sbesco a proposito del data retention, come nella legge Pisano, che dice che tutte le comunicazioni devono essere registrate. Attualmente il decreto è passato, tutte le vostre mail vengono tenute in memoria dagli gestori, dagli internet provider.
1: Idem,
2: perché non faccio terrorismo
1: agli altri ci pensano
2: i server di
1: Pisano.
0: Okay. E niente, questo è il quanto. Se volete più informazioni andate a NetSQ.
2: Domande dopo.
0: Il protocollo.
2: Domande dopo.
0: Sì, stavo dicendo, per avere più informazioni andate al sito netsqq.freaknet.org e là potete scaricarvi ovviamente il codice del demo di NetSQ. Leggervi la documentazione sul protocollo e niente, mandare mail, iscrivervi alle mail. Se volete contribuire, scaricatevi il NetSQ, mettetevi la vostra scheda wireless sul vostro tetto e basta.

0: bello. Ok, adesso ti fido.
1: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia?
2: Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.
0: Quindi a quanto pare, finalmente, dopo tanti anni, perché probabilmente qualcuno di voi negli anni passati è venuto e ci ha chiesto: ah, ma è possibile utilizzare la stessa applicazione su Windows anche su Linux? E noi diciamo sì, è possibile, con alcune limitazioni, con alcune cose, eccetera. Dopo 5-6 anni di Linux Day, alla fine, adesso abbiamo davvero la possibilità di utilizzare il software libero, multipiattaforma e soprattutto diciamo ben fatto, di qualità, perché se parliamo di Firefox parliamo di un browser che ha, a quanto pare, a quanto dicono le notizie che non provengono dal mondo Unix, dal mondo Linux, quasi l'11% dello share tra i browser. È il browser che ha fatto calare Explorer, per intenderci, sotto il 90% per la prima volta in 15 anni. Quindi vuol dire che quel software un po' di rumore l'hanno fatto, e soprattutto sono di qualità. Il problema è però che probabilmente non bastano scusate un attimo. XPDF è naturalmente un visualizzatore PDF libero, c'è bisogno di dirlo, non credo. Naturalmente, una volta che siamo in software, si può pensare abbiamo la libertà che volevamo. Il problema è che il software in sé non serve molto. Pensate poi se aprisse un qualunque word processor, ad esempio Word, vi permettesse di scrivere tutto quello che volete sul video e poi vi permettesse di salvare. Ok? A cosa servirebbe? A niente. Perché quello che per cui sono stati pensati i computer è elaborare informazioni, non visualizzare la roba video. Quello già c'erano gli studenti negli anni 40, non serve. Quindi il problema non sta soltanto nel software, ma probabilmente anche nel formato dei file che ogni software utilizza. Se per assurdo avessimo tutti i software liberi, ma con un formato che non fosse portabile tra le piattaforme, pensate per esempio a OpenOffice utilizzasse un formato su Windows, un altro formato su Unix, un altro formato su Mac, bla bla bla, non sarebbero compatibili. Avremmo teoricamente la possibilità di utilizzare lo stesso software ma per farci nulla, perché su una piattaforma avremmo un formato, non potremmo prendere quei file e leggerli su Linux o su Mac, bla bla bla, ok?
3: Bene,
0: allora io mi sono fermato a pensare sulle suite. Le suite sono dei gruppi di software che sembrano fantastici. Risolvono a quanto pare tutti i problemi di un utente medio. Scrivere lettere, farsi un foglio di calcolo dove si segnano le spese della carta di credito o del conto in banca o della posta pelle. Di solito contengono appunto danno la possibilità di scrivere fogli di calcolo, di fare le presentazioni, ma noi l'abbiamo fatta anche senza un software per le presentazioni, quindi probabilmente era necessaria una suite per fare tutta sta roba, e consentono all'utente di avere un altissimo grado di interoperabilità. Attenzione però, ho parlato di interoperabilità, ma con cosa? La compatibilità, cioè la possibilità di utilizzare un pezzo di un file Word appiccicato dentro Excel, è limitata alla suite Microsoft Office. La possibilità di prendere un file di Lotus Word, che si chiama Lotus Writer, e appiccicarlo
3: compatibilità è questa? Consente di fare tutto al meglio. Ma l'interoperabilità con altri chip è fortemente minata. Perché c'è scarsissimo supporto per la lettura e il salvataggio in altri formati. Io non ve lo dico perché, però potete immaginarlo da solo. Perché se l'utente sceglie una suite per delle determinate funzionalità che ha, perché ha un bel processo, perché può fare le presentazioni, perché si può mettere l'animazione del bersaglio, bla bla bla, alla fine rimane vincolato alla suite che ha utilizzato, perché non ha la possibilità di leggere o di scrivere i documenti in formati diversi da quelli che siano proprietari della suite che sta utilizzando. E allora l'interoperabilità non è. Grazie, questa è l'interoperabilità con se stessi, è facilissimo, non ci vuole nulla. Decidiamo, stabiliamo una volta per tutto un formato, utilizziamo solo quello, non diciamo a nessuno come è fatto, non permettiamo di peggioriamo l'importazione da altri formati, per esempio, ed è fatta. L'utente rimane vincolato una volta per tutte alla nostra suite. L'abbiamo anche fatto. L'effetto lock-in di cui ho parlato, quindi questo vincolo che si viene a creare tra un utente e un programma o una serie di programmi, è dovuto essenzialmente al fatto che i formati dei documenti che produce un programma sono spesso proprietari, quindi sono segreti, quindi sono criptici, quindi sono illeggibili. Scusate, tra parentesi, tranne utilizzando i software della stessa suite. E questo è l'ottimo. Quindi sono leggibilissimi, ma fin quando rimanete nella stessa suite, ho utilizzato lo stesso programma. E l'avete scelto una volta? Pazienza, perdete per tutta la vita, i vostri documenti dovranno rimanere per sempre in formato, ne cito uno, AutoCAD, perché non avete la possibilità di esportarli in altri formati liberi per la rappresentazione di grafici, di vettoriali tipo AutoCAD, ok? In due parole, i documenti prodotti non sono liberi, la loro stessa vita, cioè la possibilità di utilizzarli, distribuirli, leggerli, passarli agli amici, dipende ed è fortemente vincolata alle volontà di una software house e al fatto che anche chi riceve il vostro file, i vostri documenti, sia a sua volta legato a quella suite. Ci siete? Perché altrimenti non li può leggere. Pensate voi, se esistesse, questo pensavo stanotte mentre venivo questo intervento, pensate se esistesse un sistema di scrittura su carta avanzatissimo, che è fatto da una carta speciale, un inchiostro speciale, la penna scrive sul foglio, ma non vedete niente, perché avete bisogno degli occhiali speciali per leggere e scrivere quello che scrivete, ok? Quindi mettete gli occhiali speciali, mettete accanto davanti a voi il foglio di carta speciale, prendete la penna speciale, scrivete il vostro documento che non ha nulla di speciale, a meno che non siate un poeta o anzi un documento normalissimo, ti togliete gli occhiali e non vedete più nulla. Lo passate a un amico e poi dice, fai il foglio di carta bianca speciale. Poi, per esempio, piuttosto che essere quello un documento personale, perché uno non potrebbe dire, vabbè, io voglio che il documento sia registrato. Bene, in quel caso utilizzi cifra 2. Ma se voi volete, per esempio, che il vostro documento sia disponibile a tutti, se lo volete mettere su internet, ammesso che sia possibile mettere documenti cartacei su internet, ok, facciamo finta che li volete distribuire con un volantinaggio, che siano dei volantini scritti con questa suite speciale per la scrittura su carta. Bene, tutte le persone affidate al volantino devono avere gli occhiali speciali per poter leggere. Ammesso che sia possibile cancellare da questa carta speciale, cancellare veramente da questa carta speciale, devono avere anche la penna speciale. E scommetto che gli occhiali speciali, la penna speciale e la carta speciale appartengono tutti alla stessa tipografia, come sarebbe quello che vorrebbe. Vabbè, una casa di produzione di sistemi speciali per la scrittura, d'accordo? È un inferno. È esattamente la stessa cosa. In questa maniera i documenti che io produco, se utilizzo la carta speciale, gli occhiali speciali, la penna speciale, mi appartengono solo in parte, perché sono fortissimamente legati
4: il contenuto della mia creazione, ma il formato usato dal programma non mi consente di farne ciò che voglio.
3: Quindi la stessa distribuzione del documento, la stessa funzione del documento è fortemente legata alle future versioni di un software. O di un programma speciale, o di una carta speciale, con operi speciali, per la speciale, bla bla bla. Ok? Sì, bla bla bla.
4: Se ne sente moltissimo ormai, bla bla bla. E anche chi riceve il documento è costretto ad avere il mio stesso software. Beh, sarebbe giusto e sacrosanto che mi appartenesse anche il diritto di leggere i documenti che io produco, anche con altri programmi,
3: al limite anche con un editor fatto da me, perché nell'ambito del software libero, ok, siamo stati abituati per anni a pensare con qualcuno che cala dall'alto dei programmi, ce li prendiamo bene per come sono, leggiamo, scriviamo i documenti, punto. Ma finalmente da 15-20 anni a questa parte i programmatori hanno capito che si può fare di più. Se un software è brutto, se fa qualcosa in maniera sbagliata, deve essere possibile modificarlo, per chi è skillato per farlo, modificarlo e togliere il bug e utilizzarlo nella versione modificata.
4: Quindi perché non è possibile farsi un editor proprio che lega i documenti speciali? O costruirsi da soli degli occhiali speciali che leggano della carta speciale scritta con penne speciali?
3: Se non fossero speciali, non ci sarebbe bisogno di costruire, di capire in cosa sta la specialità della penna, della carta e degli occhiali. Basterebbe semplicemente avere una penna con dell'inchiostro normalissimo, degli occhiali normalissimo, perché è prestito mio, e della carta normalissima.
4: Quindi l'ideale sarebbe avere a disposizione le specifiche del formato dei miei documenti, perché senza quelle abbiamo visto che non è possibile essere veramente liberi nella creazione di documenti di qualunque tipo. In poche parole, avere a disposizione formati liberi e aperti. Liberi, per libertà intendo la possibilità di utilizzarli e di farne ciò che si vuole con quei formati, e aperti, che sia possibile per chiunque leggere delle specifiche da un file qualunque, in PDF, in TXT, come volete voi, leggere le specifiche, capirle e implementare un programma che scriva o legga quel formato. Un progetto ambizioso senza senso è quello del consorzio Oasis, cioè realizzare uno standard per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e similia. Similia non è un formato, eccetera, che sia davvero libero e aperto. Tale standard esiste, è uscito nell'aprile di quest'anno e si chiama Open Document Format. Nel maggio di quest'anno è stato sottoposto a una commissione ISO per la standardizzazione. Sapete che lì c'è l'International Standard Organization, quindi l'organizzazione che si occupa a livello mondiale della standardizzazione di tutto, dalle liti ai compilatori, ai formati delle finestre, tutto è standardizzato. Quindi questo standard esiste già oggi. E cos'è? È uno standard per la memorizzazione e lo scambio di documenti. È basato su XML, che non è altro che testo puro, quindi un byte dietro l'altro, testo puro, carattere leggibile. Adesso lo vediamo un file, se ho tempo, forse sì. Quanto? Un minuto e mezzo, ok. Questo è XML, tanto più testo puro. Le specifiche sono libere. Quello è il sito. Cioè io,
3: se cliccate su Google, andate su Google e cercate Open Document Format,
4: il primo link vi porta al consorzio Oasis.
3: Cercate specifiche per trascrivere il PDF, dovete scrivere esattamente tutto il formato. Come si rappresentano le informazioni, come devono essere lette, come devono essere scritte, tutto lì, un PDF, un malloppone, un mappazzo di 280 pagine, ma c'è.
4: È stato sottomesso con la proposta di standard ISO, però l'avevo detto. Nel comitato di standardizzazione sono presenti però non soltanto folli che sono appassionati di formati aperti, di tutta questa libertà, senza che apparentemente questa, diciamo, sbandierare la libertà di formato senza nessun motivo.
3: Sono presenti aziende, sono presenti sviluppatori, sono presenti utenti, perché quella dei formati aperti non è una fissa, è una necessità. Anche per le aziende, perché se un'azienda deve sviluppare un programma che deve importare un formato che non è il suo, deve pagare per farsi dare le specifiche del formato. E pagare soldi. La stessa cosa se vuole esportare in quel formato. Quindi non è una cosa banale, non è un problema di solo filosofico, per le aziende è anche un problema pratico.
5: Bene, non è un formato soltanto, sono tanti formati per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, formule, immagini, database, in sostanza per tutto quanto si utilizza in una normale suite Office. Ma è tutt'oro quello che luccica? Cioè, vi ho raccontato questa bella papella, ma è vera questa cosa? È vero che è possibile utilizzare questo software, questo formato con diversi software? Ed è vero che è possibile scriversi, se si vuole, un editor che legga le stringhe dentro un file ODF?
3: Vediamo. Vediamo se è vero. Allora, quello che ho fatto è, se lo trovo, allora è un file prova1.odt,
5: è un file di testo, open document
3: text. Allora io voglio aprirlo con OpenOffice ad esempio, che supporta ODT, e vedere cosa succede. Come lo vedo con OpenOffice? Quando OpenOffice partirà vedremo il file prova1.odt, eccolo qua, 2.0. Vedremo il file prova1.dt così come si presenta. Nel frattempo faccio partire anche un altro programma che si chiama KeyOffice, anzi KeyWord direttamente, che è l'equivalente, è un word processor per niente KDE, e che fa praticamente la stessa cosa che fanno Word, Perfect, bla bla bla. Ok, a questo punto gli dico di aprire lo stesso file prova1.dt, anzi facciamo una cosa, perché poi non ci credete, andiamolo a prendere, ti sei cato la zona, ha mentito, è un mentitore, un tristo mentitore,
6: dov'è l'altra cartella, potevi crearla,
3: sì, dov'è il lug, qua, ecco, lug, LD 2005,
6: bello che piccola.
3: ODF, fate lo stesso, prova1.dt, bang, lo apriamo. Beh,
6: direi che è uguale,
3: porca miseria, direi che è identico.
5: Magia no, è semplicemente la specifica di un formato semplice, chiara, aperta, libera e disponibile, che permette di fare queste cose, ma non ero contento.
3: Ho detto, c'ho ancora 30 secondi? Spero di sì. Ho detto, vabbè sì, l'ho detto comunque, ho detto, voglio provare a fare anch'io un lettore ODF.
5: Porca miseria, è possibile che lo fanno solo quelli open office?
3: No, è possibile fare un lettore ODF. Allora, questo qua è Cato Edit, che è niente, è 150 righe di Python, e adesso vedrete cosa fa. Qua definisco soltanto le funzioni dell'editor, i tastini, adesso li vediamo, eccetera, le funzioni di open, save, bla bla bla bla bla, non lo dico più. E poi qua dentro ho creato una classe che si chiama ODFReader, una classe Python, che è in totale, allora ci sono due XML reader e legge qualsiasi XML, quindi è una prova per far vedere come funziona in pratica. ODFReader è un pezzo di codice di meno di 15 righe che mi permette di estrarre da un file di XML i dati ODF che rappresentano delle stringhe di testo. Ok, non mi sono occupato del formato, perché sarebbe stato un po' più complicato. Però ho letto dal documento che le stringhe di testo sono rappresentate, se guardate questa riga di qua, sono rappresentate dai tag text2.s e text2.t. Quindi ho detto, porca miseria, se io leggo i tag text2.s e text2.t, il contenuto dovrei riuscire a leggere il testo. Bene, vediamo se è vero. Allora, ora crasherà, sicuramente. Ok, questo è l'editor.
5: 150 righe di Python, attenzione. 156 righe di codice in Python.
3: Allora,
7: questo editor è banale, permette di aprire un file, per esempio questo file.xml, di aprirlo così in modalità raw,
3: quindi questo è come si presenta il file XML,
7: ok, di fare alcune operazioni come scambiare il font ad esempio, oppure fare il lineamento, ok, tutte queste fregnacce qua, in sempre 156 righe di codice, ok? A un certo punto quello che voglio fare è aprire un ODF. Allora mi sono creato un tastino qui che mi apre un file ODF.
3: In realtà ho parlato giusto un po', in realtà l'ODF è un file molto complesso, che è composto da più file. Uno è il contenuto, uno è il riferimento alle immagini, un altro ci sono, c'è il manifest col formato e tutto il resto.
7: Quindi in realtà io ho preso un file ODF, però lo apro, bam, bam.
3: Questo è quello che c'è dentro quel file. Cos'è? Ora lo vediamo prendendo un keyword.
7: Queste sono tutte le stringhe di testo
3: senza formato presenti dentro il codice .xml e l'ODF. Cosa ho fatto? Ho preso il file XML, ho preso tag by tag, l'ho letto tag per tag, sono arrivato al tag text.p e l'ho stampato, l'ho messo nel buffer di scrittura. Punto. Sapendo la specifica, sapendo cosa andare a prendere, dove andare a prendere, sono riuscito a fare
7: con pochissimo codice, pochissimo sforzo, un visualizzatore almeno di stringhe. Considerate che da questo a fare un word processor non vero passa poco, perché le specifiche sono disponibili, basta implementarsi le funzioni per la scrittura, per la lettura del formato e per la visualizzazione del formato e avete finito. Tutto qua. Quindi probabilmente non è solo una alternativa possibile quella di ODF, ma è in realtà.
3: Quindi se chi vuole può effettivamente utilizzarlo. E in realtà è stato utilizzato, come avete visto, da OpenOffice, da Keyword, da altri programmi che non sono riuscito a installare perché non ho fatto, come AbbeyWord, come Scribus, che è un programma per impaginazione, layouting. Quindi da tutti questi programmi già è possibile utilizzare ODF. Addirittura c'è chi sta pensando a un codec ODF per la suite Office di Microsoft, perché si è resi conto che alla fine, pur non essendo nel comitato Aegis, si è resi conto che alla fine qualcuno questo formato lo utilizzerà. Ok, terzo.
8: Sarebbe la cosa migliore.
3: altro però è possibile, è assolutamente anzi, molti sviluppatori hanno lavorato per anni in tal senso. È possibile, dicevo, avrebbero anche su altre piattaforme, su altre piattaforme, su altri sistemi che non siano liberi, anche se non lo, se probabilmente non ci avete fatto caso, molti dei software che utilizzate o che avete sul vostro desktop, come per esempio Firefox, sono e quindi lasciamo adesso la parola a Luigi che ci farà una breve carrellata di questo software libero multipiattaforma.
8: Esatto. Allora, carrellata breve, assolutamente non esaustiva.
9: Come diceva Enzo, questa è...
3: Ci vorranno una decina di minuti per farla.
9: Sì, ovviamente. Allora, come diceva giustamente prima Andrea, vi ricordo che Linux è solamente il kernel e tutto quello che siete abituati a vedere in una qualsiasi distribuzione, tutti i programmi che vi permettono di gestire i vostri file musicali oppure gestire i vostri gestire fogli elettronici oppure scrivere testi o qualsiasi altra cosa, sono semplicemente dei programmi sono programmi che non sono direttamente legati al kernel, sono programmi che dipendono da delle librerie di più alto livello, quindi abbastanza indipendenti. Quello che succede è che spesso questi programmi sono portati anche su altre piattaforme differenti, in pratica fondamentalmente andiamo a vedere quello del mercato, a parte Linux, gli altri sistemi più diffusi sono quelli della famiglia Windows, ormai è rimasto per Windows fondamentalmente Windows XP, anche se il 98 ancora resiste in certe nicchie, e Mac OS X. Paradossalmente proprio la libertà di questi programmi, il fatto di avere la visione sorgente dei programmi che ne rende relativamente semplice un port, una realizzare delle versioni per altre piattaforme. Se i programmi fossero chiusi, insomma, sarebbe molto più, sarebbe praticamente impossibile. Il lavoro di conversione nel tempo è diventato sempre più semplice ovviamente relativamente, però notevolmente più semplice per un programmatore con un po' di esperienza, grazie alla diffusione e all'utilizzo di librerie multipiattaforma. Ne ho citate alcune, ci sono delle librerie che in realtà sono dei veri e propri toolkit grafici, quindi vi permettono di gestire le finestre, i widget, gli oggetti grafici, li ho citati lì in ordine alfabetico, GTK+, Qt, Wix Widget, sono tutte librerie multipiattaforma. Le Qt anche l'ultima versione anche per Windows ha la versione libera a disposizione, prima non era così. Con quelle vie potete gestire gli oggetti e creare delle interfacce grafiche, dei programmi grafici che con minimo sforzo possono essere ricompilati su piattaforme differenti, su Mac, su Windows e su Linux e altre versioni di Unix. Ci sono altre librerie più specializzate, abbastanza generiche comunque, come per esempio le libsdl, OpenGL, OpenR, le grafiche, SDL per il 2D, ma vi gestisce anche gli eventi, per esempio. Le OpenGL invece è la libreria per eccellenza 3D multipiattaforma, anche se Microsoft nelle prossime versioni di Windows non supporterà più direttamente OpenGL, così dicono, però resta comunque nelle workstation professionali, quelle che vi renderizzano Shrek, per dire, la libreria più utilizzata. OpenAL, una libreria simile per quanto riguarda i file musicali, per la musica, per la gestione del suonoro, e senza dimenticare tantissime altre piccole librerie specializzate per un singolo compito. Qui ne ho citate alcune: il SQLite che vi serve per l'accesso a un particolare formato di database, il XML, l'FFmpeg per la decompressione di file multimediali. Senza contare ovviamente questo per quanto riguarda i software nativi, quindi scritti in C o in C++ o comunque compilati per la piattaforma. Se consideriamo tutti i software scritti, tutti i software con, scritti con linguaggi interpretati o pseudocompilati come Java oppure Python, Ruby, questi si appoggiano alle librerie offerte dall'interprete, quindi lì la portabilità dipende da quanto le librerie dell'interprete sono state portate su altre piattaforme, e normalmente è così. I vantaggi di avere librerie multipiattaforma sono molteplici. Per gli sviluppatori, avere librerie portabili vi estrae da tantissime caratteristiche del sistema sottostante. Se si prevede l'uso di librerie multipiattaforma sin dall'inizio di un progetto, vedete che le cose poi si semplificano molto. Meglio prevederlo dall'inizio, anche perché ormai tecnicamente non è più un costo così elevato utilizzare sin dall'inizio librerie multipiattaforma, perché sono sufficientemente complete. Il lavoro di porting, anche se non lo fate subito, comunque un giorno lo potrete fare abbastanza semplicemente. Per gli utenti, altrettanto importante, se non di più, perché l'attenzione si sposta dal sistema operativo al programma, e questa è una cosa fondamentale, perché spesso è la presenza o l'assenza di un programma che determina la scelta di una piattaforma. ma la possibilità di utilizzare gli stessi programmi indipendentemente dal sistema operativo è una grandissima cosa. Voi potete decidere di iniziare a utilizzare software libero installato sulla vostra macchina Windows, Firefox, OpenOffice, GIMP, Blender e tantissime altre applicazioni che sono software libero di cui è disponibile il sorgente. Un giorno, se potete, se non avete per motivi di lavoro, per motivi di qualsiasi tipo di motivo per cui dare un programma specifico per una certa piattaforma, intanto avete iniziato a utilizzare il software libero. Se su altri sistemi volete passare non avete problemi, ma se un giorno vorrete passare totalmente, siete abituati comunque a utilizzare quel programma, non avete il problema del avete solamente da considerare le differenze nel sistema, ma i programmi sono quelli, li aprite e lavorate esattamente come prima, i vostri file sono lì. Poi per i file ne parlerà Enzo, anche lì la cosa è particolare. Qui ho elencato rapidamente e non mi metterò a dirveli tutti quanti, potrete voi vedere le slide sul nostro sito e guardare poi con calma tutti questi software. Comunque vedete, per le varie categorie l'elenco non è assolutamente esaustivo, ci sono buoni rappresentanti. Questi sono tutti software, dovrebbero essere tutti, se non ho sbagliato, software di o tri piattaforma, quindi sia Linux, Unix, Mac e Windows, che possono essere utilizzati su questi vari sistemi, dall'Office Automation, OpenOffice, ricordavo prima, database per internet, la grafica e multimedia di vario tipo, bitmap, vettoriale, 3D, e per il suono, o riproduttori multimediali, abbiamo gli editor ovviamente, abbiamo programmi educativi, giochi, tutti i tool a linea di comando che trovate su una distribuzione, su un qualsiasi sistema Unix, su un Mac e un sistema Unix, quindi quella è una cosa a parte, li trovate già pronti. Su un sistema Windows li potete comunque utilizzando un sistema che si chiama CWin. I server Apache, SendMail, MySQL, Postgres sono pure multipiattaforma, specialmente nelle ultime versioni per Postgres. Ci sono anche, questi abbiamo parlato di software multipiattaforma, in realtà ci sono anche software liberi specifici per la piattaforma, e ne ho citati alcuni lì. Quello che succede è che nel tempo alcuni di questi software vengono poi portati al contrario anche sulle altre, quindi per esempio FileZilla, che è un client FTP, per esempio, è in corso lo sviluppo che sarà in realtà multipiattaforma, mentre prima era solamente per Windows, pur essendo software libero. Qui ci sono dei riferimenti, poi questi ve li andate a vedere. La cosa interessante è che per il futuro sempre più progetti liberi diventano multipiattaforma, con i vantaggi che abbiamo visto prima, anche se sempre vi ricordo dell'Optimus, utilizzare un sistema totalmente libero. Come vi dicevo prima, per quelli non scritti in codice nativo il lavoro è pressoché nullo, vedi Java, basta che installate il JDK, anzi il JR, avete tutte le librerie, o minimale se si utilizzano i binding, i collegamenti delle varie librerie per i vari linguaggi, vedete tipo PyJDK, PyQt o MonoJDK Sharp. Utilizzando quel linguaggio e quelle librerie, portare il programma è un attimo. Per i programmi nativi, nonostante queste maggiori difficoltà, grazie a queste librerie multipiattaforma, i lavori in corso sono notevoli, e ve ne cito due. Evolution, che è un client di posta di Groupware, e Totalme KD4, che sarà basato sulle Qt, sulla serie di Qt4, saranno previste le versioni native anche su piattaforma Win32 e su piattaforma Mac. Tutte le applicazioni, non tanto l'ambiente, ma le applicazioni saranno totalmente disponibili per Windows, per questo bisognerà aspettare un anno e mezzo, però vedete il lavoro c'è. Per finire, screenshot, il terzo non ci sono riuscito a farlo, degli stessi software. Questo è Windows, come potete notare, Windows XP, e vedete in alto Firefox, GIMP, OpenOffice col Calc e il modulo invece Writer. La stessa screenshot, gli stessi software su Linux, questo è KDE. Vabbè, a parte la versione di Firefox, che su Linux avevo la versione, la beta della prossima versione, notate ancora Firefox, notate ancora GIMP, OpenOffice, OpenOffice Writer, OpenOffice Calc. L'avrei potuto farlo vedere anche per Mac, non ho avuto il tempo di prendere lo screenshot. Va bene, di questo poi ne parliamo. Io ho finito.
10: Prova.

bastardo e porco, maleducato e porco.

啊，啊，啊。Ok, prova, prova, prova, prova, sì.

0: http://cute.org/radiocybernet.
1: Minchia! Un attimo che abbasso il volume e abbasso il locale perché così

0: non mi rientra. Va bene, diciamo che è iniziata questa trasmissione di Radio Cybernet. Quanto ne abbiamo oggi? Non mi ricordo niente. Oggi ne abbiamo 17 febbraio, è sabato nel 2001 e sono all'incirca le 4:30, sono le 4:25 del pomeriggio, le 15:25 ora Zulu. Siamo in attesa dei collegamenti telefonici da Firenze, perché in questo momento sta per iniziare il corteo contro lo sgombero del CPA di Firenze. Andiamo a consultare un attimo le nostre pagine web e potremmo giusto darvi una rassegna stampa con qualche notizia inutile. Siracusa ha intercettato una nave di clandestini, Iraq la risposta di Saddam Hussein, arabi colpite gli americani, e poi che dire... Basta, per adesso basta. Andiamo a vedere se c'è qualche notizia tecnologie. Ah, Napster, blitz della polizia nei PC degli utenti del Belgio. Perquisite le case degli utenti Napster. Questa è veramente una stronzata. Questa le casse spente, noi lo salutiamo. Salutiamo tutti quanti gli ascoltatori che ci sentono. In questo momento non so chi siano e quanti siano. Adesso io vi metterò un piccolo brano musicale di merda, così che posso farmi i cazzi miei e voi sentite un po' di musica. E in particolare metterò un po' di musica mia, fatta da me. E voilà.
1: Right.

Va bene, torniamo in studio con un po' di notizie relative alla situazione del CPA di Firenze, il centro popolare autogestito, e andiamo a guardare subito la loro pagina. La loro pagina che si trova su www.ecn.org/cpa. Il 9 febbraio, sono sabato 17 febbraio 2001, alle ore 16, in piazza Santa Croce c'è la manifestazione nazionale e aggiornamenti e comunicati sulla situazione li trovate appunto sulla pagina www.ecn.org/cpa. La Coop siamo noi, però insomma non è che ci fa molto piacere questa cosa. Anzi, io a un certo punto direi la Coop siete voi, oppure la Coop sono gli altri. Vediamo un po' se ci arrivano delle notizie. Ecco, infatti, domenica 11 febbraio alle 10.30 c'è stato un pranzo sociale in piazza e una protesta in strada. È stata una cosa molto bella che ha coinvolto anche moltissime persone del quartiere, casalinghe, bambini che giocavano, persone di tutti i tipi, insomma. Giovedì 15 febbraio c'è stato il presidio del sindacalismo di base dei lavoratori auto-organizzati al CPA. C'è un comunicato che si può leggere, sto leggendo il link sgombero.html, mentre ieri, 16 febbraio, c'è stato il net strike e massive attack contro la Coop, quindi un net strike sul sito e-coop.it. Oggi c'è la manifestazione nazionale, qui possiamo leggere l'appello per la manifestazione e le adesioni alla manifestazione. Noi abbiamo deciso di supportare il CPA di Firenze con questa nostra trasmissione da Catania, perché purtroppo anche noi abbiamo i nostri problemini, e quindi i problemi che ci riguardano potete trovarli sul sito www.freaknet.org. Si tratta di una situazione leggermente diversa ma ugualmente grave a mio avviso, e la nostra risposta in questo senso non viene dal dialogo né dalla mobilitazione, nel senso che stiamo programmando in effetti una grossa mobilitazione per una manifestazione qui a Catania. Contemporaneamente stiamo cercando di attivarci per aprire qui a Catania, al Freakness Media Lab, anzi al Centro Sociale Auro, una serie di servizi veramente bestiali che spaziano da un laboratorio di elettronica popolare a una emeroteca e biblioteca veramente ben forniti, ma di questo magari ne parleremo più tardi. Siamo in attesa di collegarci telefonicamente con diverse persone che si trovano fisicamente al corteo a Firenze e che ci telefoneranno fra poco, spero, descrivendo appunto ciò che succede a Firenze, quindi avremo questi collegamenti in diretta. L'idea è stata un po' quella di riprendere questo tipo di trasmissioni fatto da Radio Alice molti anni fa. In effetti Radio Alice lo fece per un motivo molto grave, cioè l'assassinio di Lo Russo, che fu appunto assassinato durante una analoga manifestazione a Bologna. Radio Alice in quel caso fece da amplificatore per il corteo che si snodò per Bologna. Ci sono delle bellissime registrazioni di questo corteo che noi abbiamo. Esiste anche un sito di Radio Alice che in questo momento non ricordo e che più tardi, se riesco a trovarlo, vi fornirò. Durante quella manifestazione appunto la radio ha funzionato come un amplificatore della manifestazione. Allora non esistevano i telefoni cellulari, quindi le persone durante la manifestazione entravano nelle cabine telefoniche e quindi descrivevano gli eventi, oppure le stesse persone che vedevano scorrere la manifestazione telefonavano a Radio Alice e descrivevano appunto ciò che avvenne durante quel corteo nel 77. Nel 77 durante quel corteo successe veramente un gran casino, ci furono barricate, ci furono carri armati e blindati che sparavano lacrimogeni, ci furono un sacco di feriti, persone arrestate e picchiate, insomma è stata una situazione veramente allucinante. Va bene. Poco fa ho ricevuto una telefonata di Lobo, si trovava appunto a Firenze, al corteo, in piazza Santa Croce, e diceva che tra poco avrebbero appunto iniziato a muoversi per questa manifestazione. Lobo che ci ha dato una mano modificando le pagine web di Radio Cybernet, che io ancora non ho visto purtroppo, perché Radio Cybernet purtroppo nel suo server qs.org ha dei problemi di lentezza, che speriamo di risolvere al più presto. Comunque l'importante è che riusciate a sentire questa trasmissione tramite il link che vi ho dato sul canale, sul topic del canale. Salutiamo un po' di ascoltatori, vedo sul canale Quest, Shodan, c'è Lilith che forse non ci sta ascoltando, abbiamo un po' di ascoltatori. Comunque questa puntata è
è in registrazione qui sul mio portatile, per cui verrà, spero, messa online al più presto, in modo da poterla eventualmente riascoltare. Diamo un'altra occhiata al sito internet del CPA di Firenze e leggiamo un po' l'appello per la manifestazione. Vediamo un po'. Il 13 febbraio 2001 Coop e Giunta Comunale di Firenze vogliono iniziare i lavori per la costruzione di un centro commerciale nell'area ex Longinotti, occupata da 11 anni dal Centro Popolare Autogestito Firenze Sud. Abbiamo cercato in questi anni di non perdere la nostra identità di luogo, eccetera, eccetera. Abbiamo portato la nostra solidarietà concreta ai lavoratori e a coloro che subiscono la ristrutturazione e la repressione, senza volersi emergere a centri del mondo e della lotta, ma con coscienza dei nostri limiti e quello di un centro popolare. Ricordiamo che il CPA di Firenze ospita la Club Firenze, una realtà bellissima di laboratorio, di smanettoni, che purtroppo anche loro rischiano, come tutti gli occupanti del CPA, lo sgombero, una cosa abbastanza brutta. Ricordiamo che il CPA di Firenze nel 98 ha ospitato il primo hacker meeting nazionale, Hackit 98. Ci sono anche delle bellissime foto sul sito di ecn.org/hackit98, e così potete rendervi conto degli spazi del CPA di Firenze e di quanto è bello quel posto. Tra l'altro la gente che ci ha ospitati era veramente ospitale, siamo stati veramente bene. È stato un ricordo molto bello quello del meeting del 98. Ok, siamo sempre in attesa dei collegamenti telefonici. Io a questo punto manderei un altro pezzettino musicale, sempre mio, un brano che si intitola Ho visto la Madonna, registrato nel 1990 circa con il mio allora gruppo musicale, si chiamava Asbesto Molesto. Buon ascolto.

0: Allora, probabilmente abbiamo una telefonata in arrivo, per cui io adesso vado a rispondere e vediamo un po' se riusciamo a mandarla online. Si tratta di Lobo da Firenze. Pronto?
1: Pronto, aspetto.
0: Ciao, ti sento, sei in diretta.
1: Non sento niente, aiuto.
0: Sì, Lobo, sei in diretta su Radio Cybernet in questo momento.
1: Ah, perfetto. Allora, la manifestazione è appena iniziata. Il corteo si sta spostando proprio in questo momento da Piazza Santa Croce. E c'è un bordello. La piazza è piena, più o meno.
0: Sì, quanta gente ci sarà, più o meno?
1: Come?
0: Quanta gente pensi che ci sia in questo momento lì?
1: Ma senti, diciamo, in piazza saranno 2000, ma io penso il corteo si ingrosserà durante la aiuto, sta iniziando, c'è un po' di casino. Penso che partiranno più tardi con gli slogan, adesso c'è molta musica, un sacco di gente, è tardi. Senti, ti richiamo più avanti perché è un po' incasinato adesso.
0: Va bene, così questa la prendiamo come una prova, giusto per vedere come arriva l'audio.
1: Ok, ok, perfetto.
0: Sì, adesso chiedo sul canale come si è sentito.
1: Magari intercetto quelli dell'ACLAB, Firenze, eccetera.
0: Ok, va bene.
1: Ciao, aspetta dopo.
0: Ciao. Bene, abbiamo avuto il primo collegamento in diretta con Lobo. 2000 persone, incredibile, 2000 persone al corteo. E io vorrei chiedere ai ragazzi che ci ascoltano sul canale se ci hanno sentiti e se come arrivava la voce di Lobo. Lobo forse dopo un'operazione potrà chiamarsi così. Minchia! Mufdo! Bene, bene, quindi sta funzionando. Io ho dovuto interrompere il mio brano, ma sono stato contento di ciò. E a questo punto io direi di mandare giusto un pezzettino musicale di sottofondo.

0: Allora,
1: torno in diretta perché abbiamo a quanto pare un'altra telefonata e quindi a questo punto vado a rispondere al telefono e vediamo un po' come si sente. E si tratta infatti ancora di Lobo. Ah, prova, vediamo un po'. Sì.
2: Ciao Alberto, sono adesso Tito. Mi trovo esattamente, che è curioso, fra la polizia e il corteo, perché praticamente.
1: Come?
2: Trovo esattamente fra la polizia e il corteo, perché come tutte le manifestazioni si rispettino, la polizia sta davanti. Vabbè, è appena partito. Io sto anche facendo delle foto, fra l'altro magari ci vedrò di riuscire a svilupparle in settimana, comunque. E le persone non sono 2000, sono molto di più, è stata una stima molto pessimistica la mia. Siamo a occhio così, siamo già sulle 5000, ma molto a occhio, ora bisogna vedere in quante vie sfilerà tutto il corteo. C'è un sacco di gente, è molto sentita la cosa, c'è un sacco di giornalisti, c'è la RAI, insomma non è sentita, ecco, diciamo, che cosa, sembra... Un discreto casino, scusa Alberto, ma aiuto.
1: Sì, tranquillo.
2: Fa niente. Non so, io magari ti richiamo più avanti quando ci sono un po' di slogan da far sentire in radio o cose del genere. Comunque, per adesso è iniziata ora, diciamo. Adesso sono praticamente su un marciapiede, sta sfilando tutta la manifestazione, dovresti sentire qualche rumore.
1: Ma ci sono dei gruppi, dei musicali, non so, sì. Ci sono altri centri sociali.
2: Allora, diciamo che il corteo si apre con il corteo del CPA, con la parte appunto dei componenti del centro sociale, cioè lo striscione no al centro commerciale, no allo sgombero del CPA. Sono organizzati bene, hanno un camion addirittura con il sound system sopra, adesso stanno appunto... La musica che senti proviene da un camion, della Maggiore, su cui c'è un po' di manifestini, tipo Palestina Libera e cose del genere. Adesso non so se si sente qualcosa, ma...
1: Sì, ti sento benissimo.
2: Ecco. Sta sfilando proprio qua davanti. Ovviamente tra gli altri gruppi ci sono anche l'Aflab di Firenze, l'OA, aiuto, il Portello di Firenze. Arriviamo più avanti al festo, magari ti aggiorno della situazione.
1: Va bene, perfetto, magari inizi a parlare anche con qualcuno degli altri, non so.
2: Sì, ti vado a individuare qualcuno dell'Aflab, vai.
1: D'accordo.
2: Aspetta, fermo.
1: Sì, siamo qua.
2: Li ho appena visti. Aiuto, sto cercando di individuare, aiuto.
1: Io intanto do un'occhiata se sul canale si sente bene, se potete darmi una conferma.
2: Esatto. Che si sente qualcosa? Non mi riesce a individuare il cartellone dell'acrobo, ma... Oh, eccolo là. Aspetta un attimo, aspetta in linea. Dove sei lì?
3: Ferri.
2: Dove sei lì? Ferri. Ferri va attaccato a me. Alberto?
1: Sì?
2: Mi senti? Ho Ferry Bite accanto a me.
1: Ah, bene, fai vedere un po', fai sentire un
2: te
1: po'.
2: Te lo passo un attimo.
1: Ok.
2: Vai.
4: Oh, aspetto, piacere.
1: Ciao Ferry, sei in diretta su Radio Cybernet.
4: Benissimo.
1: Come sta andando lì?
4: È partito molto bene, c'è tantissime persone, non si sa quante perché in Santa Croce è difficile valutare quante persone ci sono, si vedrà un pochino dopo quando ci sarà il corteo, comunque svariate migliaia, con partecipazione anche da città esterne, ma più che altro veramente popolazione locale, si sta attraversando il centro, volantinando, scandendo slogan, dopo di il corteo, dopo aver attraversato il centro, andrà verso il quartiere di Capinara, perché la vertenza che registra come centro sociale è sempre stata accomunata, che sta un punto di forza con la vertenza per non fare arrivare questo mega ipercom che realmente il quartiere non lo vuole. e poi si concluderà al centro sociale. Comunque è appena iniziata, però è iniziata bene, ci sono tantissime persone, magari più avanti si potrà essere anche più preciso sulla valutazione.
0: Buono.
1: Ma che tipo di gente sta partecipando al corteo?
4: Sai, io sì, un po' di spezzone ci sono io, più che altro giovani, però anche molti rappresentanti di comitati e associazioni.
1: Ah, capito.
4: Questa, perché il CPA è un po' una questione simbolica della città, per cui ci sono anche molte persone che sono stanche, che ne so, del traffico, di aumento degli asili nido, di parte è stato venduto il nuovo finzone, di parte sono state vendute le farmacie alle multinazionali, il farmaceutico,
1: sì.
4: Sicuramente esattamente giovanile, ma ci sono anche appunto rappresentanti di comitati, associazioni e via dicendo.
1: Bene, bella cosa quindi.
4: Per ora sì, poi vedremo come va a finire.
1: Ottimo, speriamo che serva.
4: Certo. E Lauro?
1: Noi siamo qua e stiamo lavorando alla grande in questo momento su impianto elettrico, muratura, apertura di nuovi servizi e laboratori, per cui fra un po' abbiamo programmato una manifestazione qui a Catania e vedremo come andranno le cose, insomma.
4: Bene, cercheremo per quanto possibile magari a distanza di darvi mano.
1: Va bene.
4: Ci sentiamo più tardi magari.
1: D'accordo, sì, allora aspettiamo un collegamento più tardi.
4: Sicuramente, ciao.
1: Sì, senti, com'è la situazione della polizia lì?
2: Per ora purtroppo mi sono spostato dentro al corteo, adesso vado proprio davanti, faccio il cilerino e vediamo cosa ci dice.
1: Ok. Ok, stai attento.
2: Dai, va, tranquillo.
1: Ciao allora, ciao. Bene, si è concluso questo. Si è concluso con il secondo collegamento dal vivo con Ferrybyte e con Lobo, e fra un po' vedremo che cosa ci diranno. Oh! Ops, pardon.
3: Ah, prova.
1: Mi sentite bene? Vorrei sapere se si sente bene, grazie. Se arriva la mia voce, come arriva, e viceversa, se arriva e perché. Qui a Catania, in effetti, questa cosa mi fa pensare, perché una manifestazione con 5.000 persone qui a Catania non si è mai vista per nessun motivo. Ed è veramente una sfida per noi, se volessimo organizzare una manifestazione, poter raccogliere così tante persone, ma cercheremo per quanto possibile di farlo. Beh, speriamo bene. E a questo punto, cosa dirvi? Dovremmo mandare un po' di musica, dovremmo leggervi delle notizie che però non abbiamo, perché il sito del CPA in effetti c'è, sì, tutto questo. Ci sono delle belle immagini sul sito CPA, tipo Boy Cop, Il crimine è perfetto. E ora due note tecniche sul software che stiamo utilizzando per questa trasmissione. Si tratta di Muse, che si pronuncia Muse, ma si scrive Muse, oppure si pronuncia Muse e si scrive Muse. È arrivata la versione 0.5, che è molto bella, perché permette di gestire playlist separate, la velocità dell'MP3 che uno suona, e logicamente Muse, dovremmo anche spiegare che cazzo è. Muse è un software che permette di trasmettere in rete, con tecnologia Icecast, Shoutcast, comunque MP3, uno stream sonoro miscelando tra di loro 6 canali MP3 diversi, quindi 6 pezzi musicali diversi, più la voce. Dopodiché tutto questo si può mandare verso un server Icecast o Audiocast o Shoutcast, come cazzo cast lo volete chiamare, e potete trasmettere né più né meno come sto facendo io. Logicamente questo programma è GNU/GPL, funziona sotto Linux e non esiste una versione per Windows, per fortuna. Microonda ci lascia, mentre io in lontananza sto sentendo Shining che lavora con Fabius, detto BIOS. Shining e BIOS stanno lavorando qui al Media Lab per rifare l'impianto elettrico di tutto il piano superiore, e lo stiamo rifacendo a norma, quindi passando nuovi cavi, nuove canaline, interruttori, sta venendo veramente un bel lavoro, ci stiamo veramente rompendo il culo. E tutto questo in vista dell'apertura dei futuri, non tanto futuri perché ormai l'apertura è prossima, futuri servizi qui al Freakness Media Lab, si tratta della biblioteca, dell'aula studio per universitari, e abbiamo forse un altro collegamento, andiamo a vedere il telefono che squilla, ed è il Lobo, quindi beccatevi questo secondo... anzi, questo terzo collegamento, e rispondiamo al telefono. Speriamo che si senta bene, come al solito voi datemi conferma. Eccoci qua,

puoi fare. Siamo tornati in diretta via Voice, abbiamo 9 ascoltatori, li salutiamo. E purtroppo ho dovuto tornare con la voce perché appena mando musica, non so perché, ma iCast o comunque Muse rallentano molto.

0: Dove è andato? Se te ne vai di là non prende più. Vabbè, però. Ci vorrebbe questo. Va bene. Le agenzie di stampa ancora non hanno notizie su questo enorme corteo che c'è stato a Firenze.
1: Sto coglione si è bloccato per volte.
0: Chi?
1: Sto coglione là.
0: Come lo vedi? Ma lui entra da libero, o sbaglio? Voyager da dove entra normalmente? Non si capisce.
1: 204, 207.
0: Che cos'è ad hoc?
1: Non lo so, ma è galatto comunque.
0: Sì, si è levato tre volte. 600, 601, 1705. Vabbè. Guarda qua.
1: Che bello. Chi è stato?
0: Tu.
1: No, io ce l'ho qua.
0: Io ce l'ho qua.
1: È stato Fabio.
0: Boh. Allora, adesso si risente lo stream. Purtroppo abbiamo un po' esaurito gli argomenti, stiamo solo aspettando che arrivi il corteo al CPA per, diciamo, l'ultimo collegamento.

0: sta rallentissimo.
1: Sì, è abbastanza lento ora come ora, anche perché sto streamando. Ma perché non mi va su repubblica.it?
0: No, lo so,
1: mi
0: rimetto. Come piantata di sta roba?
1: Ho piantato tutto.

0: Grazie, Cristo, sto lavorando. Fabio, porto Dio, vai.
1: Come faccio un buio di tutti quelli che stanno sul canale qui?
2: Ah? Ah, DBCXF2, qua non lo so.
1: Lo fai?
2: L'ho già fatto, qua non c'è tra queste persone, l'ho visto.
3: Se l'ho dato sì, io due già ci sono.
1: Anche col numerico?
2: Il numerico non l'ho provato, perché sono dei messi numerici?
1: Sì.
2: Allora.
1: Risolvimi questo qua. Risolvimi questo.
2: Ok.
1: Stomping. 269.
2: Non leggo, scusami tanto.
1: Pippi trattino. 29. 132. 101. Meno 169, scusami. Punto. 20 trattino. 151. Quelli.

e siamo sempre qui in attesa di collegamenti con Firenze. Continuiamo a trasmettere senza problemi, alla faccia di qualcuno.

Vabbè. Ok, continuiamo le nostre trasmissioni. Qui è sempre Radio Cybernet.

0: per la vostra gioia che vi trasmette questi interventi dal vivo da Firenze, mentre noi nel frattempo ci sbattiamo per fare tante altre cosette carine.
1: Grazie. Apollo 11 chi è?
2: Il computer era andato a testo?
1: Sì. Non lo fa.
2: Adesso se mi muore dovrei andare a fare.
1: D'accordo.
3: Appunto, devi vedere chi. Sono dato per me.
1: Sì.
3: Quindi gli lasciate.
2: No, può essere che è sotto.
0: No, no, è sotto, è sotto.
1: È sotto.
0: Sì. Al terminale.
3: È qui a Apollo 11, cioè il terminale seriale quello che era Apollo 11, partire di tutto Apollo 11.
1: Flatline c'è pure.
0: Sì, flatline è da fuori.

0: Chi è questo? Qual era l'IP che stavi controllando? Scusami.
1: 151.20.69.132.
0: E l'IP suo era?
1: Questo qua l'IP?
0: No, il...
1: L'host?
0: Uh-huh.
1: L'host è... PPP 108.248.261 libero IP.
0: Non capisco chi è questo.
1: Skin attack?
0: Mmm.
1: Bel skin attack. Ma ce la posso usare?
0: Perché?
1: Posso usare. Vabbè, penso che ti ha fatto il kernel, messo la protezione del skin attack.
0: Sì.
1: Che dici?
0: Può darsi.

0: No, no, la voglio.
1: La mangio.
0: Vediamo un po' chi è.
1: La letta aperta?
0: Aperta io.

0: Twitter とかで言って。
1: いや。キャラ？そうそう。
2: すいません。
1: なんだそう。Guarda qua.
2: Posso, è posso. Iron.
1: Pathfinder?
2: Sì, è Iron.
1: Perché Solaris?
2: No, ha messo lui.
1: Ne sei sicuro?
2: Sì, sì, è Iron. Pathfinder è il suo computer, lo so.
1: Ok.
2: Possiamo anche controllare. Sì, libero hit è lui.
0: Gabriele, un'altra volta mi ha dato il computer.
1: Ma non è connesso.
0: Sì, un computer con programma Windows 3.11. Sì. Allora, per questo si può installare per esempio Windows 2000?
2: No.
1: No, assolutamente.
2: Non si gira, troppo lento.
0: Quale è troppo lento?
2: Computer.
1: Un computer vecchio.
2: Vecchio, devi un po' mettere tanto Windows 3.1.
0: Ah?
2: Solo Windows 3.1 può girare sul computer.
0: Per il monitor o per il...
2: Ma no, per il computer è un 36, per 40 non ce la fa.
0: Windows 95 per esempio non potrebbe anche?
2: Assolutamente, è stato Windows 3.1.
0: Perché capita 5 MB?
1: Stiamo lavorando, per cui non stiamo in effetti trasmettendo nulla.
0: Quanti megabyte ci vuole per Windows 2000?
1: Per cui teniamo su lo
0: Windows
1: stream.
0: Sì.
2: Almeno 64 MB di RAM. È una disk da...
1: Come al solito è crashato Muse.

0: Secondo me quello non era voglia.
1: No?
0: No. Questo è grave.
1: Infatti, non mi è sembrato lui. Ma tu sei stato molesto? Che cazzo è allora?

0: va.
1: Non è lui?
0: No.

0: Come si fanno a trovare le...
1: Le?
0: Scelte
1: suicidate. Scelte suicidate?
0: Sì.
1: E find...
0: Non mi ricordo mai, porca puttana.
1: Find. Slash. Uh-huh. Meno user root. Meno perm. E più 4... 777 dovrebbe essere. 4 e poi il suid 777 eseguibile, no?
0: Ok, vediamo un po'. Beh, qua sta trovando l'inferno. Che cazzo mi hai dato?
1: No, no, devi mettere prima un'altra cosa. Il cazzo è scritto, fermalo, va.
0: Arriva tutta la roba che hai mandato.
1: C'è una testa di cazzo. Dai, vai là. Cosa è scritto? Vediamo. Ah, è meno allora. 477. Meno 477, sì.

0: Stiamo streamando?
1: Sì.
0: Oddio ladro.
1: Oddio ladro bastardo. Ma perché non fai il cut and paste?

0: 108 248.
1: Prodo io.
0: Punto 26 151 punto.

¿Qué meta la briga, profesor?

0: Esto, que vino mi papá. 25 de agosto.
1: Papà? 0338 25 44 066.

0: intrattieni.
1: Intrattengo la minchia.
0: Che,
1: che cazzo sto facendo? Un cazzo, me la sto minando. Sto cercando di lavorare su Instagram, che è lentissimo qua, la vede. Ah. Sono qui davanti al portatile distrutto di asbesto, porco Dio. Tutto spaccato, collegato a un altro monitor. E godo vedendo questo portatile.

Cristo, ma qualcuno non spiega come cazzo si usa questi cazzo di sottospecie di mouse dei portatili, ma vaffanculo.

0: Okay. Okay.
1: Fammi parlare, va. Comunque io gli ho cambiato la password.
2: Non è quello?
0: Come? Quale urlo? Scusami. Allora, noi abbiamo un po' lasciato a puttane i nostri ascoltatori. Però, così, io me ne fotto. È un DB, un database di bestemmie su PC, è fighissimo. Oh, come sono fico! Sì, come mi sento fico.

0: Pico. Va bene, vediamo un po'.
1: Ciao.
0: Oh, ciao.

0: Grazie.
1: Già fare la varietà del raccolta, primo come primo parlo con pesci, come secondo salmone, sì.
2: Ah.
1: Sì, sì. Abbondante.
2: Ah.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: Di niente.

0: Forse abbiamo un altro collegamento in diretta. Infatti è Lobo. Lobo in diretta. E allora Lobo? Pronto? Mi senti?
1: Sono in mezzo alla banda.
0: Sì. Mi stai sentendo?
1: Pronto?
0: Mi senti?
1: Sì, sì.
0: Perfetto.
1: Perfetto. Mi metto dalla parte.
0: Lobo, di dietro.
1: Mi metto dalla parte. Allora, siamo appena entrati nella via CPA, viale Giannotti. Il corteo è rallentato un pochino in questo momento perché siamo proprio a 500 metri da CPA, è la fine appunto della manifestazione, dove ci sarà un comizio, penso qualcosa, insomma, si parlerà di questo. Io, se casomai... Pronto?
0: Sì, io ti sento.
1: Non sento. Aiuto.
0: Neanch'io.
1: Bene.
0: No, ti sento, dai. Lo capisco.
1: Ho fatto molte foto, casomai vedrò di svilupparle settimana prossima e fare qualche canzone, farle vedere. Insomma, c'è tanta gente, tanti colori, tanta musica.
0: E comunque è stato tranquillo finora, no?
1: Sì, per ora non ci sono stati scontri. Siamo passati addirittura sul Ponte della Vittoria, sì. Che è uno dei ponti che passa l'Arno, siamo fermati, insomma non c'è stato scontri diretti.
0: Anche perché con 5.000 persone voglio vedere a fare scontri.
1: Infatti, fai poco. Insomma, io mi sto accorgendo adesso, è veramente lungo, secondo me sono più di 5.000 persone.
0: Uh-huh.
1: Stiamo riempiendo tutto viale Giannotti.
0: Minchia.
1: Se vai su un qualsiasi cercamappe su internet, vedi quanto è lunga e ti fai un'idea.
0: Uh-huh.
1: Perché, niente, è un bordello. Io mi sposto in cima al corteo, così vedo se, insomma... Vediamo cosa pensano i cellerini di noi.
0: Certo.
1: Ti richiamo fra tipo 10 minuti e un quarto d'ora, penso.
0: Sì, ok, io aspetto un attimo che adesso cedo il microfono ad HK e poi devo parlarti di una cosa un attimo, ok?
1: Ah, ok, perfetto.
0: Ok, Silvio, ti do il microfono, tieni.
2: Allora, grazie, ora sapete che mi chiamo Silvio. Che vi posso dire? Sapete la situazione nostra al Medem in questo periodo? Ci stiamo rompendo il culo, stiamo facendo dei lavori, abbiamo fatto tutto quanto l'impianto elettrico del primo piano, dell'Auro, insomma il piano dove c'è il Media Lab, e siamo qua praticamente anche la notte. Niente, quindi siamo incasinati fino al collo, l'asbesto è devastato, salta anche i pasti ed è grave. Vabbè, ora mi mangio una tortina e lo mando a fanculo.
3: Sborro tortina, ripiena di sburro. Ok, vediamo tornare a sbesto. Asbesto, parla, che io sono occupato a mangiare.
0: Sì, anch'io in effetti sto pappando. Abbiamo avuto questo ennesimo collegamento con Firenze e tutto il viale Longinotti è pieno di persone, per cui sembra essere veramente una manifestazione ottima.
2: Viale
0: Longinotti
2: Giannotti, forse.
0: Viale Giannotti, sì, insomma, che cazzo che è?
2: Perché ci siamo.
0: Mm-hmm. Vabbè.
2: Minchia.
0: Ok, va bene. eliminiamo questa roba.
2: Hai modo di contattare il boia?
0: Ci ho appena provato, ma non risponde.

0: Ho trovato il ricambio, ma me lo devono spedire dagli Stati Uniti.
1: Quanto?
0: Costa tanto, $275.
1: Sì.
2: Cristo.
0: Direi che così è meglio, no?
1: Mezzo milione.
0: Di più, penso 700.000 lire con sai, spese di spedizione, queste cose qui.
1: Vediamo.
0: Comunque mi sono, infatti, è Viale Giannotti, mi dicono, vabbè, si è perso in me, ma se tu parli da solo, non ho capito. Giannotti, Longinotti, Longinotti dove cazzo era? La ex Longinotti era un altro posto occupato che non ricordo. Comunque,

0: punto, coglione.
1: Allora, io penso delle cose, ma adesso preferisco non dirle. Quindi user local. Andiamo qua.

0: Va bene. Abbiamo 5 ascoltatori che salutiamo, chiediamo scusa se li abbiamo mandati un po' a fare in culo.
1: Tra poco ci ascolterà anche Iron, si sta per collegare.
0: Abbiamo... vedi? Vi manderemo un po' di musica. Capito quello che voglio dire, no? Vediamo se possiamo mandarvi un po' di musica, va. No, non è sempre la stessa roba, però.
2: Okay, the following is for reference only.
0: È andato a giù la linea. Si era fermata la connessione con il server, quindi c'era caduta la nostra linea e abbiamo nel frattempo ricevuto una telefonata a cui purtroppo non abbiamo potuto rispondere. Sono in questo momento le 17.15 ora italiana, 16.15 ora Zulu internazionale. Abbiamo ricevuto una chiamata, non si capisce da che cazzo di numero, adesso vediamo se richiameranno, può darsi che sia uno dei collegamenti. Hanno detto che avrebbero provato a chiamarci anche dalle cabine e ripeto, ribadisco che sono un coglione perché avevo sbagliato io a scrivere la URL nel topic, quindi mancava il 2.8000 e probabilmente... probabilmente sono una testa di cazzone. Va bene, a questo punto io sto cominciando anche a stancarmi di parlare. Potrei mettere un piccolo pezzo musicale, non so cosa mettere. E vediamo un po' che cosa trovo. Allora, vediamo un po'. Vi rimando, ho visto la Madonna, va. Ok? Ah, prova.

0: Allora, è gioco forza che oggi non possa farvi ascoltare questo pezzo perché abbiamo un'altra connessione da Lobo. Eccolo qua. Eccoci qua. E allora, come vanno le cose? Sì, non ti sento, aspetta. Devi parlare con la mano a coppa sul microfono, mi sa. Sì.
1: Adesso ho la mano a coppa di Fulvio di Minchia. Mi trovo proprio qui accanto a Cappa Rossa.
0: A chi?
1: Ah. Cappa Rossa.
0: Sì.
1: Se ci vuoi parlare, non lo so.
0: Certo, certo.
1: Può essere interessante, no? Sì.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Bello.
0: Sì.
2: Allora, noi abbiamo fatto adesso una stima.
0: Sì. Come?
2: Ottimisticamente si calcolano 5.000 persone.
0: Mamma mia!
2: Ottimisticamente. Dopo sicuramente qualche centinaio in meno. Comunque la cosa sta andando molto bene.
0: Ah.
2: C'è il CPA con il mega furgone davanti. È una cosa molto carina perché ogni stazione ha il suo furgone e pompa le loro cose così. Una cosa molto variegata. L'ospezione fondamentale degli acari con tanto di cartelli con scritto ACLAP Firenze.
0: Perfetto.
2: Molto, molto nulla. I cartoni gialli sono abbastanza tristi, sono divertenti. E niente, ci sono, c'è tutto, dall'anarchico alla rifondazione comunista al partito marxista di Mussusca di Italia. E qui stiamo passando in questo momento davanti a uno splendido e sta entrando in fonte di liberazione del software neonato e vogliono ricompilarli tutti i computer.
0: Ah, bene, bene, sarebbe carino.
2: A lungo li ricompileremo ovunque. Questa cosa è particolarmente sediziosa. Potrebbe diventare esclusiva nei prossimi anni.
0: Bene, ottimo.
2: A Catania?
0: Ma a Catania noi stiamo lavorando, in questo momento siamo dedicati al rifacimento dell'impianto elettrico. Sì?
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Ciao!
0: Sì?
1: C'è un discreto bordello.
0: Come?
1: C'è un discreto bordello.
0: Sì, me ne rendo conto perché è difficile capirvi.
1: Esatto. Quindi non so, facciamo che ti richiamo. Adesso siamo all'altezza di Porta a Prato.
0: Sì?
1: Se a qualcuno interessa sapere dove siamo.
0: Sì, sì. Ho capito. Ma dove dovete arrivare con il corteo?
1: Al CPA.
0: Ah, direttamente al CPA.
1: Sì, sì.
0: Ho capito.
1: Quindi niente, ci rivediamo fra un po', perché peraltro il problema è che le strade sono un po' strette. Sono un casino anche capire la lunghezza del corteo e tante altre cose.
0: Certo.
1: Adesso niente, ti richiamo più tardi.
0: Va bene.
1: Aspetta, aspetta. Stai sentendo qualcosa?
0: Sì, sì. Ok, a dopo, ciao. Porca puttana però, che non è. Ci sono falsi contatti sul microfono. Dio merda. Anche questa. Vediamo se. Dio Cristo. Speriamo che si sia sentito un po' tutto. Ma pare che si sia sentito, almeno ditemi un po' com'è andato questo collegamento, ditemi se era intelligibile, ditemi insomma, ditemi e ditemi, perché se non me lo dite voi io non posso capire se e come sta andando la trasmissione. Per cui ora c'è stato questo collegamento e adesso io vi rimando il brano e andate a fare in culo, ascoltatevelo e buonanotte, perché mi sarei anche rotto i coglioni di mandare sempre lo stesso brano e poi essere interrotto dalle telefonate, cazzo!

siamo sempre noi, tutto sta funzionando correttamente. Vediamo un po' come va. Abbiamo avuto l'ennesimo collegamento con Lobo.

Allora, giusto per spiegarvi che cosa sta succedendo durante questa trasmissione, siamo in collegamento telefonico vario con Firenze, perché c'è attualmente in corso una manifestazione contro lo sgombero del CPA di Firenze. La loro pagina web è www.ecn.org/CPA. Ricordiamo che il CPA di Firenze è un centro popolare autogestito, e è stato questo centro che ha ospitato il primo hacker meeting nazionale del 1998, Hackit 98, che potete guardare con tutti i materiali e le fotografie su www.ecn.org/hackit98. Noi di Radio Cyber ci troviamo negli studi di Catania, al Freaknet Media Lab, presso il centro sociale Auro, e stiamo facendo questa trasmissione con collegamenti telefonici perché in effetti anche noi abbiamo questi problemi con la giunta comunale di Catania che vuole buttarci fuori. Per dettagli su ciò potete guardare www.freaknet.org. E adesso torniamo alla musica.

0: Allora, di nuovo in diretta qui per Radio Cybernet Lobo dalla manifestazione di Firenze. Vai, dovresti essere in diretta.
1: Ciao, questo. Niente, siamo davanti, ci abbiamo, finalmente ci siamo arrivati, abbiamo fatto un giro veramente lungo, siamo passati sotto molte strade, la gente si affacciava, niente, adesso c'è una banda, perché la banda ve l'ho fatto sentire prima.
0: Sì? Porco Dio qua. Hola? Niente, è caduta la linea. Vediamo se richiama. C'è l'ultimo collegamento dal CPA di Firenze. Vediamo un po'. Allora, sì, finalmente... Sì, è caduta la linea, ripeti tutto.
1: Ah, proprio tutto. Niente, siamo finalmente arrivati davanti al CPA. Il corteo si è spiegato lungo tutto il viale Giannotti, praticamente. C'è poco da dire, si sta concludendo un po' la manifestazione. Ricordiamo quindi il CPA per cosa ha manifestato... c'è lo sgombro, ovvero sia stanno sgombrando questo posto, vogliono costruire un centro commerciale che va contro a quello che insomma va contro a questa zona sposto. Asbesto.
0: Sì, quanti siete allora?
1: Siamo io, la stima di Lobo, domani ci saranno anche petardi, domani ci saranno altre stime immagino, comunque la stima di Lobo è 5.000 persone, molto ottimistica.
0: Buono.
1: E niente.
0: Polizia?
1: Polizia, senti, c'è un plotoncino in cima, un plotoncino in fondo, di celerini di merda e basta, che niente, ma stanno lì, stanno fermi, tutto molto tranquillo, molto pacifico, la gente sembra reagire bene, un sacco di abitanti del quartiere che è scesa e diciamo si è unita anche al corteo, insomma no, è un'impressione molto positiva, perlomeno per le persone che erano qui. Poi, vabbè, domani vedremo le...
0: D'accordo. Quindi, la trasmissione di Radio Cybernet però finisce qui. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro.

0: capito, un momento. Ecco. Sì, è il lobo. Sì, sei in diretta.
1: Ciao.
0: Allora.
1: Ho poco da dire, nel senso, siamo ancora da avvicinarci al CPA, perché il corteo è stato, insomma, hanno fatto passare il corteo e non nella strada principale, diciamo, non in Viale Giannotti, ma è stato deviato a metà, stiamo facendo il giro dietro, diciamo.
0: Sì.
1: Stiamo avvicinando davanti al CPA, continua la musica, c'è gente che sta affogando.
0: Sì.
1: Aiuto. E niente, c'è un discreto macello. Io non so se cosa succede dopo, appena arriviamo al CPA. C'è un bel casino.
0: Però qualche novità?
1: La polizia non ha detto niente per ora. C'è troppo casino, via. Niente, ti richiamo fra.
0: E logicamente è caduto lo stream.

puttana di Eva, puttana di Eva. Si era bloccato questa volta il server Icecast.

0: Porca puttana, porca puttana. Meno male che già cominciano a tornare gli ascoltatori, per fortuna, siamo felici, grazie, grazie, voi ci volete bene, ascoltatori. Che cazzo però, che cazzo, che cazzo. Riconnettiti, coglione, mufdo. Non è possibile però. Minchia.
1: Minchia, Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: E torniamo finalmente in diretta per l'ennesima volta dopo l'ennesimo problema, nonostante il server che crasha, il server Icecast che crasha, la rete che è lenta, Muse che va in segmentation fault e un sacco di problemi di questo tipo. Nonostante tutte queste cose, noi siamo ancora qui in diretta per voi e per il CPA di Firenze. Vi ricordiamo che questa trasmissione è dedicata a seguire la manifestazione che si sta svolgendo a Firenze in questo momento. Sono le ore 17:30 ora italiana del, se non ricordo male, 18 febbraio, vediamo un po' cosa mi dice il mio computer, no, 17 febbraio, sabato, 17 febbraio, sono le 17:33:43 di GMT 2001, come GMT? Che cazzo è, cretino, sto... Ma che cazzo di ore sono? Cioè, sono le 5 GMT o sono le 6 GMT? Io non ci capisco più un cazzo con questi orari di merda. Aggiorniamo l'orario con l'orologio atomico e vediamo un po' che cazzo di ore sono in realtà. Toccato. Ah, sono tornato. Cioè, ci sono dei blocchi di rete pazzeschi. D'accordo che stiamo trasmettendo da un modem a 33.6, però cazzo, non è possibile, non è possibile. Di nuovo cazzo, non sento nulla, grazie. Se si blocca non è colpa mia, non ci posso fare niente. Sono dei blocchi di rete, ma noi nonostante questo continuiamo a trasmettere. Fra poco sicuramente Lobo ci richiamerà per dirci quello che sta succedendo. In effetti il corteo a Firenze vede coinvolte circa 5.000 persone, il che è veramente una cosa pazzesca.
2: Pazzesco, veramente pazzesco. Noi siamo qua e stiamo aspettando queste telefonate.
1: E io con... Porco Dio, mi sta inciampando col cavo del microfono, sperando di... no, non si è rotto. E adesso ci affacciamo di nuovo al balcone del Media Lab per vedere cosa succede. C'è gente con pacchi della spesa che passa qui sotto di noi. L'illuminazione stradale si è appena accesa, questo vuol dire che il tramonto è in atto. È in atto un tramonto. Già, per chi non lo sapesse, il tramonto è quel fenomeno fisico per cui il sole va giù e viene la notte. E vabbè. Sono stanco. Qui mi dicono non è ora di cambiarlo il 14.4, mentre abbiamo Voyager su Ishtar che... Vediamo un po'. Abbiamo il Voyager collegato con noi in talk, vediamo un po' cosa ci dice. Ma che testa di cazzo, mi chiama e non mi risponde, ma si può essere più testa di cazzo, io non lo so, ma perché, perché? Ah, ecco, mi ha risposto. Va bene, vediamo se stai ascoltando? Sicuramente Voyager non sta ascoltando.

¿Qué caso es? ¿Qué caso es esto aquí?

porco Dio, fatti riconoscere. Ma la rete è lenta, di là si lavora, siamo quasi al buio perché appunto stiamo lavorando sull'impianto elettrico. Siamo sempre in attesa del collegamento telefonico.

Non va. State ascoltando i Deftones? Voyager sarà sicuramente caduto. Mi è arrivato uno smzz. Vado a leggere questo messaggio smzz. Leggiamo il messaggio smzz. Vaffanculo, il messaggio del cazzo. Ci vai a cagare, sì, ti aspettiamo, sì, sto arrivando. Oh, ed è il lobo, quindi prendiamo il sottofondo musicale di merda e ascoltiamo Lobo dal vivo, on the flea. Questo collegamento ennesimo con Lobo, vediamo cosa ha da dirci. Che cazzo è successo? Ma porco Dio! Cioè io tocco il volume e lui mi manda il tono di occupato. Ma come cazzo funziona questo cellulare di merda? Ma che palle! Speriamo che richiami. Che palle, dico io, che palle! Cioè uno si vuole regolare il volume, no. Gli manda il tono di occupato. Ma vaffanculo, va! Ericsson, ma che merda! Speriamo che Lobo richiami. Puttana di Eva. Tanto che ci sono, vado a fare un lavoretto qua. Siamo da soli e non c'è nessuno che aiuto.

0: Vediamo un po'. Ed ecco di nuovo Lobo, e questa volta rispondiamo. Allora, eccoci qua.
1: Ciao Alberto. Allora, niente, praticamente adesso ci troviamo nel bel mezzo di un viale di circonvallazione.
0: Sì.
1: Cioè, grazie a dei viali che sono abbastanza fena,
0: perché
1: sono piccoli dietro al centro della città, però la manifestazione adesso sta appunto attraversando questo viale in lunghezza e non in larghezza, quindi stiamo bloccando praticamente Firenze.
0: Bene.
1: Facendo questa cosa qui.
0: E da questo viale riuscite a vedere magari meglio quanti siete?
1: Ecco, esatto, infatti il corteo si sta distendendo completamente su questa arteria. oddio, c'è The Avatar, figurati.
0: Wow.
1: Vabbè, infatti ora mi sa che ti riattacco e no, scherzo. Niente, sono vicino praticamente ad un'orchestra di trombone che adesso sta per iniziare a suonare. Non so se senti.
0: Sì.

0: cioè una festa incredibile alla fine.
1: Sì, sì, esatto, alla fine è un festone, ma questo è solo uno dei mini cortei che si sono stanno venendo a formare, perché in pratica c'è un altro corteo degli studenti di sinistra dove invece stanno passando la jungle, io adesso mi sto avvicinando e ecco qua, è un po' incasinata la situazione, comunque ecco qua. Qua invece praticamente è una Jeep con sopra due tasse, stanno facendo un discreto bordello, cioè gente che balla in strada, è bellissimo tutto ciò. Avatar mi ha beccato, aiuto. Vabbè, se ho stesso il telefono, siamo in diretta su Radio Cybernet, è contento di ciò, si sta sparando la sega.
0: Ma che bello!
1: Porco Dio! Niente, dai, proseguiamo, ti vediamo più avanti, sennò il telefonino ti si scarica e
0: d'accordo.
1: Ok?
0: D'accordo.
1: Ciao,
0: alla prossima, ciao.
2: E anche questo collegamento è andato bene. Il server ha tenuto, meno male. E voi dovreste aver sentito, in effetti. Puttana di Eva, questi cazzo.

di cavi, Dio porco. Pieno di cavi qui. Va bene, è andata bene anche questa. Sta funzionando. Sì, sappiamo che la tecnologia GPM è una cagata e mandiamo a fare in culo Baker che ci chiama in query, perché mi sono rotto anche i coglioni di rispondere alle query mentre sto facendo ben altre cose. A questo punto dovrei fare crashare Muse mandandovi un po' di musica. Cosa vi mando? Vi mando ancora i Deftones, se me ne fotte un cazzo.

0: Ah, vabbè.
1: Una conferma se mi state ascoltando, se è andata giù la linea. Grazie, perché poc'anzi si era bloccata la connessione e l'errore è stato send error cannot send stream to Icecast server, per cui probabilmente c'è stato un problema nella connessione verso il nostro server. Bene, siamo ancora in diretta. Io mi sono collegato sul sito italy.indimedia.org, Indimedia Italia. Si tratta di un collettivo di organizzazioni, radio, media, giornalisti, videomaker, che offre una copertura degli eventi italiani indipendente dall'informazione istituzionale e commerciale delle organizzazioni politiche. Indimedia Italia nasce nel maggio 2000 per iniziativa del Net Institute. Sono grosse news per ora, probabilmente le pagine su Indimedia verranno aggiornate nel corso della manifestazione. Noi comunque continuiamo ad aspettare i collegamenti telefonici. Ringraziamo gli ascoltatori che ci stanno appunto auscultando. A quanto pare si sente parecchio bene, la cosa mi fa piacere, almeno fin quando non cade o il server o la connessione o Muse, diciamo che abbiamo tre possibilità. L'unica notizia del 17 febbraio è Coop, connetti 3 vedi 1. Poteva essere questo lo slogan del sito www.ecoop.it oggi pomeriggio, che finora si è fatto vedere poco e molto lentamente a causa del corteo elettronico in solidarietà col CPA e tutti gli spazi occupati sotto sgombero, Auro, Spazio Camino, eccetera. In realtà c'è un piccolo errore, Auro non è uno spazio occupato, ma è uno spazio autogestito. Di questo potete trovare dettagli su www.freaknet.org. Comunque, continuiamo a leggere la notizia. Fin dall'inizio del NetStrike, il portale della Coop ha arrancato mostrando spesso e volentieri messaggi di errore e tentativi di connessione, dimostrando che erano veramente in tanti i navigatori solidali con le istanze del CPA e della Club Fiorentino. Speriamo sia di buon auspicio per il corteo fiorentino di domani, cioè oggi e attualmente in corso, che partirà da Piazza Santa Croce alle 16 per raggiungere il centro sociale e la Club sotto sgombero. Infatti il corteo più tardi arriverà direttamente al CPA. C'è veramente una partecipazione devastante a questo corteo. Mi parlano di 5.000 persone, ma da quello che sento potrebbero anche essere di più. In effetti io non sono lì, non posso vedere, quindi che cazzo dico? A questo punto io qua mi sono rimasto praticamente solo qui al Media Lab, non c'è nessuno, quindi non posso coinvolgere altre persone a parlare con me, e chiedo ovviamente a tutti come si sente. Come si sente? Punto interrogativo. Io mi trovo qua della roba in MP3 che non so neanche che cazzo è, vediamo un po'.
2: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna.
1: Radio Città a Bologna, vabbè. E ne fotto. Questo l'avete già sentito. Abbiamo no protest. Abbiamo un po' di suoni di quei che li possiamo anche mandare così. Suoni registrati da quei. Quake 2 forse, non mi ricordo.

Vabbè, avete sentito questa registrazione di Quake? Giusto perché non sapevo che cazzo mandare. Io sto cercando qua un po' di musica da farvi sentire. Posso mettere su... Boh, veramente non ne ho la minima idea. No, basta con Quake, mi sono rotto i coglioni. Ah, ho scoperto una bella cosa. Vediamo se funziona. Cioè io posso praticamente mandare in loop. Loop. E vai. Vediamo come va il loop. Che cazzo succede che mi è rimasto...

0: Vabbè.
1: Non capisco che cazzo era successo, proviamo ancora. Ma va al massimo del volume, ma come cazzo è possibile? Ma si sente bene la musica? Che cosa succede che non capisco? Sì, sì, sì, stiamo trasmettendo. Abbiamo un contatto con Onda Rossa, ma no.

0: Non riesco a capire. In pratica, quando mando in play un... che c'entra il real? Ora si sente bene. Prima sentivi una merda. In che senso sentivi una merda? Descrivi sentire una merda. Dammi una definizione di si sente una merda. Mentre io provo a mandare qualcos'altro.
1: Non ci posso dire. Sento. Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?
0: Mandiamo un po' di musica, diciamo registrata in una live, una jam session con degli amici, e ascoltatevi cosa è venuto fuori.

0: Gorgoyle!
1: Grazie.

0: Attenzione!
1: Attenzione, in questo momento ha incominciato a suonare la cazzo di campana elettronica della chiesa di merda che ci rompe i coglioni ogni santo giorno. E noi ve la faremo ascoltare mettendo il microfono fuori dal balcone. Buon ascolto!

0: Cioè, io ero di là che parlavo senza microfono, come un vero coglione.
1: Coglione!
0: Ed ecco noi HKS1! Silvio, ben arrivato! Come va? Cosa stai facendo davanti al tuo computer?
1: Ma sto leggendo un po' di mail.
0: Ah, bene, possiamo farci i cazzi tuoi?
1: Sì, leggiamo la mail di Linux Messina.
0: Comunque, allora, c'è un corteo ad Ostia in questo momento. Stanno facendo un corteo e sono in 800. E noi chiediamo, che corteo? Perché come tutte le radio professionali, come la nostra,
1: anali,
0: professionali che si rispettino, noi non sappiamo nemmeno che cazzo sta succedendo ad Ostia. E lo chiediamo in diretta differita di pochi secondi a Microonda, la quale ci risponderà. C'è molta tensione, anche se finora non è successo nulla. Invece a Firenze c'è veramente un'area di festa, ci sono le bande musicali, c'è gente di tutti i tipi, c'è un corteo bestiale, 5.000 persone.
1: Minchia.
0: 5.000 persone.
1: Minchia.
0: Non riusciremo mai a fare una cosa del genere qui.
2: La manifestazione di 4 persone è meglio.
0: Ma mentre qua continua Voyager imperterrito a chiamarmi in talk, e il corteo di Ostia è relativo allo sgombero dello spazio camino, ovviamente contro lo sgombero dello spazio camino, non penso che sia a favore, e adesso proviamo a stalkare Voyager.
1: Sì, e dire che fine ha fatto la mia scheda.

0: Oh, vedo Iron sul canale. Iron, ci stai ascoltando?
1: Ma che cazzo è questo qua?

Stiamo parlando con Voyager, vediamo se ci sta ascoltando. Vediamo un po' cosa ci risponde Voyager, mentre qui tutti parlano di noi. Ma che trasmette chi? Onda Rossa, di cosa stai parlando?

0: più bello da cenere a terra. Bastardo computer, minchia, mi è saltato il tasto escape. No, no, il tasto backspace mi è saltato, il cazzo di lì.
1: Vorrei capire che cazzo è, che cazzo è questo qua.
0: Cazzo grandissimo. Ok, ti faccio sentire il cazzo. Che ne pensi di questa idea del cazzo? Vado?
1: Cosa? Vai, vai!
2: Il cazzo!
3: Il cazzo!
2: Il cazzo!
3: Il cazzo! Così duro da mangiare, così tucido da amare!
2: Il cazzo non ti lascerà mai solo!
3: Il cazzo! Un'arte che si tramanda da generazioni!
2: Chiedilo al tuo negoziante più vicino!
3: In questo periodo
2: prendi due e succhi in due. Passiamo alla parte degli uccelli.
1: Ah!
0: Dov'è il forcoglio di portacenere? Dov'è il sacrosanto portacenere di merda?
1: Il cazzo!
0: Il cazzo!
1: Il cazzo!
0: Il cazzo! Così duro da mangiare, così asbesto da inculare. Il cazzo non ti lascerà mai lobo.

0: vaffanculo. Sappiamo se torni in DNS. Se torni, ce l'abbiamo in DNS.
1: No, guarda, non so un cazzo di queste cose.
0: Minchia, guarda, se una testa di pene.
1: Porco Dio. E abbiamo l'ennesimo collegamento. Vediamo un po' se riusciamo a mandare anche questo collegamento. Parlaci tu con Voyager, va. È Blicero, ed è Blicero che ci chiama. Allora, sei in diretta su Radio Cybernet.
2: Ciao a tutti, Radio Cybernet. Ciao Alberto.
1: Allora,
2: mi saluta anche The Walrus, Lobo, Elipa e un po' di altra gente, insomma.
1: Come stanno andando le cose?
2: Una figata, è pieno di gente. E veramente una roba molto significativa, soprattutto perché da fuori sono praticamente solo delegazioni, da tanti posti d'Italia, ma solo delegazioni. Quindi X mila persone che sono in piazza sono quasi tutte di Firenze. Questo vuol dire che 5-6 mila, dice Warrus, senza dire cazzate. Quindi per la stampa anche 10 mila, è così. Tu sei stampa?
1: Sì, noi siamo stampa.
2: Ah, allora 10 mila.
1: Perfetto. Allora? Ma noi stiamo seguendo l'evento, abbiamo già fatto 4 collegamenti con Lobo e la cosa sta andando abbastanza bene, a parte i problemi con il server, con Muse, con la connessione che è lenta.
2: Ah, proprio con niente qui?
1: Sì. Stiamo veramente lottando per tenere sullo stream.
2: Ma questo episodio di Network, il nuovo network di radio di movimento, a questo punto.
1: Beh, sì, a questo punto sì.
2: A questo punto, da oggi siamo così. Radio Cybernet è una e multipla.
1: Certo, è un'entità multipla all'Uter Blizzet a questo punto.
2: Soprattutto sorvegliata da Mufdo.
1: Da Mufdo, che è il nostro santo protettore.
2: Esatto, tutti sappiamo che Mufdo è.
1: Perfetto.
2: Dai.
1: Senti, descrivimi un po' la situazione lì, come stanno andando le cose. Dove siete?
2: Siamo in via... Che via è? Non lo sa nessuno. Io non ho più pallida idea, ma stiamo comunque avviandoci verso CBA, non dovrebbe essere troppo lontano, ci sono diversi camion che stanno suonando musica tutto spiano, studenti, anziani, vecchiette che ci salutano dalla finestra,
1: bene, bene.
2: Di tutto, e niente, si intonano slogan, la gente è contenta, passeggia, c'è l'elettrico che fa lo scemo con la Mavica in mano, e niente, stiamo avviandoci verso CPA, dove penso che poi stasera ci sarà il proseguo delle danze, insomma.
1: Senti, in ascolto da noi ci sono, se non mi sbaglio, Shodan e c'è un nickname Megabug, se gli vuoi mandare qualche saluto.
2: Megabug può andare a fare in culo, Shodan è difficile perché...
1: Non è Shodan, stavo sbagliando io. Vabbè.
2: Dai. Noi ci abbiamo, mi sa che li chiamiamo quando arriviamo al CPA.
1: Perfetto.
2: Ok?
1: Allora ci sentiamo più tardi, magari poi per la chiusura della trasmissione, perché mi sarei anche rotto i coglioni.
2: Sì, va bene. Ok.
1: Va bene, dai.
2: Ciao, Sve.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Bene. Era l'ennesimo collegamento da Firenze, in diretta dal vivo anale. Allora, vediamo un po'. Allora, dunque, allora, io adesso devo fare una cosa e intrattieni tu gli ascoltatori, va?
3: Tengo con un cazzo in culo.
1: Io.
3: Che cazzo devi fare?
1: Non so io.
3: Devi infilarti l'antenna del cellulare nel culo. Minchia.

0: Sono sempre lenti. Questa è la Voice de Russia, in italiano. La voce della Russia.
1: Durante la conferenza internazionale sul problema iracheno tenutasi oggi a Oxford, il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha incontrato il ministro degli esteri cinese Li Jiaxin. Le due parti hanno proceduto ad una scambio di battute sul problema iracheno e sulla riforma dell'ONU. Li Jiaxin ha detto che la Cina sostiene una completa e adeguata soluzione.
0: Ok, partiamo tra 20 minuti abbondanti, quindi abbiamo tempo e possiamo scambiare più cose.
1: Di sicurezza
0: ah, della Teheran,
1: c'era io. Ha importato il ruolo
0: di sotto, sotto.
1: In un discorso pronunciato ieri all'Assemblea Generale dell'ONU,
0: non esiste più la vicina.
1: Ha proposto tre grandi obiettivi a cui la base cinese interessa. Nel corso delle consultazioni della bozza del documento finale per il summit del settembre prossimo di quest'anno, Wang Guangyi ha detto che prima di tutto il documento finale deve sviluppare in ritardo la linea principale, concentrare le promesse politiche di tutti i paesi. In secondo luogo, occorre promuovere la riforma generale dell'ONU in tutte le direzioni. In terzo luogo, occorre diffondersi e salvaguardare lo scopo e gli obiettivi della parte dell'ONU. Noi a Mosca, il portavoce del Ministero degli Esteri russo, Alexander Yakovenko, ha affermato che la Russia propone che il Giunto debba rafforzare continuamente i dialoghi con i paesi a grande influenza nel mondo, in concreto la Cina. Yakovenko ha affermato che il Giunto deve ampliare i colloqui con i paesi che destano una tensione generale sul palcoscenico mondiale con l'economia che continua in aumento. Egli ha sottolineato che la Cina appartiene senza dubbio a questo tipo di paesi. Ecco due notizie da Roma.
2: Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto ieri durante una conferenza stampa a Parma: penso che non si possa uscire dall'euro perché non è possibile.
0: Stanno parlando di Berlusconi in Russia, eh?
3: Sì, sì.
2: Sono cose che riguardano una minoranza. Berlusconi ha detto: ma se questo è stato un bene perché ha contribuito a sostenere le spese dell'Italia e di altri paesi. Corrispondente Santa Roma. Intervenendo alla Camera alla presentazione del libro di Nino Andreatta, La riforma dell'ONU, il vicepresidente del Consiglio.
0: Però potrebbe essere The Voice of Armenia. Questo è Tatar Bashkir Broadcast Frequencies. Ah, di Radio Liberty, Radio Free Europe. Sugli 11820 dalle 3 e 4 UTC, quindi non è questo.
2: L'Europa siamo anche noi, e anche l'Italia. Il dovere del nostro paese spiega fini.
0: Ma questo è Voice of America.
3: Sì, vedo America Fresh Back.
2: È un testo che porti come destinatario passivo di decisioni prese da altri, anche per conto nostro, corrispondente Santa Roma.
0: Holy Koran Radio dall'Arabia,
3: quella lì che abbiamo preso?
0: Minchia, broadcast in service dal Regno dell'Arabia Saudita, quindi viene dall'Arabia Saudita. È 11820, infatti dalle 21 alle 23 UTC.
1: Ministeriale delle Guerre Mondiali. Le due parti hanno proceduto a discussioni sugli scambi politici ed economici tra il sud e il nord.
0: E però 21-23 non dovrebbe trasmettere ora.
3: No, è ancora 20 minuti. Dice, se si chiama subito Ratzinger.
0: Non possiamo trasmettere.
3: Si trova qualcos'altro? In arabo?
0: C'è una marea. Cos'è VOA? Ah, Voice of America, ciao!
3: Mannaggia, mannaggia.

0: Allora, su questa frequenza. Su questa frequenza abbiamo, ecco, in questo momento Saudi Arabia dalle 18 alle 23. Sta tirando i capelli.
1: Oh, dimmelo come vuoi, cioè.
0: Vedi? Sono loro.
2: No,
1: no, figura.
0: Da Riyadh.
2: Da Riyadh.
0: Sì.
1: Oggi proprio l'accendino.
0: Ok, siamo già filmando. Però non so quando iniziamo ufficialmente.
2: Alza un po'. Sì, sì, sì, stiamo per cominciare tra 10 minuti, solo che Finini è andata giù.
0: Come alza un po'? Finito, devo cominciare però aspetta una donna. Wow, ma lui andare a prendere il caffè, fantastico!
3: È ancora in funzione sta cosa!
0: La pizza ce l'ho... ce l'ho da qualche parte! Sì, però me l'ho cercato, caravi! L'ho smontata. Erano piccoline. Tanto erano molto piccole. Caffè?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Hai messo un petone o sbaglio?
2: No? No, petone.
0: Radio Canada International. Finlandia. Non può essere la BBC.

0: Questo è lo stesso che canta in onde in SSD, quindi con una frequenza aggiunta che gli cambia la sintonia in un certo modo, che non sto qua a spiegarti, eccetera. Specialmente perché mi stai sul cazzo, non te lo spiego. Li ho chiamati figli di Ubuntu su canale Dino. Quando iniziamo?
1: Tra poco.
0: Mancano 7 minuti. Qual è lo streaming di Fadia? Ma perché è questo link stranissimo? Quando loro dicono...
1: Sì.
0: No, dagli il link di Fadayat, scusami. È meglio. No, dico lo stream. È inutile che ascoltano su radio di New York, siamo solo noi. Meglio che ascoltino tutto l'insieme, no?
1: Sì.

Dicono che non si sente lo stream.

0: questa è la musichetta delle piotte di merda. Ok, quando loro dicono io faccio un po' di... Eh? Come pensi?
1: Sì, sì, sì.
0: C'è un po' di scena idiota.
1: Sì, sì, sì.
0: Un
1: po' di...
0: Ok, here from Sicily, Palazzolo Acreide, Poetry Freaknet, we are waiting for a sign from Faraya.
2: Le cuffie. Devo sentire se il microfono c'ha rumore oppure no. Che cazzo di cuffie sono?
3: Un microfono incorporato.
0: Oddio.
1: 12 euro già la strada.

0: sente?
1: Ma non si sente un cazzo. C'è nel volume?
0: Sì, qui.
1: Ma vaffanculo.
0: Si sente?
1: Come si restringono? Come si alzano? Porca madonna. Oh, perfetto.
0: Si sente? Si sente bene?
1: Direi che si sente molto bene.
0: Ah, ok. Ma i tuoi microfoni sono da paura.
1: Basta non toccare qui.
0: We need a sign from
1: Father Yard. Un po' in culo. Questo mettilo da qualche altra parte. Bene,

0: Puoi alzare il bitrate a 24?
1: Non è già a 24? No. Io sono a 24.
0: Ah, non te l'ha alzato porco Dio.
1: No, non può essere.
0: È un problema di muse forse.
1: Vedi un po'.
0: No. Forse questo è un bug di muse.
1: Prova ora. Prova. Allora, facciamo così.
0: Comunque
1: stoppo e riconnetto.
0: No, ma dice che si sente bene.
1: Allora è lui che non aggiorna.
0: Boh.

0: Quando dico non faccio un po' di...
1: Sì.
0: E poi iniziamo a parlare.
1: Sì.

0: Io sto chiedendo delucidazioni in chat in modo da capire che cosa sta introducendo Finigna, perché lei ha già cominciato a parlare di stream time e sta per introdurre lo stream nostro, che adesso passerà in inglese.
1: Parlerai tu di stream time?
0: No, vabbè, sì, anche lei sta facendo vedere, immagino stia facendo vedere il sito. Ricordiamo il sito streamtime.org, free as a fish, sulle rive del Tigris. Ok, siamo live.

0: Pero, sí.
1: Zero. Un PC di domani. Uno. Avvisi. Temporali. In corso.
2: Ok, ok.
1: Temporali. Previsti.
2: Stacco. Stacco lo stream.
1: Corso.
2: Sì. A che qualità stiamo? A noi pare che sia 16 kg. Cercate bene. Good signals. Ok. Ok. The coffee is arriving here. And we are digesting.
3: And we are digesting.
2: Ciao Cecil. Saluti. Spero che Cecil abbia trovato il cavatappi.

0: Metti una cosa in sottofondo.
1: No, per adesso no.
0: Vabbè, non si sente, eh?

0: Io bevo.
1: Bevi proprio adesso, eh? Ma com'è, tra 15 minuti?
0: No, è Fred che torna tra 15 minuti. Fred e Cecil che tornano tra 15 minuti. Aspetto, is trying to catch some transmissions from the militars.
1: Questa è tutta merda.

0: Allora,
1: da spiegarti
0: è una persona
1: scorsa, ma bella. Minchia. Ah, che merde sono.
0: Oh, al bordo lo sto.
2: Ma sono già...
0: Toccherò, sì.
1: Che
0: figata,
1: tu
0: hai
1: questo spawn. Eh? Caffè freddo e male. Ulcerus. Il mio nome è Ulcero. Eppure non è male questo caffè freddo.
2: No.
1: No.
2: Ulcero.
1: Ulcero gastro.
2: Gastro ulcerrimo. Non è male questo caffè freddo, no?
1: No, no, infatti non è male. No, ma questo non è male, credimi.
0: Credimi che l'ho assaggiato, l'ho freddo.
1: Vabbè, ma tu sei un mentecatto, non hai diritto di parlare. Guarda, mi fai schifo, mi fai.
2: Disprezzo, disprezzo.
1: Provo schifo, provo un forte schifo. Un sentimento di schifo.
3: Mai i gay.
1: International Air Traffic Control. Catalat riesce a sentirmi su Radio Dineorg, ma non su architectura.net.
2: Perché lì c'è ancora un'altra radio.
1: No, ma lui non riesce a sentire niente su quel link, capisci? Che nome del cazzo poi, architettura?
2: No, dai.
1: Cioè, ma che palle! È impronunciabile.
2: Ci sono una trentina di persone a sentire lì. Ma c'è un vai e vieni di gente. Dice Silvano.

0: Niente, non funziona architettura. Ma non funziona nessuno, nemmeno Sadness sente.
1: Architettura?
0: Non sente nessuno un cazzo di architettura. Io posso provare a vedere se si sente. Qua io ho migliaia e migliaia.
1: Ma puoi sentire contemporaneamente le cose? No, hai la scheda sonora occupata tu. No?
0: Invece vedi che non prebuffera. Sta arrivando. Fada io.
1: No, non c'è niente, è silenzioso. Cosa stai pensando? Dio mio! Il male!

0: No, questo per capire.
1: Prova a fare IAT 2.
0: Niente, mutismo e rassegnazione. Non si sente niente. Cioè, il nulla. Me ne dai un altro?

0: Gatto. Ma prima era diverso il link, non era architettura.net. Comunque non so, cioè è strano, non sta funzionando niente.
1: Ah, dice che è col video.
0: Ah, bella merda.
1: Vabbè.
0: Scusa, ma allora io do lo stream nostro.

0: vediamo un po'. Noi odiamo il video. Video merda.
1: Ma che cosa la usate sta bottiglia? Ma che cosa la usate sta bottiglia?
0: Sono le 22, le 23:12, eh?

0: stato, qual è la vostra minuto di tutti?
1: Siamo in stream.
0: E quello di Israele?
1: Non me lo ricordo.
0: Perché Luther non può uscire su internet?
1: Perché Luther non può uscire su internet. Perché sennò succederebbe un inferno.
0: Ok.
1: Si deve abilitare il suo commercialista.
0: Vabbè, ho visto il commercialista.
1: Sei già rotto su commercialista?
0: Sì.
1: Devi fare esci Luther.
0: E chi è commercialista?
1: Dieci, uno, tre, forse. Oppure 1-1.
2: Si sente lo stream del Fadaia?
3: E io che cazzo ne so.
2: Mettilo in quel, così lo puoi cliccare. No, è il 2, a quanto pare. Io non ci ho capito un cazzo, però... Niente.

0: ma io semplicemente non so.
1: Manco io.
0: Cioè, questi dialoghi non se li cacca nessuno, è la mia impressione.
1: Sì, però è una sperimentazione da Auron.
2: Velika igra, koju se želi da se na gora za tvoj intervju. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović primit će se.

0: o la Cina.
1: Together to protect.

Cái tiền dành, cái tiền chứ. Dobbiamo chiudere le finestre, stanno entrando un mare di zanzare. Una marea.

0: Boh, però non c'è il link allo stream nella pagina sparagliata, io non capisco.
1: Alleluia.
0: Per un po' se arriva di Freya.
1: Me ne fotto!
0: Non strillare che ci stanno sentendo degli assurdi.
1: Due da stream in not found, finalmente. Niente, lo zero. Ok. Ma hanno tagliato il microfono.
0: Hello yo.
1: China Radio International trasmettono da Xi'an, che non sappiamo manco dov'è.
0: Prova il secondo, dice di provare.

0: Stream not found. Che non so neanche dov'è la mia di Siciliana. Fatelo girare. Sarebbe bello un comunicato da parte dei Lug.
1: Thank you.

0: è alle 11.40, quindi tra 10 minuti. Riprova un po' con l'audio.
1: Ma io sto sentendo un casino della Madonna, ma siete voi? Ah sì, è lui. È perché mi rientra nel microfono e... è un po' un problema, devo dire.
0: Dall'uno, senza il due.
1: Cazzo, non te ne lo apre questo qua.
0: Ah.
1: Questo?
0: Sì.
1: Niente.

Io ci provo un attimo con Mplayer, che mi viene in mente che non vorrei, no, ma io gli occhi li sento tranquillamente qui.

Fagli provare a streamare in MP3.

0: Io non vorrei.
1: Hai de Og?
0: Solo che Og 1, 2, 3 non mi si apre perché ho sto problema. Da dove viene la libro curl?

0: Employer chulai. Employer. Employer.
1: Un momento. L'ho fottuto. Niente. The file may be corrupted, dice il link, cioè non c'è.
0: No, pro employer, aggiungo 3 fa caricare.

Catolat, se puoi, continua a provare ad ascoltare lo stream dal link che ti sto passando qua. E di a loro di provare a streamare in MP3, che non vorrei che sia un problema di librerie qui, che cazzo ne so. Thank you.

0: mi manda a far culo, ma che errore ti dà? Niente. SMS, bufferizza i primi 32k e poi sta muto. Oggi 1-2-3, non il figlio 1-2-3. Si sente male, ma che dici? Perché stai a di Palotron? Sei rincoglionito? Siamo al Poetry Club. Perché non provi a farli streamare su Radio di Neorg? Fagli cambiare il mount point.
1: Prova l'opzione no video.
0: Dove? Opzione no video di cosa?
1: Su M-Player. Meno no video.
0: Ma guarda cose strane, cioè l'errore non... Che manco ci prova ad aprirlo, capito? Cioè, M-Player è una merda.

0: Metti su topic di pure il nostro stream. Ah, sì, me l'avevi mandato.
1: Sul topic? Sul topic non l'ho messo. Ho messo qua. Sugdpesce.

0: Oh, bene, ci ascoltano pure loro.
1: Ci ascoltano.
0: Che l'Anal sia con loro.
1: E comunque tra un po' cominciamo a streamare a Tenerife, al Fadaia, dal quale noi non riusciamo a prendere nulla. Però, boh, vabbè, andremo avanti.
0: Ma perché non provano in MP3?
1: Ma non ho capito, boh.
0: Provate a MP3. Vabbè.

0: Infatti, se mi consentite, direi semplicemente Ogvorbis merda. Perché è un dito al culo Ogvorbis. Consuma 42 volte più CPU di MP3.
1: Sì, ma è da ottimizzare.
0: Si sente uno sterco.
1: Ma è da ottimizzare.
0: Funziona ogni volta, una volta ogni morte di Papa Estero.
1: Perché all'AIM ci hanno messo mano i giapponesi. Ti ricordi quel giapponese che ha fatto... Gogo
0: Katsushiro Otomo,
1: Katsushiro Otomo
0: su Katsumina,
1: esatto.
0: Katsumina, si concordano su Og merda.
1: No, il fatto è che la transizione va fatta con attenzione. Cioè, sì, se tu fai uno stream in OG, metti anche lo stream in MP3.
0: Ma chi su ci sta sentendo?
1: Sì, penso di sì.
0: Ma allora perché cazzo non passa in MP3? Che sono tre ore che lo stiamo a dire.
1: Perché sta streamando il video pure. Lui sta già streamando il video. Deve tenere il video e l'audio. E tra l'altro mi ha detto che adesso il video è senza audio, quindi non si può sentire. I giapponesi, lasciamoli stare, i giapponesi sono pericolosi.
0: Cazzo di giapponesi. Io sto morendo.
1: Perché? Cos'hai?
0: Ma mi è venuto un Ogvorbis sulla schiena.
1: Mi appunto un vorbisone.
0: E quindi così, ogni tanto non mi sento.
1: Non ti
0: mi
1: senti.
0: Vedo fuori sync e non mi sento.
1: Ah, ecco.
0: Perché c'ho questo vorbis su una spalla.
1: A me mi è spuntato un og sotto la scella.
0: Ah, che cazzo.
1: Me lo gratto sempre e diventa rosso. Sì, mi gratto
0: io
1: l'og.
0: Io questo vorbisone, mi strofino contro il muro.
1: Cristo e Dio. Poi l'ultima volta mi è venuta una chiazza di teora sul pube.
0: A me mi si è alzato il mount point a un certo punto. E non ho capito perché. Ed è rimasto lì, così. Un mount point della Madonna. Sì, con un player che non funziona. Sì, è un video, ma non funziona perché non si vede un cazzo.
1: Tra 5 minuti cominciamo, eh?
0: Come si fa a playare un fottuto video di merda? Come si fa? DVD, VCD, quali sono le opzioni? File, HTTP, proxy, due punti, /, URL, e non playa un cazzo. Ma perché? Mi dice, option stream URL. This URL doesn't have a format. E poi ancora, this URL doesn't have a hostname part. E poi, file not found, fadayat.org. Ma perché?

0: Tu stai registrando comunque.
1: Io comunque sì, sto registrando tutto questo. Qui mi dicono, in query la gente mi scrive Og Merdis.
0: Magari quando cominciamo tra 5 minuti stoppa e
1: lo faccio sempre.
0: Arrarere, arrarere,
1: zazzese.

0: Io esordirei con un abbasso le altre etnie.
1: Ok, tra poco partiamo, eh?
0: Bene. Nel nome di un Iraq ariano?
1: Dai, cerchiamo di essere...

0: Necessario?
1: Ah, andate mo. E allora io lo mando qui. No, mo partiamo noi, andiamo avanti per una mezz'ora. Poi dobbiamo smontare tutto, 40 minuti ci mettiamo. Insomma, è lungo. Aspetta, siamo adesso. Cosa di arabo,

Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro di te.

0: Yeah, it's been fun.
1: I'm going to go to the next one.